0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il 23 maggio 1992, 30 anni dalla morte del giudice Giovanni Falcone. Scritto ed interpretato da Giorgio Marzo.

È morto. È morto nella sua Palermo. È morto fra le lamiere di un'auto blindata. È morto dentro il tritolo che apre la terra. È morto insieme ai compagni che per 10 anni l'avevano tenuto in vita coi mitra in mano. È morto con sua moglie Francesca. È morto Giovanni Falcone, ucciso dalla mafia siciliana alle 17:58 minuti del 23 maggio del 1992. La più infame delle stragi si consuma in 100 metri di autostrada che portano all'inferno, dove 1000 chili di tritolo sventrano l'asfalto e scagliano in aria uomini, alberi, macchine.

C'è un boato enorme. Sembra un tuono. Sembra un vulcano che scarica la sua rabbia. In 30 interminabili secondi il cielo rosso di una sera d'estate diventa nero. Volano in alto le automobili corazzate. Sprofondano in una voragine. Spariscono sotto le macerie. Muore il giudice. Muore Francesca. Muoiono 3 poliziotti della sua scorta. Ci sono anche 7 feriti, ma c'è chi dice che sono più di 10. Alcuni hanno le gambe spezzate, altri sono in fin di vita. Un bombardamento, la guerra. Sull'autostrada Trapani-Palermo i boss di Cosa Nostra cancellano in un attimo il simbolo della lotta alla mafia.

0: Massacro alla libanese, per colpire e non lasciare scampo al grande nemico. Una tonnellata di esplosivo, un telecomando, un assassino che preme un tasto. Così uccidono l'uomo che per 10 anni li aveva offesi, che li aveva disonorati e feriti. La vendetta della mafia, la vendetta che diventa morte in un tratto di autostrada a 5 chilometri e 600 metri dalla città, la città di Giovanni Falcone, la città dove pochi lo amavano e molti lo odiavano.
1: Fin da bambino avevo respirato aria di mafia, violenza, estorsioni e assassini. Sono nato nello stesso quartiere di molti di loro. Conosco a fondo l'anima siciliana. Da una inflessione di voce, da una strizzatina d'occhi, capisco molto più che da lunghi discorsi.

0: Giovanni Falcone nasce a Palermo il 18 maggio 1939 da Arturo, direttore del laboratorio chimico provinciale, e da Luisa Bentivegna. È il terzo figlio dopo due sorelle ed un ragazzo molto vivace. Gli piace muoversi e giocare a pallone, gioco che condividerà con gli altri bambini del quartiere a Piazza della Magione, nel cuore di Palermo. Fra i compagni di giochi vi è anche il futuro amico Paolo Borsellino. A 5 anni inizia le elementari al Convitto Nazionale con la maestra Cotroneo, che così lo definisce bravo, rapido e sintetico. Nella vita del piccolo Giovanni c'erano la scuola, l'Azione Cattolica e pochi divertimenti. Per l'austero padre, viaggi e villeggiatura non esistevano. Mio padre stava molto in casa, raccontava Falcone. Per lui era un punto d'orgoglio non aver mai bevuto al bar una tazzina di caffè. E anche la madre era una donna energica e autoritaria. Con i 7 e gli 8, dice Falcone, la mia pagella veniva considerata brutta. Ma è nell'ambiente familiare che il piccolo Giovanni assorbe quei valori che ne avrebbero contraddistinto il comportamento morale per tutta la vita. La madre gli parla spesso dello zio bersagliere caduto sul Carso e il padre dell'altro zio, capitano in aviazione, morto quando il suo aereo era stato colpito durante un combattimento. Nel giovane Falcone si imprimono così il senso del valore del sacrificio e un forte senso di attaccamento al dovere. Dirà lui stesso più tardi: occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi, perché è in ciò che sta l'essenza della dignità umana. Con l'ingresso al liceo classico, Giovanni Falcone scopre presto l'interesse per nuove concezioni della vita, impara a rifuggire dai dogmi culturali e a coltivare il dubbio. Grazie al suo insegnante Franco Salvo, professore di storia e filosofia al liceo Umberto I, scopre il materialismo storico e il marxismo, si appassiona allo studio critico della storia e inizia a guardare con altri occhi alle dinamiche sociali. Alla licenza liceale, conseguita con il massimo dei voti e il diritto all'esonero dalle tasse universitarie, segue una breve esperienza all'Accademia Navale, dove viene subito spedito allo Stato Maggiore perché, si sostiene, ha attitudini al comando. Ma Giovanni scopre presto che la vita militare, acritica e autoritaria, non fa per lui, naturalmente aperto al confronto e al dialogo. Così approda alla facoltà di giurisprudenza e a studi che ama e a cui si dedica con impegno. Quando entra in facoltà, Giovanni sa già che la sua strada sarà la magistratura. Questo è anche il periodo in cui riesce a coltivare lo sport, una passione mai abbandonata, atletica, ginnastica, canottaggio e nuoto. La piscina comunale di Palermo lo vedrà assiduo frequentatore fino a metà degli anni Ottanta, ossia fino a quando la sua condizione di super scortato glielo permetterà. Poi vi rinuncerà, come a tanti altri svaghi. Nel 1962, ad una festa, conosce Rita e si innamora a prima vista. 2 anni dopo, mentre Giovanni sostiene il concorso per entrare in magistratura, i due decidono di sposarsi. Nel 1965 ottiene il primo incarico come pretore a Lentini, dove si fermerà soltanto 2 anni. Nel 1967 viene poi trasferito d'ufficio a Trapani, città in cui inizia la sua vera storia professionale e matura la sua cultura giuridica e politica. È lì, durante il processo contro le cosche del Trapanese, che avviene il suo primo impatto con la mafia, quella autentica, antica, feroce e invasiva. Leader di quel gruppo di criminali alla sbarra è Don Mariano Licari. Dirà di lui Falcone nel 1985.
1: Lo vidi in dibattimento in corte d'assise. Era sufficiente osservare come si muoveva per intravedere subito il suo spessore di patriarca.
0: Alla fine il processo contro Mariano Licari viene trasferito in una sede diversa e naufraga. ancora una volta il cavillo della legittima suspicione, cioè la ricusazione di una corte ritenuta dagli imputati prevenuta, prevale sul più elementare buonsenso. Trapani non ha potuto giudicare la sua mafia. La giustizia subì una sconfitta, dirà Falcone, ma quella battaglia gli fece intravedere una nuova strada da percorrere per potenziare le indagini e trovare altre prove. Gli accertamenti patrimoniali sulla consistenza economica dei boss. È ancora a Trapani che il giovane magistrato si trova a rischiare per la prima volta la vita. Mentre è in carcere come giudice di sorveglianza, un terrorista appartenente ai nuclei armati proletari lo prende in ostaggio, puntandogli un coltello alla gola per chiedere la lettura di un suo messaggio alla radio e il trasferimento in altra struttura. Alla fine le richieste del terrorista vengono soddisfatte e Giovanni Falcone scampa il pericolo. Alla fine del 1978 si può considerare conclusa l'esperienza trapanese. Giovanni Falcone si convince a chiedere la sede di Palermo, forse anche come estremo tentativo di salvare un matrimonio che non sta più in piedi. Va alla sezione fallimentare, ma dopo pochi mesi, nell'estate del 1979, la rottura con Rita sarà definitiva. La sua vita cambia completamente, sia nel privato che nella carriera. Approda alla giustizia penale e comincia a costruire la nuova lotta alla mafia. L'attività di Giovanni Falcone nel Palazzo di Giustizia di Palermo si inserisce in un momento molto grave per la città, che nel settembre del 1979 aveva assistito all'uccisione del giudice Cesare Terranova. Il giudice Rocco Chinnici, che era stato mandato a dirigere l'ufficio istruzione e che da tempo invitava Giovanni Falcone a suo fianco, riesce finalmente a convincerlo. Da quel momento inizia per il magistrato l'avventura giudiziaria più importante della sua vita, sia dal punto di vista professionale che umano. Appena Falcone comincia a leggere le carte delle indagini sull'imprenditore mafioso italo-americano Rosario Spatola, si rende subito conto di essersi imbattuto in un'inchiesta che riguarda i piani alti della mafia economica e finanziaria. Un'inchiesta che, muovendo da Cosa Nostra militare palermitana, passa per il paludoso mondo politico-finanziario di Michele Sindona e arriva fin negli Stati Uniti e al gruppo mafioso legato al faccendiere siciliano. Si tratta della più potente associazione criminale dell'epoca, che detiene in quegli anni il commercio mondiale della droga di cui reinveste gli enormi proventi in attività lecite, dopo averli opportunamente lavati attraverso le banche. Aprendo quel libro, Falcone capisce subito di trovarsi di fronte a un pozzo nero che contiene di tutto. Una lunga catena di sangue che parte da una serie di personaggi interni al mondo affaristico mafioso e finisce negli omicidi eccellenti di servitori dello Stato come il vicequestore Boris Giuliano, il capitano dei carabinieri Emanuele Basile e il procuratore Gaetano Costa. Falcone, tuttavia, non desiste dalle sue indagini, anche se si rende conto ogni giorno di più del rischio che corre. Anzi, appare sempre più determinato a porre fine alle assoluzioni per insufficienza di prove, così frequenti nei processi di mafia di quegli anni, ed inaugura un nuovo metodo investigativo che rivoluzionerà la storia della lotta a Cosa Nostra. Estende le ricerche al campo patrimoniale, una via fino ad allora poco esplorata, riuscendo a superare il segreto bancario e ottiene la collaborazione di banche e finanziarie nazionali ed estere per ricostruire i movimenti di capitali sospetti. Il suo metodo lo espone ulteriormente perché permette di indagare in modo efficace sui capitali del clan mafioso degli Spatola in Cerillo. Si decide quindi di assegnargli la scorta. È il 1980. Da quel momento la vita blindata condiziona la sua quotidianità e il rapporto sentimentale da poco nato con Francesca Morvillo, magistrato alla procura dei minorenni. Lei, donna dolce e riservata, è anche molto decisa e forte, e saprà sopportare di buon grado insieme a Giovanni le nuove difficoltà e le numerose rinunce. Alla fine, dopo tanti sacrifici e rischi corsi, Le indagini danno il risultato sperato e il processo Spatola si conclude con condanne esemplari. È la prima incrinatura nel mito della invincibilità di Cosa Nostra.

La situazione a Palermo era in rapido cambiamento. Falcone si era accorto che spesso gli indagati e i membri delle cosche sotto inchiesta venivano uccisi o sparivano misteriosamente. Il motivo? Era cominciata una guerra di mafia che tra gli ultimi mesi del 1981 e i primi del 1982 causò nel capoluogo siciliano un morto ogni 3 giorni. Alla fine le vittime furono circa 1200, una cifra da guerra civile, che andarono ad assottigliare le file delle cosche nemiche del capo dei capi, Totò Riina. Si scoprì infatti che dietro gli omicidi c'erano i Viddani, villani, cioè contadini, di Corleone, circa 70 persone provenienti dal paese vicino a Palermo, e Riina era il loro capo. Per Giuseppe Ayala, pubblico ministero al maxi processo di Palermo, il successo criminale di Riina fu frutto della straordinaria violenza con la quale egli agì e senza precedenti anche per Cosa Nostra. Il 29 luglio 1983 un'autobomba massacra Chinnici insieme alla scorta e al portinaio della sua casa in via Pipitone. Erano già stati uccisi il colonnello Russo, Boris Giuliano, il capitano Basile, Mario Francese, Pio La Torre, il presidente della regione Piersanti Mattarella, il procuratore Costa, Cesare Terranova, l'agente Calogero Zucchetto, il professore Paolo Giaccone e, come estrema sfida, la mafia aveva massacrato Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela, Setti Carraro e l'agente Domenico Russo. Le immagini di Palermo come Beirut, il palazzo di Chinnici ridotto a una gruviera, fanno il giro del mondo. La città che si sente profondamente violata e scossa affida spontaneamente a Giovanni tutte le ansie e le speranze di riscatto. A chi se non a lui, che aveva saputo esporsi andando oltre la pacifica convivenza tra Stato e antistato. Avviene così che il giudice diventa un simbolo. All'indomani dell'assassinio di Rocco Chinnici, quale suo successore a dirigere l'ufficio istruzione, viene mandato Antonino Caponnetto. È un magistrato siciliano ma quasi sconosciuto ai palermitani. Ha lavorato a lungo a Firenze e crede nelle capacità di Giovanni Falcone, che non ostacolerà mai, proteggendolo, anzi, nelle sue iniziative con la funzione di capo dell'ufficio. Lo invita così a far parte del nuovo gruppo investigativo, il Pool Antimafia,

0: Il pool è concepito per affrontare la complessità del fenomeno di Cosa Nostra, non più vista secondo l'opinione generale come accolita di bande, ma secondo l'ipotesi di Falcone, che Caponnetto condivide e che si rivelerà fondata, come organizzazione unica con struttura verticistica, al cui interno non esistono gruppi con capacità decisionale autonoma. Alla luce di tale convinzione viene ritenuto fondamentale far uscire i giudici istruttori dall'isolamento in cui, fino a quel momento, erano soliti investigare, e affrontare invece il lavoro d'indagine in equipe, condividendo le notizie disseminate nei vari carteggi per cogliere le relazioni e le dinamiche delle strategie di Cosa Nostra. Il frutto più importante dell'attività del pool, composto da Giovanni Falcone, Giuseppe Di Lello, Paolo Borsellino e Leonardo Guarnotta, sarà il maxiprocesso. All'origine della mega inchiesta viene posto un rapporto redatto da Ninni Cassarà, vice dirigente della squadra mobile e stretto collaboratore di Falcone. La ricostruzione minuziosa dell'origine della guerra di mafia che porterà i corleonesi di Totorina ai vertici dell'organizzazione. Alla fine del 1984 il pool è al massimo dell'impegno e dei risultati. A ottobre in Canada Falcone ottiene le prove che gli consentiranno di arrestare il 5 novembre Vito Ciancimino con l'accusa di associazione mafiosa e di esportazione di capitali all'estero. Qualche giorno dopo vengono arrestati per associazione di stampo mafioso anche gli intoccabili esattori di Palermo, Nino ed Ignazio Salvo. La città guarda sbigottita. Nessuno avrebbe mai creduto di poter assistere a quegli eventi. Giovanni Falcone diventa il simbolo del cambiamento. Il pool iniziò a lavorare a gran ritmo, mentre sulla scena stava arrivando la stagione dei pentiti. A partire da Tommaso Buscetta, Don Masino, che nella guerra scatenata da Totorina aveva perso due figli, un fratello, un genero, un cognato e quattro nipoti. Trafficante di droga. Riparò in Brasile dove fu arrestato e poi estradato in Italia. Iniziò a collaborare ma voleva parlare solo con il numero uno del pool palermitano, Giovanni Falcone. Buscetta dichiarò di fidarsi solo di lui e del vicequestore Gianni De Gennaro e disse a Falcone, come raccontò il magistrato stesso nel libro Cose di Cosa Nostra,
1: «L'avverto, signor giudice». Dopo questo interrogatorio lei diventerà una celebrità, ma cercheranno di distruggerla fisicamente e professionalmente. Non dimentichi che il conto che ha aperto con Cosa Nostra non si chiuderà mai. È sempre del parere di interrogarmi?
0: Falcone lo interrogò e Buscetta parlò. Risultato. Il 29 settembre 1984 vennero spiccati 366 mandati di arresto. Nello stesso libro, Falcone mette in evidenza l'importanza storica delle confessioni di Buscetta.
2: Prima di lui non avevamo che un'idea superficiale del fenomeno mafioso. Con lui abbiamo iniziato a guardarvi dentro. Ci ha fornito numerosissime conferme sulla struttura, le tecniche di reclutamento, le funzioni di Cosa Nostra. Ma soprattutto ci ha dato una visione globale, ampia, a largo raggio del fenomeno.

Era il momento magico del pool. Tra il settembre 1984 e il maggio 1985 avevamo il massimo della tensione e dell'appoggio, ricordò Borsellino nel libro I disarmati di Luca Rossi. Si sentiva una particolare atmosfera di consenso anche tra i colleghi del Palazzo di Giustizia. Bastava aprire bocca e il ministero concedeva tutto, aerotaxi, segretarie, materiale. L'aula bunker in cui si sarebbe svolto il maxi processo fu costruita nel giro di un anno. Mentre le indagini procedono, il 28 luglio del 1985 la mafia reagisce con l'uccisione del commissario Beppe Montana, amico e braccio destro di Cassarà, e qualche giorno dopo, il 6 agosto, dello stesso Ninni Cassarà. È un momento terribile, di grande pericolo anche per il giudice. Così, quando Caponnetto viene informato che dal carcere è partito l'ordine di uccidere anche Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, fa trasferire immediatamente i due magistrati al sicuro nel carcere della Asinara. Giovanni e Paolo si trovano a vivere per alcune settimane reclusi come due detenuti, insieme con le loro famiglie. Tornano a Palermo dopo un mese, poiché devono consultare alcuni documenti custoditi nella cassaforte della procura, carte necessarie a concludere l'ordinanza di rinvio a giudizio. L'8 novembre del 1985 il pool deposita l'ordinanza di rinvio a giudizio contro 475 imputati. Il 10 febbraio 1986 inizia il primo maxi processo a Cosa Nostra, il traguardo più importante di Giovanni Falcone. 22 mesi di udienze in un'aula bunker appositamente costruita in cemento armato, in grado di resistere anche ad attacchi missilistici e di dimensioni tali da poter contenere il gran numero di imputati e permettere ai giudici di lavorare in sicurezza.

0: Le accuse ascritte agli imputati comprendono 120 omicidi, traffico di droga, estorsione e il reato di associazione mafiosa. Le prove più significative, pazientemente riscontrate, provengono dal collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta, catturato come latitante in Brasile 2 anni prima. Il 16 dicembre del 1987, il presidente della Corte d'Assise, Alfonso Giordano, legge la sentenza che, incredibilmente, malgrado la mole del processo, arriva nei tempi stabiliti. Tutti, il giudice all'atere Piero Grasso, il pubblico ministero Giuseppe Ayala, i giurati popolari, centinaia di avvocati in piedi per ore ad ascoltare il lungo elenco di condanne, tra cui 19 ergastoli e 2.665 anni di carcere a 339 imputati. Palermo scopre finalmente che la mafia non è impunibile. L'astronave verde, come viene definita dai giornalisti di tutto il mondo, l'aula bunker per il colore dei muri delle celle, quel giorno diventa il simbolo del riscatto dello Stato e della Sicilia. Ne aveva fatta di strada Falcone, ma quanta fatica per far accettare la tesi dell'unicità di Cosa Nostra. Se l'intuizione gli era venuta dal processo Spatola, le conferme si sono aggiunte durante il maxi processo, grazie alle dichiarazioni del pentito Tommaso Buscetta. È stato l'ex mafioso, nato a Porta di Termini, a poche centinaia di metri dalla piazza della Magione in cui è cresciuto Giovanni, a condurlo per mano nel labirinto di Cosa Nostra. Dirà più tardi, nel libro Cose di Cosa Nostra:
1: prima di lui non avevamo, che un'idea superficiale del fenomeno mafioso. Con lui abbiamo cominciato a guardarvi dentro. Ci ha fornito numerosissime conferme sulla struttura, sulle tecniche di reclutamento, sulle funzioni di Cosa Nostra. Ma soprattutto ci ha dato una visione globale, ampia, a largo raggio del fenomeno. Ci ha dato una chiave di lettura essenziale, un linguaggio, un codice. È stato per noi come un professore di lingue che ti permette di andare dai turchi senza parlare a gesti.

0: Qualche mese dopo, nel maggio del 1986, il giudice può concedersi una breve parentesi nella tensione di quei giorni, dedicandosi alla sua vita privata. Si sposa con Francesca Morvillo, ma la reazione al grande successo conseguito col maxi processo non si fa attendere. Caponnetto va in pensione ed è costretto a lasciare il pool. Tutti si aspettano che sia Falcone a prendere il suo posto, anche Caponnetto, che lo considera il suo erede naturale per esperienza e capacità di indagine. Ma il Consiglio Superiore della Magistratura nomina alla guida dell'ufficio istruzione Antonino Meli, un magistrato di vecchia scuola che non vede di buon occhio il lavoro del pool e ne comincia lo smantellamento. Nega il principio cardine del successo delle indagini di Falcone, cioè la struttura unitaria di Cosa Nostra, e asseconda invece la vecchia tesi, dimostratasi ormai superata, della mafia vista come accolita di bande. Meli frantuma i processi e li distribuisce in vari uffici col risultato disastroso di far perdere il nesso tra vicende che, senza un filo conduttore, perdono importanza. Due anni dopo, nel 1989, una congiura di soggetti ancora oggi non tutti individuati decide di screditare definitivamente Falcone. L'accusa è di aver fatto ritornare in Italia il pentito Salvatore Contorno, esponente della mafia perdente, al fine di uccidere dei rappresentanti della mafia vincente. Queste falsità aberranti vengono espresse in lettere anonime, dette lettere del corvo, ed inviate a vari rappresentanti delle istituzioni. Il 20 giugno del 1989, Falcone sfugge all'agguato tesogli nella sua villa alla Daura. Un borsone con 58 candelotti di dinamite posto sulla scogliera dove Falcone suole fare il bagno viene trovato per caso da un agente della scorta. La bomba viene disinnescata e l'attentato fallisce. È lo stesso Falcone a spiegare il senso di quell'aggressione, una manovra ideata in maniera perfetta da menti raffinatissime, adatta a dar credito alle accuse delle lettere diffamatorie del corvo.
1: Il contenuto delle accuse doveva essere il movente che aveva spinto la mafia a uccidermi. Sarei stato un giudice delegittimato perché scorretto. L'omicidio sarebbe stato giudicato quasi naturale.
0: Dopo l'attentato della Daura, per diretto interessamento del presidente Francesco Cossiga, Falcone viene nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura procuratore aggiunto di Palermo. Qui altre lettere del corvo continuano ad avvelenare il clima del Palazzo di Giustizia, ma Falcone, sebbene avversato e ostacolato, riesce ugualmente a condurre intense attività di indagine. Già nel 1988 aveva collaborato con Rudolph Giuliani, procuratore distrettuale di New York, nell'operazione Iron Tower, con cui venivano colpite due famiglie mafiose coinvolte nel traffico di eroina, quelle del Gambino e degli Inzerillo. Nel gennaio 90 coordina un'inchiesta che porterà all'arresto di 14 trafficanti colombiani e siciliani. Tuttavia il clima ostile del palazzo cresce ogni giorno di più e Falcone si rende presto conto di trovarsi isolato. Ma le massime incomprensioni gli derivano soprattutto dal confronto con il procuratore capo Piero Giammanco, che pure un tempo gli era stato a fianco. Questi ne ostacola sistematicamente il lavoro, costringendolo a limiti angusti nella manovra delle indagini. Falcone avverte che in quel palazzo, a Palermo, non riesce più a lavorare come vorrebbe e che i quotidiani dissensi lo logorano ogni giorno di più. Decide così di accogliere l'invito del ministro di Grazia e Giustizia Claudio Martelli a ricoprire il ruolo di direttore degli affari penali al ministero e qui prende servizio nel novembre 1991. Al ministero di Grazia e Giustizia Martelli dimostra subito di voler dare alla sua azione una forte connotazione antimafia e Falcone capisce quanto potrebbe essere determinante il suo ruolo nell'elaborazione di nuovi strumenti legislativi per rendere più efficace l'azione della magistratura contro la criminalità organizzata. Perciò fa in modo di semplificare e razionalizzare il rapporto tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, istituendo una forma di coordinamento tra le varie procure. In un primo momento pensa di rivolgersi ai procuratori generali, ma, vista la reazione negativa delle gerarchie della magistratura, decide di istituire una serie di procure distrettuali, con esclusive competenze di contrasto alla mafia, e direttamente dipendenti dai capi delle rispettive procure. Per garantire inoltre la circolazione delle notizie in tutto il territorio nazionale e un'azione coordinata ed efficace, suggerisce con successo la costituzione di un ufficio centrale nazionale che prenderà il nome di Direzione Nazionale Antimafia, generalmente nota come Super Procura. Ma quando Falcone viene indicato come il naturale candidato a questo nuovo ufficio, come un copione che si ripete, subisce l'avversione generale, maggiormente dei colleghi, che lo accusano di voler impadronirsi di uno strumento di potere da lui stesso ritagliato sulla sua persona. Non è la super procura l'unico strumento di contrasto alla mafia pensato da Falcone. In quello stesso periodo vengono gettate le basi per la nascita di norme e leggi che regolino la gestione dei collaboratori di giustizia. Sul piano della necessità di impedire la comunicazione tra i boss in carcere e i mafiosi in libertà, prende corpo il cosiddetto carcere duro, cioè una forma di carcerazione differenziata, il 41 bis, per mafiosi e terroristi. Il 30 gennaio del 1992, con una sentenza storica, la Cassazione riconosce valido l'impianto accusatorio che aveva portato alla sentenza di primo grado e rivede, aggravandolo, il giudizio d'appello che aveva mitigato le precedenti condanne. La Suprema Corte ripristina 19 ergastoli e migliaia di anni di carcere per boss e gregari. Il cosiddetto teorema Buscetta è sancito definitivamente, insieme con il trionfo di Giovanni Falcone. Il suo maxi processo regge alla prova finale. Ma l'apice del successo sarà proprio l'inizio della fine del giudice. Cresce l'odio della mafia nei suoi confronti e parallelamente cresce l'avversione politica per un magistrato che si avvicina pericolosamente al territorio inesplorato delle connivenze istituzionali. Viene giudicato talmente pericoloso da convincere i suoi nemici ad una soluzione finale, diversa e più cruenta di quella che ne aveva decretato l'espulsione da Palermo. Giovanni Falcone, da parte sua, sa che il conto con la mafia è aperto e considera l'attentato alla sua persona come più di una eventualità, anzi una certezza, che sarebbe prima o poi arrivata. Tuttavia va avanti per la sua strada. Sconfitto nel maxi processo che gli costò l'ergastolo, Totò Riina volle vendicarsi, tanto per cominciare, di chi non gli aveva garantito l'impunità. Il 12 marzo 1992, a Mondello, la spiaggia dei palermitani, fu assassinato Salvo Lima, capo della corrente andreottiana in Sicilia. Il 23 maggio 1992, Giovanni e la moglie Francesca, di ritorno da Roma, atterrano a Palermo con un jet del SISDE, un aereo dei servizi segreti partito dall'aeroporto romano di Ciampino alle ore 16:40. Tre auto, una croma marrone, una bianca e una azzurra, li aspettano. E la scorta di Giovanni. La squadra affiatatissima che ha il compito di sorvegliarlo dopo il fallito attentato del 1989 della Daura. Allo svincolo di Capaci, sull'autostrada da Punta Raisi a Palermo, 500 kg di tritolo uccisero Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti della sua scorta. Ecco chi erano. Francesca Morvillo, 46 anni, nata a Palermo, era la seconda moglie di Giovanni Falcone e morì al suo fianco. Sorella di Alfredo Morvillo, sostituto procuratore che fece parte del pool antimafia. Aveva conosciuto Falcone a Palazzo di Giustizia e lo aveva sposato nel 1986. Rocco Di Cillo, 30 anni, di Trigiano, provincia di Bari. Quando superò il concorso in polizia interruppe gli studi universitari e partì per Bolzano, prima sede di servizio. Nel 1989 iniziò a far parte della scorta di Falcone e con altri colleghi contribuì a sventare l'attentato alla villa della Daura. Antonio Montinaro, 30 anni, di Calimera, provincia di Lecce. Agente scelto. Era stato inviato in Sicilia e temporaneamente assegnato al servizio scorte di Falcone. All'inizio sognava di tornare a casa, poi decise di rimanere e aprì un piccolo negozio di detersivi per la moglie. Quando Falcone lavorava a Roma, seguiva altre personalità, ma non mancava mai all'appuntamento quando il magistrato tornava in Sicilia nel weekend. Era padre di due figli piccoli. Vito Schifani, 27 anni, di Ostuni, provincia di Brindisi. Guidava la prima delle tre auto che scortavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo. Lasciò la moglie di 22 anni, Rosaria, e un figlio di 4 mesi. L'immagine di Rosaria ai funerali è rimasta nella memoria di molti. Sull'altare, piangendo, urlò ai mafiosi:
2: «Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano».
0: L'ultima risposta di Giovanni Falcone ad un giornalista del quotidiano La Repubblica.
1: «Cosa nostra è una pantera. L'immagine della potenza, della ferocia. La camorra è una volpe. Apparentemente non dotata di grandissima forza, ma intelligente, astuta e spietata al momento opportuno. Fanno paura, camorra e mafia. Non esistono graduatorie di pericolosità nel crimine organizzato. È il momento di muoversi, di accantonare simpatie e antipatie, amici e nemici tra politici e magistrati. È il momento della superprocura, perché la pantera è vigile e non dimentica, mai».

La fine di Giovanni Falcone potrebbe essere letta come una sconfitta dei giusti e dello Stato, come la fine di una speranza, ma in realtà la sua morte ha rappresentato l'inizio di una vera rinascita della società civile, che ha spinto le istituzioni statali a sferrare nei confronti della mafia un attacco tale da ridurre quasi al tappeto Cosa Nostra. Tutti i più grandi latitanti, tranne Matteo Messina Denaro, sono in prigione e l'azione della magistratura e delle forze dell'ordine non conosce soste. È importante però che l'azione non si fermi. Qualsiasi indecisione o allentamento della tensione giova a Cosa Nostra. Per questo è fondamentale l'impegno delle istituzioni e soprattutto la vigilanza della società civile. Spetta a tutti noi, ai giovani, che saranno i protagonisti del domani, mantenere alto l'esempio lasciato da Giovanni Falcone e fare propria la lezione di legalità, di professionalità e di amore per lo Stato che il magistrato ci ha lasciato.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
6: Dal supplemento di Repubblica. A voi i superpoteri. Studiate le STEM, sarete più libere, più ascoltate, più rispettate e pagate. Parola di Ersilia Vaudo, Chief Diversity Officer dell'Agenzia Spaziale Europea, di Mara Accettura. Se c'è un lato buono nella crisi che stiamo vivendo, è che il Covid ha rimesso le competenze STEM, scienza, tecnologia, ingegneria, matematica, al centro del dibattito, perché ha esposto una grande quantità di persone a un linguaggio molto più scientifico, dice l'astrofisica Ersilia Vaudo. Siamo tutti indaffarati a interpretare numeri, grafici, curve, percentuali, mettendo in discussione opinioni, commenti e decisioni politiche, a volte litigando come pazzi sui social. Vaudo parte da un aneddoto significativo. Durante la pandemia, l'Università di Yale ha proposto un corso online, Capire la ricerca medica, il tuo amico di Facebook non ha ragione. Bene, nel giro di pochissime ore il corso ha avuto circa 10.000 iscritti. Questo significa che abbiamo voglia di capire, al di là della cattiva scienza che viene condivisa e amplificata sui social media, senza intermediari. Tanto vale prepararsi a navigare attrezzati. La Chief Diversity Officer dell'ESA è convinta che le STEM siano un motore di ripresa. Singapore, dove i ragazzi sono al primo posto nei risultati PISA di matematica,

0: tecnica è rinata grazie alle STEM. Ma queste discipline sono anche un trampolino di lancio per la gender equality. Le STEM danno alle donne superpoteri ed è qui che passa la strada per una trasformazione irreversibile e per occupare definitivamente quegli spazi in cui si immagina e costruisce il futuro. Si parla tanto di gap di stipendi, ma in Italia, a parità di competenze informatiche e digitali, le donne guadagnano di più. Lo hanno capito molto bene in paesi come Turchia e Emirati Arabi, dove le donne, cittadine di serie B, rappresentano la maggioranza di studenti nelle materie scientifiche. Le motivazioni sono varie, ma certamente includono la consapevolezza che queste materie danno emancipazione. Un futuro di indipendenza ed empowerment è legato ai numeri. Le materie scientifiche portano autorevolezza. Lo dico per esperienza personale, verrete ascoltate e rispettate molto di più. Purtroppo però, nei paesi OCSE, le ragazze che conseguono una laurea in materie STEM non sono che il 39%, e questa percentuale, di per sé già poco soddisfacente, crolla ancora ad appena un quinto se si considerano i soli corsi di studio in tecnologie dell'informatica e della comunicazione. Secondo il rapporto dell'ultimo World Economic Forum, ci vorranno 257 anni per colmare il divario economico di genere. Invece di andare avanti, stiamo andando indietro, aggiunge Vaudo. Se non agiamo subito, il gap sarà sempre più difficile da colmare. In Italia siamo messi male. La percentuale di persone che non usa mai una calcolatrice, che non sa maneggiare numeri, è la più alta dei paesi OCSE. E nelle competenze scientifico-matematiche sono soprattutto le ragazze a scarseggiare. Nel 2017 le laureate in discipline STEM erano il 41%, il 26% per ingegneria. I risultati OCSE-PISA, pubblicati lo scorso dicembre 2019, hanno evidenziato un grosso divario di genere per i quindicenni. I ragazzi ottengono risultati nettamente migliori delle ragazze. Siamo al 77° posto su 79 paesi. Dopo l'Italia ci sono solo Costa Rica e Colombia. Le stesse differenze si riflettono nella disuguaglianza territoriale tra nord e sud e negli aspetti socio-economici. Chi viene da famiglie disagiate rimarrà fuori dal mondo STEM. C'è una specie di determinismo sociale trasversale a tutti i paesi. Per le ragazze, però, il problema inizia prima, alle elementari. Le bambine si immedesimano di più in maestre non a proprio agio con le materie scientifiche. E a casa, quando c'è un problema di matematica, la mamma dice: chiedi al papà. Perché continuiamo a studiare italiano, inglese e non matematica? È un linguaggio anche quello. Anzi, è il linguaggio dell'universo, è il linguaggio del futuro. Ma è una materia difficile, si può obiettare. Il mio motto è: se non sei portata, ti ci dobbiamo portare noi. Secondo stime internazionali, la didattica in remoto potrebbe ridurre di un terzo la progressione nelle materie umanistiche e di metà quella delle materie scientifiche, aumentando le disuguaglianze. Non possiamo permettercelo. La matematica ha una valenza anche civica. I cittadini che non la studiano tendono a delegare i ragionamenti complessi. Dunque, è anche questione di democrazia. Imitiamo la Francia, dove Vaudo vive e dove questa materia è presa molto sul serio. Qui ha un valore simbolico molto più alto del valore reale. Essere bravi con i numeri è veramente uno status. Perché è stato riconosciuto che una preparazione scarsa può tagliare le gambe a livello sociale ed economico. Rubare le STEM alle ragazze significa privarle di un futuro. In tema di STEM, insieme a scienziate come Fabiola Gianotti, Vaudo ha formulato una serie di proposte che coprono tutto il percorso di vita di una donna, dalle elementari in poi. Ci sono sul tavolo proposte su pedagogie innovative, pensiero interdisciplinare, eliminazione di pregiudizi e stereotipi di genere in tutti i gradi della scuola. Ma questo non basta, perché anche quando le donne arrivano sul mercato del lavoro, c'è una dispersione di talenti. Troppe lasciano, invece vogliamo che rimangano. Si tratta quindi di sostenere anche le carriere scientifiche. Il capitale femminile nei settori STEM è una ricchezza di cui il nostro paese non può permettersi di fare a meno.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Il viaggio che cambiò il mondo. Tra il 1831 e il 1836, Darwin circumnavigò il globo a bordo del brigantino Beagle. Al suo ritorno, niente fu come prima. Di Roberto Roveda. In conclusione, mi sembra che nulla possa essere più utile per un giovane naturalista di un viaggio in paesi lontani. Esso acuisce e in parte mitiga nello stesso tempo quei bisogni e quei desideri che ogni uomo prova anche quando tutte le sue necessità siano pienamente soddisfatte. Così scrisse Charles Darwin nel suo Viaggio di un naturalista intorno al mondo, sintetizzando quello che definì l'avvenimento più importante della mia vita e quello che ha determinato tutta la mia carriera, ovvero l'esperienza a bordo della nave di Sua Maestà Beagle. La fine di quella navigazione, durata quasi 5 anni e per lui fonte di inesauribili soddisfazioni, offrì infatti a Darwin l'occasione di porre le basi delle sue teorie future. Tutto era iniziato il 27 dicembre 1831, quando un brigantino, l'HMS Beagle, appunto, era salpato dal porto inglese di Plymouth al comando di un giovane capitano, Robert Fitzroy. La nave aveva fatto rotta verso l'Atlantico del Sud per esplorare le coste dell'America meridionale, con lo scopo di fare rilevamenti per realizzare carte nautiche aggiornate e tracciare nuove rotte da mettere a disposizione della Marina Britannica, dominatrice dei mari nel corso del XIX secolo. Una spedizione di routine, se non fosse stato che tra i membri dell'equipaggio c'era un marinaio molto speciale, Charles Darwin. Per comprendere appieno quell'avventura, dobbiamo salire su una macchina del tempo e calarci nei panni di uno studioso del XIX secolo, per il quale buona parte del pianeta Terra era uno scrigno di meraviglie ancora tutte da scoprire. Fuori dall'Europa c'erano migliaia di specie animali mai viste e dalle abitudini sconosciute, immensi territori coperti da una flora diversa da quella europea e abitati da popoli che apparivano primitivi e selvaggi a chi proveniva dal vecchio continente. Quando mise piede per la prima volta sul ponte della nave, il futuro padre dell'evoluzionismo era uno sconosciuto 22enne che aveva ricavato ben poco dagli studi universitari in medicina e teologia e che era animato, come scrisse anni dopo nella sua autobiografia, da un ardente desiderio di contribuire alla nobile struttura delle scienze naturali. Il padre, medico di successo, lo considerava con disprezzo un cacciatore di topi e lo voleva avviare alla carriera ecclesiastica, così che avesse almeno un avvenire sicuro. Darwin si vedeva già rinchiuso in una canonica vita quando, per puro caso, tutto cambiò. Fitzroy, al suo primo vero comando, era preoccupato dalla solitudine che poteva condurre alla disperazione un capitano durante una missione pensata per durare 2 anni e che alla fine si prolungò di oltre il doppio. Temeva di fare la fine del suo predecessore sulla Beagle, caduto in depressione e suicidatosi durante la traversata. Pensò quindi di cercare qualcuno con cui condividere il viaggio e che magari avesse interessi naturalistici, dato che la nave avrebbe toccato territori inesplorati. incassato un rifiuto dietro l'altro da amici e conoscenti, accettò la candidatura di Darwin senza sapere che sarebbe entrato così nella grande storia. Per il giovane Darwin il viaggio fu proprio l'occasione di cui aveva bisogno. Si trattò infatti di un apprendistato sul campo che superò ogni aspettativa. In poco meno di 5 anni circumnavigò il globo, esplorando le coste e l'entroterra di buona parte dell'America meridionale, oltre agli arcipelaghi al largo del continente e le terre dell'Oceania, in gran parte non ancora colonizzate. L'impatto di questi viaggi di esplorazione sugli studiosi dell'Ottocento e su Darwin in particolare fu enorme. I naturalisti del tempo partivano con in testa una concezione secondo la quale vi era nella natura un ordine immutabile voluto da Dio e modellato una volta per tutte dalla creazione. Si aspettavano quindi di trovare anche fuori dall'Europa le stesse specie che vivevano nel vecchio continente. La scoperta che non era così e che la vita sulla Terra era molto più ricca e varia del previsto li metteva in crisi, obbligandoli a domandarsi da dove venisse tanta diversità. A Darwin questo accadde fin dalla prima tappa del viaggio, l'isola vulcanica di Santiago, nell'arcipelago di Capo Verde. Qui cominciò a riempire quaderni di appunti e disegni e a raccogliere piante essiccate, fossili, rocce, pelli e scheletri di animali da inviare in Inghilterra. Divenne allora sua abitudine, una volta arrivato in un nuovo territorio, abbandonare il prima possibile la nave per inoltrarsi nella terraferma per lunghe spedizioni a cavallo, che potevano durare settimane, dando appuntamento a Fitzroy e al suo equipaggio al successivo approdo. Nei quasi 5 anni del viaggio, Darwin trascorse ben 39 mesi spostandosi via terra e soltanto 18 in navigazione. Nessun naturalista prima di lui aveva avuto la possibilità di accumulare una tale quantità di osservazioni, disegni, appunti, riflessioni. Nell'entroterra del Brasile, dell'Uruguay, in Patagonia e nella Terra del Fuoco, vide trasformazioni geologiche, fossili, varietà di animali e piante che facevano a pugni con l'idea di storia naturale dominante al suo tempo. Questa evidenza divenne ancora più chiara quando nel 1835 giunse nelle sperdute Galapagos al largo dell'Ecuador e vide per la prima volta tartarughe terrestri giganti con carapaci di forma leggermente diversa a seconda dell'isola in cui vivevano. Lo stesso notò in altri animali dell'arcipelago. Era come se lì la creazione fosse impazzita, seminando una quantità incredibile di specie endemiche del tutto assenti altrove. E le sue perplessità aumentarono, osservando quelli che oggi chiamiamo fringuelli di Darwin. Fu proprio alle Galapagos che gli balenò un pensiero che trovò forma in una lettera del 1844. «Sono quasi convinto, contrariamente alle opinioni da cui ho cominciato, che le specie non sono, è come confessare un delitto, immutabili». Il delitto che Darwin aveva confessato fu concepito a bordo della Beagle e scavò un solco profondo tra il naturalista inglese e il capitano Fitzroy, il che rese ancora più complicata una spedizione che sembrava non finire mai, rallentata da tempeste, terremoti, malattie tropicali, zone dove era impossibile attraccare a causa di guerre o epidemie di colera. Per Fitzroy Lo scopo del viaggio era, oltre che aprire nuove rotte alla colonizzazione britannica, civilizzare, leggi convertire al cristianesimo, i popoli che incontrava lungo il percorso della nave.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Mind, mensile di psicologia e neuroscienze di Le Scienze. Le necessità e le voglie, di Anna Oliviero Ferraris. Nessun genitore lascerebbe entrare un venditore nella stanza dei bambini. Eppure ogni giorno una pletora di venditori e influencer, grandi e piccoli, raggiungono i bambini dentro casa, attraverso gli schermi. Particolarmente insidiosi sono gli influencer bambini, in cui i giovani spettatori sono indotti a identificarsi. E così molti genitori finiscono per acquistare dei prodotti anche se erano restii. Tempo fa chiesi a un nutrito gruppo di genitori per quale motivo cedevano alle richieste dei figli anche se contrari. Ecco le risposte che diedero. Perché smetta di fare i capricci. Per sfinimento. Per non farlo sentire diverso dai compagni. Per coccolarlo, farlo contento, assecondarlo. Alcuni genitori hanno difficoltà a tollerare i malumori dei figli. Fino a sentirsi in colpa se negano loro qualcosa. È lui che comanda quando facciamo la spesa e se non compra ciò che vuole, alza la voce e batte i piedi in pubblico. Si lamenta una madre, ma poi con una malcelata punta d'orgoglio aggiunge: bisogna però riconoscere che è più aggiornato di me. Ma se un bambino non si confronta di tanto in tanto con il divieto e con la frustrazione, non uscirà mai dall'illusione di onnipotenza tipica dei più piccini. Infatti, se nelle prime fasi della vita è importante nutrire la sensazione che il mondo è capace di rispondere ai propri bisogni, è però altrettanto importante che in seguito quello stesso mondo aiuti a uscire dall'illusione che gli altri debbano essere a completa disposizione. Ciò è indispensabile per poter prendere posto all'interno di una rete di scambi, regole e norme condivise e per imparare che a volte è necessario attendere, che non si può avere tutto subito. Uno degli obiettivi dell'educazione è di aiutare i bambini e i ragazzi a trovare un compromesso, direbbe il padre della psicanalisi Sigmund Freud, tra il principio del piacere e il principio di realtà. Chi è abituato a vedere esaudito ogni desiderio si sente forte e onnipotente nell'immediato, superiore e capace. Dietro questa facciata si nasconde però una fragilità destinata a emergere alle prime difficoltà. In agguato c'è anche il rischio di dipendere in tutto e per tutto da chi deve assolvere i propri desideri e di non riuscire così ad autogestirsi. Si diventa egocentrici, narcisisti, ma anche manipolabili. I piccoli tiranni sono dispotici, ma fragili. Sta all'educatore mettere un limite al tutto e subito, anche se ciò può creare proteste e malumori. Il che non significa ovviamente adottare un metodo educativo dispotico, bensì lasciare ai bambini e ai ragazzi la libertà di soffrire un po', di annoiarsi qualche volta, di imparare a reggere le frustrazioni, di apprezzare gli sforzi e di imparare a posticipare e a esercitare la volontà. L'attesa ha aspetti formativi. Mentre si attende, si fantastica su ciò che si desidera. Per i bambini ciò rappresenta anche un modo di vagare con l'immaginazione, fare ipotesi, prefigurare soluzioni, anticipare i scenari possibili. Insomma, un sano esercizio della mente. Un modo per comprendere la differenza tra bisogni e desideri. I bambini hanno bisogno di latticini per crescere, ma non dell'ultimo yogurt al pistacchio con incluso nella confezione fluorescente un sacchetto di caramelle colorate e zuccherate che danneggiano i denti. I bambini hanno bisogno di scarpe comode con cui poter correre e giocare, non di un paio di scarpe della marca più cara che c'è sul mercato. I bambini hanno bisogno della presenza dei genitori, non che la mamma si sdrai accanto a loro tutte le sere fino a quando non si addormentano. E via discorrendo. I bisogni fondamentali dei bambini vanno senz'altro soddisfatti. Per fortuna, però, il loro numero è limitato. bisogno di cibo e di calore, bisogno di amore e di protezione, bisogno di conoscenza, di riconoscimento, di autonomia e di gioco. Tutti i genitori degni di questo nome soddisfano naturalmente i bisogni dei loro figli senza particolari problemi. I desideri, in sé, non sono cattivi, ovviamente. Il bambino che desidera qualcosa fa lo sforzo di esprimersi e cerca di trovare la via per ottenere ciò che vuole. Il desiderio è una tentazione che lo spinge in avanti e lo obbliga a superarsi, a dare il meglio di sé. Ma quando i suoi desideri vengono sistematicamente anticipati da qualcun altro o dalla pubblicità, egli non fa alcuno sforzo. I bambini di oggi crescono in una società che li tenta in continuazione. Gestire i desideri è diventato difficile. Come uscire da questo impasse? Un primo passo consiste nel differenziare i bisogni dai desideri. Al bambino si spiega che i suoi bisogni saranno ampiamente soddisfatti. Hai dei desideri? Benissimo. Un desiderio è un progetto che si iscrive nel tempo. È fatto per essere sognato, immaginato, descritto. Qualche volta lo si può soddisfare. Non sempre subito o nella forma in cui viene espresso. Bisognerà poi anche cercare di ridurre l'impatto delle pubblicità, oggi prodotte in quantità industriali, minimizzando i messaggi che ogni giorno le raggiungono, proponendo loro ogni tipo di prodotto, dai giocattoli all'automobile di famiglia, attraverso bambini attori in cui loro possono riconoscersi e identificarsi. Sarà anche l'occasione per parlare degli influencer bambini, che cominciano ad avere una diffusione anche nel nostro paese. Con questo stratagemma si realizzano pubblicità più coinvolgenti di quelle televisive, perché gli spettatori hanno la sensazione di parlare e giocare nell'intimità delle loro camerette, con l'influencer loro coetaneo e i prodotti da lui proposti, il che crea una connessione emotiva profonda. Le strategie messe in atto possono essere particolarmente subdole. Per esempio, dopo aver suonato alla porta, un runner recapita un pacco al bambino influencer. Eccitato, il bambino attore rigira il pacco tra le mani. Cosa sarà? Quindi lo scarta. Lui e i suoi fan vivono insieme la sorpresa di scoprirne il contenuto. L'influencer illustra le caratteristiche del prodotto e insegna ai suoi amici come usarlo. I bambini spettatori chiederanno ai genitori di acquistare il prodotto verso cui hanno sviluppato una forte curiosità e un intenso desiderio. Il video può sembrare divertente e spontaneo al pubblico dei bambini, quando invece, come sappiamo, dietro c'è una ben precisa programmazione, il lavoro di un'equipe di esperti volto a orientare scelte e gusti fin dalla più tenera età. C'è anche una precisa filosofia, noterebbe Erich Fromm, che privilegia l'avere all'essere.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista La Freccia, il gigante di Sicilia, alla scoperta del borgo di Centuripe, che dall'alto ha la forma di un uomo disteso sulla montagna. Tra tesori archeologici, ceramiche artigianali e cucina tipica. Di Osvaldo Bevilacqua. Tanti anni fa sentii parlare di un borgo siciliano che dall'alto aveva le sembianze di una figura umana distesa sulla montagna. Nutrivo qualche legittimo dubbio, ma in occasione di alcune riprese televisive dall'elicottero nella provincia di Enna mi dovetti ricredere. Effettivamente Centuripe, delizioso borgo siculo di antichissima origine, ha proprio i lineamenti di un gigante disteso. Oppure, come altri sostengono, di una stella marina. Per qualche attimo mi sono venuti in mente i geoglifi, misteriosi ed enormi disegni geometrici sul terreno a Nazca e a Palpa, in Perù, di cui non si conosce l'origine. A differenza di queste enigmatiche linee, Centuripe, che sorge sulla sommità di una formazione montuosa alta oltre 700 metri e ha un affaccio privilegiato al cospetto dell'Etna, deve la sua particolare forma allo sviluppo con cui nei secoli è venuto dilatandosi il centro abitato. oggi inconfondibile per i caratteristici vicoli a gradoni e le abitazioni a schiera su più piani che si sporgono sulla valle. Si dice che Garibaldi, dopo la celebre spedizione dei Mille, lo abbia definito appropriatamente il balcone della Sicilia. Il piccolo centro siciliano non manca di stupire anche il più navigato e curioso dei viaggiatori con il fascino della sua storia millenaria. Conobbe il periodo di maggior splendore in età ellenistica e romana, diventando uno dei più importanti luoghi del Mediterraneo centro-orientale per la produzione di coroplastica e ceramica. Qui venivano create vere e proprie opere d'arte, modelli di bellezza conosciuti dagli esperti come vasi centuripini. Secondo gli storici sarebbero 39 le tipologie autoctone che influenzarono la produzione di altri opifici siciliani in età classica. La tradizione continua a mantenersi viva nelle piccole industrie e nei laboratori di ceramica in cui vengono riprodotte copie di alta qualità dei vasi antichi, molto apprezzate dai turisti. Alcuni dei reperti rinvenuti nel corso degli anni sono ospitati nei più importanti centri culturali del mondo, come il Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa, i Musei Vaticani a Roma, il Louvre a Parigi, il British Museum a Londra e il Metropolitan Museum of Art a New York. Ma la collezione più corposa è oggi custodita presso il Museo Archeologico Regionale di Centuripe, spiega Giuseppe D'Urso, direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci. Qui sono esposti su tre piani diversi pezzi, tra cui spicca una delle prime rappresentazioni fisionomiche in Sicilia orientale. Un volto umano schematizzato, parte di un grande vaso in terracotta risalente al quinto millennio avanti Cristo. Di enorme rilevanza è il complesso statuario in marmo che ritrae alcuni membri dei Pompei Falcones, la famiglia che durante il periodo imperiale commissionò la ricostruzione dell'edificio Augustales, uno dei monumenti più significativi dell'età imperiale di Centuripe. Tra i reperti la famosa testa di Augusto, rinvenuta nella città siciliana il 30 aprile 1938 nel pieno delle celebrazioni del bimillenario Augusteo, da uno degli operai intenti a scavare il cavo di fondazione di uno dei quattro piloni destinati a sorreggere un tratto di strada. Dopo il ritrovamento, l'opera fu trasferita a Siracusa, nonostante l'opposizione della comunità cittadina e malgrado fosse già stato fondato l'antiquarium comunale. Su iniziativa del sindaco, storico dell'arte e giornalista Salvatore La Spina, e grazie all'intervento delle istituzioni per i beni culturali della Sicilia, il ritratto marmoreo è rientrato a Centuripe dopo più di 80 anni. Ma il territorio di Centuripe è ricco anche di altre bellezze archeologiche, storiche e paesaggistiche. Sono imperdibili i calanchi del Cannizzola, tra i più suggestivi dell'isola, il superbo ponte dei Saraceni che sovrasta il fiume Simeto, le imponenti terme romane, i resti del complesso monumentale Augustales e le due tombe a rilievo di età imperiale. In stile tardo barocco siciliano sono invece la superba chiesa dell'Immacolata Concezione e la suggestiva chiesa di San Giuseppe. Caratteristico infine il Monte Calvario che emerge dal tessuto urbano e sulla cui sommità persiste una deliziosa chiesetta di inizi Novecento. Naturalmente non mancano le attrazioni per i buon gustai che possono deliziare il palato con i genuini prodotti del posto, tra cui il pregiato zafferano, l'ottimo formaggio locale e i prelibati insaccati. Tra le squisitezze della cucina tipica spiccano a pasta che i finocchi, ovvero la pasta con il finocchietto selvatico, le frascatole, una sorta di polenta realizzata con ceci, piselli e pancetta, e la gustosa zuppa di fave con il lardo. Merita infine una nota a parte il bersagliere, dolce biscotto ricoperto di cioccolata, che pare sia stato inventato durante la Seconda Guerra Mondiale da una casalinga che aveva avuto in dono una barretta di cacao da un militare delle forze alleate.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Chi è stato Piero Angela? Di Nicola Ianuale. È il 13 agosto del 2022. In concomitanza con la sua morte, la RAI diffonde via social una lettera di Piero Angela in cui si legge la frase: «Penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile paese». Il messaggio è coerente con la sua biografia, la biografia di una persona che ha raggiunto tantissimi italiani insegnando loro tante nozioni, sì, ma anche una serietà e una dedizione al lavoro che sono proprio dell'Italia più bella che ci sia. In questa storia è bene partire dall'inizio per goderci il piacere della scoperta, per esprimere il concetto con il sottotitolo di Ulisse, di cui era coautore insieme al figlio Alberto. Piero Angela nacque a Torino il 22 dicembre del 1928 da Nella Maglia e Carlo Angela. Il padre era un medico e per tenere moglie e figlio al riparo dai bombardamenti, durante la guerra li fece trasferire nell'ospedale psichiatrico dove lavorava. Lì falsificò anche le cartelle cliniche di alcuni ebrei e li salvò dalla deportazione. Un gesto che il 29 agosto del 2001 gli valse l'onorificenza di Giusto tra le Nazioni. Piero crebbe con una salute un po' cagionevole e quando era neonato sua madre non aveva latte a sufficienza e rischiò seriamente di non apparire mai in TV. Per soccorrere il bambino fu fatta arrivare una balia dal Friuli e si salvò. Ma negli anni successivi rimase vittima di una brutta polmonite, seguita da un'operazione senza anestesia a una gamba fratturata e un intervento d'appendicite che ebbe delle complicazioni. Insomma, non era nato con la camicia dal punto di vista salute. A 7 anni cominciò a prendere lezioni di pianoforte, passione che lo accompagnò per tutta la vita. Quando iniziò a frequentare il liceo classico di Torino, si rivelò uno studente svogliato che se la cavava con il minimo necessario. Nel suo libro La macchina per pensare scrisse: «Mi sono annoiato mortalmente a scuola e sono stato un pessimo studente». Tutti coloro che si occupano di insegnamento dovrebbero ricordare continuamente l'antico motto latino: «Ludendo docere», cioè insegnare divertendo. Finito il liceo, divenne un musicista con il nome d'arte Peter Angel. Era l'epoca in cui i nomi americani andavano alla grande e a partire dal 1948 si esibì in jam session nei jazz club torinesi. Insieme al batterista Franco Mondini fondò un suo gruppo e continuò a farsi conoscere. Ma la vera svolta della sua carriera arrivò nel 1951. La RAI lo assoldò come collaboratore per un programma radiofonico sulla storia del jazz e dal 1952 si dedicò a tempo pieno al giornalismo. Fu prima un cronista del giornale radio, poi, in particolare da Parigi, dove sua moglie Margherita partorì i figli Christine e Alberto, fu corrispondente dall'estero per il telegiornale e infine un inviato di guerra nello Yemen, in Israele, in Iraq e in Vietnam. Nel 1968 la RAI lo richiamò in Italia e insieme al collega Andrea Barbato ottenne la conduzione del telegiornale delle 13:30. In contemporanea si interessò all'arte del documentario e realizzò Il futuro nello spazio, una serie tutta sua incentrata sul programma NASA dell'Apollo. Fu quella la scintilla che gli fece accendere la lampadina della divulgazione. Insegnare al grande pubblico argomenti complessi, come portare sulla Luna tre persone e farle tornare a terra vive, in modo semplice, fruibile anche dai bambini o da persone che all'epoca non avevano studiato. E per questo nel 1969 abbandonò il telegiornale e si dedicò soltanto alla realizzazione di programmi culturali, all'epoca agli albori. Il primo in assoluto fu Destinazione Uomo, seguito sempre nel 1971 da Dove va il mondo, Nel buio degli anni luce e da 0 a 3 anni. Tutte le sue iniziative furono un grande successo fra il pubblico, grazie a un modo di fare semplice, affabile, gentile, ma non per questo riverente. Un sorriso amico, come qualcuno che conosciamo, che a una cena ci spiega qualcosa che prima non avevamo mai sentito. Nel 1981 si consacrò con l'ideazione di Quark, di cui già solo il significato del titolo lasciava presagire un nuovo capitolo della divulgazione televisiva. Lo spiegò così. Il titolo Quark è un po' curioso e lo abbiamo preso in prestito dalla fisica, dove molti studi sono in corso su certe ipotetiche particelle subnucleari, chiamate appunto quark, che sarebbero i più piccoli mattoni della materia finora conosciuti. È quindi un po' un andare dentro le cose. Quark doveva fare ciò che i professori non erano riusciti a fare con lui ai tempi del liceo. Insegnare divertendo. Si trattava di un progetto ambizioso, ma Piero seppe concepire una serie di viaggi nel mondo della scienza spiegati con un linguaggio chiaro e semplice, illustrati per mezzo di documentari, cartoni animati, ma soprattutto interviste agli esperti. Professori e specialisti che Angela invitava nei suoi programmi e che spiegavano in modo chiaro e breve argomenti complessissimi. Se oggi nel XXI secolo questo modus operandi rappresenta l'ABC del mestiere, all'epoca fu un'autentica rivoluzione e la prima puntata di Quark, che andò in onda il 18 marzo del 1981, fu vista da oltre 9 milioni di spettatori. Da semplice programma, la creatura di Angela si trasformò in una famiglia di trasmissioni con spin-off incentrati su argomenti specifici. La serie madre, invece, proseguì per la sua strada fino al 1989. Nel mezzo, Piero realizzò anche un talk show di intrattenimento misto a divulgazione scientifica e dei brevi filmati educativi chiamati Quark in pillole, mandati in onda durante la giornata a mo' di spot pubblicitari. Gli 80 furono per lui ricchi di successi, ma è proprio a quegli anni che risale un curioso aneddoto della sua biografia. Il collega Enzo Tortora fu vittima di un errore giudiziario che lo aveva portato all'arresto e all'imputazione per associazione camorristica e traffico di droga. L'evento lo preoccupò tantissimo e in una successiva intervista disse: «Proprio perché lo conoscevo e sapevo che tipo di uomo per bene fosse, ho avuto paura che accadesse lo stesso a me». Da quel giorno ho iniziato a tenere un diario dettagliato di tutto quello che facevo durante il giorno, ora per ora, minuto per minuto. Così, se mi avessero arrestato, sarei stato in grado di dimostrare nero su bianco la mia giornata. Il Quark originale chiuse i battenti con la settima edizione del 1989, ma i suoi spin-off continuarono a dominare il palinsesto serale della Rai e nel 1995 il direttore della rete gli commissionò un quark più lungo che doveva protrarsi fino al telegiornale della notte. Il motivo era semplice. Angela aveva fatto scuola e bisognava battere la concorrenza della Mediaset. E fu così che con le sue prime 16 puntate di circa 120 minuti l'una, nacque il celebre Super Quark. Fatta eccezione per qualche miglioria, la formula era sempre la stessa e si trattava di un programma creato ad hoc per dare del tu allo spettatore. Oltre ai progetti televisivi, si dedicò anche alla salvaguardia della divulgazione oggettiva e nel 1989 fu uno dei fondatori della CICAP, acronimo di Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Se gli anni 80 e 90 erano stati gli anni di Piero Angela e dei suoi quark, il nuovo millennio si aprì all'insegna del duetto padre-figlio, con Alberto che aveva già debuttato al suo fianco a partire dalla serie Il pianeta dei dinosauri del 1993, che fu il coautore e conduttore di Ulisse, Il piacere della scoperta. Sempre a inizio XXI secolo, Piero fu querelato da due associazioni omeopatiche che lo accusarono di diffamazione. Il pomo della discordia era stata la puntata di Super Quark dell'11 luglio del 2000, nella quale aveva definito la medicina omeopatica priva di fondamento scientifico. Seguirono due processi e, prevedibilmente, fu assolto in entrambi i casi. Come detto all'inizio, Piero Angela non si laureò seguendo un corso di studi regolare. Era l'immediato secondo dopoguerra e le priorità erano altre, mi viene da dire. Ma se la laurea non arrivò dopo una carriera accademica, gliene arrivarono ben 12 honoris causa. 12 volte laureato. Il suo alloro lo porta fiero in testa, in qualunque luogo sia diretto ora. Ma i riconoscimenti non si fermarono alle honoris causa. Ci sono 7 telegatti, indice di quanto i suoi programmi funzionassero al di là della loro assoluta qualità, un modo di far TV che non solo era efficace per insegnare nozioni agli spettatori, ma che era anche seguito e spendibile sul grande pubblico. Poi nel 1993 il premio più prestigioso a livello internazionale. Il premio Kalinga per la divulgazione scientifica, un riconoscimento che giunse addirittura dall'UNESCO. E poi cittadinanze onorarie, cavalierati del lavoro e tanti altri. Qui non è necessario fare la lista della spesa, ma sarebbe davvero lunghissima. Una sua celebre massima fu: la creatività è soprattutto la capacità di porsi continuamente domande. E in effetti quelle domande ha continuato a porsele durante l'età più matura, domande che necessitavano risposte che, a sua volta, lui stesso girava al pubblico. Così arriviamo alla 29ª edizione di Super Quark, l'ultima della sua carriera. Piero Angela muore il 13 agosto del 2022 alla veneranda età di 93 anni. Prima di spegnersi, consegna alla Rai una lettera d'addio a tutti i suoi telespettatori. Cari amici, mi spiace non essere più qui con voi dopo 70 anni insieme, ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Malgrado una lunga malattia, sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti. È stata un'avventura straordinaria, vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori, collaboratori, tecnici e scienziati. A mia volta ho cercato di raccontare quello che ho imparato. E poi c'è il commiato, quella frase che, come dicevamo all'inizio, è coerente con la sua biografia. Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile paese. Un grande abbraccio, Piero Angela. Ha passato la sua vita a spiegare la storia della Terra, la scienza, la storia di tutti noi con ogni mezzo possibile. Dopo 39 saggi e chissà quante puntate registrate, ora è la sua vita che è storia.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia della medicina e della farmacologia. A cura di Paolo Canova. Quarta puntata. L'Ottocento. Anestesia, antisepsi e batteriologia.
2: Prima dell'Ottocento, un'operazione chirurgica era una cosa semplice da descrivere. Era un'esperienza di dolore insostenibile, un rischio di morte immediata per shock e un rischio quasi certo di morte differita per infezione. I chirurghi venivano valutati principalmente per la velocità, non per la precisione, non per l'eleganza tecnica, non per il risultato del paziente. Per la velocità, perché più rapidamente finivi, meno il paziente soffriva e meno era probabile che morisse di shock sul tavolo operatorio. Il primato storico, e probabilmente apocrifo, apparteneva a Robert Liston, chirurgo scozzese del primo 800, capace di amputare una gamba in 28 secondi. Aveva anche nella sua carriera un'operazione con un tasso di mortalità del 300%. Aveva amputato la gamba al paziente, accidentalmente tagliato le dita a un assistente e i movimenti del bisturi erano stati talmente così vivaci da colpire uno spettacolo

0: spettatore che aveva avuto un infarto per lo shock. Tutti e tre morirono di cancrena. Questo è tramandato come aneddoto ironico. All'epoca, immaginate, non era divertente per nessuno. Poi, nel giro di pochi decenni, tutto cambia. L'anestesia, l'antisepsi, la teoria dei germi. Tre rivoluzioni che si sommano e che trasformano la chirurgia da supplizio a procedura.
1: L'anestesia. La scoperta contesa.
0: La storia dell'anestesia è una di quelle vicende in cui la scienza incontra l'ambizione umana nel suo aspetto meno nobile, la disputa di priorità. L'etere era noto da secoli. Paracelso, di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, aveva osservato che le galline a cui lo somministrava si addormentavano senza morire. Qualcuno, nei decenni successivi, aveva capito che inalarlo produceva una sorta di euforia. Nell'America del primo Ottocento era diventato persino una moda. Gli Ether Frolics, feste in cui i partecipanti inalavano etere per divertimento. Niente di molto diverso, nella sostanza, da quello che succede oggi con certe sostanze. L'idea di usarlo per rendere insensibili al dolore durante un'operazione era in retrospettiva ovvia, ma ovvio e fatto sono due cose diverse. La prima dimostrazione pubblica riuscita avviene il 16 ottobre 1846 al Massachusetts General Hospital di Boston. William Morton, un dentista, addormenta un paziente con etere e il chirurgo John Collins Warren gli asporta un tumore al collo. Il paziente non sente niente. Warren, uomo di non molte parole, si rivolge alla platea e dice: «Signori, questa non è una ciarlataneria». Da quel momento, la gara per rivendicare la priorità della scoperta diventa feroce. Morton rivendica il merito. Crawford Long sostiene di aver usato l'etere in Georgia 4 anni prima, ma non lo aveva pubblicato. Horace Wells, un altro dentista, aveva sperimentato il protossido di azoto come anestetico, il gas esilarante, ma una dimostrazione pubblica era andata male. La disputa finisce in tribunale su alcune delle prime cause di brevetto della storia americana. Morton muore povero, convinto di essere stato derubato del riconoscimento che meritava. Nel frattempo, in tutto il mondo, i chirurghi iniziano a operare su pazienti addormentati. La velocità non è più il criterio principale. Si può prendere tempo. Si può essere precisi. Si apre un intero nuovo universo di possibilità chirurgiche. E quasi subito ci si rende conto che risolvere il problema del dolore ha solo spostato il problema principale. I pazienti operati, anche quelli che sopravvivevano all'intervento, morivano spessissimo di infezione. La sala operatoria era un luogo di morte differita. Bisognava capire perché.
1: Semmelweis. La tragedia di chi aveva ragione troppo presto.
0: Questa è la storia più triste di tutta la puntata, forse del ciclo intero. Vienna, 1847. Ignaz Semmelweis era un giovane ostetrico ungherese che lavorava nell'ospedale generale di Vienna. La struttura aveva 2 reparti di maternità. Il primo, gestito da medici e studenti di medicina, il secondo da levatrici. Nel primo reparto, la mortalità per febbre puerperale, un'infezione che colpiva le donne subito dopo il parto, è dell'11%. Nel secondo, dell'1%. 10 volte meno. E le donne di Vienna lo sapevano. quando arrivavano in travaglio, supplicavano di essere assegnate al secondo reparto. Alcune preferivano partorire per strada per non dover entrare nel reparto dei medici. Semmelweis si chiede il perché. Cosa fanno i medici che le levatrici non fanno? La risposta gli arriva dalla morte di un amico, il patologo Jacob Kolecka, morto di un'infezione simile alla febbre puerperale dopo essersi tagliato durante un'autopsia. Semmelweis intuisce la connessione. I medici e gli studenti andavano direttamente dalla sala anatomica dove sezionavano cadaveri al reparto di maternità, senza lavarsi le mani. Portavano con sé, nelle mani, qualcosa di invisibile che uccideva le donne. Nel 1847 introduce una misura obbligatoria nel suo reparto: lavarsi le mani con una soluzione di ipoclorito di calcio prima di visitare le pazienti. La mortalità crolla quasi a zero. Dal diario di Semmelweis, periodo viennese.
2: Ho dimostrato che le nostre mani uccidono. L'ho dimostrato con i numeri, con le morti, con la vita delle donne che mi erano affidate. E i miei colleghi mi rispondono che lavarsi le mani è poco dignitoso, che mette in dubbio l'onore del medico. Quante donne devono morire perché l'onore di un medico valga più della loro vita?
0: La comunità medica non lo ascolta, anzi lo attacca. Semmelweis non riesce a fornire una spiegazione teorica convincente perché la teoria dei germi non esiste ancora. E senza una teoria, i suoi colleghi non accettano la pratica. Viene licenziato. Torna a Budapest, continua a combattere, ma comincia a dare segni di instabilità psicologica. Nel 1865 viene ricoverato in un manicomio di Vienna, forse su indicazione di colleghi che volevano liberarsi di lui, e muore 2 settimane dopo, probabilmente di un'infezione. Ironia della storia. L'infezione che lo uccide è simile a quella che aveva studiato per tutta la vita. 15 anni dopo, Pasteur e Lister avranno dimostrato che aveva ragione. Ma Semmelweis non lo saprà mai.
1: Lister, Pasteur, Koch. Arriva la teoria dei germi.
0: Louis Pasteur non era un medico, era chimico. E questa, in un certo senso, fu la sua fortuna. Non aveva pregiudizi medici da difendere. Pasteur aveva studiato la fermentazione del vino e della birra quando capì che i processi di decomposizione, sia nel vino che nel corpo umano, erano causati da organismi viventi microscopici. Non da vapori, non da miasmi, non da squilibri umorali, da creature viventi invisibili ad occhio nudo che si moltiplicavano e producevano malattia. La teoria dei germi non fu accettata subito, ma trovò in Joseph Lister un alleato fondamentale. Lister, chirurgo scozzese, lesse i lavori di Pasteur e fece la connessione che Semmelweis aveva intuito 20 anni prima, ma questa volta con una base teorica solida. Se le infezioni sono causate da microorganismi, allora basta distruggerli. Nel 1867 pubblica i risultati del suo sistema antisettico: usare acido fenico per disinfettare ferite, strumenti chirurgici e le mani dei chirurghi. La mortalità post-operatoria nel suo reparto crolla dal 46% al 15%. Un miglioramento straordinario che, con i perfezionamenti successivi, avrebbe portato la chirurgia moderna ai livelli attuali. Robert Koch, nel frattempo, identifica il batterio specifico responsabile della tubercolosi nel 1882 e quello del colera nel 1883. Non è più solo una teoria. I germi hanno nomi, hanno facce, al microscopio, e possono essere studiati, combattuti, sconfitti. La medicina del 1900 è irriconoscibile rispetto a quella del 1800. Si opera senza dolore e senza infezione. Si sa cosa causa la maggior parte delle malattie infettive. Si stanno sviluppando i primi vaccini sistematici. Pasteur stesso produce vaccini contro il colera dei polli, il carbonchio e la rabbia. Il futuro sembra radiante.
1: L'aspirina è la nascita dell'industria farmaceutica.
0: Chiudiamo questa puntata con una storia breve ma significativa. Ricordate il salice della prima puntata? La corteccia di salice che abbassava la febbre da 3.000 anni? Nel 1897 un chimico della Bayer di nome Felix Hoffmann sintetizza l'acido acetilsalicilico, una versione chimica stabile, riproducibile e commercializzabile del principio attivo della corteccia di salice. L'azienda Bayer lo registra con il nome commerciale aspirina. Non è la prima sintesi in assoluto. Charles Gerard l'aveva ottenuta mezzo secolo prima, ma è la prima forma stabile e farmacologicamente praticabile. L'aspirina diventa il primo farmaco di sintesi prodotto industrialmente, il modello su cui si costruirà l'intera industria farmaceutica del Novecento. Bayer vende aspirina e morfina. E lo citiamo perché è uno dei più celebri malintesi della storia farmacologica: eroina. Sì, la diacetilmorfina fu commercializzata dalla Bayer nel 1898 come farmaco per la tosse e come alternativa non dipendente alla morfina. Quanto fosse non dipendente, la storia successiva lo ha chiarito piuttosto bene. L'industria farmaceutica era nata, con tutte le sue meraviglie e tutti i suoi problemi. Semmelweis muore in manicomio nel 1865, mentre i suoi colleghi uccidono le pazienti per non lavarsi le mani. Pasteur dimostra la teoria dei germi qualche anno dopo. Lister introduce l'antisepsi. Koch identifica i batteri, Morton addormenta i pazienti con l'etere e Bayer vende l'aspirina. Il XIX secolo è il secolo in cui la medicina diventa finalmente qualcosa di moderno, non perfetta, non infallibile, ma fondata su principi che possiamo verificare, su meccanismi che possiamo studiare, su strumenti che possiamo controllare. La prossima puntata porta nel Novecento e qui la storia accelera ancora. Un batteriologo scozzese lascia una piastra di coltura aperta su un davanzale e scopre la penicillina. Una molecola sedativa causa migliaia di malformazioni in neonati e cambia per sempre la regolamentazione dei farmaci. E una pillola piccola e bianca, non l'aspirina, cambia la società forse più di qualsiasi altra invenzione del secolo.
3: L'aspirina è ancora il farmaco più venduto al mondo. 3.000 anni di osservazione, un chimico tedesco e un nome registrato in tempo.
1: Avete ascoltato La storia della medicina e della farmacologia, quarta puntata, a cura di Paolo Canova. Consulenza, Monica Zibellini e Flavio Casarelli. Montaggio, Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Voce, Paolo Canova. Una produzione, Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. 24 ore su 24.
5: 24 ore su 24.
4: Estratti da riviste mensili, audiolibri, rubriche culturali, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è disponibile anche su Alexa.
6: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
7: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quando non sei in grado di combattere, abbraccia il tuo nemico. Se ha le braccia intorno a te, non può puntarti contro il fucile. Dal film 7 anni in Tibet.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi di pagina.
0: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un ballo con Lord Edward. Romanzo completo di Carmen Bruni. Letto da Raffaella D'Incalci. Esistono incontri capaci di far vacillare le convinzioni più granitiche. E non importa se durano solo il tempo di una melodia, perché ridisegnano per sempre i confini dei sogni.

o pensiero che mi attraversò la mente mentre cercavo di scomparire tra gli arredi, non certo per attirare l'attenzione, bensì per evitare che qualche gentiluomo mi invitasse a ballare. L'idea di intrecciare i miei passi con uomini che non cercavano altro che l'occasione per avanzare delle pretese nei miei confronti mi faceva rabbrividire. La stagione londinese aveva già mostrato tutta la sua tediosa natura, nonostante fosse appena iniziata. Che peccato rovinare così l'arrivo della primavera. Ogni serata era una ripetizione dell'altra. Salotti soffocanti, decorati con lo stesso sfarzo ostentato. Balli interminabili in cui la musica si mescolava alle chiacchiere insulse delle madri ambiziose e agli sguardi valutativi degli uomini. Persino i tè pomeridiani, con montagne di dolci e le conversazioni sempre uguali, avevano perso qualsiasi fascino. Eppure non era solo la monotonia degli eventi a rendere tutto così insopportabile. Era l'atmosfera carica di aspettative, come se ogni incontro fosse un passo obbligato verso un matrimonio, un accordo o una sistemazione. Ogni sorriso, ogni inchino, ogni parola sembrava un gioco calcolato, privo di spontaneità o vero interesse. Era difficile immaginare come qualcuno potesse trovare in tutto ciò qualcosa di divertente o anche solo di significativo. Come sarei riuscita a sopravvivere fino alla fine? Pur di sottrarmi a quel tormento, avrei preferito mille volte nascere maschio. E se fingessi di soffocare? Sarebbe stato un pretesto plausibile per lasciare la festa prima del previsto. Mia madre aveva ordinato alla cameriera di stringere il mio corsetto finché il mio volto non fosse diventato paonazzo. E da quel momento faticavo a incanalare l'aria. Tuttavia, mio malgrado, non abbastanza da perdere i sensi. Il ballo, nella tenuta del conte Winslow, era già iniziato da un'ora. Dame e cavalieri si esibivano in falsi sorrisi e altrettanto falsi convenevoli. Sotto i lucernari, i sontuosi abiti delle dame sprigionavano luccichii preziosi, in netto contrasto con i completi scuri dei signori. Al termine della serata, molte di quelle donne sarebbero tornate alle proprie abitazioni con la promessa di una richiesta di matrimonio, mentre gli uomini, con la prospettiva di una moglie a cui rovinare la vita. Mi avevano letto le fiabe da bambina, ma non ero mai stata d'accordo con l'evoluzione delle storie. Di solito la protagonista femminile era una donna debole e piagnucolona, che aveva bisogno di un principe che la salvasse, come se il suo destino fosse scritto da altri, come se non avesse alcuna voce in capitolo nella propria vita. Quelle storie mi facevano sentire a disagio, intrappolata in un copione che si ripeteva all'infinito. Cosa sarebbe accaduto se il principe non fosse arrivato? O peggio, se non era il salvatore che tutti immaginavano? Quelle eroine non sapevano cavarsela da sole. Non erano capaci di affrontare il mondo senza qualcuno che desse loro forza. Era questo che mi turbava di più, l'idea che una donna dovesse essere definita dalla presenza di qualcun altro. Invece di celebrare la loro resilienza, le fiabe le riducevano a figure in attesa, inermi di fronte alla vita. Era come se ci dicessero fin da piccole che da sole non potevamo essere abbastanza. E io, ogni volta che ascoltavo quelle storie, sognavo un finale diverso. Uno in cui la protagonista non solo si salvava, ma costruiva qualcosa di suo, senza bisogno di nessun cavallo bianco all'orizzonte. Ma nella realtà i principi non esistevano, non nel senso romantico del termine. Non lo era mio padre, che proibiva a mia madre di fare delle passeggiate. Non lo era il marito di mia sorella maggiore, che la sgridava non appena osava contraddirlo. E non lo era nemmeno il consorte della signora Clark, un'amica d'infanzia di mia madre, che la tradiva in continuazione e aveva figli illegittimi sparsi in ogni angolo della città. Per questo io non mi sarei mai sposata, mai e poi mai. Anche se questo, ovviamente, significava restare zitella.
una parola che moltissimi usavano con disprezzo, quasi fosse una condanna, ma per me significava libertà. Scegliere di non sposarsi significava rifiutare l'idea che la mia vita dovesse girare intorno a un uomo, che il matrimonio fosse il sigillo necessario per definire il mio valore. Non ero allergica ai sentimenti, ma intendevo oppormi a ciò che rappresentava quel contratto sociale, fatto di doveri, compromessi e aspettative che spesso finivano per soffocare le donne. La mia riluttanza non era paura o sfiducia, ma una consapevolezza maturata nel tempo. Avevo visto troppe donne sacrificarsi, rinunciare ai propri sogni e alle proprie ambizioni per seguire le regole di un gioco che non avevano scelto. Non avrei mai accettato di legarmi a qualcuno solo perché la società si aspettava che lo facessi. Meglio una vita in solitudine, ma vissuta con dignità e autenticità, che un'esistenza passata con piacere qualcun altro. Nel riflesso di una vetrata, intravidi la mia figura stretta in un lungo vestito. Nelle favole, il colore sarebbe stato definito verde smeraldo, ma per me era verde veleno. Il corpetto, decorato con sottili ricami dorati che catturavano la luce, avvolgeva il mio busto come una corazza, esaltando la mia figura in modo fin troppo evidente per i miei gusti. Il tessuto di mussola, leggero e traslucido, scendeva in morbide pieghe fino alle caviglie, lasciando intravedere una sottogonna opaca. Le maniche ornate da piccole perle, cucite con cura, aggiungevano un tocco di raffinatezza. Infine, i capelli castani erano raccolti in un'elaborata conciatura, alla quale sfuggivano dei riccioli che mi incorniciavano il viso. Ero stata infiocchettata a dovere, proprio per quello scopo: trovare un pretendente. Ma anche se mi fossi guadagnata l'ennesima punizione e innumerevoli minacce di finire in miseria, non avevo alcuna intenzione di obbedire agli ordini della mia famiglia. Difatti, me ne stavo con le spalle contro la parete, sperando di diventare un tutt'uno con la tappezzeria damascata.

0: Salve, milady.
1: Che sorte beffarda.
0: Salve, risposi senza alcuna enfasi, anche se per un attimo avevo meditato di fingere di non aver udito. D'altronde i musicisti erano proprio lì vicino. Non mi importava che si diffondessero voci che macchiassero la mia reputazione. Anzi, era meglio. Perlomeno i cacciatori di moglie o di dote mi sarebbero stati alla larga. Come il conte Melbury, per esempio, che era scappato a gambe levate a causa del mio comportamento. Secondo lui parlavo troppo ed esprimevo idee che una donna non avrebbe dovuto avere. Perché? Gli avevo chiesto. Perché è sconveniente, aveva borbottato quasi offeso. Una moglie ideale non si intromette in questioni maschili, non parla se non interpellata, segue unicamente il volere del marito.
1: Allora, temo che dobbiate cercare la moglie ideale altrove.
0: Non mi trasformerò in una bambola di pezza per voi. Melbury aveva rischiato un colpo apoplettico. E poi lui e la sua carrozza nera, trainata da 6 cavalli, erano scomparsi in fondo alla strada, non prima di aver consigliato a mio padre di rinchiudermi in convento.
1: Quel giorno mi era stato impedito di varcare la soglia della mia stanza per un mese intero. Non avevo potuto incontrare neppure la mia amica d'infanzia per un tè. Ma avrei sopportato anche di peggio per proteggere la mia libertà.
0: Peccato, continuò la voce maschile, intuendo che lo stessi evitando. Cercavo una compagnia piacevole per sfuggire alla noia e ai convenevoli della serata.
1: Corrugai le sopracciglia. Che frase bizzarra con cui esordire davanti a una lady sconosciuta.
0: Bizzarra, sconveniente e, dal mio punto di vista, del tutto veritiera.
1: Mi voltai e vidi un uomo dal fisico imponente, fasciato in un abito scuro, in procinto di allontanarsi. Notai che aveva i capelli di un nero lucido che si arricciavano sulla nuca. La sua sincerità mi parve così strana, considerando quel contesto artefatto, così rara rispetto a quello a cui avevo sempre assistito, che non riuscii a frenare la lingua.
0: Non sono certa che la mia compagnia sarà piacevole, ma di sicuro non vi annoierete, se siete di larghe vedute, aggiunsi.
1: L'uomo si fermò e prima che si voltasse distorsi lo sguardo.
0: Meglio mantenere un distacco consono e dargli poca importanza. Le peggiori trappole si nascondono nelle migliori illusioni, quelle che appaiono irresistibili e perfette, tanto da convincerci che non possano contenere alcun inganno. Lo sconosciuto poteva essere stato assoldato da mio padre nel tentativo di farmi cadere, appunto, in trappola. Per i miei genitori sarebbe stato umiliante ritrovarsi in casa una figlia zitella, oltre che dispendioso, e stavano investendo tutte le loro energie per trovarmi un buon partito.
1: Larghissime vedute, precisò l'uomo. È così stimolante guardare oltre i confini che ci impone la società. Vedere fino a che punto è capace di spingersi la nostra mente. Con la coda dell'occhio notai che si sistemava al mio fianco, non troppo lontano, ma abbastanza vicino affinché potessi udire la sua voce senza alcuna difficoltà.
0: Bisogna avere il coraggio di farlo, però, replicai con le mani strette in grembo. E voi ce l'avete, non è vero, milady?
2: Il coraggio, intendo. Me ne sono accorto subito, dal vostro ammirevole tentativo di mimetizzarvi con la tappezzeria.
0: Trattenni un singulto divertito. Sto gestendo il mio isolamento sociale con notevole successo, non trovate?
2: Assolutamente sì.
1: Si piegò quindi in un leggero inchino.
2: Lord Edward Winchester, per servirvi.
0: A quel punto non potei più esimermi e mi voltai a guardarlo. Sollevai la mano e mentre lui si apprestava a sostenerla, mi ritrovai immersa in 2 occhi di un azzurro intenso, taglienti come lame e contornati da fitte ciglia scure.
1: Lady Charlotte, mi presentai. Lord Edward mi sfiorò il dorso con le labbra e, sebbene indossasse i guanti, percepii immediatamente il calore del suo fiato.
2: Lieto di fare la vostra conoscenza,
0: disse raddrizzandosi. Spero anche io di essere lieta. Fra un po'. Le sue pupille si illuminarono e le sue labbra carnose fremettero come se stesse trattenendo un sorriso. Aveva guance glabre, un mento squadrato e folte sopracciglia che accentuavano il suo sguardo. Dovette ammettere che era di bell'aspetto, molto più bello della stragrande maggioranza dei presenti. «Se posso permettermi, Lady Charlotte, il vostro sarcasmo è una ventata d'aria fresca in questa sala piena di ipocrisia. Ditemi, siete sempre così ribelle?»
1: «Sì», risposi senza esitazione. «Perché avrei dovuto averne, dopo tutto? Non era nella mia indole fingere di essere qualcuno che non ero. Non sarebbe servito a niente».
2: «Allora mi reputo molto fortunato», disse.
1: Mi ritrovai a corrucciare di nuovo le sopracciglia. «Fortunato. Gli uomini come voi preferiscono evitare donne che potrebbero minacciare la loro impeccabile reputazione». Lord Edward sollevò un angolo della bocca. «Non sono poi così impeccabile». «Lo era e come, invece? Dai capelli impomatati, al panciotto grigio che gli aderiva all'ampio torace. Sembrava sbucato fuori da una fiaba o da una fantasia. Ora che vi osservo meglio», dissi beffarda. «Avete ragione». Lui ricambiò subito il sorriso.
2: «Dunque, Lady Charlotte, siete qui solo per obbligo, immagino».
1: «Nessuno con un briciolo di raziocinio sceglierebbe di partecipare a un evento di questo genere. E voi?»
2: «Noiose faccende di famiglia», rispose.
1: Mi avvicinai una mano alla bocca e ridacchiai. «Siete in cerca di una moglie, non è così?» Lord Edward sospirò e assunse una posa impettita.
2: «La società si aspetta questo.
1: Anche io sono qui per la stessa motivazione», ammisi, «e lo detesto».
2: Non ho mai udito parole tanto ardite uscire dalle labbra di una giovane fanciulla.
1: Socchiuse le palpebre.
2: «Siete vera o sto sognando?»
1: «Dite così solo perché non siete abituato a conversazioni che abbiano almeno un minimo di contenuto». Lui rise piano, un suono basso che gli vibrò nel petto.
2: «Non posso darvi torto».
1: «Eppure non siete ancora scappato via», osservai. «Conosciamo le regole del gioco, ma sembra che nessuno di noi due abbia intenzione di giocare».
2: «Forse siamo entrambi dei pessimi giocatori».
1: «O forse ci siamo trovati al tavolo sbagliato», ribattei. Lord Edward fece un passo avanti, riducendo la distanza tra noi.
2: «Lady Charlotte, ditemi, come sopportate queste serate?»
1: «Oltre a cercare di diventare invisibile, sollevai le spalle. Osservo e giudico. Giudico e osservo».
2: «Interessante. E cosa avete osservato di me?»
1: «Sembrate abituato a ottenere ciò che volete, ma vi annoiate rapidamente. Preferite la sostanza, ciò che ha valore duraturo, ma non ignorate mai l'importanza dell'apparenza. Sapete che, se usata saggiamente, la forma può essere uno strumento per ottenere ciò che volete senza rivelare subito le vostre vere intenzioni». Lui socchiuse gli occhi, compiaciuto.
2: «Un'analisi piuttosto accurata.
1: Vi manca solo un dettaglio».
2: «Quale?»
1: «Che sono anche un ottimo ballerino». Mi porse la mano.
2: «Mi concedereste l'onore di un ballo?»
1: Avevo accettato quella conversazione unicamente per distrarmi, non certo per finire in mezzo alla sala sotto gli occhi di tutti. Esitai e mi diedi una fugace sbirciata intorno, sperando che mia madre non mi stesse osservando e stesse già pensando agli inviti e ai fiori. Ma per fortuna non la vidi da nessuna parte. «Dubito che abbiate bisogno di me per dimostrare le vostre abilità», cercai di sottrarmi.
2: «Forse no», replicò lui in tono modesto. «Ma voi potreste scoprire che ballare non è poi così noioso».
1: «In realtà mi piaceva ballare, ma finivo sempre per accompagnarmi a gentiluomini con cui non avevo nessuna affinità, e quindi la spensieratezza si trasformava in fastidio.

Siete sicuro che non mi pesterete i piedi? E voi? Mi sfidò. Gli porsi la mano con riluttanza, ma la sua presenza sicura fu in grado di tranquillizzarmi mentre mi guidava al centro della sala. Lo seguivo quasi senza pensare, mentre gli sguardi curiosi ci si posavano addosso come un fardello silenzioso. Quando iniziammo a muoverci, il mio corpo era rigido e incerto, ma poi, con una grazia che non avrei mai immaginato, Lord Edward mi fece volteggiare e il pavimento sembrò svanire sotto i miei piedi. Le sue mani erano calde e sicure e la sua presa delicata ma ferma mi facevano sentire come se fossi nata per danzare. Percepivo una nota sottile di sapone e di costosa acqua di colonia che mi avvolgeva. Mentre piroettavamo sul pavimento lucido, circondati dagli altri danzatori, il resto del mondo sembrò completamente svanire, come un dipinto dai contorni sfocati. Il battito del mio cuore si fece via via più forte, più rapido, in risposta a un'emozione che non riuscivo a definire. «Sembra che vi stiate rilassando», notò, piegando le labbra in un sorriso soddisfatto. Quell'osservazione mi fece uno strano effetto. Non era un complimento di circostanza, bensì una constatazione che sembrava giungere dal profondo. «Non fatevi troppe illusioni, Lord Edward», risposi, cercando di mascherare la mia vulnerabilità. Lui sollevò un sopracciglio, come se stesse soppesando le parole che avevo appena pronunciato. «Le cose migliori iniziano sempre così, no?» La danza giunse al termine e con un lieve gesto le sue mani lasciarono le mie. Fu un distacco quasi doloroso e la sensazione di vuoto che mi pervase fu molto strana. Non mi ero mai sentita tanto in balia di un momento, tanto vulnerabile. Lord Edward invece sembrava perfettamente a suo agio, come se avesse appena preso parte a una conversazione banale. Con una naturalezza che mi stupì, mi guidò indietro verso il punto da cui mi aveva preso, il mio angolo sicuro, il luogo dove potevo scomparire agli occhi di tutti. «Spero non sarà la nostra ultima conversazione, Lady Charlotte», disse con un tono che non ammetteva obiezioni, ma che non suonava nemmeno come una sfida. La sua voce era bassa e ferma, priva di quelle sfumature di arroganza che avevo imparato a riconoscere in quasi ogni uomo. Non stava né ordinando né supplicando. Le sue parole erano semplicemente una promessa, o forse un invito. Lo guardai con attenzione, tentando di sondare la sua espressione alla ricerca di una crepa. Non avevo mai conosciuto nessuno come lui. Eppure, quando incrociai i suoi occhi azzurri, non c'era dubbio. Non vi era falsità né malizia nel suo sguardo, solo una sorta di onestà che in tutta la sua disarmante semplicità mi lasciò senza parole. «Vedremo», risposi infine, cercando di mantenere il controllo. Lui si allontanò con un lieve inchino e si mescolò tra gli altri ospiti, e io rimasi immobile, il mio corpo quasi paralizzato dalla sensazione di cambiamento che ancora aleggiava nell'aria. Una strana calma si fece largo nel mio animo, ma era una calma inquieta, qualcosa che non riuscivo a definire, come se quella singola interazione avesse gettato semi che avrebbero germogliato in futuro, senza che io potessi prevederne il risultato. Quella sera non cercai di allontanarmi ulteriormente dalla sala, né provai l'impulso di tornare a nascondermi dietro un paravento emotivo. Restai lì, in piedi, fingendo di osservare le coppie che si muovevano al ritmo della musica, ma in realtà persa in pensieri che non avevo mai osato affrontare. Lord Edward Winchester non era un uomo comune. Non era come mio padre, né come il marito di mia sorella, né come tutti gli altri pretendenti che avevano cercato di ridurmi a una figura muta e compiacente.
C'era qualcosa in lui che sfuggiva alle regole, che sembrava voler infrangere le stesse convenzioni che detestavo. Ma era davvero possibile che esistesse qualcuno disposto a vivere al di fuori di quel mondo di ipocrisia e apparenze? E soprattutto, era possibile che io, Charlotte, potessi permettermi di credere a una simile possibilità? La mia mente tornò a tutte le convinzioni che avevo accumulato negli anni. La certezza che ogni uomo fosse comunque un falso, che ogni matrimonio fosse per forza una prigione dorata, che l'amore non fosse altro che un'illusione ben confezionata per intrappolare le donne come me. Ma adesso, per la prima volta in assoluto, quelle tradizionali convinzioni stavano vacillando. Forse mi ero sbagliata, almeno in parte. Forse non tutti erano guidati dall'avidità o dall'interesse. Forse c'erano ancora delle persone sincere, capaci di guardare oltre le convenzioni, capaci di vivere per qualcosa di più grande, di immenso. Non sapevo cosa il futuro avrebbe portato. Forse Edward non sarebbe stato che un fugace incontro in una sala da ballo, ma forse, solo forse, rappresentava il primo capitolo di una storia che non avevo ancora avuto il coraggio di scrivere. E mentre il violino intonava una nuova, struggente melodia, una sottile speranza si insinuò nel mio cuore. Non credevo nelle favole, certo, ma per la prima volta mi domandai se in qualche angolo nascosto della realtà potesse esistere un po' di quella magia. In tal caso, ero intenzionata a scoprirlo.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Sono certo, certissimo, che una persona che legge poesia si fa sconfiggere meno facilmente di una che non la legge. Joseph Brodsky.

0: Letteratura Arte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. La lirica. Nonostante la grande diffusione dell'uso del latino, verso la metà del 400 si verifica una ripresa della produzione poetica in volgare. A Firenze, Leon Battista Alberti, 1404-1472, uno dei più grandi architetti intellettuali del momento, si fa promotore di un concorso di poesia in volgare sul tema dell'amicizia e successivamente si dedica alla stesura della prima grammatica della lingua volgare. Sempre a Firenze, Lorenzo dei Medici, detto il Magnifico, l'uomo politico più importante del 400, si dedica alla composizione di opere in volgare e chiama attorno a sé artisti che scrivono in volgare, come Angelo Poliziano, 1454-1494, e Luigi Pulci. In particolare, Poliziano si dedica a una vasta produzione poetica, sia con finalità cortigiane, cioè per esaltare l'importanza della corte medicea, come le stanze per il Magnifico Giuliano, sia con opere di argomento vario, con cui riscuote sempre molto successo. Altri centri di elaborazione in volgare sono Ferrara, alla corte degli Este, dove lavora Boiardo, e Napoli, durante il regno di Ferdinando d'Aragona, dove opera Jacopo Sannazaro, 1457-1530. Le produzioni in volgare sono molto diverse tra loro, ma rientrano tutte in operazioni culturali volute dai signori per acquisire il consenso della popolazione e ridurre la distanza tra potere e popolo. Spicca, per l'originalità e per il grande seguito di pubblico, l'Arcadia, 1501, opera in versi e in prosa di Sannazaro, ambientata nell'omonima regione della Grecia, in un mondo di pastori, non toccato dai conflitti e dalle difficoltà del mondo reale. Qui, il protagonista si rifugia per sfuggire alle pene d'amore e qui viene poi raggiunto dalla notizia della morte dell'amata. Nella produzione del Cinquecento si afferma un filone poetico che ha molto successo e che viene poi ripreso nei secoli successivi, la poesia di imitazione petrarchesca, che si diffonde grazie alle riflessioni di Pietro Bembo, 1470-1547. Pietro Bembo ritiene che Petrarca sia riuscito a presentare il tema dell'amore nella sua complessità meglio di qualsiasi altro autore, elaborando uno stile particolarmente musicale e utilizzando una lingua pura, perché priva di tutte le inflessioni dialettali. È per questo che la lingua di Francesco Petrarca diventa il modello assoluto di tutta la tradizione poetica italiana, studiata e approfondita da tutti gli autori che si avvicineranno all'arte poetica, dal Cinquecento a tutto il Settecento.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

finché ho un desiderio, ho una ragione per vivere. La soddisfazione è la morte. George Bernard Shaw.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: 2 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
5: Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Cloud e lavoro a distanza. Ci siamo rimessi in viaggio. In origine l'uomo si spostava in continuazione. Poi, perché si sviluppasse il progresso, sono state necessarie stanzialità e proprietà. Ora però la tecnologia ha rimescolato le carte e più del coraggio a fare da volano è la leggerezza. Di Carlo Bordoni. In origine gli uomini erano nomadi. In quanto cacciatori-raccoglietori si spostavano continuamente da un luogo all'altro, seguendo la transumanza del bestiame e la stagionalità dei frutti. Accanto a questi spostamenti, lungo i percorsi periodicamente battuti, esistevano migrazioni a lungo raggio, dovute ai cambiamenti climatici, alle catastrofi naturali o all'inaridimento dei corsi d'acqua. Un'esistenza in perenne movimento, dove spostarsi era ragione di vita e fermarsi troppo a lungo poteva significare la fine. Ma muoversi era faticoso. Trasportare le suppellettili, abbandonare tutto ciò che era ingombrante e superfluo. Ogni volta era un nuovo inizio, con l'incognita di incontrare imprevisti o tribù nemiche, oltre all'esigenza di ricostruire un nuovo riparo. È del Neolitico l'innovazione economica basata sulle risorse vegetali, a cui si aggiunge l'allevamento. Lavorare la terra, segnarla col lavoro umano, è il primo esempio di antropizzazione, la prima trasformazione del territorio che spinge verso la stanzialità. Non è più necessario spostarsi se le fonti del nutrimento sono in loco. Nasce così la proprietà privata, finora incompatibile col nomadismo, e l'esigenza di fissare attraverso limiti fisici l'ambito della propria operatività. Jean-Jacques Rousseau ne fa l'incipit del contratto sociale. Il primo che, recintato un terreno, ebbe l'idea di dire «questo è mio» e trovò persone così ingenue da credergli, fu il vero fondatore della società civile. Se concordiamo con Rousseau che l'appropriazione del territorio e l'affermarci della stanzialità rappresentano l'inizio della civilizzazione, dobbiamo convenire che il nomadismo non aveva molte chance per sviluppare nuove tecniche di produzione, favorire la divisione del lavoro e la ricerca, e dunque iniziare quel progresso che ha cambiato il mondo, permettendo anche il miglioramento della qualità della vita. Nomadi sono rimasti solo quei popoli

0: o quei gruppi che vivono di pastorizia. Il gregge vincola il pastore a seguirlo. L'antropologo André Leroy-Gourhan ricorda che l'agricoltura sedentaria ha portato come conseguenza, nelle società in cui ha avuto origine, una separazione tra gli agricoltori, piccoli allevatori, e i nomadi, grandi allevatori, separazione che conferisce anche oggi un carattere particolare a numerose civiltà dell'Africa meridionale fino a Pechino. Da allora il mondo, o almeno la grande maggioranza, si è seduto sulla sua terra e nella sua casa dietro un banco di lavoro o una scrivania e poi davanti a un computer. Ma sotto sotto l'umanità nel suo profondo ha covato sempre lo spirito nomade, il desiderio o la nostalgia di viaggiare. Lo ha fatto ancora in certe occasioni di lavoro o di vacanza, talora portandosi dietro di tutto per non rinunciare alle comodità di casa. Perché oggi si parla tanto di nomadismo, di un fenomeno sociale rilevante che vede sempre più persone lasciare la casa e il lavoro e decidere di vivere da quel momento in poi, o anche semplicemente per un tempo indeterminato, in affitto da una città all'altra, dentro un camper o una roulotte? Se fino a qualche tempo fa la scelta era obbligata da condizioni economiche precarie, dove la roulotte, piantata stabilmente in un campo, sostituiva la casa perduta, adesso la voglia di libertà ha la possibilità di rivelarsi nella sua pienezza. Che cosa è cambiato? Solo due i fattori concomitanti che hanno un legame comune. Il primo è la perdita di identità nel lavoro. Come Richard Sennett ricordava nel suo L'uomo flessibile, mezzo secolo fa il lavoro era per tutta la vita. Si entrava in fabbrica o in un ufficio giovani e se ne usciva con la pensione. Già in epoca post-industriale, però, si cambiava lavoro in media ogni 10 anni. Variavano i luoghi, i ruoli, le mansioni e le competenze, con un turnover critico per l'equilibrio psicofisico. Ora il mutamento è ancora più repentino, specie se si rivestono più ruoli contemporaneamente, essendo operai la mattina e baristi la sera, insegnanti la mattina e tassisti la sera, o viceversa. Com'è possibile mantenere intatta la propria identità? E di conseguenza il proprio attaccamento al posto di lavoro, se per giunta gli stessi luoghi deputati, le fabbriche, gli uffici, sono delocalizzati, frazionati, virtualizzati. Il secondo fattore di cambiamento è ovviamente la tecnologia. Anzi, le nuove tecnologie che hanno rivoluzionato il lavoro, ma anche i rapporti personali, le comunicazioni, la cultura. Dunque, è possibile lavorare a distanza. Si può viaggiare e essere insieme virtualmente presenti in video. Nomadismo digitale è il termine attuale a cui guardare con interesse e curiosità. Ha cominciato Stephen Key Roberts nel 1983, vero pioniere del nomadismo moderno, quando il personal computer era ancora un sogno, e ha attraversato gli States con la sua bicicletta ipertecnologica. Adesso Peter Levels, fondatore di Nomadlist, prevede che entro il 2035 potrebbero esserci 1 miliardo di persone che vivranno e lavoreranno in questo modo. Si tratta di una rivoluzione totale della nostra cultura, il ritorno a una facoltà originaria che era stata sacrificata in nome del progresso e che lo stesso progresso fa recuperare. ciò che permette il nuovo nomadismo, cioè l'opportunità di staccare dalla routine, liberarsi dei legami troppo stretti, tagliare le radici, provare l'entusiasmo della scoperta e, in fondo, tornare bambini di fronte all'ignoto, non è il coraggio, bensì la leggerezza. L'inattesa lievità di poter portare con sé tutto quello che serve, la ricchezza immateriale contenuta nei clouds, assieme alla carta di credito e allo smartphone per comunicare e non sentirsi soli. La vita nomade, secondo Zygmunt Bauman, si vendica sui principi della territorialità e dell'insediamento. È la rivincita di tutti i picari, dei vagabondi, degli zingari, degli easy riders della letteratura e del cinema. Non una regressione, ma un'occasione in più. 70 anni fa, Jack Kerouac l'aveva profetizzato nella sua provocatoria On the Road, sulla strada. Dove andiamo? Non lo so. Ma dobbiamo andare.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Chi sono e come lavorano gli angeli della protezione civile? Ne sentiamo parlare ogni giorno, perché anche nell'emergenza Covid fanno la parte del leone, sovrintendendo alla vaccinazione di massa di noi italiani. Ma il loro ruolo non si esaurisce qui. La protezione civile è nata per soccorrere la popolazione in tutti i casi di calamità e disastro naturale. Oggi si adopera anche per prevenirli. Di Barbara Merlo. Tutelare la vita, l'integrità e i beni delle persone, l'ambiente e il territorio dai rischi che derivano dalle calamità, è il compito principale della protezione civile. Non è un organo, ma un sistema coordinato di competenze al quale partecipano le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini professionali e molte altre istituzioni, anche private. Il sistema è imperniato sul principio della sussidiarietà, sancito dall'articolo 118 della nostra Costituzione. Un paese fragile. Terremoti, frane, alluvioni, mareggiate, incendi, eruzioni vulcaniche. L'Italia è sempre stata soggetta a disastri che hanno causato vittime e costi sociali ed economici molto elevati, mettendola in cima alla lista dei paesi più esposti a catastrofi naturali. Non ci aiuta il fatto che il nostro territorio sia geologicamente giovane, soggetto a fenomeni che cambiano di continuo la crosta terrestre. Ma su un territorio così vulnerabile sono soprattutto le attività dell'uomo a sconvolgere gli equilibri. Il degrado dei pascoli e dei boschi per la mancanza di manutenzione ordinaria. La deforestazione per lasciare spazio all'agricoltura intensiva e alla cementificazione. La mancata pulizia dei letti fluviali, gli scavi per estrarre materiale edilizio. L'occupazione delle aree di espansione, delle piene intorno ai fiumi e l'impermeabilizzazione dei terreni. La crescente urbanizzazione, con una popolazione che è quasi raddoppiata negli ultimi 120 anni, concentrandosi nelle città, ha portato inoltre a cementificare le zone potenzialmente più a rischio, nei pressi dei fiumi, sulle pendici delle colline, intorno ai vulcani. L'attività di tutto il sistema di protezione civile è quindi molto importante, non solo per intervenire in modo organizzato a disastro avvenuto, ma anche per controllare le aree a rischio prima che si verifichi una catastrofe, informare sui rischi esistenti e definire le priorità di intervento oltre che per orientare le scelte di governo verso un uso più equilibrato del territorio. Purtroppo non è sempre stato così. Un tempo solo volontari. Il concetto di protezione civile ha radici nelle organizzazioni di solidarietà e di volontariato, legate sia agli ordini religiosi medievali, come Misericordie, nato a Firenze tra il 200 e il 300, sia alle prime strutture laiche come i Vigili del Fuoco, presenti da secoli nelle valli alpine. Dopo l'Unità d'Italia, 1861, soccorrere le popolazioni sinistrate era in sostanza considerato ancora un'opera di beneficenza. In caso di emergenza, sul luogo del disastro, accorrevano l'esercito e le forze dell'ordine, ma anche enti religiosi e associazioni di volontari che affiancavano il lavoro dei militari. Le tragedie del XX secolo. Il 28 dicembre 1908, un fortissimo terremoto rase quasi al suolo Messina e Reggio Calabria, uccidendo metà della popolazione sicula e un terzo di quella calabrese. I primi soccorsi giunsero dalle squadre navali inglese e russa, mentre in alcuni paesi della Calabria gli aiuti arrivarono dopo settimane. Il 13 gennaio 1915 un sisma colpì la Marsica in Abruzzo e le valli dell'Iri nel Lazio, causando più di 32.000 morti. L'Italia stava per entrare nella Prima Guerra Mondiale e i reparti militari impegnati nell'assistenza dei terremoti furono richiamati al fronte, abbandonando il territorio e la popolazione. Nel novembre del 1966 un'alluvione sommerse Firenze. Il mondo si mobilitò per salvare i tesori della cultura italiana e la maggior parte delle forze messe in campo furono le braccia dei giovani volontari, soprannominati gli angeli del fango, accorsi da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Nel gennaio del 1968 un sisma colpì il Belice nella Sicilia occidentale. I ritardi e le disorganizzazioni nei soccorsi si prolungarono anche nei mesi successivi. Nel 1976 due terremoti scossero il Friuli, a maggio e a settembre, provocando rispettivamente 978 feriti e 12 vittime. Questa volta la gestione dei soccorsi e soprattutto la successiva ricostruzione furono più efficienti. Il sottosegretario agli interni, Giuseppe Zamberletti, nominato commissario straordinario all'emergenza, lavorò a stretto contatto con il governo regionale e i sindaci dei comuni colpiti. Andò invece molto male in Irpinia, al confine tra la Campania e la Basilicata, dove il 23 novembre del 1980 un terremoto rase al suolo 36 paesi, provocando 2.735 morti. La gestione dell'emergenza fu fallimentare, sia nelle prime ore post-sisma, sia nella ricostruzione. Il 10 giugno 1981, la morte del piccolo Alfredo Rampi, precipitato in un pozzo artesiano a Vermicino, nei pressi di Frascati, lasciò un segno profondissimo. Tenne 21 milioni di italiani incollati agli schermi televisivi a seguire in una diretta Rai di 18 ore le fasi improvvisate e disorganizzate dei soccorsi e fece capire, con il sacrificio del povero Alfredino, che il nostro paese non poteva più rimandare la creazione di una struttura organizzata che gestisse le emergenze. La svolta. Nel 1982 fu istituita la figura del ministro per il coordinamento della protezione civile, una sorta di commissario permanente, pronto a intervenire in caso di emergenza. Giuseppe Zamberletti fu il primo a ricoprire l'incarico che mantenne sino al 1987. A lui si deve la nascita del Dipartimento della Protezione Civile, della Presidenza del Consiglio. L'introduzione del concetto di previsione e prevenzione distinto dalle attività di soccorso. L'organizzazione del Servizio Nazionale in tutte le sue componenti. La valorizzazione degli enti locali e del volontariato. La riforma del settore culminerà con la legge numero 225 del 24 febbraio 1992, che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Rivista Natura. Le folli società di acclimatazione del XIX secolo, di Alfonso Lucifredi. In Nuova Zelanda mi sono divertito a guardare i rari bombi del Regno Unito e le api domestiche che si nutrivano e impollinavano felicemente enormi e colorate infiorescenze di viperina azzurra, lupino, digitale e trifoglio. Eppure, mentre stavo lì, masticando con soddisfazione un pasticcio fatto di selvaggina, anch'essa non nativa, sapevo che stavo guardando una parodia ecologica. La verità è che in Nuova Zelanda abbiamo messo insieme un ecosistema Frankenstein nella parte sbagliata del mondo e che così facendo abbiamo annientato le creature native che vivevano qui. Dave Golson, Il ritorno della regina, edizione Hoepli. Al giorno d'oggi buona parte del pubblico è a conoscenza del fatto che l'introduzione di specie provenienti dall'altro capo del mondo può provocare danni ecologici anche gravi. Nutrie, procioni, scoiattoli grigi e gamberi rossi della Louisiana sono soltanto alcune delle specie alloctone che hanno invaso le campagne del bel paese, portando con sé problemi di vario genere, come competizione diretta con gli animali nativi o danni all'ecosistema. All'estero i danni causati dalle specie introdotte sono stati spesso devastanti, come ad esempio i conigli introdotti in Australia. Oggi, consci di questi drammatici precedenti, si evita di trasportare animali e piante da una parte all'altra del pianeta, ma è una conoscenza che è maturata col tempo e con decenni di lavoro di sensibilizzazione da parte di naturalisti e comunicatori scientifici. In passato la faccenda era ben diversa. Con l'avvento del colonialismo, nazioni europee come la Francia, la Spagna o l'Olanda iniziarono a spartirsi ampie porzioni di Africa, Sud America e Sud-Est asiatico. La conquista di nuove terre esotiche spinse molti europei a voler vedere da vicino la natura insolita di quei paesi lontani, e così animali e piante totalmente estranei agli ecosistemi europei vennero portati nel vecchio continente. Allo stesso modo, i coloni che erano espatriati ed erano andati a popolare quelle colonie combatterono la nostalgia di casa portando con sé animali e piante a cui erano maggiormente avvezzi. Per questo motivo nacquero le società di acclimatazione, con lo specifico intento di favorire queste introduzioni. Nel 1854 il grande zoologo francese Isidore Geoffroy Saint-Hilaire fondò la Société Zoologique d'Acclimatation, che aveva come missione l'importazione di animali esotici in Francia. Non erano esclusi nemmeno gli esseri umani. Saint-Hilaire credeva infatti che le specie potessero essere forzate ad adattarsi a nuovi ambienti. Venne ben presto creata una filiale in Algeria, mentre nel 1861, a Parigi, venne fondato il Jardin d'Acclimatation, con lo scopo di mostrare ai curiosi animali e persone provenienti da paesi lontani. La società offriva anche onorificenze a chiunque riuscisse a fare in modo che le specie importate si riproducessero stabilmente nei loro nuovi ambienti. Il Regno Unito seguì a ruota su proposta del giornale The Field. Il 21 ottobre 1859 venne organizzata una cena a base di animali esotici, a cui partecipò, tra gli altri, il celebre biologo Richard Owen. venne discussa la possibilità di allevare alcune di queste specie in territorio inglese, principalmente per allevarle. Tra queste c'era l'Eland, una massiccia antilope originaria dell'Africa orientale, di cui Owen parlò nei giorni seguenti in una lettera indirizzata al Times. Nella lettera, il celebre scienziato esaltò la bontà delle carni dell'animale e abbracciò con convinzione la causa dell'acclimatazione. Ma fu nelle colonie ed ex colonie britanniche che le società di acclimatazione si mossero con più convinzione, facendo danni ben più gravi. L'ornitologo dilettante Eugene Schaeffelin portò con sé negli Stati Uniti prima alcuni passeri europei che entrarono in competizione diretta con le specie locali e poi un centinaio di storni che diventarono un'autentica piaga, generando negli anni una popolazione di oltre 200 milioni di individui. Per alcuni storici questa sua iniziativa fu spinta dal desiderio di portare in America tutte le specie di volatili citati da Shakespeare. Questa però è probabilmente solo una diceria, nata dalla sua scarsa popolarità. In Oceania, poi, queste iniziative ebbero un grande successo. Un colonizzatore inglese in Australia, di nome J. Martin, scrisse nel 1830: «Gli alberi trattengono le loro foglie e cambiano la corteccia. I cigni sono neri, le aquile bianche, le api non hanno il pungiglione, alcuni mammiferi hanno le tasche, altri depongono uova». La falsa convinzione che la natura australe fosse in qualche modo più debole di quella europea, oltre al desiderio di avere forme di vita più familiari, portò all'introduzione di decine di specie europee. Animali da allevamento e pesci d'acqua dolce, uccelli selvatici e piante da fiore, molte specie divennero invasive, altre danneggiarono gravemente la natura locale. Ad alcuni errori si rimediò con altri errori. Tra i vari tentativi che si portarono avanti per eradicare i conigli dall'Australia e gli opossum dalla Nuova Zelanda, ci fu persino l'introduzione di donnole ed ermellini, che ovviamente si concentrarono su ben altre prede. Fu soltanto con i primi anni del XX secolo che finalmente iniziarono ad essere creati rigidi protocolli sull'importazione delle specie esotiche e molte società di acclimatazione chiusero o si reinventarono come società di cacciatori o pescatori. Ma ormai enormi danni erano già stati fatti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Chi l'ha inventato? Il televisore. L'evoluzione del piccolo schermo, dalla TV elettromeccanica al tubo catodico, fino alla Smart TV di oggi. Di Matteo Liberti. Poche invenzioni nella storia umana hanno avuto un impatto altrettanto dirompente sulla società. Il televisore, infatti, in una manciata di decenni, si è imposto come il più potente mezzo di comunicazione di sempre, divenendo una presenza fissa nelle case e stimolando cambiamenti culturali, linguistici, psicologici, economici, sociali e persino politici. Quanto alla sua origine, sappiamo che il primo esemplare dei moderni televisori fu presentato al pubblico nel 1925 dall'inventore scozzese John Logie Baird, ma già prima si erano registrati vari tentativi di realizzare sofisticati strumenti per la trasmissione di immagini da lontano, dal greco tele. Tra i primissimi antenati del televisore spicca un progetto ideato nel 1883 dall'inventore tedesco Paul Gottlieb Nipkow. Elemento principale era una lastra circolare rotante detta disco di Nipkow. Su di essa vi erano dei piccoli fori disposti a spirale che, attraversati da una luce che interagiva con una fotocellula in selenio, consentivano di scansionare un'immagine scomponendola in tanti riquadri, corrispondenti ai vari fori disposti su più linee. Le variazioni di luminosità venivano quindi tradotte in impulsi elettrici e trasmessi ad un ricevitore che li trasformava in segnali luminosi, riproducendo su uno schermo l'immagine registrata. Tutto questo in teoria perché all'epoca non esistevano i mezzi per realizzare in concreto il progetto. Dopo 40 anni le cose erano cambiate e John Logie Baird riprese in mano l'idea di NIPCO, la perfezionò e nel 1925 diede forma al primo sistema televisivo basato su un mix di componenti elettroniche e meccaniche e perciò detto elettromeccanico. Il 2 ottobre 1925 nel suo laboratorio londinese organizzò quindi la prima trasmissione televisiva. Nello specifico, teletrasmise tra due stanze il volto del suo fattorino, William Tainton. Il viso dell'uomo, scomposto in una trentina di righe e visualizzato in scala di grigi, appariva deforme e sfocato. Ma la rivoluzione era iniziata. Dopo aver mostrato il funzionamento della sua invenzione alla stampa e alla Royal Institution, illustre organizzazione scientifica inglese, nel 1927 Baird, usando una linea telefonica, trasmise un segnale televisivo per oltre 600 chilometri tra Londra e Glasgow. Mentre nel 1928 fu il turno della prima trasmissione transoceanica tra Londra e New York, nonché dei primi rudimentali test con immagini a colori. A quel punto l'azienda inglese Plessey iniziò a commercializzare i primi televisori di Baird, mentre si avviavano gli esperimenti di trasmissione della BBC, emittente radiofonica britannica che sarà pioniera nell'uso del mezzo televisivo. Nel corso degli anni 30 il sistema di Baird cadde in disuso a favore di un televisore completamente elettronico. Questa tecnologia, ritenuta all'epoca quasi magica, era stata proposta nel 1927 dall'americano Philo Farnsworth e si fondava sull'uso di raggi catodici. Fasci di elettroni concentrati in un dispositivo detto tubo catodico, ideato nel 1897 dal fisico tedesco Ferdinand Braun. Convogliati su una superficie fotosensibile, questi fasci generavano le immagini. Analoghe sperimentazioni furono svolte da Vladimir Zworykin, ingegnere russo, immigrato negli Stati Uniti, che alla fine degli anni 20 contenderà invano a Farnsworth la paternità della TV. Diatribe legali a parte, i primi schermi a tubo catodico furono fabbricati nel 1934 dall'azienda tedesca Telefunken, che li incastonò in eleganti mobili di legno. Bisognerà però attendere il dopoguerra finché i nuovi televisori iniziassero a diffondersi in modo capillare fino a diventare oggetti d'uso quotidiano. Con la crescita degli utenti nacquero nuove stazioni televisive, con programmi d'ogni genere, dall'informazione al puro intrattenimento. In Italia le trasmissioni iniziarono nel 1954 con il Programma Nazionale, il primo canale RAI che svolse una funzione sia aggregativa sia pedagogica in un paese dove erano ancora molti gli analfabeti. A livello globale, i momenti clou in questa fase della storia della TV furono il dibattito politico tra Kennedy e Nixon nel 1960, con il primo che sarà eletto presidente degli USA anche perché più telegenico, e la telecronaca dello sbarco sulla Luna nel 1969. Intanto, sempre a partire dagli USA, andarono aumentando gli apparecchi a colori basati sulla tricromia, composizione di tre colori, rosso, verde e blu. Mentre già dalla fine degli anni 50 avevano fatto il loro esordio i telecomandi senza fili. La TV a tubo catodico o elettronica ha dominato il mercato nella seconda metà del Novecento, trovando dagli anni 70 nuove funzionalità grazie alla diffusione dei videoregistratori, in seguito soppiantati dai lettori DVD e Blu-ray, e infine dal boom delle piattaforme di streaming. Con il XXI secolo i vecchi ed ingombranti televisori hanno ceduto il passo a modelli ultrapiatti e dal design avveniristico, capaci di ricevere segnali digitali, cioè con immagini costituite da pixel, e non più analogici. Schermi al plasma, dove una miscela di gas è inserita tra due pannelli di vetro, LCD con cristalli liquidi e LED a basso consumo. Il televisore ha anche mutato aspetto, è passato dal formato semiquadrato con rapporto base-altezza 4 terzi al panoramico 16 noni. Infine è aumentata la risoluzione delle immagini. Se nelle TV catodiche l'immagine era composta da 720 linee orizzontali e 576 verticali, nei modelli HD si è arrivati a 1920x1080. Con il formato 4K la risoluzione è raddoppiata, come è avvenuto poi anche con l'8K. Infine, la TV è diventata smart, collegandosi ad internet e dialogando con altre periferiche digitali, divenendo così ancora più onnipresente, seppure con modalità diverse dal passato, nelle vite di tutti noi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito web Città News. Roma, ancora Caput Mundi? Di Anna Maria Stefanini. All'alba dell'Unità d'Italia, la scelta più naturale per la capitale del nuovo Stato sembrava essere Napoli. A quei tempi la popolazione della città partenopea era pari alla somma degli abitanti di Roma, Milano e Venezia. Napoli era sede di primarie istituzioni economiche e culturali, aveva un centro monumentale e un grande e importante porto. Napoli dunque era l'unica città italiana che potesse confrontarsi con le altre grandi capitali europee. Roma era una città di medie dimensioni, profondamente diversa da come è oggi. Il Colosseo era circondato da campi coltivati e pascoli, e il Vaticano si trovava ai limiti del centro abitato. Nonostante ciò, Roma aveva un significato ben più importante che ne giustificava la scelta, e non solo per l'eredità dell'Impero Romano. Roma era in primo luogo la capitale della Chiesa Cattolica, il potere che era in antitesi con la stessa Unità d'Italia. Scegliere come capitale una qualsiasi altra città o addirittura lasciare Roma fuori dallo Stato unitario avrebbe significato permanere in uno stato di conflitto perenne tra i due poteri. Inoltre la posizione era invidiabile. Con la sua centralità geografica e storica, Roma fu scelta per diventare la definitiva capitale del Regno d'Italia. Già il 25 marzo 1861 Cavour aveva fatto un lungo discorso. «La scelta della capitale è determinata da grandi ragioni morali. È il sentimento dei popoli quello che decide le questioni ad essa relative. Ora, o signori, in Roma concorrono tutte le circostanze storiche, intellettuali, morali, che devono determinare le condizioni della capitale di un grande Stato. Roma è la sola città d'Italia che non abbia memorie esclusivamente municipali. Tutta la storia di Roma, dal tempo dei Cesari al giorno d'oggi, è la storia di una città la cui importanza si estende infinitamente al di là del suo territorio, di una città, cioè, destinata ad essere la capitale di un grande Stato. Convinto di questa verità, io mi credo in obbligo di proclamarlo nel modo più solenne davanti a voi, davanti alla nazione, e mi tengo in obbligo di fare in questa circostanza il patriottismo di tutti i cittadini d'Italia e dei rappresentanti delle più illustre sue città, onde cessi ogni discussione in proposito, affinché noi possiamo dichiarare all'Europa, affinché chi ha l'onore di rappresentare questo paese a fronte delle esteri e potenze possa dire: la necessità di avere Roma per capitale è riconosciuta e proclamata dall'intera nazione. Ho detto Oh signori, e affermo ancora una volta che Roma sola deve essere la capitale d'Italia. Nella seduta del 27 marzo 1861 la Camera approvò alla quasi unanimità che Roma capitale, acclamata dall'opinione nazionale, sia congiunta all'Italia. Tuttavia non sembrava vicina nel 1861 la possibilità di trasferire veramente a Roma la capitale. Lo Stato Pontificio godeva della protezione della Francia di Napoleone III e nel 1864, con la Convenzione di Settembre, lo Stato italiano si impegnò a non cercare di occupare Roma, sottoscrivendo un apposito trattato con Napoleone III. Per questa ragione, l'anno successivo la capitale d'Italia venne trasferita da Torino a Firenze, avvicinandosi però geograficamente a Roma. Nel 1870, però, la Francia fu messa alle corde nella guerra franco-prussiana e Napoleone III fu costretto a richiamare le proprie truppe da Roma. Il Regno d'Italia colse questa opportunità e il 20 settembre 1870 entrò in città attraverso la breccia di Porta Pia, annettendo così Roma al Regno d'Italia e proclamandola come propria capitale l'anno successivo, il 21 gennaio 1871. Il 3 febbraio, esattamente 150 anni fa, Roma veniva proclamata capitale del Regno d'Italia e per la città dei Papi, espugnata dai bersaglieri comandati dal generale Raffaele Cadorna il 20 settembre 1870, con la breccia nella cerchia delle mura aureliane nei pressi di Porta Pia, iniziò una delle più imponenti modifiche urbanistiche, architettoniche e funzionali. Con la legge del 3 febbraio 1871, numero 33, fu deciso dunque il trasferimento della sede del governo da Firenze alla città eterna. Il trasferimento ufficiale si realizzò il 1 luglio successivo. Il giorno dopo, il 2 luglio 1871, il re Vittorio Emanuele II fece ufficialmente il suo ingresso solenne nell'urbe per insediarsi al Quirinale, visto che, sempre il 3 febbraio 1871, era stato approvato il relativo regolamento per il trasferimento del governo a Roma e nominata la commissione governativa con il compito di attuare, coordinare e sovrintendere a tutte le operazioni per l'insediamento degli organi di governo nella nuova capitale. Il nuovo re si insediò così in quello che era stato il palazzo del Papa, uno dei più grandi al mondo, sul colle più alto della città. Il Papa non accettò l'unificazione d'Italia e si rifugiò nel Vaticano, dando luogo alla rinomata questione romana, ovvero la disputa politica fra il governo italiano e il pontefice. Questa si concluse l'11 febbraio 1929, quando Pio XI e Mussolini firmarono i patti lateranensi con cui si riconobbe legalmente lo Stato Vaticano. La data del 3 febbraio ha una pura valenza simbolica, perché in realtà, dal punto di vista storico, le due date importanti sono la presa di Porta Pia e poi il plebiscito del 2 ottobre del 1870. Tuttavia, il 3 febbraio sancisce l'avvio di una nuova stagione. Roma subì profonde trasformazioni grazie a questo passaggio di status, diventando più aperta all'Europa e più moderna. Da subito furono scelte le sedi delle massime istituzioni. Il Palazzo del Quirinale, già residenza estiva del Papa, fu destinato a Palazzo Reale. A Palazzo Madama, già sede del Ministero delle Finanze Pontificio, fu insediato il Senato. A Palazzo Montecitorio, già sede dei tribunali, fu insediata la Camera dei Deputati, convertendo in aula il cortile centrale. Sono trascorsi 150 anni da allora. In occasione della ricorrenza, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scritto: «Il Paese assicuri sostegno per le sue funzioni. Roma può dare tanto allo sviluppo del Paese. Con questa consapevolezza, la comunità nazionale deve assicurare il sostegno necessario affinché le funzioni della capitale siano svolte al meglio e creino così vantaggi per l'intero sistema». Per l'anniversario sono stati presentati ufficialmente sia il francobollo dedicato ai 150 anni della proclamazione di Roma capitale, realizzato dal Campidoglio insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e a Poste Italiane, che la moneta coniata dalla Zecca dello Stato. Su di essa è rappresentato il volto della Dea Roma, una scultura realizzata da Angelo Zanelli che si trova al centro dell'altare della patria. Da questo importante anniversario, Roma dovrebbe ripartire per una nuova riqualificazione politica, culturale, umanitaria, ambientale e per assumere un ruolo ancora più importante a livello europeo. Roma di nuovo caput mundi, o per dirlo in romanesco sulle note di Antonello Venditti, Roma capoccia. Tutti noi glielo auguriamo.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Io speriamo che me la cavo, di Marcello Dorta. Mondadori 1990. Letto da Amalia Sabino. Una raccolta di 60 temi, svolti da ragazzi di una scuola elementare di Arzano, comune della periferia settentrionale di Napoli. Nei loro scritti, gli scolari raccontano, con innocenza, umorismo e dialettismi, storie di vita quotidiana di bambini che osservano fenomeni come la camorra, il contrabbando, la prostituzione. Un affresco sul disagio socio-economico del sud degli anni 90, dove troppo spesso lo Stato è assente, inefficiente e corrotto. Buon ascolto!
2: Quanti temi avrò letto nei miei 10 e più anni come maestro elementare di Arzano? Non lo so, ne ho perso il conto. Ma non il ricordo, perché ordinati o disordinati, tristi, giocosi e persino polemici, tutti hanno sempre detto e a volte dato qualcosa. Tanto che alcuni li ho conservati e ora ho voluto raccoglierne una sessantina tra i più ameni e sorprendenti. Credo che valga la pena di conoscerli. Colorati, vitalissimi, spesso prodigiosamente sgrammaticati e scoppiettanti di humor involontario, di primo acchito possono far pensare a una travolgente antologia di perle. Ma per chi sa guardare, sotto c'è qualcosa di diverso e di più. Una saggezza e una rassegnazione antica, un'allegria scanzonata e struggente nel suo candore sottoproletario, una cronaca quotidiana ilare e spietata che sfocia in uno spaccato inquietante delle condizioni del nostro sud. Qualcosa che invita a pensare e che difficilmente un serioso tomo di sociologia potrebbe darci con tanta immediatezza. I temi, come dicevo, non sono molti, e c'è un perché. Napoli è una città che induce anche troppo facilmente all'oleografia e a un certo eduardismo, e trasformare ogni bambino povero in uno chouchat o in un gavroche è un gioco che può allettare. Così ho fatto il possibile per non cadere nella trappola, scartando, sia pure con rammarico, i componimenti che si prestavano a queste interpretazioni e tagliando draconianamente i brani che mi parevano sospetti. Invece, sono intervenuto solo molto raramente per sbrogliare qualche frase che in versione originale sarebbe apparsa a dir poco ermetica. E in ogni caso, non ho agito mai sul contenuto, per mantenere intatta la freschezza, l'originalità e, diciamolo pure, la profondità del messaggio che scaturisce da queste piccole, straordinarie menti di bimbi. Marcello Dorta. Racconta brevemente il film che ti è piaciuto di più. Il film brevemente che mi è piaciuto di più l'ho visto proprio ieri e si chiamava Odissea. Ora io ve lo racconto. C'era una volta Ulisse che aveva incendiato la città di Troia. Lui aveva usato lo stratagemma del cavallo legnoso e così uccise tutti. Allora la guerra era finì e lui doveva ritornarsene a casa. Casa sua si chiamava Aitaca. Allora si mise in viaggio e viaggiava, viaggiava, viaggiava sempre. Ora lui, d'ora in poi, passò tanti di quei guai, ma tanti di quei guai, che furono mille guai. Il primo guaio che passò fu Polifemo.

Era una grotta grandissima, con un pettine grandissimo, un asciugacapelli grandissimo, un pezzo di formaggio grandissimo, un letto grandissimo. Entra Polifemo, un mostro gigante con un occhio solo. Lanciò un urlo grandissimo, poi vede ai compagni di Ulisse e se li mangiava. Ma nessuno voleva morire. Volevano vivere un altro po'. Uno gridava: Polifemo, non mi mangiare, mangiati a quell'altro. Ma Polifemo proprio a lui se lo voleva inghiottire. L'aveva visto bene che era grassottello. Allora Ulisse gli faceva bevere un vino stordito e Polifemo cadeva dal sogno. Zitti, zitti, gli ammarrarono l'occhio e se ne fuggono. Allora il gigante gridava, ma nessuno lo sentiva. E alla fine pure lo sentirono gli altri mostri e gli dicevano: Chi ti ha scavato quell'occhio? E Polifemo diceva: Nessuno! E gli altri dicevano: Allora sei scemo! E così Ulisse fuggì. Ma ci fu un altro guaio. Certe sirene, mezze pesce e mezze donne, cantavano una bella canzona. E Ulisse ci fa mettere due tappi di sughero di bottiglia nelle orecchie ai suoi amici. Ma lui non se li fa mettere, e quando quei mezzi pesci cantano, lui si vorrebbe buttare nel mare, ma è legato, e nessuno se ne fotte di lui. Poi, alla fine lo liberano, ma subito passa un altro guaio. Lui incontrò il dio dei venti, che gli diede un sacchetto con i venti, ma i compagni aprono il sacchetto e la nave se ne va sotto sopra. Allora sbarcano dalla maga Circe, che è un altro guaio. La maga, come li vede, li trasforma in porci, però no a Ulisse. Ulisse è più forte e non vuol diventare porco. Così libera i suoi amici e saluta la maga Circe. Più tardi muoiono tutti, però Ulisse è ancora vivo. Torna a casa, torna, ma un angelo lo fa diventare vecchio come un vecchio e gli dice di non dire niente chi è lui. Ma il cane Argo se ne accorge. E dopo 300 anni che l'aspettava, muore. Torna a casa, torna. Dice tutto al figlio, che non mi ricordo come si chiama. Il figlio è furbo. Dice: Oipà, non ti preoccupare. Ora li scanniamo come i piecori. Allora si preparò un bel tranello, una specie di trabocchetto. Era un arco duro che nessuno sapeva far funzionare. Allora tutti i porci tentavano. Facevano i buffoni, facevano i guappi, si sparavano le pose. Ma nessuno ce la fece. Allora viene Ulisse e tutti ridevano, lo chiamavano moscio moscio, ma lui ce la fa e tutti corrono dalla paura. E Ulisse diventa giovane e duro e le porte sono tutte chiuse e Ulisse e il figlio uccidevano coi colpi in testa. Alla fine lavarono il pavimento di sangue con una specie di barechina e se ne andarono a dormire. Il maestro ha parlato della Svizzera. Sapresti riassumere i punti salienti della sua spiegazione? La Svizzera è un piccolo paese dell'Europa che si affaccia sulla Svizzera, l'Italia, la Germania, la Svizzera e l'Austria. Ha molti laghi e molte montagne, ma il mare non bagna la Svizzera e soprattutto a Berna. La Svizzera vende le armi a tutto il mondo per farli scannare, ma lei non fa neanche una guerra piccolissima. Con quei soldi costruisce le banche, ma non le banche buone, le banche dei cattivi, specialmente i drogati. I delinquenti della Sicilia e della Cina mettono lì i soldi. I miliardi. La polizia va. Dice: Di chi sono questi soldi? Non lo so, non te lo dico. Sono cazzi miei. La banca è chiusa. Ma non era chiusa, aperta era. La Svizzera, se a Napoli tieni il tumore, a Napoli muori, ma se vai a Svizzera muori più tardi, oppure vivi, perché le cliniche sono bellissime, il tappeto, i fiori, le scale pulite, neanche una zoccola. Però si paga molto. Se non fai il contrabbando, non ci puoi andare. Va bene lungo così il tema?
Cavour, Garibaldi, Mazzini. Quali tra questi personaggi del nostro Risorgimento preferisci e perché? Io preferisco Garibaldi perché è l'eroe dei due mondi e così ora l'Italia non ha più vergogna di andare in America. Garibaldi, io lo so quello che fece. Lui partì da quarto al Volturno, ma no quarto vicino a Napoli, una quarto più lontana. Fece come se fosse il Giro d'Italia, fino a che non arrivò a Marsala. A Marsala trovò i Borboni di Napoli e delle due Sicilie e li sconfisse. Erano mille. Si chiamavano i Garibardini. Erano mille. Essi vestivano tutti di rosso, come il Liverpool. Poi salirono in Calabria. A Calabria incontrarono altri Borboni di Napoli e li sconfissero. E salirono ancora. Sali, sali, sali, arrivarono a Napoli, proprio dove stavano tutti i Borboni di Napoli. Come lo videro, fuggirono. Fuggirono chi a Gaeta, chi a Ischia, chi a Frattamaggiore. Il re chiamò in aiuto i guappi della Guapparia. Ma i guappi, come uscirono dalla galera, a Garibaldi lo facevano entrare meglio di prima e intanto fecero i guappi più guappi di prima. Quando Garibaldi divenne re d'Italia, ai mille li fece diventare a chi principe, a chi cavaliere, a chi onorevole. A quelli che avevano sparato male, non so che li fece diventare, forse facchini. L'8 marzo è la festa della donna. Parla della condizione femminile. Io penso e credo che la donna deve essere uguale all'uomo, perché non è giusto che non è uguale. L'8 marzo la donna deve essere uguale all'uomo. In quel giorno tutti gli uomini portano le mimose alle donne e anche agli altri uomini. Però io conosco un uomo che l'8 marzo a una donna gli diede un calcio. Me lo ha raccontato mio padre. Mio padre porta i tram adesso, ma una volta faceva il pompiere. Allora accadde che una donna dell'8 marzo si voleva buttare giù dal tetto e chiamarono i pompieri. Mio padre era quello che saliva sulle case per non far gettare la gente dai palazzi. Lui salì e quando si trovò faccia a faccia con la pazza, gli disse: «Ma tu perché ti vuoi buttare per farci passare un guaio a noi?» Allora quella un poco ci pensò ancora se si voleva buttare o ritornare nel salotto e pensò di buttarsi. Ma anche mio padre si buttò su di lei e la prese. Quando scesero giù, un amico di mio padre, che era pompiere, ma giù, diede un calcio alla pazza per la paura che s'era preso. Io, se ero quel signore, il calcio non glielo davo quel giorno, che era l'8 marzo. Un altro giorno sì. Quale fra le tante parabole di Gesù preferisci? Numero 1. Quale fra le tante parabole di Gesù preferisci? Quale fra le tante parabole di Gesù preferisci? Io preferisco quella del ricco Epulone. C'era una volta un ricco Epulone. Egli era grasso, grassissimo, per poco non crepava. Egli mangiava, mangiava, mangiava sempre. Come si svegliava? Due o tre cappuccini e un Kinder. A mezzogiorno non ne parliamo. Pollo, carne, patatine fritte. Mangiava con le mani, tanto dalla fame. Alla sera si scatenava un'altra volta. Però se avanzava qualcosa del mezzogiorno, se la riscaldava. Il ricco Epulone beveva pure, ma senza cannuccia, per fare più presto, perché aveva un appuntamento urgente. Lui aveva un servo che si chiamava Lazzaro, ma non era quello che Gesù aveva risuscitato, era un altro Lazzaro, più secco di quell'altro. Questo Lazzaro era secchissimo, addosso teneva solo un metro quadro di carne. Egli abitava sotto al tavolo del ricco Epulone e mentre il ricco Epulone si ingrassava, lui diventava sempre più secco. Certe volte il ricco Epulone, se aveva mal di denti, non mangiava tutto e le briciole le dava a certi cani che avevano la casa vicino alla casa di Lazzaro. Se anche i cani avevano mal di denti o di testa, glieli lasciavano a lui. Egli
ma era troppo poco, e Lazzaro morì, e dalla fame andò in paradiso. Un giorno anche il ricco Epulone morì, e andò all'inferno. All'inferno tutti lo sfottevano, che era grasso, lo chiamavano Puorcio. Lui si offese. Poi aveva tanta sete, ma nessuno gliela dava, e alla fine diventò lui più secco di Lazzaro. Quale fra le tante parabole di Gesù preferisci? Numero 2. A me la parabola che mi è piaciuta di più è stata quella di Lazzaro. Lazzaro era un amico di Gesù. Certe volte erano usciti insieme a fare la spesa. Un giorno però Lazzaro ebbe una brutta malattia della pelle e, essendo che in quel paese l'ospedale più vicino stava a Roma, nel frattempo morì. Allora tutta la famiglia piangevano, erano molto tristi. Dicevano: «Ma guarda che guaio!» Il giorno dopo lo misero nella tomba e lo chiudevano con una pietra che neanche Hulk l'avesse potesse tolta. Un giorno la moglie incontra Gesù bambino e gli dice: «Il tuo vecchio amico Lazzaro è morto. Se puoi venire mi faresti un favore». Allora Gesù calmo calmo va al cimitero. Come lo vedono, tutti lo seguono. E ognuno gli diceva: «Gesù, a me è morto il fratello. Gesù, a me è morta la mamma. Gesù, a me è morto il frato cugino». Ma Gesù a uno solo poteva salvare. I morti erano troppi. Allora lanciò un grido fortissimo e diceva: «Lazzaro, vieni fuori!» E Lazzaro veniva. Ma faceva paura, era una mummia. Camminava come uno zombie, però era vivo. E anche se teneva le fasce sulla bocca, sorrideva dalla felicità. Gesù lo abbracciò e gli disse: «Lazzaro, per questa volta ti perdono, ma la prossima volta non morire più». Allora Giuda vide questo e lo andò a tradire. Quale fra le tante parabole di Gesù preferisci? Numero 3. Io preferisco la fine del mondo, perché non ho paura, in quanto che sarò già morto da un secolo. Dio separerà le capre dai pastori, uno a destra e uno a sinistra, a centro quelli che andranno in purgatorio. Saranno più di 1.000 miliardi, più dei cinesi, fra capre, pastori e mucche. Ma Dio avrà 3 porte. Una grandissima, che è l'inferno, una media, che è il purgatorio, e una strettissima, che è il paradiso. Poi Dio dirà: «Fate silenzio tutti», e poi li dividerà. A uno qua, a un altro là. Qualcuno che vuole fare il furbo vuole mettersi di qua, ma Dio lo vede. Le capre diranno che non hanno fatto niente di male, ma mentiscono. Il mondo scoppierà, le stelle scoppieranno, il cielo scoppierà, Arzano si farà in 1.000 pezzi. Il sindaco di Arzano e l'assessore andranno in mezzo alle capre. Ci sarà una confusione terribile. Marte scoppierà. Le anime andranno e torneranno dalla terra per prendere il corpo. Il sindaco di Arzano e l'assessore andranno in mezzo alle capre. I buoni rideranno e i cattivi piangeranno. Quelli del purgatorio un po' ridono e un po' piangono. I bambini del limbo diventeranno farfalle. Io speriamo che me la cavo. Come hai trascorso l'estate? L'estate l'ho trascorsa quest'estate, al mare a Posillico. Mi sono divertito un sacco al mare. C'era la sabbia, l'arena e il mare a Posillico. Noi ci siamo affittati un ombrellone, una seggia a sdraio e la cabina. Mia sorella veniva già col costume sotto. Quell'altra sotto invece non teneva niente. Io portavo sempre le formette, le palle, il tamburello, i birilli giganti. Veramente a palla non si poteva giocare, ma a me che me ne fotte, io ci giocavo lo stesso. A mare facevamo i cavalloni, gli spruzzi, gli sputi, i capitomboli, il morto, facevamo le telline sulla spiaggia.
Quando io correvo sulla spiaggia, tutta l'arena andava in faccia ai signori che dormivano e quelli gridavano. Ma a me che me ne fotte, io correvo. Quando giocavo a chiapparella con Totore, lui cadeva sempre e io gli gridavo «Strunz, siccarut!» ed ero felice. Poi l'estate finì e io sto sempre a Mugnano. In famiglia all'ora di pranzo. In famiglia all'ora di pranzo ne siamo troppi. E allora mamma mette una tavolella spartata dove mangio io e mia sorella. Noi in famiglia ne siamo troppi. Stiamo stretti a tavola. Allora mia madre allunga la tavola che si allunga e non stiamo più stretti. Noi siamo felici quando mangiamo. Quando viene mio zio che fa il carabiniere, vuole sempre che io mi lavo le mani prima di mangiare. Ma io faccio finta di andare nel bagno perché mi sfotto di lavarmi le mani. In famiglia all'ora di pranzo ecco quello che si mangia. Fasuli, brodo di purpo, purpo, a olive e chiapparelli, zuppa di carna cotta, ragù, vermicelli aglio e uoglio, soffritto, piselli, ova, pasta cresciuta, carciofoli, mortadella, friarielli, purpette, salsicce, panzarotti e zeppulelle, pizze, puparuoli, sangue di porco, puorco, cachissi, portualli, cevese e crisommole. A tavola mia si beve pure. Ecco quello che si beve. Gragnano frizzante, gazzosa, telese, chinotto, Coca-Cola, birra e idrolitina. Quando viene la domenica, papà porta le paste. Ecco le paste che si mangiano a tavola mia. Babà, sciù, sciù a cioccolato e a crema, pastiera, mille foglie, zeppoli di San Giuseppe, zuppetta, cannoli alla siciliana, deliziosa, sfogliatelle, struffoli e roccocò. Ora voglio dire che non è che mangiamo tutte queste cose in un solo giorno, ma in un anno. A Natale, quando vengono i nonni e tutti i parenti, a tavola tutti non ci capiamo. Allora mamma allunga la tavola che si allunga, mette una tavolella spartata per me e mia sorella e mette un'altra due tavolelle spartate per i vecchi. Quando io dico la poesia di Natale, non si capisce mai niente, ma qualcosa pure si capisce e perciò papà e zio mettono mano alla tasca. A Natale a casa mia bevono come i porci. Narra la passeggiata che ti è piaciuta di più. La passeggiata che mi è piaciuta di più è stata domenica scorsa che sono andato allo scasso. Il giorno prima mio zio mi aveva detto «Se stasera farai il buono, domani ti porterò allo scasso». Io allora ho fatto subito il buono e zio mi ha portato allo scasso. Allo scasso è bellissimo, dovunque ti giri, scasso. Le macchine stanno una sopra l'altra, una sotto all'altra, formano delle montagne e sembra di stare all'Edenlandia. Mio zio cercava una marmitta un po' consumata, anche un po' ammaccata, non tanto nuova, basta che buttava fumo. Prima di entrare mi ha detto «Salvatò, vedrai che affare faremo. A tuo zio nessuno fa fesso. Ancora da nascere chi fa fesso a tuo zio». Però, non appena siamo entrati, un cane nero con un collare tutto punte ci ha corso incontro e io stavo morendo dalla paura. Allora è venuto il padrone, che sembrava un cane pure lui, e gli ha gridato «Lio, vattenne!» e il lione per fortuna se n'è ghiuto. Mentre mio zio cercava la marmitta, io ero felice. C'erano un sacco di macchine ammaccate, i fari senza luce, i volanti fermi, le gomme mosce, le pozzanghere, le portiere aperte, le targhe senza targa. Un'automobile stava dentro un fosso e un bambino ci pisciava sopra. Io, quando divento grande, farò l'uomo dello scasso. Poi zio è tornato senza marmitta in mano e il cane e il padrone gli abbaiavano contro. E lui era tutto arrabbiato
E io ho capito che non aveva fatto l'affare. Quando ho raccontato tutto a papà, papà mi ha risposto che i cafoni di Benevento fanno tutti una brutta fine. E allora ho saputo dove era nato zio. Qual è l'animale che preferisci? Io l'animale che io preferisco è il porco. Il porco è un maiale che vive nel porcile. È sporco, si gira e si rigira nel fango e nelle schifezze. Si fa il solletico da solo. Al porco gli piace il letame. La sua famiglia è composta dal cinghiale che ringhia e dall'ippopotamo. Io quando guardo l'ippopotamo rido. Per il maiale l'inverno è una brutta stagione. A gennaio, quando è diventato ben grasso, suona la sua ultima ora. Lui è come se sentisse una voce nell'aria che gli dice: «Ti vogliono scannare! Ti vogliono scannare!» E allora punta i piedi a terra come gli asini e cerca di non farsi scannare. Però l'uomo viene lo stesso e lo trascina, lo batte, gli storzella la coda e alla fine lo uccide. Dopo che lo ha ucciso, neanche è contento. Lo taglia in mille parti e lo trasforma in salsicce, prosciutto, lardo, cotena, soprassata, piede di porco, sanguinaccio, strutto, persino spazzolino da denti. A me per questo l'animale che preferisco è lui, il porco, perché da lui si ricava tutto. In quale epoca vorresti vivere? Io vorrei vivere all'età della pietra, per buttare mazzate. Infatti, a quel tempo si facevano molte lotte. Se tu appartenevi ad una tribù e un altro apparteneva a un'altra tribù e si incontravano in mezzo alla strada, allora, come si guardavano in faccia, si colpivano. L'arma di quel tempo era la clava, e chi non ce l'aveva era morto, perché senza clava non ci si poteva difendere. Chi non teneva la clava si difendeva coi calci, i pugni, le capate, gli sputi, ma alla fine moriva lo stesso. Al tempo della pietra i vulcani eruttavano sempre, la terra tremava, gli animali, anche se erano sazi, si mangiavano tra loro ed era sempre cattivo tempo. Non si trovava pace all'epoca primitiva. In famiglia si litigava sempre ed erano tutti sporchi. Non si lavavano, non si pettinavano, non si facevano la barba, neppure le donne. Un bambino appena nasceva già era un uomo primitivo. Non c'erano riscaldamenti, non si sapeva come passare il tempo libero e allora si facevano gli spiringuacchi sui muri. Se un animale feroce entrava nella caverna, subito lo riempivano di mazzate e se lo mangiavano anche se era feroce. Quando l'estate faceva caldo, la notte entravano in casa certe zanzare preistoriche grandissime e non facevano dormire e l'uomo bestemmiava. A me mi piace l'età della pietra, perché fecero molte scoperte e invenzioni. Si inventò la ruota senza raggi, la clava, l'età del bronzo, la palafitta sull'acqua, l'aratro rudimentale, la selce scheggiata. L'uomo a quel tempo incominciava ad essere intelligente, però somigliava ancora alle scimmie. Quando finirono di somigliare alle scimmie, diventarono egiziani, ma questo è un altro capitolo. E questo è il tema. È l'onomastico del babbo ed egli è lontano. Scrivigli ciò che ti detta il cuore. Caro papà, oggi è il tuo onomastico e io ti scrivo ciò che mi detta il cuore. Caro papà, tu eri disoccupato, perciò sei andato a Torino. Perché eri disoccupato? Tu a Torino non ci volevi andare, mi ricordo. Dicevi che quella gente non ci poteva vedere, che il clima era una schifezza, la lingua una schifezza, il mangiare una schifezza, che tutti i torinesi erano una schifezza. Tu non ci volevi andare a Torino, mi ricordo, ma ci sei dovuto andare per forza. Poi ci hai scritto che non tutti erano una schifezza lassù,
che due o tre pure si salvavano. Meno male, papà. Così ora stiamo più sereni. Oggi è il tuo onomastico e io ti scrivo ciò che mi detta il cuore. Tu eri disoccupato, papà, perciò sei andato a Torino. Ti voglio raccontare qualcosa che è successo in questi giorni. Ieri stavo solo con nonna, quando hanno bussato alla porta. Erano i testimoni di Genova. Io non li volevo far entrare, pensando che Genova sta vicino a Torino. Ma nonna ha aperto lei la porta e quelli sono entrati. Allora si sono seduti e hanno aperto una specie di valigetta, tirando fuori un sacco di libricini. Nonna allora li voleva cacciare, ma quelli parlavano sempre essi e ogni tanto alzavano gli occhi al cielo come se stessero per morire. Nonna allora li voleva cacciare un'altra volta, ma quelli parlavano, parlavano, parlavano sempre essi. Finalmente si sono alzati e se ne sono andati. Ma prima ci hanno dato dei giornaletti e nonna gli ha dato 1.000 lire. Papà, se c'eri tu, quelli la 1.000 lire non l'avevano, perché tu non la tenevi. Caro papà, oggi è il tuo onomastico e io ti scrivo ciò che mi detta il cuore. Io ti vorrei vicino a me, qui a casa non si capisce niente. Mamma e Taniello si appiccicano sempre e le galline se ne scappano sotto al tavolo. Io dico sempre: beato a te che stai a Torino.

0: Avete ascoltato un estratto da Io speriamo che me la cavo, di Marcello Dorta, Mondadori 1990, letto da Amalia Sabino.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Agamennone è tornato in patria poco dopo la fine della guerra di Troia. Nonostante l'ombra di Achille avesse tentato di trattenerlo, predicendogli le sue future disgrazie. Porta con sé Cassandra e il bottino di guerra. Viene accolto con grandi festeggiamenti dalla moglie Clitemnestra, la quale però nel frattempo aveva intessuto una relazione con Egisto. Clitemnestra e Egisto ordiscono allora un complotto per uccidere Agamennone. Secondo alcune versioni del mito, fu Egisto a compiere materialmente l'omicidio. Secondo altre, fu Clitemnestra, a colpi di scure. In ogni caso, eliminando Agamennone, i due si assicurarono il dominio su Argo. E la stessa sorte di Agamennone toccherà anche a Cassandra. Eschilo nel 458 a.C. vince il primo posto nelle Grandi Dionisie, presso il Teatro di Dioniso ad Atene, portando in scena la trilogia Orestea. Le tre tragedie costituiscono una trilogia legata in cui viene rappresentata un'unica lunga vicenda relativa alla stirpe maledetta dei discendenti di Pelope. I drammi che la compongono ne raccontano il finale, l'assassinio di Agamennone da parte di Clitemnestra, la vendetta del figlio Oreste che a sua volta ucciderà la madre, la persecuzione del matricida da parte delle Erinni e la sua assoluzione finale. Bentornati, questa è Lady B e oggi parliamo di Oreste. Dopo il rapimento di Elena da parte del troiano Paride, il comando della spedizione achea contro Troia fu assegnato ad Agamennone, che però non aveva venti favorevoli ed era bloccato con la flotta in Aulide. Per propiziarsi gli dei, in particolare Artemide che gli era ostile, su consiglio dell'indovino Calcante accettò di sacrificare alla dea la prima creatura che gli fosse corsa incontro al suo ritorno al palazzo. Toccò alla figlia primogenita, Ifigenia, sorella di Oreste, di bellezza eccezionale, che lo snaturato padre non esitò a sacrificare, attirandola in un agguato e richiamandola in Aulide, facendole credere di essere stata chiesta in moglie da Achille. I venti, dopo il sacrificio della fanciulla, cominciarono ad essere propizi, sicché la flotta di Agamennone poté salpare. Clitemnestra, ferita nel suo amore materno per la figlia, aveva intanto concepito un odio implacabile verso il marito e giurato di vendicare Ifigenia, il cui assassinio era rimasto impunito. Convince allora Egisto, divenuto suo amante, ad aiutarla in questa impresa di vendetta. Qui inizia la prima tragedia della trilogia, Agamennone, che racconta dell'uccisione di Agamennone e Cassandra. Per paura che l'unico figlio maschio di Agamennone e Clitemnestra, il piccolo Oreste, potesse essere coinvolto nel massacro, la sorella, Elettra, lo porta in Focide e lo affida al sovrano Strofio, che lo crescerà assieme a suo figlio, Pilade. Nel tempo Elettra riceverà un falso messaggio che le comunica che il fratello Oreste è morto. Nella seconda parte della trilogia Le Coefore, Oreste torna in patria assieme a Pilade, torna per vendicare l'assassinio del padre Agamennone. Si ferma a pregare sulla tomba del padre e vi depone come offerta una ciocca dei suoi capelli. Intanto avanza verso la tomba un corteo di portatrici di libagioni. Sono le Coefore. Questo corteo è guidato da Elettra, la sorella di Oreste. Le Coefore sono prigioniere di guerra che Clitemnestra ha inviato a portare offerte sulla tomba del marito per espiare un sogno minaccioso che aveva avuto durante la notte. In sogno un serpente le mordeva il seno. Sulla tomba di Agamennone, Elettra scorge tra i doni votivi la ciocca di capelli che era stata deposta poco prima e vede un'orma sul suolo, identica alla propria, e comprende che suo fratello non è morto, ma è lì. A questo punto Oreste si avvicina e si fa riconoscere dalla sorella, ma alla tenerezza dell'incontro subentra l'ansia di vendicare l'uccisione del padre. Il piano è definito. Oreste e Pilade si presentano alla reggia, fingendosi mercanti stranieri venuti per annunciare a Clitemnestra la morte del figlio Oreste. Clitemnestra invita gli ospiti a entrare nella reggia e manda a chiamare Egisto, affinché egli interroghi direttamente il forestiero. Egisto entra nel palazzo e viene ucciso da Oreste. Che subito dopo uccide anche la madre Clitemnestra. Oreste, con la mente sconvolta, vede le Erinni, le terribili dee vendicatrici, simbolo della colpa, che lo perseguitano e lo inseguono. Esse intendono vendicare su Oreste la morte di Clitemnestra. Il coro lo conforta e lo invita a confidare in Apollo, Apollo che lo ha mandato lì. Nelle Eumenidi, la terza parte della trilogia, Oreste viene a sapere a Delfi che dovrà recarsi ad Atene per essere sottoposto al regolare processo di fronte all'Areopago, il tribunale. A sovrintendere il processo è la dea Atena e in difesa di Oreste parlerà Apollo. Ma a giudicare il ragazzo saranno degli uomini, 12, i più giusti della città. Il voto degli aeropagiti, però, risulta pari. Sarà solo Atena, con il suo intervento e il suo voto, a determinare l'assoluzione di Oreste. Le Erinni protesteranno, lamentando la violazione dell'antica legge che impone terribile vendetta per i reati di sangue all'interno della famiglia, ma Atena riesce a placarle, promettendo loro che saranno associate al culto suo e degli altri dei protettori della città. Le Erinni, dopo molte esitazioni, accettano e il dramma si conclude con una solenne processione che accompagna le antiche dee che da Erinni sono diventate Eumenidi, le benevole. Oreste è insomma assolto. Assolta è la sua rabbia, assolto il suo senso di colpa, che figlio di male che ha generato altro male. Oreste fa i conti col suo odio, risponde delle azioni dettate da questo odio. Ma la dea e il tribunale lo assolvono perché riconoscono in lui la fatica di appartenere ad un contesto di violenza e odio e ne giustificano in qualche modo l'azione illegittima. Oreste, anche grazie alla sorella Elettra, ha volontà di staccarsi dal torpore delle vendette familiari. Ma gli è quasi impossibile. Un intervento di misericordia così lo avvolge sul finale della tragedia e rende la giustizia umana. La sua assoluzione è un compromesso tra la colpa e la condizione di dolore del figlio. Oreste ha sposato la sua scelta di vendicare la morte del padre, uccidendo la madre. L'ha considerata come inevitabile per porre fine al male familiare. E il tribunale lo ha riconosciuto con indulgenza, e a quel punto che, riconosciuta la provenienza del dolore e della violenza, le Erinni, che rappresentano il senso di colpa, diventano Eumenidi, perché l'indagine ha portato a legittimare il peso della colpa nel figlio e a dargli un'opportunità di riscatto. Oreste è una figura che tenta di porre fine al male come risoluzione del male. I greci ci presentano la lotta naturale dell'uomo con l'odio, la violenza, il male. Giuseppe Montesano, nel suo libro Tre modi per non morire, spiega come i greci fossero campioni di verità. Il dolore è umano, lo si può mettere in scena come un fenomeno naturale e in tal modo renderlo più affrontabile. Scrive: nessun orrore è proibito a teatro, nessuno. guidati da Dioniso, il dio che è innocente e crea e distrugge e ricrea ignorando il bene e il male. Guidati da questo potere in cui si mette in gioco l'esistenza stessa. I greci guardano in faccia i loro mostri. E allora raccontano incesti, sgozzamenti, tormenti, congiungimenti felici o infelici. E danno un nome attraverso la poesia che libera dall'orrore, persino ai bambini dati in pasto ai nemici per vendetta, alle madri tradite che ammazzano i figli per ferire i padri, ai mariti che per nuovi amori massacrano le famiglie, ai maschi che eccitati dalla bellezza di una femmina scatenano una guerra sanguinosa che dura 10 anni. Niente spaventa la mente dei greci. Nessun eccesso di gioia sfrenata e di lutto atroce gli è estraneo. E la colpa, il peccato, il rimorso, la vergogna, il terrore, la morte, per loro non sono quello che sono per noi. A loro importa soprattutto conoscere, senza lasciare nulla di tremendo e di feroce al di fuori della conoscenza. Per vedere con lucidità le passioni magnifiche e quelle disgustose. Per loro il teatro è questo, vedere fin dentro il buio e la notte, per uscire dal buio e dalla notte, lavati da acque segrete. Come il sole che muore nel mare e ritorna a vivere nuovo ogni mattina. Nel rito del teatro, i greci trovano una libertà assoluta. Lo stesso secolo in cui Eschilo ha portato le sue tragedie a teatro ha generato Democrito, un filosofo greco che consigliava: astieniti dalle colpe, non per paura, ma perché si deve. C'è qualcosa che va al di là della colpa, anziché risolve la colpa, ed è la comprensione. George Orwell, in 1984, ha scritto:
4: forse non si desiderava tanto essere amati, ma essere capiti.
2: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
1: Radio Senti chi parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
5: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il 23 maggio 1992, 30 anni dalla morte del giudice Giovanni Falcone. Scritto ed interpretato da Giorgio Marzo.

È morto. È morto nella sua Palermo. È morto fra le lamiere di un'auto blindata. È morto dentro il tritolo che apre la terra. È morto insieme ai compagni che per 10 anni l'avevano tenuto in vita coi mitra in mano. È morto con sua moglie Francesca. È morto Giovanni Falcone, ucciso dalla mafia siciliana alle 17:58 minuti del 23 maggio del 1992. La più infame delle stragi si consuma in 100 metri di autostrada che portano all'inferno, dove 1000 chili di tritolo sventrano l'asfalto e scagliano in aria uomini, alberi, macchine.

C'è un boato enorme. Sembra un tuono. Sembra un vulcano che scarica la sua rabbia. In 30 interminabili secondi il cielo rosso di una sera d'estate diventa nero. Volano in alto le automobili corazzate. Sprofondano in una voragine. Spariscono sotto le macerie. Muore il giudice. Muore Francesca. Muoiono 3 poliziotti della sua scorta. Ci sono anche 7 feriti, ma c'è chi dice che sono più di 10. Alcuni hanno le gambe spezzate, altri sono in fin di vita. Un bombardamento, la guerra. Sull'autostrada Trapani-Palermo i boss di Cosa Nostra cancellano in un attimo il simbolo della lotta alla mafia.

0: Massacro alla libanese, per colpire e non lasciare scampo al grande nemico. Una tonnellata di esplosivo, un telecomando, un assassino che preme un tasto. Così uccidono l'uomo che per 10 anni li aveva offesi, che li aveva disonorati e feriti. La vendetta della mafia, la vendetta che diventa morte in un tratto di autostrada a 5 chilometri e 600 metri dalla città, la città di Giovanni Falcone, la città dove pochi lo amavano e molti lo odiavano.
1: Fin da bambino avevo respirato aria di mafia, violenza, estorsioni e assassini. Sono nato nello stesso quartiere di molti di loro. Conosco a fondo l'anima siciliana. Da una inflessione di voce, da una strizzatina d'occhi, capisco molto più che da lunghi discorsi.

0: Giovanni Falcone nasce a Palermo il 18 maggio 1939 da Arturo, direttore del laboratorio chimico provinciale, e da Luisa Bentivegna. È il terzo figlio dopo due sorelle ed un ragazzo molto vivace. Gli piace muoversi e giocare a pallone, gioco che condividerà con gli altri bambini del quartiere a Piazza della Magione, nel cuore di Palermo. Fra i compagni di giochi vi è anche il futuro amico Paolo Borsellino. A 5 anni inizia le elementari al convitto nazionale con la maestra Cotroneo, che così lo definisce bravo, rapido e sintetico. Nella vita del piccolo Giovanni c'erano la scuola, l'azione cattolica e pochi divertimenti. Per l'austero padre, viaggi e villeggiatura non esistevano. Mio padre stava molto in casa, raccontava Falcone. Per lui era un punto d'orgoglio non aver mai bevuto al bar una tazzina di caffè. E anche la madre era una donna energica e autoritaria. Con i 7 e gli 8, dice Falcone, la mia pagella veniva considerata brutta. Ma è nell'ambiente familiare che il piccolo Giovanni assorbe quei valori che ne avrebbero contraddistinto il comportamento morale per tutta la vita. La madre gli parla spesso dello zio bersagliere caduto sul Carso e il padre dell'altro zio, capitano in aviazione, morto quando il suo aereo era stato colpito durante un combattimento. Nel giovane Falcone si imprimono così il senso del valore del sacrificio e un forte senso di attaccamento al dovere. Dirà lui stesso più tardi: occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi, perché è in ciò che sta l'essenza della dignità umana. Con l'ingresso al liceo classico, Giovanni Falcone scopre presto l'interesse per nuove concezioni della vita, impara a rifuggire dai dogmi culturali e a coltivare il dubbio. Grazie al suo insegnante Franco Salvo, professore di storia e filosofia al liceo Umberto I, scopre il materialismo storico e il marxismo, si appassiona allo studio critico della storia e inizia a guardare con altri occhi alle dinamiche sociali. Alla licenza liceale, conseguita con il massimo dei voti e il diritto all'esonero dalle tasse universitarie, segue una breve esperienza all'Accademia Navale, dove viene subito spedito allo Stato Maggiore perché, si sostiene, ha attitudini al comando. Ma Giovanni scopre presto che la vita militare, acritica e autoritaria, non fa per lui, naturalmente aperto al confronto e al dialogo. Così approda alla facoltà di giurisprudenza e a studi che ama e a cui si dedica con impegno. Quando entra in facoltà, Giovanni sa già che la sua strada sarà la magistratura. Questo è anche il periodo in cui riesce a coltivare lo sport, una passione mai abbandonata, atletica, ginnastica, canottaggio e nuoto. La piscina comunale di Palermo lo vedrà assiduo frequentatore fino a metà degli anni Ottanta, ossia fino a quando la sua condizione di super scortato glielo permetterà. Poi vi rinuncerà, come a tanti altri svaghi. Nel 1962, ad una festa, conosce Rita e si innamora a prima vista. 2 anni dopo, mentre Giovanni sostiene il concorso per entrare in magistratura, i due decidono di sposarsi. Nel 1965 ottiene il primo incarico come pretore a Lentini, dove si fermerà soltanto 2 anni. Nel 1967 viene poi trasferito d'ufficio a Trapani, città in cui inizia la sua vera storia professionale e matura la sua cultura giuridica e politica. È lì, durante il processo contro le cosche del Trapanese, che avviene il suo primo impatto con la mafia, quella autentica, antica, feroce e invasiva. Leader di quel gruppo di criminali alla sbarra è Don Mariano Licari. Dirà di lui Falcone nel 1985.
1: Lo vidi in dibattimento in corte d'assise. Era sufficiente osservare come si muoveva per intravedere subito il suo spessore di patriarca.
0: Alla fine il processo contro Mariano Licari viene trasferito in una sede diversa e naufraga. ancora una volta il cavillo della legittima suspicione, cioè la ricusazione di una corte ritenuta dagli imputati prevenuta, prevale sul più elementare buonsenso. Trapani non ha potuto giudicare la sua mafia. La giustizia subì una sconfitta, dirà Falcone, ma quella battaglia gli fece intravedere una nuova strada da percorrere per potenziare le indagini e trovare altre prove. Gli accertamenti patrimoniali sulla consistenza economica dei boss. È ancora a Trapani che il giovane magistrato si trova a rischiare per la prima volta la vita. Mentre è in carcere come giudice di sorveglianza, un terrorista appartenente ai nuclei armati proletari lo prende in ostaggio, puntandogli un coltello alla gola per chiedere la lettura di un suo messaggio alla radio e il trasferimento in altra struttura. Alla fine le richieste del terrorista vengono soddisfatte e Giovanni Falcone scampa il pericolo. Alla fine del 1978 si può considerare conclusa l'esperienza trapanese. Giovanni Falcone si convince a chiedere la sede di Palermo, forse anche come estremo tentativo di salvare un matrimonio che non sta più in piedi. Va alla sezione fallimentare, ma dopo pochi mesi, nell'estate del 1979, la rottura con Rita sarà definitiva. La sua vita cambia completamente, sia nel privato che nella carriera. Approda alla giustizia penale e comincia a costruire la nuova lotta alla mafia. L'attività di Giovanni Falcone nel Palazzo di Giustizia di Palermo si inserisce in un momento molto grave per la città, che nel settembre del 1979 aveva assistito all'uccisione del giudice Cesare Terranova. Il giudice Rocco Chinnici, che era stato mandato a dirigere l'ufficio istruzione e che da tempo invitava Giovanni Falcone a suo fianco, riesce finalmente a convincerlo. Da quel momento inizia per il magistrato l'avventura giudiziaria più importante della sua vita, sia dal punto di vista professionale che umano. Appena Falcone comincia a leggere le carte delle indagini sull'imprenditore mafioso italo-americano Rosario Spatola, si rende subito conto di essersi imbattuto in un'inchiesta che riguarda i piani alti della mafia economica e finanziaria. Un'inchiesta che, muovendo da Cosa Nostra militare palermitana, passa per il paludoso mondo politico-finanziario di Michele Sindona e arriva fin negli Stati Uniti e al gruppo mafioso legato al faccendiere siciliano. Si tratta della più potente associazione criminale dell'epoca, che detiene in quegli anni il commercio mondiale della droga di cui reinveste gli enormi proventi in attività lecite, dopo averli opportunamente lavati attraverso le banche. Aprendo quel libro, Falcone capisce subito di trovarsi di fronte a un pozzo nero che contiene di tutto. Una lunga catena di sangue che parte da una serie di personaggi interni al mondo affaristico mafioso e finisce negli omicidi eccellenti di servitori dello Stato, come il vicequestore Boris Giuliano, il capitano dei carabinieri Emanuele Basile e il procuratore Gaetano Costa. Falcone, tuttavia, non desiste dalle sue indagini, anche se si rende conto ogni giorno di più del rischio che corre. Anzi, appare sempre più determinato a porre fine alle assoluzioni per insufficienza di prove, così frequenti nei processi di mafia di quegli anni, ed inaugura un nuovo metodo investigativo che rivoluzionerà la storia della lotta a Cosa Nostra. Estende le ricerche al campo patrimoniale, una via fino ad allora poco esplorata, riuscendo a superare il segreto bancario e ottiene la collaborazione di banche e finanziarie nazionali ed estere per ricostruire i movimenti di capitali sospetti. Il suo metodo lo espone ulteriormente perché permette di indagare in modo efficace sui capitali del clan mafioso degli Spatola in Cerillo. Si decide quindi di assegnargli la scorta. È il 1980. Da quel momento la vita blindata condiziona la sua quotidianità e il rapporto sentimentale da poco nato con Francesca Morvillo, magistrato alla procura dei minorenni. Lei, donna dolce e riservata, è anche molto decisa e forte, e saprà sopportare di buon grado insieme a Giovanni le nuove difficoltà e le numerose rinunce. Alla fine, dopo tanti sacrifici e rischi corsi, Le indagini danno il risultato sperato e il processo Spatola si conclude con condanne esemplari. È la prima incrinatura nel mito della invincibilità di Cosa Nostra.

La situazione a Palermo era in rapido cambiamento. Falcone si era accorto che spesso gli indagati e i membri delle cosche sotto inchiesta venivano uccisi o sparivano misteriosamente. Il motivo? Era cominciata una guerra di mafia che tra gli ultimi mesi del 1981 e i primi del 1982 causò nel capoluogo siciliano un morto ogni 3 giorni. Alla fine le vittime furono circa 1200, una cifra da guerra civile, che andarono ad assottigliare le file delle cosche nemiche del capo dei capi, Totò Riina. Si scoprì infatti che dietro gli omicidi c'erano i villani, cioè contadini, di Corleone, circa 70 persone provenienti dal paese vicino a Palermo, e Riina era il loro capo. Per Giuseppe Ayala, pubblico ministero al maxi processo di Palermo, il successo criminale di Riina fu frutto della straordinaria violenza con la quale egli agì e senza precedenti anche per Cosa Nostra. Il 29 luglio 1983 un'autobomba massacra Chinnici insieme alla scorta e al portinaio della sua casa in via Pipitone. Erano già stati uccisi il colonnello Russo, Boris Giuliano, il capitano Basile, Mario Francese, Pio La Torre, il presidente della regione Piersanti Mattarella, il procuratore Costa, Cesare Terranova, l'agente Calogero Zucchetto, il professore Paolo Giaccone e, come estrema sfida, la mafia aveva massacrato Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela, Setti Carraro e l'agente Domenico Russo. Le immagini di Palermo come Beirut, il palazzo di Chinnici ridotto a una groviera, fanno il giro del mondo. La città che si sente profondamente violata e scossa affida spontaneamente a Giovanni tutte le ansie e le speranze di riscatto. A chi se non a lui, che aveva saputo esporsi andando oltre la pacifica convivenza tra Stato e antistato. Avviene così che il giudice diventa un simbolo. All'indomani dell'assassinio di Rocco Chinnici, quale suo successore a dirigere l'ufficio istruzione, viene mandato Antonino Caponnetto. È un magistrato siciliano ma quasi sconosciuto ai palermitani. Ha lavorato a lungo a Firenze e crede nelle capacità di Giovanni Falcone, che non ostacolerà mai, proteggendolo, anzi, nelle sue iniziative con la funzione di capo dell'ufficio. Lo invita così a far parte del nuovo gruppo investigativo, il Pool Antimafia.

0: Il pool è concepito per affrontare la complessità del fenomeno di Cosa Nostra, non più vista secondo l'opinione generale come accolita di bande, ma secondo l'ipotesi di Falcone, che Caponnetto condivide e che si rivelerà fondata, come organizzazione unica con struttura verticistica, al cui interno non esistono gruppi con capacità decisionale autonoma. Alla luce di tale convinzione viene ritenuto fondamentale far uscire i giudici istruttori dall'isolamento in cui, fino a quel momento, erano soliti investigare, e affrontare invece il lavoro d'indagine in equipe, condividendo le notizie disseminate nei vari carteggi per cogliere le relazioni e le dinamiche delle strategie di Cosa Nostra. Il frutto più importante dell'attività del pool, composto da Giovanni Falcone, Giuseppe Di Lello, Paolo Borsellino e Leonardo Guarnotta, sarà il maxiprocesso. All'origine della mega inchiesta viene posto un rapporto redatto da Ninni Cassarà, vice dirigente della squadra mobile e stretto collaboratore di Falcone. La ricostruzione minuziosa dell'origine della guerra di mafia che porterà i corleonesi di Totorina ai vertici dell'organizzazione. Alla fine del 1984 il pool è al massimo dell'impegno e dei risultati. A ottobre in Canada Falcone ottiene le prove che gli consentiranno di arrestare il 5 novembre Vito Ciancimino, con l'accusa di associazione mafiosa e di esportazione di capitali all'estero. Qualche giorno dopo vengono arrestati per associazione di stampo mafioso anche gli intoccabili esattori di Palermo, Nino ed Ignazio Salvo. La città guarda sbigottita. Nessuno avrebbe mai creduto di poter assistere a quegli eventi. Giovanni Falcone diventa il simbolo del cambiamento. Il pool iniziò a lavorare a gran ritmo, mentre sulla scena stava arrivando la stagione dei pentiti. A partire da Tommaso Buscetta, Don Masino, che nella guerra scatenata da Totorina aveva perso due figli, un fratello, un genero, un cognato e quattro nipoti. Trafficante di droga. Riparò in Brasile, dove fu arrestato e poi estradato in Italia. Iniziò a collaborare, ma voleva parlare solo con il numero uno del pool palermitano, Giovanni Falcone. Buscetta dichiarò di fidarsi solo di lui e del vicequestore Gianni De Gennaro, e disse a Falcone, come raccontò il magistrato stesso nel libro Cose di Cosa Nostra:
1: «L'avverto, signor giudice. Dopo questo interrogatorio lei diventerà una celebrità, ma cercheranno di distruggerla fisicamente e professionalmente. Non dimentichi che il conto che ha aperto con Cosa Nostra non si chiuderà mai. È sempre del parere di interrogarmi?»
0: Falcone lo interrogò e Buscetta parlò. Risultato: il 29 settembre 1984 vennero spiccati 366 mandati di arresto. Nello stesso libro, Falcone mette in evidenza l'importanza storica delle confessioni di Buscetta.
2: «Prima di lui non avevamo che un'idea superficiale del fenomeno mafioso. Con lui abbiamo iniziato a guardarvi dentro. Ci ha fornito numerosissime conferme sulla struttura, le tecniche di reclutamento, le funzioni di Cosa Nostra. Ma soprattutto ci ha dato una visione globale, ampia, a largo raggio del fenomeno.

era il momento magico del pool. Tra il settembre 1984 e il maggio 1985 avevamo il massimo della tensione e dell'appoggio, ricordò Borsellino nel libro I disarmati di Luca Rossi. Si sentiva una particolare atmosfera di consenso anche tra i colleghi del Palazzo di Giustizia. Bastava aprire bocca e il ministero concedeva tutto, aerotaxi, segretarie, materiale. L'aula bunker in cui si sarebbe svolto il maxi processo fu costruita nel giro di un anno. Mentre le indagini procedono, il 28 luglio del 1985 la mafia reagisce con l'uccisione del commissario Beppe Montana, amico e braccio destro di Cassarà, e qualche giorno dopo, il 6 agosto, dello stesso Ninni Cassarà. È un momento terribile, di grande pericolo anche per il giudice. Così, quando Caponnetto viene informato che dal carcere è partito l'ordine di uccidere anche Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, fa trasferire immediatamente i due magistrati al sicuro nel carcere della Asinara. Giovanni e Paolo si trovano a vivere per alcune settimane reclusi come due detenuti, insieme con le loro famiglie. Tornano a Palermo dopo un mese, poiché devono consultare alcuni documenti custoditi nella cassaforte della procura, carte necessarie a concludere l'ordinanza di rinvio a giudizio. L'8 novembre del 1985 il pool deposita l'ordinanza di rinvio a giudizio contro 475 imputati. Il 10 febbraio 1986 inizia il primo maxi processo a Cosa Nostra, il traguardo più importante di Giovanni Falcone. 22 mesi di udienze in un'aula bunker appositamente costruita in cemento armato, in grado di resistere anche ad attacchi missilistici e di dimensioni tali da poter contenere il gran numero di imputati e permettere ai giudici di lavorare in sicurezza.

0: Le accuse ascritte agli imputati comprendono 120 omicidi, traffico di droga, estorsione e il reato di associazione mafiosa. Le prove più significative, pazientemente riscontrate, provengono dal collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta, catturato come latitante in Brasile 2 anni prima. Il 16 dicembre del 1987, il presidente della Corte d'Assise, Alfonso Giordano, legge la sentenza che, incredibilmente, malgrado la mole del processo, arriva nei tempi stabiliti. Tutti, il giudice all'atere Piero Grasso, il pubblico ministero Giuseppe Ayala, i giurati popolari, centinaia di avvocati in piedi per ore ad ascoltare il lungo elenco di condanne, tra cui 19 ergastoli e 2.665 anni di carcere a 339 imputati. Palermo scopre finalmente che la mafia non è impunibile. L'astronave verde, come viene definita dai giornalisti di tutto il mondo, l'aula bunker per il colore dei muri delle celle, quel giorno diventa il simbolo del riscatto dello Stato e della Sicilia. Ne aveva fatta di strada Falcone, ma quanta fatica per far accettare la tesi dell'unicità di Cosa Nostra. Se l'intuizione gli era venuta dal processo Spatola, le conferme si sono aggiunte durante il maxi processo, grazie alle dichiarazioni del pentito Tommaso Buscetta. È stato l'ex mafioso, nato a Porta di Termini, a poche centinaia di metri dalla piazza della Magione in cui è cresciuto Giovanni, a condurlo per mano nel labirinto di Cosa Nostra. Dirà più tardi, nel libro Cose di Cosa Nostra:
1: prima di lui non avevamo, che un'idea superficiale del fenomeno mafioso. Con lui abbiamo cominciato a guardarvi dentro. Ci ha fornito numerosissime conferme sulla struttura, sulle tecniche di reclutamento, sulle funzioni di Cosa Nostra. Ma soprattutto ci ha dato una visione globale, ampia, a largo raggio del fenomeno. Ci ha dato una chiave di lettura essenziale, un linguaggio, un codice. È stato per noi come un professore di lingue che ti permette di andare dai turchi senza parlare a gesti.

0: Qualche mese dopo, nel maggio del 1986, il giudice può concedersi una breve parentesi nella tensione di quei giorni, dedicandosi alla sua vita privata. Si sposa con Francesca Morvillo, ma la reazione al grande successo conseguito col maxi processo non si fa attendere. Caponnetto va in pensione ed è costretto a lasciare il pool. Tutti si aspettano che sia Falcone a prendere il suo posto, anche Caponnetto, che lo considera il suo erede naturale per esperienza e capacità di indagine. Ma il Consiglio Superiore della Magistratura nomina alla guida dell'ufficio istruzione Antonino Meli, un magistrato di vecchia scuola che non vede di buon occhio il lavoro del pool e ne comincia lo smantellamento. Nega il principio cardine del successo delle indagini di Falcone, cioè la struttura unitaria di Cosa Nostra, e asseconda invece la vecchia tesi, dimostratasi ormai superata, della mafia vista come accolita di bande. Meli frantuma i processi e li distribuisce in vari uffici col risultato disastroso di far perdere il nesso tra vicende che, senza un filo conduttore, perdono importanza. Due anni dopo, nel 1989, una congiura di soggetti ancora oggi non tutti individuati decide di screditare definitivamente Falcone. L'accusa è di aver fatto ritornare in Italia il pentito Salvatore Contorno, esponente della mafia perdente, al fine di uccidere dei rappresentanti della mafia vincente. Queste falsità aberranti vengono espresse in lettere anonime, dette lettere del corvo, ed inviate a vari rappresentanti delle istituzioni. Il 20 giugno del 1989, Falcone sfugge all'agguato tesogli nella sua villa alla Daura. Un borsone con 58 candelotti di dinamite posto sulla scogliera dove Falcone suole fare il bagno viene trovato per caso da un agente della scorta. La bomba viene disinnescata e l'attentato fallisce. È lo stesso Falcone a spiegare il senso di quella aggressione, una manovra ideata in maniera perfetta da menti raffinatissime, adatta a dar credito alle accuse delle lettere diffamatorie del corvo.
1: Il contenuto delle accuse doveva essere il movente che aveva spinto la mafia a uccidermi. Sarei stato un giudice delegittimato perché scorretto. L'omicidio sarebbe stato giudicato quasi naturale.
0: Dopo l'attentato della Daura, per diretto interessamento del presidente Francesco Cossiga, Falcone viene nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura procuratore aggiunto di Palermo. Qui altre lettere del corvo continuano ad avvelenare il clima del Palazzo di Giustizia, ma Falcone, sebbene avversato e ostacolato, riesce ugualmente a condurre intense attività di indagine. Già nel 1988 aveva collaborato con Rudolph Giuliani, procuratore distrettuale di New York, nell'operazione Iron Tower, con cui venivano colpite due famiglie mafiose coinvolte nel traffico di eroina, quelle del Gambino e degli Inzerillo. Nel gennaio 90 coordina un'inchiesta che porterà all'arresto di 14 trafficanti colombiani e siciliani. Tuttavia il clima ostile del palazzo cresce ogni giorno di più e Falcone si rende presto conto di trovarsi isolato. Ma le massime incomprensioni gli derivano soprattutto dal confronto con il procuratore capo Piero Giammanco, che pure un tempo gli era stato a fianco. Questi ne ostacola sistematicamente il lavoro, costringendolo a limiti angusti nella manovra delle indagini. Falcone avverte che in quel palazzo, a Palermo, non riesce più a lavorare come vorrebbe e che i quotidiani dissensi lo logorano ogni giorno di più. Decide così di accogliere l'invito del ministro di Grazia e Giustizia Claudio Martelli a ricoprire il ruolo di direttore degli affari penali al ministero e qui prende servizio nel novembre 1991. Al ministero di Grazia e Giustizia Martelli dimostra subito di voler dare alla sua azione una forte connotazione antimafia e Falcone capisce quanto potrebbe essere determinante il suo ruolo nell'elaborazione di nuovi strumenti legislativi per rendere più efficace l'azione della magistratura contro la criminalità organizzata. Perciò fa in modo di semplificare e razionalizzare il rapporto tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, istituendo una forma di coordinamento tra le varie procure. In un primo momento pensa di rivolgersi ai procuratori generali, ma, vista la reazione negativa delle gerarchie della magistratura, decide di istituire una serie di procure distrettuali con esclusive competenze di contrasto alla mafia e direttamente dipendenti dai capi delle rispettive procure. Per garantire inoltre la circolazione delle notizie in tutto il territorio nazionale e un'azione coordinata ed efficace, suggerisce con successo la costituzione di un ufficio centrale nazionale che prenderà il nome di Direzione Nazionale Antimafia, generalmente nota come Super Procura. Ma quando Falcone viene indicato come il naturale candidato a questo nuovo ufficio, come un copione che si ripete, subisce l'avversione generale, maggiormente dei colleghi, che lo accusano di voler impadronirsi di uno strumento di potere da lui stesso ritagliato sulla sua persona. Non è la Super Procura l'unico strumento di contrasto alla mafia pensato da Falcone. In quello stesso periodo vengono gettate le basi per la nascita di norme e leggi che regolino la gestione dei collaboratori di giustizia. Sul piano della necessità di impedire la comunicazione tra i boss in carcere e i mafiosi in libertà, prende corpo il cosiddetto carcere duro, cioè una forma di carcerazione differenziata, il 41 bis, per mafiosi e terroristi. Il 30 gennaio del 1992, con una sentenza storica, la Cassazione riconosce valido l'impianto accusatorio che aveva portato alla sentenza di primo grado e rivede, aggravandolo, il giudizio d'appello che aveva mitigato le precedenti condanne. La Suprema Corte ripristina 19 ergastoli e migliaia di anni di carcere per boss e gregari. Il cosiddetto teorema Buscetta è sancito definitivamente, insieme con il trionfo di Giovanni Falcone. Il suo maxi processo regge alla prova finale. Ma l'apice del successo sarà proprio l'inizio della fine del giudice. Cresce l'odio della mafia nei suoi confronti e parallelamente cresce l'avversione politica per un magistrato che si avvicina pericolosamente al territorio inesplorato delle connivenze istituzionali. Viene giudicato talmente pericoloso da convincere i suoi nemici ad una soluzione finale, diversa e più cruenta di quella che ne aveva decretato l'espulsione da Palermo. Giovanni Falcone, da parte sua, sa che il conto con la mafia è aperto e considera l'attentato alla sua persona come più di una eventualità, anzi una certezza, che sarebbe prima o poi arrivata. Tuttavia va avanti per la sua strada. Sconfitto nel maxi processo che gli costò l'ergastolo, Totò Riina volle vendicarsi, tanto per cominciare, di chi non gli aveva garantito l'impunità. Il 12 marzo 1992, a Mondello, la spiaggia dei palermitani, fu assassinato Salvo Lima, capo della corrente andreottiana in Sicilia. Il 23 maggio 1992, Giovanni e la moglie Francesca, di ritorno da Roma, atterrano a Palermo con un jet del SISDE, un aereo dei servizi segreti partito dall'aeroporto romano di Ciampino alle ore 16:40. Tre auto, una croma marrone, una bianca e una azzurra, li aspettano. E la scorta di Giovanni, la squadra affiatatissima che ha il compito di sorvegliarlo dopo il fallito attentato del 1989 della Daura. Allo svincolo di Capaci, sull'autostrada da Punta Raisi a Palermo, 500 kg di tritolo uccisero Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti della sua scorta. Ecco chi erano. Francesca Morvillo, 46 anni, nata a Palermo, era la seconda moglie di Giovanni Falcone e morì al suo fianco. Sorella di Alfredo Morvillo, sostituto procuratore che fece parte del pool antimafia. Aveva conosciuto Falcone a Palazzo di Giustizia e lo aveva sposato nel 1986. Rocco Di Cillo, 30 anni, di Trigiano, provincia di Bari. Quando superò il concorso in polizia interruppe gli studi universitari e partì per Bolzano, prima sede di servizio. Nel 1989 iniziò a far parte della scorta di Falcone e con altri colleghi contribuì a sventare l'attentato alla villa della Daura. Antonio Montinaro, 30 anni, di Calimera, provincia di Lecce. Agente scelto. Era stato inviato in Sicilia e temporaneamente assegnato al servizio scorte di Falcone. All'inizio sognava di tornare a casa, poi decise di rimanere e aprì un piccolo negozio di detersivi per la moglie. Quando Falcone lavorava a Roma, seguiva altre personalità, ma non mancava mai all'appuntamento quando il magistrato tornava in Sicilia nel weekend. Era padre di due figli piccoli. Vito Schifani, 27 anni, di Ostuni, provincia di Brindisi. Guidava la prima delle tre auto che scortavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo. Lasciò la moglie di 22 anni, Rosaria, e un figlio di 4 mesi. L'immagine di Rosaria ai funerali è rimasta nella memoria di molti. Sull'altare, piangendo, urlò ai mafiosi:
2: «Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano».
0: L'ultima risposta di Giovanni Falcone ad un giornalista del quotidiano La Repubblica.
1: «Cosa Nostra è una pantera. L'immagine della potenza, della ferocia. La camorra è una volpe. Apparentemente non dotata di grandissima forza, ma intelligente, astuta e spietata al momento opportuno. Fanno paura, camorra e mafia. Non esistono graduatorie di pericolosità nel crimine organizzato. È il momento di muoversi, di accantonare simpatie e antipatie, amici e nemici tra politici e magistrati. È il momento della superprocura, perché la pantera è vigile e non dimentica, mai,

La fine di Giovanni Falcone potrebbe essere letta come una sconfitta dei giusti e dello Stato, come la fine di una speranza, ma in realtà la sua morte ha rappresentato l'inizio di una vera rinascita della società civile, che ha spinto le istituzioni statali a sferrare nei confronti della mafia un attacco tale da ridurre quasi al tappeto Cosa Nostra. Tutti i più grandi latitanti, tranne Matteo Messina Denaro, sono in prigione e l'azione della magistratura e delle forze dell'ordine non conosce soste. È importante però che l'azione non si fermi. Qualsiasi indecisione o allentamento della tensione giova a Cosa Nostra. Per questo è fondamentale l'impegno delle istituzioni e soprattutto la vigilanza della società civile. Spetta a tutti noi, ai giovani, che saranno i protagonisti del domani, mantenere alto l'esempio lasciato da Giovanni Falcone e fare propria la lezione di legalità, di professionalità e di amore per lo Stato che il magistrato ci ha lasciato.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.

0: days.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Mio. Venerare il corpo di San Francesco serve a riflettere sull'essenziale. Di Alessio Sparati. 400.000 prenotazioni, 400 volontari per l'ostensione delle spoglie del poverello d'Assisi 8 secoli dopo la sua morte, organizzata nella Basilica Inferiore di Assisi fino al 22 marzo 2026, con prenotazione obbligatoria gratuita. Un'idea nata nel 2023 dal custode del Sacro Convento, frate Marco Moroni, che ottenne subito il consenso dell'allora vescovo di Assisi, Domenico Sorrentino, e la benedizione di Giorgio Bergoglio, che diventando papa, del santo adottò il nome. Ed è proprio quel nome familiare ma illustre che torna a risuonare potentemente nelle pietre e nei corridoi di uno dei luoghi più sacri d'Italia. L'ostensione delle sue spoglie non è soltanto un fatto devozionale, ma un fenomeno che intreccia fede, identità nazionale, memoria collettiva e politica ecclesiastica. Ad Assisi, città che sembra sospesa tra cielo e pietra rosa, l'annuncio di un fatto del genere muove pellegrini, curiosi, studiosi e pure gli scettici con tutte le loro domande. Perché mostrare un corpo o ciò che di esso resta dopo 8 secoli? Che cosa cerca chi si mette in viaggio verso la cripta della Basilica di San Francesco? E che cosa dice oggi quel corpo consumato dal tempo, ma ancora capace di attrarre folle oceaniche? Pace e fraternità senza frontiere. Francesco, al secolo Giovanni di Bernardone, è nato nel 1181 o 1182, data incerta, e morto nel 1226. Figlio di un ricco mercante, diventa il cantore della povertà. Perfetto uomo del Medioevo che parla al mondo globalizzato con una rete di fratelli nella fede, che diventa europea secoli prima dell'Europa unita. È evocato da laici e credenti di ogni latitudine come simbolo di pace e fraternità. In questo contesto, l'ostensione delle spoglie assume un valore che supera la dimensione liturgica. Diventa il segno visibile di una tradizione che si mostra al mondo. Le reliquie, nella storia del cristianesimo, hanno sempre avuto una funzione ambivalente. Oggetti di venerazione e al tempo stesso strumenti di coesione sociale, talvolta anche di competizione tra città e santuari, anche se Assisi non ha mai avuto bisogno di forzare la mano. Il corpo di Francesco fu nascosto per secoli per proteggerlo da possibili trafugamenti, finché nel 1818 fu ritrovato sotto l'altare maggiore della Basilica Inferiore. Da allora la sua presenza, custodita nella cripta, è diventata il cuore pulsante del santuario. L'ostensione, tuttavia, proprio perché rara, rompe l'ordinarietà della visita e crea un tempo straordinario. Fra Moroni ha messo l'accento sulla coincidenza dell'esposizione del corpo con il tempo della Quaresima.

0: periodo per noi cristiani è un momento potente che ci ricorda la polvere da cui veniamo e dove ritorneremo. Vorremmo, dice, che questo annuncio sia un segno potente di pace e di fraternità, per ricordare al mondo, tanto polarizzato, troppo spesso teatro di contraddizioni e cattiverie, che tutti siamo polvere. Gli fa eco l'amministratore apostolico di Assisi, Sorrentino, che considera l'ostensione un'esperienza mistica che ci fa esperienza di Dio per ciascuno di noi, che come Francesco apparteniamo a questa Chiesa. Il corpo di Francesco non era bello, i conterranei lo descrivevano come brutto e sporco, ma con la sua parola, ispirato da Dio, spinse alla pace, sostiene Felice Accrocca, vescovo eletto delle diocesi di Assisi Nocera, Umbra, Gualdo, Tadino e di Foligno. Oggi, aggiunge, siamo in una dittatura dell'immagine, ma questo corpo continua a parlarci. L'uomo non vale per ciò che appare, ma per ciò che è. Francesco continua a parlarci e mi auguro che questo mese possa farci riflettere sul fatto che c'è qualcosa che va oltre l'immagine e l'apparire. Il valore spirituale delle reliquie. Ciò che si vuole fare non è spettacolarizzare, ma consentire un incontro ravvicinato con ciò che resta di un uomo che ha cambiato la storia religiosa e culturale dell'Occidente. Nei giorni dell'ostensione, Assisi cambia ritmo. Le strade si riempiono di gruppi organizzati, di famiglie con bambini, di religiosi provenienti da ogni continente. Le lingue si mescolano sotto le volte gotiche affrescate da Giotto e Cimabue. In un mondo che archivia tutto in un cloud, l'ostensione di un corpo è un atto radicalmente controcorrente. Ricorda che la fede cristiana è incarnazione, materia, storia. Francesco non è un'idea astratta, ma un uomo che ha camminato scalzo sulle colline umbre, che ha abbracciato i lebbrosi, che ha parlato al lupo di Gubbio in un racconto diventato leggenda e simbolo, che ha inventato il presepe vivente, il bue e l'asino, che ha partecipato alla quinta crociata non per combattere, ma per conoscere Sultano al-Malik al-Kamil, che l'ascoltò con rispetto. Mostrare le sue spoglie significa riportare al centro questa concretezza. La Chiesa, negli ultimi decenni, ha cercato di evitare ogni enfasi eccessiva, insistendo sul valore spirituale e non magico delle reliquie. L'ostensione non promette miracoli, non vende indulgenze medievali. È proposta come occasione di riflessione, di ritorno all'essenziale. E l'essenziale, nel messaggio francescano, è fraternità, custodia del creato, pace. L'ostensione non aggiunge nulla alla sua santità, ma la rende visibile. È un gesto antico che parla al presente, un ponte fra la pietra medievale e l'uomo digitale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Donare il sangue non è solo un atto generoso, fa anche bene. Chiunque goda di buona salute può fare una donazione. Prima, però, è sottoposto a un'attenta visita medica per verificare le sue condizioni e quindi la sua idoneità. Nel nostro paese, quasi ogni città ha un centro dove effettuare in sicurezza questo nobile gesto. Eppure, i donatori sono in calo e le banche del sangue spesso si trovano in situazioni di emergenza. Di Emanuele Vescovo. Ci sono situazioni in cui l'unica speranza di salvarsi non dipende da un farmaco, ma da qualcosa di ancora più prezioso e che infatti non ha prezzo: il sangue. Non è raro in natura. Ognuno di noi ne possiede 4-5 litri, ma è prezioso. La sua disponibilità è infatti legata esclusivamente a una donazione volontaria. Chiunque, a patto che goda di buona salute, può donare sangue. È un gesto di buona volontà, semplice e non richiede particolare impegno. Eppure oggi in Italia i donatori di sangue sono sempre meno e talvolta le banche del sangue si trovano a fronteggiare situazioni di estrema emergenza. Prima ancora di venire al mondo, nel nostro corpo il cuore batte e mette in circolo il sangue, una sostanza incredibilmente complessa alla base della nostra sopravvivenza. e che costituisce circa il 5-7% del volume corporeo. È piuttosto denso ed è composto da una parte liquida, costituita dal plasma, e da una definita cellulare, che rappresenta circa il 45% del totale e racchiude gli elementi più importanti per il suo funzionamento. Stiamo parlando dei globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine. I primi, noti come eritrociti o emazie, trasportano l'ossigeno immesso nell'organismo con la respirazione per mezzo dei polmoni fino ai tessuti più periferici. Allo stesso tempo, hanno anche il compito di rimuovere l'anidride carbonica, ossia il prodotto di scarto del metabolismo. Privi di nucleo e con gli antigeni di un gruppo sanguigno sulla loro superficie, sono quindi gli elementi essenziali per il trasporto del gas vitale. Senza di loro, i tessuti deperirebbero in pochi minuti. I globuli bianchi, invece, sono anche conosciuti come leucociti e rappresentano la prima barriera di difesa del corpo umano. Volendo semplificare, entrano in azione quando viene rilevata una sostanza estranea nel nostro corpo. Si attivano producendo anticorpi specifici e sono suddivisi in granulociti, linfociti e monociti. I primi sono responsabili di distruggere batteri e altri microorganismi invasori. I linfociti, invece, possono essere a loro volta suddivisi in cellule T, cellule B e cellule definite natural killer o NK. Le cellule T, in particolare, sono coinvolte nella distruzione diretta di cellule infette. Le B producono anticorpi, mentre le NK intervengono per distruggere cellule anomale come quelle tumorali. La cosa importante è che molti linfociti hanno una cosiddetta memoria immunologica che permette loro di dare una risposta più rapida alle infezioni già incontrate. I monociti, infine, sono le cellule più grandi tra i globuli bianchi e svolgono un ruolo fondamentale nel fagocitare, ossia inglobare e distruggere, batteri, virus, cellule morte e altri detriti cellulari. Le piastrine, invece, sono cruciali per la coagulazione del sangue. In pratica, è grazie alla loro azione, se e quando ci si taglia, poco dopo il sangue cessa di uscire dalla ferita e questa si rimargina. Il plasma, infine, come si è detto in precedenza, rappresenta la componente liquida del sangue e permette la circolazione delle cellule sanguigne in tutto il corpo attraverso vene e capillari. È costituito prevalentemente da acqua, che da sola rappresenta oltre il 90% del totale, a cui si aggiungono proteine, zuccheri, grassi, sali minerali, ormoni, vitamine, anticorpi e fattori della coagulazione. Perché bisogna donare? In Italia la vendita del sangue è vietata per legge. Ne consegue che per alimentare i centri trasfusionali presenti nei vari presidi ospedalieri è indispensabile fare affidamento sulla generosità dei donatori. Ma non basta. In Italia la donazione deve essere anche anonima. Ciò significa che non è possibile destinare il sangue donato a una persona specifica, neppure un parente stretto. È esclusivamente responsabilità del centro trasfusionale che la sacca giusta arrivi al paziente giusto, dato che nell'assegnazione del sangue devono essere considerati i parametri come l'età del paziente e le sue particolari condizioni. Le donazioni, volontarie e altruistiche, nel nostro paese sono coordinate dal Centro Nazionale Sangue, che è l'ente responsabile della pianificazione e del controllo delle attività trasfusionali. La donazione avviene attraverso i cosiddetti servizi trasfusionali, ossia centri attrezzati che si trovano in ospedali e strutture sanitarie, dove i donatori sono preventivamente sottoposti a una serie di controlli per garantire la sicurezza del sangue. Questi controlli comprendono visite, esami del sangue e test per malattie infettive trasmissibili. Grazie alla donazione, gli ospedali hanno un approvvigionamento costante di sangue e di emocomponenti, come piastrine e plasma fresco, da utilizzare a scopo terapeutico. Sangue ed emocomponenti, in particolare, vengono utilizzati durante gli interventi chirurgici, in caso di incidenti, nei trapianti e nella cura di malattie gravi, tumori, leucemie e anemie croniche. Non basta. Il plasma è fondamentale anche per la produzione di particolari medicinali plasma derivati, preziosi salvavita come l'albumina, utilizzata per trattare malattie del fegato e dei reni, le immunoglobine, che intervengono nel trattamento di problemi immunologici e patologie autoimmunitarie, e i fattori della coagulazione, essenziali per pazienti affetti da emofilia. Oggi l'Italia è ai primi posti in Europa per la quantità di plasma raccolto, nonostante i numeri siano costantemente in calo. Esistono diverse tipologie di donazione e la più comune è quella di sangue intero. In alternativa, si può donare solo il plasma o le piastrine. Nel primo caso si parla di plasmaferesi, nel secondo di piastrinoaferesi. Le donazioni di sangue sono effettuate prevalentemente la mattina, dopo una leggera colazione. Si compila un questionario che serve a raccogliere informazioni importanti sullo stato di salute del donatore, eventuali comportamenti a rischio, viaggi recenti e altri fattori che potrebbero influire sulla sicurezza del sangue che sta per donare. Quindi un medico verifica le risposte del questionario e sottopone il donatore a una visita di controllo. A quel punto può avere inizio la donazione vera e propria, che dura circa 15 minuti. Il donatore viene fatto accomodare su una poltrona e ha inizio il prelievo. Il sangue prelevato confluisce in una sacca sterile, mantenuta in costante movimento. In genere vengono raccolti circa 450 millilitri di sangue, che prima di poter essere utilizzato va sottoposto a rigorosi controlli e scomposto nelle sue tre componenti principali, ossia globuli rossi, plasma e piastrine, che verranno utilizzate separatamente. Dopo la donazione, il donatore riposa alcuni minuti e, prima di lasciare il centro trasfusionale, fa una ricca colazione. Anche se la donazione del sangue è considerata una pratica assolutamente sicura, può comportare piccoli rischi, leggeri mal di testa o vertigini che si risolvono spontaneamente in pochi minuti. Occasionalmente può anche insorgere una leggera sensazione di debolezza che di solito svanisce quando il donatore fa colazione. Solo in casi molto rari la donazione può provocare complicanze più gravi, come reazioni allergiche, infezioni o trombosi. Come tutti gli elementi, anche il sangue ha una data di scadenza, Ed è questo il motivo per cui la programmazione delle banche del sangue è particolarmente complessa, soprattutto per evitare sprechi. Inoltre, la conservazione del sangue è un processo molto delicato e varia a seconda del tipo di componente. I concentrati di globuli rossi, in particolare, vengono conservati tra i più 2 e i più 6 gradi centigradi per un massimo di 40 giorni. Solo in alcuni casi particolari possono essere conservati anche a una temperatura di meno 18 gradi per un periodo di tempo molto più lungo. Le piastrine, invece, sono mantenute a temperatura ambiente per un massimo di 5 giorni, mentre il plasma viene congelato rapidamente e può essere conservato fino a 24 mesi a temperature inferiori ai 25 gradi sotto zero. La legge che regola tutto il processo trasfusionale, dalla donazione alla distribuzione, è il decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2015, disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti. La corretta conservazione del sangue, gli accurati controlli a cui vengono sottoposti i donatori prima del prelievo e le analisi successive alla donazione, senza cui la sacca non può essere utilizzata, hanno permesso di rendere oggi il sangue un elemento estremamente sicuro. In Italia, infatti, le statistiche dicono che da ormai oltre 10 anni non si verificano infezioni trasmesse tramite trasfusione. Insomma, sicura per chi dona ed essenziale per i malati, la donazione è un atto di generosità che tutti dovrebbero compiere. Non ci sono scuse.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Perché in alcuni paesi del mondo le auto circolano a sinistra? Le ragioni storiche di una convenzione che non unisce tutti i paesi del mondo. Quando nel Medioevo Papa Bonifacio VIII ribadì che tutte le strade portano a Roma, invitò i pellegrini a tenersi sul lato sinistro della strada, rafforzando un'abitudine già diffusa tra i viandanti e i cavalieri, allo scopo di utilizzare più agevolmente la spada in caso di attacchi improvvisi. I ritrovamenti archeologici dimostrano infatti che nell'antichità le grandi civiltà, egizi, antichi greci, romani, usavano tenere la sinistra. Questa consuetudine si è mantenuta anche in Europa fino alla fine del Settecento. Il motivo era evidente. La maggioranza delle persone era destrimano e, tenendo la sinistra, era più facile sguainare le spade per difendersi, salire a cavallo o camminarci accanto. Durante la Rivoluzione francese, Robespierre ordinò ai cittadini di circolare a destra, in segno di sfida alla Chiesa cattolica. Alcuni anni dopo, Napoleone, che tra l'altro pare fosse mancino, esportò tale usanza nei paesi occupati dalle sue armate, secondo alcuni anche in opposizione dell'abitudine vigente nel Regno Unito. Inglesi. L'Inghilterra, infatti, rimase sempre estranea al cambiamento e i territori dell'impero ereditarono le stesse norme. La prima norma scritta conosciuta che impose il traffico a sinistra nel Regno Unito fu emanata nel 1756 e riguardava il London Bridge. Nel 1835 la regola si diffuse anche nelle colonie dell'impero britannico. Nel resto d'Europa alcuni paesi, per esempio quelli scandinavi, conservavano la guida a sinistra, mentre gli altri già viaggiavano a destra. Nel 1859 anche i giapponesi, allora grandi ammiratori dei costumi britannici, decisero di adeguarsi alla guida a sinistra. Oggi solo in un quarto circa degli stati del mondo si guida a sinistra. In Europa solo in Inghilterra, Irlanda e Malta. l'Italia, Mussolini e Hitler. Nel 1901, nell'allora Regno d'Italia, una legge consentiva ad ogni provincia di decidere la direzione di marcia dei veicoli. Era una gran confusione. Nel 1922 i fascisti marciarono su Roma e percorsero le vie del centro tenendola a sinistra. Poi Mussolini decise di fare ordine e impose di tenere la destra in tutto il paese. Nel frattempo in Europa si era diffuso l'uso della destra. Il cambio da sinistra a destra fu quasi completo tra la fine degli anni 30 e gli anni 40, grazie all'invasione della Germania di Adolf Hitler, che uniformò alla destra le nazioni dell'ex impero austro-ungarico. Le ultime nazioni europee a cambiare lato furono la Svezia nel 1967 e l'Islanda l'anno successivo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal quotidiano La Repubblica, Christian Fracassi, l'ingegnere delle protesi low cost per feriti del conflitto ucraino. Sono a basso costo e pronte all'uso per risolvere il problema di 3.000 mutilati dalla guerra. Non sono un genio, spiega Fracassi. Non sono nemmeno un inventore. Faccio trasferimento tecnologico. Di Eleonora Chioda. Pronto? Siamo una onlus di medici che lavora in Ucraina. Ci sono 3.000 persone, tra cui bambini, che sono rimaste vittime dei bombardamenti e hanno perso una gamba. Le protesi costano tra i 5 e gli 80.000 euro. Non abbiamo budget, per ora diamo solo stampelle. Puoi fare qualcosa per noi con la stampante 3D? Dice pressappoco così la telefonata che Christian Fracassi, l'ingegnere che durante la pandemia ha trasformato le maschere da sub in maschere respiratorie, riceve un mese e mezzo fa. Dall'altra parte del filo c'è Antonella Bertolotti, medico bresciano, che lavora in Ucraina per la Onlus Intermed. Improvvisamente mi sono trovato davanti a un problema grandissimo. Ero scettico, avevo paura. Servivano protesi che devono durare anni e reggere chili di peso. Ma la voglia di provarci era fortissima. 3.000 persone mi stavano aspettando. Così Fracassi si mette al lavoro. Lascia perdere tutti i progetti che ha in ballo. Guarda le protesi tradizionali, studia, capisce il loro limite, impara, fa prove. Passa giorni e notti in ufficio, poi trova l'idea. Ho hackerato il tutor che ti danno dopo un intervento alle ginocchia. L'ho comprato su Amazon e ho iniziato a modificarlo. Mette insieme materiali diversi, alluminio per il tubolare, poliuretano per il piede, pezzi di stampa in 3D per la cover. Fa 5 prototipi e alla fine ci riesce. Crea una protesi. Tecnicamente si dovrebbe chiamare ausilio per il camminamento, a basso costo e pronta all'uso per risolvere il problema di 3.000 mutilati dalla guerra in Ucraina. Deposita il brevetto, lo lascia libero per chi ha fini umanitari e chiama il progetto Letizia in onore di 2 donne speciali. Letizia è il nome della mia mamma, la prima persona che mi ha insegnato a camminare. E Letizia è il nome della ragazza che ha provato i prototipi e mi ha dato un sacco di feedback. Ad aiutarlo anche un ortopedico di Brescia, Davide Piovani, un primario ucraino dell'ospedale di Vinnezza, un infermiere di Roma, gli amici, i parenti e appunto lei, Letizia. 34 anni e una gamba persa a 5 anni per una malattia. Trovata con un post su LinkedIn. Ci siamo incontrati nel mio ufficio. Mi ha raccontato la sua storia. Mi ha portato la sua vecchia protesi in dono. Mi ha fatto studiare quella nuova che indossa. Mi ha parlato di alcuni problemi. La pelle artificiale del piede si consuma. E mi ha dato feedback. Christian aveva pensato di realizzare il piede con la fibra di carbonio, ma è un materiale che costa e si consuma. Così opta per il poliuretano, un materiale più resistente della gomma e che costa meno. È quello con cui si fanno tutte le ruote dei carrelli e dei pattini. E le prime prove le fa su se stesso. Avevo visto il film Benvenuti al Sud in cui Claudio Bisio faceva il finto invalido. Ho provato a imitarlo. Ho legato la caviglia alla coscia con una cintura. Faccio il primo passo e il piede si rompe. Lo rifaccio, funziona. Secondo prototipo. Provo l'ausilio, il ginocchio dondola. Era debole. Lo rinforzo. Terzo prototipo. Sembra ok, ma fa un male incredibile. Il quarto prototipo a provarlo è Letizia. L'ortopedico la assiste. La protesi scivola, il moncherino si abbassa. Mettigli un fine corsa, un cuscino in silicone, dove andrà a cadere il moncherino e vedrai che funziona, mi ha consigliato lei. Detto, fatto. Poi con la stampa 3D crea la cover della protesi, che così è più bella esteticamente e più funzionale. Progetto completo e finito? Per l'uso di materiali e viti costo 500 euro. A questo punto Fracassi inizia a cercare fondi. Chiama amici, parenti, sostenitori e in due giorni raccoglie capitali per 22.000 euro. Sono gasato, forse sto sottovalutando i problemi che con le maschere sono stati infiniti. È la prima protesi che costa pochissimo. È modulare, va bene per tutti. Si adatta a qualunque tipo di gamba. Campione di matematica, laurea in ingegneria edile e architettura, dottorato in ingegneria dei materiali, master in economia, Fracassi ha alle spalle molti brevetti. Durante la pandemia ha stampato in 3D e in sole 8 ore la valvola Charlotte, dal nome della moglie, che ha permesso una connessione tra la maschera e l'ossigeno. Il file con le istruzioni per questo processo è stato scaricato su YouTube più di 2 milioni e 500 volte. I media del mondo, dal New York Times alla BBC, hanno parlato del suo ingegno. A maggio 2020 viene nominato Cavaliere al Merito dal Presidente della Repubblica Mattarella. Ha vinto il Compasso d'Oro. È finito in un video di Google nella pubblicità della Jeep, in un'intervista della Coca-Cola, come simbolo dell'inventiva degli italiani. Ha vinto il Mother Teresa Memorial Award, riconoscimento assegnato già al Dalai Lama. Non sono un genio, non sono nemmeno un inventore. Faccio trasferimento tecnologico. Poi, per farti capire cosa vuol dire, ti racconta quello che il suo avvocato, che di mestiere tutela i brevetti, gli dice sempre. «Christian, le idee nuove non esistono. Guarda i libri. Se tu li analizzi, sono fatti dalle 21 lettere dell'alfabeto che, mescolate e spostate, sono in grado di creare un'infinità di storie. Ho trasferito questa cosa nel mio mondo. In ingegneria ci sono principi fisici che puoi conoscere e mettere insieme come le 21 lettere. Ecco, io rimescolo cose già esistenti. Sono solo bravo a osservare. Dov'è nata la tua curiosità? Se glielo chiedi, Christian sorride e inizia a parlare della sua infanzia quando giocava nella fabbrica del padre. Sono nato e cresciuto nell'azienda tessile di mio padre. La mia culla erano i tessuti. Lì ho imparato come funzionano le macchine. Da allora non ho mai smesso di osservare. Studio come è fatta una parabola. Mi innamoro dei motori ad aria Stirling. Osservo le assi di legno lamellare. Ho imparato presto a far funzionare le cose. E sai perché? Mio padre era un super tirchio. La sua mentalità era ed è ancora quella di risparmiare sempre. Quando qualcosa si rompeva in azienda, la prima volta chiamava un tecnico, gli faceva 1000 domande. Che vite hai usato? Perché fai così e non cosà? E mi costringeva a osservare e imparare. Così, la volta dopo, quando un altro macchinario si rompeva, mi diceva «Vieni a dare una mano, trova una soluzione!» È domenica mattina, Christian è in ufficio. In sottofondo si sente il rumore delle stampanti 3D che sono al lavoro. Per domani vuole avere pronte 43 protesi, quelle che riesce a costruire con i fondi che ha già raccolto. Intanto cerca nuovi capitali, nutre nuovi sogni, come quello di rendere i deserti coltivabili. E non si arrende. La prossima conquista la voglio dedicare a mia figlia Beatrice.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. Trucco e parrucco. Le bizzarre toilette e l'abuso di cosmetici con cui l'aristocrazia francese dell'Ancien Régime si faceva bella agli occhi del mondo per ribadire il proprio status. Di Erica Marin. C'è un'epoca che in quanto a stravaganze ed eccentricità non ha eguali nella storia europea. È quella della Francia pre-rivoluzionaria, dominata da un'aristocrazia dedita ai divertimenti, al lusso e con un'attenzione maniacale verso l'esteriorità e la forma. I nobili dei secoli XVII e XVIII erano assillati dalla necessità di distinguersi ed essere riconosciuti. Da qui lo smodato utilizzo di cosmetici dagli ingredienti più bizzarri e l'ossessivo interesse per la moda opulenta e vistosa. Alcuni dei loro eccessi, però, si rivelarono persino pericolosi. È risaputo che le abitudini igieniche della corte del re Sole, Luigi XIV, lasciavano alquanto a desiderare. Eppure, a modo suo e coerentemente con le conoscenze mediche del tempo, che aborrivano l'uso dell'acqua, il sovrano aveva a cuore la cura personale. Ovviamente le sue abitudini non erano certo di gusto minimalista. Una grande vasca ottagonale di marmo rosso trionfava nell'appartement de bain, in cui egli amava effettuare pediluvi in compagnia e pare immergere tutto il corpo per ben 2 volte nel corso del suo lungo regno. Fra le attrazioni dell'appartamento reale, il lungo mobile in camera da letto con gli oggetti da toeletta, immancabile una delle sue grandi passioni, il profumo. Lo usava in abbondanza per coprire i pungenti odori corporei. Gelsomino, violetta e fiori d'arancio impregnavano l'aria e il re, soprannominato Dolce Profumo, ordinò di aggiungere queste essenze alle fontane di Versailles. Le dame barocche, intanto, impallidivano la carnagione con il trucco e levigavano le rughe con un sublimato di mercurio, soluzione abrasiva che attenuava i segni dell'età, ma corrodeva la pelle. L'incarnato perfetto ed eburreo rimase in voga fino al XVIII secolo. Si narra che Madame Yolande Marie Gabrielle de Polastron, duchessa di Polignac, favorita e grande amica di Maria Antonietta, si facesse addirittura praticare salassi con il fine di ottenere il pallore tanto agognato, simbolo di innocente voluttà. In alternativa si ricorreva al caro e vecchio buon strato di cerussa. Si trattava di carbonato di piombo, utilizzato già in epoche precedenti e reperibile in natura grazie alla cerussite, un minerale rombico. Considerata tra i fondotinta più coprenti in circolazione, la biacca fu riconosciuta come tossica soltanto dopo il 1770, epoca in cui gli organi ufficiali cominciarono a denunciare la pericolosità di certi ingredienti e i cosmetici dovettero ottenere l'autorizzazione al commercio dalla Société Royale de Médecine. Le sostanze maggiormente incriminate erano quelle a base metallica, alluminio e piombo. Utilizzati per i cosmetici sbiancanti, erano infatti potenzialmente in grado di causare sfoghi cutanei, malattie e, nei casi più estremi, morte da intossicazione. Al pallore del volto si abbinava l'utilizzo smodato di rouge, una pasta rossa ottenuta dalla mescolanza di cera con l'estratto di un particolare insetto importato dal Messico, il Dactylopius coccus, anche detto Cochinilia del Carmino. Sebbene il colore fosse ottenibile anche da sostanze vegetali, per esempio dalla radice dell'alcanna tinctoria, l'estratto di cocciniglie donava al volto un'intensa e particolare sfumatura rosso-bluastra che ben si confaceva al candido incarnato. L'irrinunciabile rouge veniva spennellato su labbra e gote, a simulare turbamenti emotivi che di naturale avevano ben poco, considerando che più era acceso il colore, più riscuoteva successo. Fu così che nacque il trucco alla Versailles, richiesto a corte al punto che senza si appariva ridicule ed emulato in tutta Europa pure dalle nobili veneziane. Il contrasto tra il pallore etereo e il rossore violento prometteva furori incantatori allo sguardo altrui, come ci informa il grande seduttore Giacomo Casanova nelle sue memorie. Ciò che noi oggi chiamiamo blush fu tra i cosmetici prediletti anche di Maria Antonietta, che divenne fervida sostenitrice del trucco a guance vivide. Tra i rituali di skincare più singolari di Maria Antonietta ci fu poi l'eau de pigeon, che consisteva in un intruglio a base di frutta, vino bianco e, udite udite, ben 8 piccioni in umido. Questi succhi di volatile sembravano detergere, ammorbidendo la pelle sensibile e delicata dell'aristocratica austriaca. Soffocata dalle rigidità del protocollo di corte, l'esuberante consorte di Luigi XIV esigeva il miglior team di artisti e maestri del trucco che l'affiancassero nel suo stile di vita dedito al frivolo divertissement. Celebri e chiacchieratissime furono le acconciature oversize realizzate dal fidato parrucchiere Léonard Alexis Autier. I caricaturisti francesi non esageravano quando dipingevano i coiffeurs abbarbicati sulle opere monumentali, incipriate con una quantità di poudre a base di polvere di marmo e farine vegetali, tale che rischiava di soffocare chi si sottoponeva al trattamento, oltre che a favorire la proliferazione di parassiti. Tutto ciò per inseguire la moda dell'epoca, ottenere i capelli biondo cenere della regnante. Vera influencer ante litteram, Maria Antonietta a Parigi fece tendenza ben prima di diventare regina e le acconciature alla Dauphine, la Delfina, vennero in seguito declinate nelle varianti più assurde. Panorami, giardini, velieri, comete, fatti di cronaca e poemi pastorali, tutto poteva spuntare sul capo e le allegorie impazzavano. La morte di Luigi XV, per esempio, fu compianta con in testa composizioni di cipressi e cornucopie. Anche le acconciature avevano però un prezzo in termini di salute. Provocavano un afflusso di sangue al capo che sfociava in terribili emicranie che potevano causare un'ingente perdita di capelli di cui, si narra, Maria Antonietta soffriva. Neppure gli uomini sfuggivano alle stravaganze del rococò. I cicisbei, parola connessa con molta probabilità al chiacchiericcio di corte, accompagnavano le dame ad eventi mondani, agghindati e truccati di conseguenza. Il viaggio di formazione culturale che i rampolli della nobiltà intraprendevano attraverso l'Europa, di norma, aveva l'Italia come ultima tappa. Da qui il vezzoso epiteto «macaroni», derivato dai nostrani maccheroni con cui si indicavano i cicisbei italiani, figure di damerini eccessivamente alla mode, con capigliature vertiginose e femminee movenze. L'atto dell'imbellettarsi assunse nel corso del Settecento la funzione di distinzione e prestigio sociale e non era considerato un mero capriccio di vanità. La corsa allo sfarzo e all'esagerazione si rifletteva nei costumi, nei riti e nel maquillage, quanto nell'arte, con il barocco e il rococò tutto fronzoli ed eccessi, tanto amato dall'Ancien Régime. Ha scritto in proposito la storica del costume e della moda Rosita Levi-Pisetsky. L'uso diffusissimo della maschera, il velo di cipria sulle acconciature, sottintendono il desiderio di evasione da un mondo che misteriosamente intuisce la sua prossima fine.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: La storia della medicina e della farmacologia. A cura di Paolo Canova. Quarta puntata. L'Ottocento. Anestesia, antisepsi e batteriologia.
4: Prima dell'Ottocento, un'operazione chirurgica era una cosa semplice da descrivere. Era un'esperienza di dolore insostenibile, un rischio di morte immediata per shock e un rischio quasi certo di morte differita per infezione.

0: d'8 secondi. Aveva anche nella sua carriera un'operazione con un tasso di mortalità del 300%. Aveva amputato la gamba al paziente, accidentalmente tagliato le dita a un assistente e i movimenti del bisturi erano stati talmente così vivaci da colpire uno spettatore che aveva avuto un infarto per lo shock. Tutti e tre morirono di cancrena. Questo è tramandato come aneddoto ironico. All'epoca, immaginate, non era divertente per nessuno. Poi, nel giro di pochi decenni, tutto cambia. L'anestesia, l'antisepsi, la teoria dei germi. Tre rivoluzioni che si sommano e che trasformano la chirurgia da supplizio a procedura.
1: L'anestesia. La scoperta contesa.
0: La storia dell'anestesia è una di quelle vicende in cui la scienza incontra l'ambizione umana, nel suo aspetto meno nobile, la disputa di priorità. L'etere era noto da secoli. Paracelso, di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, aveva osservato che le galline a cui lo somministrava si addormentavano senza morire. Qualcuno, nei decenni successivi, aveva capito che inalarlo produceva una sorta di euforia. Nell'America del primo 800 era diventato persino una moda. Gli Ether Frolics, feste in cui i partecipanti inalavano etere per divertimento. Niente di molto diverso, nella sostanza, da quello che succede oggi con certe sostanze. L'idea di usarlo per rendere insensibili al dolore durante un'operazione era in retrospettiva ovvia, ma ovvio e fatto sono due cose diverse. La prima dimostrazione pubblica riuscita avviene il 16 ottobre 1846 al Massachusetts General Hospital di Boston. William Morton, un dentista, addormenta un paziente con etere e il chirurgo John Collins Warren gli asporta un tumore al collo. Il paziente non sente niente. Warren, uomo di non molte parole, si rivolge alla platea e dice: «Signori, questa non è una ciarlataneria». Da quel momento, la gara per rivendicare la priorità della scoperta diventa feroce. Morton rivendica il merito. Crawford Long sostiene di aver usato l'etere in Georgia 4 anni prima, ma non lo aveva pubblicato. Horace Wells, un altro dentista, aveva sperimentato il protossido di azoto come anestetico, il gas esilarante, ma una dimostrazione pubblica era andata male. La disputa finisce in tribunale su alcune delle prime cause di brevetto della storia americana. Morton muore povero, convinto di essere stato derubato del riconoscimento che meritava. Nel frattempo, in tutto il mondo, i chirurghi iniziano a operare su pazienti addormentati. La velocità non è più il criterio principale. Si può prendere tempo, si può essere precisi. Si apre un intero nuovo universo di possibilità chirurgiche. E quasi subito ci si rende conto che risolvere il problema del dolore ha solo spostato il problema principale. I pazienti operati, anche quelli che sopravvivevano all'intervento, morivano spessissimo di infezione. La sala operatoria era un luogo di morte differita. Bisognava capire perché.
1: Semmelweis. La tragedia di chi aveva ragione troppo presto.
0: Questa è la storia più triste di tutta la puntata, forse del ciclo intero. Vienna, 1847. Ignaz Semmelweis era un giovane ostetrico ungherese che lavorava nell'ospedale generale di Vienna. La struttura aveva 2 reparti di maternità. Il primo, gestito da medici e studenti di medicina,

0: secondo da levatrici. Nel primo reparto, la mortalità per febbre puerperale, un'infezione che colpiva le donne subito dopo il parto, è dell'11%. Nel secondo, dell'1%. 10 volte meno. E le donne di Vienna lo sapevano. Quando arrivavano in travaglio, supplicavano di essere assegnate al secondo reparto. Alcune preferivano partorire per strada per non dover entrare nel reparto dei medici. Semmelweis si chiede il perché. Cosa fanno i medici che le levatrici non fanno? La risposta gli arriva dalla morte di un amico, il patologo Jacob Kolecka, morto di un'infezione simile alla febbre puerperale dopo essersi tagliato durante un'autopsia. Semmelweis intuisce la connessione. I medici e gli studenti andavano direttamente dalla sala anatomica dove sezionavano cadaveri al reparto di maternità, senza lavarsi le mani. Portavano con sé, nelle mani, qualcosa di invisibile che uccideva le donne. Nel 1847 introduce una misura obbligatoria nel suo reparto: lavarsi le mani con una soluzione di ipoclorito di calcio prima di visitare le pazienti. La mortalità crolla quasi a zero. Dal diario di Semmelweis, periodo viennese.
1: Ho dimostrato che le nostre mani uccidono. L'ho dimostrato con i numeri, con le morti, con la vita delle donne che mi erano affidate. E i miei colleghi mi rispondono che lavarsi le mani è poco dignitoso, che mette in dubbio l'onore del medico. Quante donne devono morire perché l'onore di un medico valga più della loro vita?
0: La comunità medica non lo ascolta, anzi lo attacca. Semmelweis non riesce a fornire una spiegazione teorica convincente perché la teoria dei germi non esiste ancora. E senza una teoria, i suoi colleghi non accettano la pratica. Viene licenziato. Torna a Budapest, continua a combattere, ma comincia a dare segni di instabilità psicologica. Nel 1865 viene ricoverato in un manicomio di Vienna, forse su indicazione di colleghi che volevano liberarsi di lui, e muore 2 settimane dopo, probabilmente di un'infezione. Ironia della storia. L'infezione che lo uccide è simile a quella che aveva studiato per tutta la vita. 15 anni dopo, Pasteur e Lister avranno dimostrato che aveva ragione. Ma Semmelweis non lo saprà mai.
2: Lister, Pasteur, Koch. Arriva la teoria dei germi.
0: Louis Pasteur non era un medico, era chimico. E questa, in un certo senso, fu la sua fortuna. Non aveva pregiudizi medici da difendere. Pasteur aveva studiato la fermentazione del vino e della birra quando capì che i processi di decomposizione, sia nel vino che nel corpo umano, erano causati da organismi viventi microscopici. Non da vapori, non da miasmi, non da squilibri umorali, da creature viventi invisibili ad occhio nudo che si moltiplicavano e producevano malattia. La teoria dei germi non fu accettata subito, ma trovò in Joseph Lister un alleato fondamentale. Lister, chirurgo scozzese, lesse i lavori di Pasteur e fece la connessione che Semmelweis aveva intuito 20 anni prima, ma questa volta con una base teorica solida. Se le infezioni sono causate da microorganismi, allora basta distruggerli. Nel 1867 pubblica i risultati del suo sistema antisettico: usare acido fenico per disinfettare ferite, strumenti chirurgici e le mani dei chirurghi. La mortalità post-operatoria nel suo reparto crolla dal 46% al 15%. un miglioramento straordinario che con i perfezionamenti successivi avrebbe portato la chirurgia moderna ai livelli attuali. Robert Koch, nel frattempo, identifica il batterio specifico responsabile della tubercolosi nel 1882 e quello del colera nel 1883. Non è più solo una teoria. I germi hanno nomi, hanno facce, al microscopio, e possono essere studiati, combattuti, sconfitti. La medicina del 1900 è irriconoscibile rispetto a quella del 1800. Si opera senza dolore e senza infezione. Si sa cosa causa la maggior parte delle malattie infettive. Si stanno sviluppando i primi vaccini sistematici. Pasteur stesso produce vaccini contro il colera dei polli, il carbonchio e la rabbia. Il futuro sembra radiante.
2: L'aspirina e la nascita dell'industria farmaceutica.
0: Chiudiamo questa puntata con una storia breve ma significativa. Ricordate il salice della prima puntata? La corteccia di salice che abbassava la febbre da 3.000 anni? Nel 1897 un chimico della Bayer di nome Felix Hoffmann sintetizza l'acido acetilsalicilico, una versione chimica stabile, riproducibile e commercializzabile del principio attivo della corteccia di salice. L'azienda Bayer lo registra con il nome commerciale aspirina. Non è la prima sintesi in assoluto. Charles Gerard l'aveva ottenuta mezzo secolo prima, ma è la prima forma stabile e farmacologicamente praticabile. L'aspirina diventa il primo farmaco di sintesi prodotto industrialmente, il modello su cui si costruirà l'intera industria farmaceutica del Novecento. Bayer vende aspirina e morfina e lo citiamo perché è uno dei più celebri malintesi della storia farmacologica, eroina. Sì, la diacetilmorfina fu commercializzata dalla Bayer nel 1898 come farmaco per la tosse e come alternativa non dipendente alla morfina. Quanto fosse non dipendente, la storia successiva lo ha chiarito piuttosto bene. L'industria farmaceutica era nata, con tutte le sue meraviglie e tutti i suoi problemi. Semmelweis muore in manicomio nel 1865, mentre i suoi colleghi uccidono le pazienti per non lavarsi le mani. Pasteur dimostra la teoria dei germi qualche anno dopo. Lister introduce l'antisepsi. Koch identifica i batteri, Morton addormenta i pazienti con l'etere e Bayer vende l'aspirina. Il XIX secolo è il secolo in cui la medicina diventa finalmente qualcosa di moderno, non perfetta, non infallibile, ma fondata su principi che possiamo verificare, su meccanismi che possiamo studiare, su strumenti che possiamo controllare. La prossima puntata porta nel Novecento e qui la storia accelera ancora. Un batteriologo scozzese lascia una piastra di coltura aperta su un davanzale e scopre la penicillina. Una molecola sedativa causa migliaia di malformazioni in neonati e cambia per sempre la regolamentazione dei farmaci. E una pillola piccola e bianca, non l'aspirina, cambia la società forse più di qualsiasi altra invenzione del secolo.
3: L'aspirina è ancora il farmaco più venduto al mondo. 3.000 anni di osservazione, un chimico tedesco e un nome registrato in tempo.
2: Avete ascoltato La storia della medicina e della farmacologia. Quarta puntata, a cura di Paolo Canova. Consulenza, Monica Zibellini e Flavio Casarelli. Montaggio, Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Voce Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. 24 ore su 24.
5: 24 ore su 24.
4: Estratti da riviste mensili, audiolibri, rubriche culturali, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è disponibile anche su Alexa.
6: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: but still enough.
1: La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un ballo con Lord Edward. Romanzo completo di Carmen Bruni. Letto da Raffaella D'Incalci. Esistono incontri capaci di far vacillare le convinzioni più granitiche. E non importa se durano solo il tempo di una melodia, perché ridisegnano per sempre i confini dei sogni.

0: E se fingessi un mancamento?
1: Fu questo il primo pensiero che mi attraversò la mente mentre cercavo di scomparire tra gli arredi. Non certo per attirare l'attenzione, bensì per evitare che qualche gentiluomo mi invitasse a ballare. L'idea di intrecciare i miei passi con uomini che

persino i tè pomeridiani, con montagne di dolci e le conversazioni sempre uguali, avevano perso qualsiasi fascino. Eppure non era solo la monotonia degli eventi a rendere tutto così insopportabile. Era l'atmosfera carica di aspettative, come se ogni incontro fosse un passo obbligato verso un matrimonio, un accordo o una sistemazione. Ogni sorriso, ogni inchino, ogni parola sembrava un gioco calcolato, privo di spontaneità o vero interesse. Era difficile immaginare come qualcuno potesse trovare in tutto ciò qualcosa di divertente o anche solo di significativo. Come sarei riuscita a sopravvivere fino alla fine? Pur di sottrarmi a quel tormento, avrei preferito mille volte nascere maschio. E se fingessi di soffocare? Sarebbe stato un pretesto plausibile per lasciare la festa prima del previsto. Mia madre aveva ordinato alla cameriera di stringere il mio corsetto finché il mio volto non fosse diventato paonazzo. E da quel momento faticavo a incanalare l'aria. Tuttavia, mio malgrado, non abbastanza da perdere i sensi. Il ballo, nella tenuta del conte Winslow, era già iniziato da un'ora. Dame e cavalieri si esibivano in falsi sorrisi e altrettanto falsi convenevoli. Sotto i lucernari, i sontuosi abiti delle dame sprigionavano luccichii preziosi, in netto contrasto con i completi scuri dei signori. Al termine della serata, molte di quelle donne sarebbero tornate alle proprie abitazioni con la promessa di una richiesta di matrimonio, mentre gli uomini con la prospettiva di una moglie a cui rovinare la vita. Mi avevano letto le fiabe da bambina, ma non ero mai stata d'accordo con l'evoluzione delle storie. Di solito la protagonista femminile era una donna debole e piagnucolona, che aveva bisogno di un principe che la salvasse, come se il suo destino fosse scritto da altri, come se non avesse alcuna voce in capitolo nella propria vita. Quelle storie mi facevano sentire a disagio, intrappolata in un copione che si ripeteva all'infinito. Cosa sarebbe accaduto se il principe non fosse arrivato? O peggio, se non era il salvatore che tutti immaginavano? Quelle eroine non sapevano cavarsela da sole. Non erano capaci di affrontare il mondo senza qualcuno che desse loro forza. Era questo che mi turbava di più, l'idea che una donna dovesse essere definita dalla presenza di qualcun altro. Invece di celebrare la loro resilienza, le fiabe le riducevano a figure in attesa, inermi di fronte alla vita. Era come se ci dicessero fin da piccole che da sole non potevamo essere abbastanza. E io, ogni volta che ascoltavo quelle storie, sognavo un finale diverso. Uno in cui la protagonista non solo si salvava, ma costruiva qualcosa di suo, senza bisogno di nessun cavallo bianco all'orizzonte. Ma nella realtà i principi non esistevano, non nel senso romantico del termine. Non lo era mio padre, che proibiva a mia madre di fare delle passeggiate. Non lo era il marito di mia sorella maggiore, che la sgridava non appena osava contraddirlo. E non lo era nemmeno il consorte della signora Clark, un'amica d'infanzia di mia madre, che la tradiva in continuazione e aveva figli illegittimi sparsi in ogni angolo della città. Per questo io non mi sarei mai sposata, mai e poi mai. Anche se questo, ovviamente, significava restare zitella. Una parola che moltissimi usavano con disprezzo, quasi fosse una condanna, ma per me significava libertà. Scegliere di non sposarsi significava rifiutare l'idea che la mia vita dovesse girare intorno a un uomo, che il matrimonio fosse il sigillo necessario per definire il mio valore. Non ero allergica ai sentimenti, ma intendevo oppormi a ciò che rappresentava quel contratto sociale, fatto di doveri, compromessi e aspettative che spesso finivano per soffocare le donne. La mia riluttanza non era paura o sfiducia, ma una consapevolezza maturata nel tempo. Avevo visto troppe donne sacrificarsi, rinunciare ai propri sogni e alle proprie ambizioni, per seguire le regole di un gioco che non avevano scelto. Non avrei mai accettato di legarmi a qualcuno solo perché la

società si aspettava che lo facessi. Meglio una vita in solitudine, ma vissuta con dignità e autenticità, che un'esistenza passata con piacere qualcun altro. Nel riflesso di una vetrata, intravidi la mia figura stretta in un lungo vestito. Nelle favole, il colore sarebbe stato definito verde smeraldo, ma per me era verde veleno. Il corpetto, decorato con sottili ricami dorati che catturavano la luce, avvolgeva il mio busto come una corazza, esaltando la mia figura in modo fin troppo evidente per i miei gusti. Il tessuto di mussola, leggero e traslucido, scendeva in morbide pieghe fino alle caviglie, lasciando intravedere una sottogonna opaca. Le maniche ornate da piccole perle, cucite con cura, aggiungevano un tocco di raffinatezza. Infine, i capelli castani erano raccolti in un'elaborata acconciatura, alla quale sfuggivano dei riccioli che mi incorniciavano il viso. Ero stata infiocchettata a dovere, proprio per quello scopo, trovare un pretendente. Ma anche se mi fossi guadagnata l'ennesima punizione e innumerevoli minacce di finire in miseria, non avevo alcuna intenzione di obbedire agli ordini della mia famiglia. Difatti, me ne stavo con le spalle contro la parete, sperando di diventare un tutt'uno con la tappezzeria damascata.

0: Salve, milady.
1: Che sorte beffarda.
0: Salve, risposi senza alcuna enfasi, anche se per un attimo avevo meditato di fingere di non aver udito. D'altronde i musicisti erano proprio lì vicino. Non mi importava che si diffondessero voci che macchiassero la mia reputazione. Anzi, era meglio. Perlomeno i cacciatori di moglie o di dote mi sarebbero stati alla larga. Come il conte Melbury, per esempio, che era scappato a gambe levate a causa del mio comportamento. Secondo lui parlavo troppo ed esprimevo idee che una donna non avrebbe dovuto avere. Perché? Gli avevo chiesto. Perché è sconveniente, aveva borbottato quasi offeso. Una moglie ideale non si intromette in questioni maschili, non parla se non interpellata, segue unicamente il volere del marito.
1: Allora, temo che dobbiate cercare la moglie ideale altrove.
0: Non mi trasformerò in una bambola di pezza per voi. Melbury aveva rischiato un colpo apoplettico. E poi lui e la sua carrozza nera, trainata da 6 cavalli, erano scomparsi in fondo alla strada, non prima di aver consigliato a mio padre di rinchiudermi in convento.
1: Quel giorno mi era stato impedito di varcare la soglia della mia stanza per un mese intero. Non avevo potuto incontrare neppure la mia amica d'infanzia per un tè. Ma avrei sopportato anche di peggio per proteggere la mia libertà.
0: Peccato, continuò la voce maschile, intuendo che lo stessi evitando. Cercavo una compagnia piacevole per sfuggire alla noia e ai convenevoli della serata.
1: Corrugai le sopracciglia. Che frase bizzarra con cui esordire davanti a una lady sconosciuta. Bizzarra, sconveniente e, dal mio punto di vista, del tutto veritiera. Mi voltai e vidi un uomo dal fisico imponente, fasciato in un abito scuro, in procinto di allontanarsi. Notai che aveva i capelli di un nero lucido che si arricciavano sulla nuca. La sua sincerità mi parve così strana, considerando quel contesto artefatto, così rara rispetto a quello a cui avevo sempre assistito, che non riuscii a frenare la lingua. Non sono certa che la mia compagnia sarà piacevole, ma di sicuro non vi annoierete, se siete di larghe vedute, aggiunsi. L'uomo si fermò e prima che si voltasse distorsi lo sguardo. Meglio mantenere un distacco consono e dargli poca importanza. Le peggiori trappole si nascondono nelle migliori illusioni, quelle che appaiono irresistibili e perfette, tanto da convincerci che non possano contenere alcun inganno. Lo sconosciuto poteva essere stato assoldato da mio padre nel tentativo di farmi cadere, appunto, in trappola. Per i miei genitori sarebbe stato umiliante ritrovarsi in casa una figlia zitella, oltre che dispendioso, e stavano investendo tutte le loro energie per trovarmi un buon partito. Larghissime vedute, precisò l'uomo. È così stimolante guardare oltre i confini che ci impone la società. Vedere fino a che punto è capace di spingersi la nostra mente. Con la coda dell'occhio notai che si sistemava al mio fianco, non troppo lontano, ma abbastanza vicino affinché potessi udire la sua voce senza alcuna difficoltà. Bisogna avere il coraggio di farlo, però, replicai con le mani strette in grembo. E voi ce l'avete, non è vero, milady? Il coraggio, intendo. Me ne sono accorto subito, dal vostro ammirevole tentativo di mimetizzarvi con la tappezzeria. Trattenni un singulto divertito. Sto gestendo il mio isolamento sociale con notevole successo, non trovate? Assolutamente sì. Si piegò quindi in un leggero inchino.
0: Lord Edward Winchester, per servirvi. A quel punto non potei più esimermi e mi voltai a guardarlo. Sollevai la mano e mentre lui si apprestava a sostenerla, mi ritrovai immersa in 2 occhi di un azzurro intenso, taglienti come lame e contornati da fitte ciglia scure. Lady Charlotte, mi presentai. Lord Edward mi sfiorò il dorso con le labbra e, sebbene indossasse i guanti, percepii immediatamente il calore del suo fiato. Lieto di fare la vostra conoscenza. disse raddrizzandosi. Spero anche io di essere lieta. Fra un po'. Le sue pupille si illuminarono e le sue labbra carnose fremettero come se stesse trattenendo un sorriso. Aveva guance glabre, un mento squadrato e folte sopracciglia che accentuavano il suo sguardo. Dovetti ammettere che era di bell'aspetto, molto più bello della stragrande maggioranza dei presenti. «Se posso permettermi, Lady Charlotte, il vostro sarcasmo è una ventata d'aria fresca in questa sala piena di ipocrisia. Ditemi, siete sempre così ribelle?» «Sì», risposi senza esitazione. «Perché avrei dovuto averne, dopo tutto? Non era nella mia indole fingere di essere qualcuno che non ero. Non sarebbe servito a niente». «Allora mi reputo molto fortunato», disse. Mi ritrovai a corrucciare di nuovo le sopracciglia. «Fortunato! Gli uomini come voi preferiscono evitare donne che potrebbero minacciare la loro impeccabile reputazione». Lord Edward sollevò un angolo della bocca. «Non sono poi così impeccabile». Lo era e come, invece, dai capelli impomatati al panciotto grigio che gli aderiva all'ampio torace. Sembrava sbucato fuori da una fiaba o da una fantasia. «Ora che vi osservo meglio», dissi beffarda, «avete ragione». Lui ricambiò subito il sorriso. «Dunque, Lady Charlotte, siete qui solo per obbligo, immagino». «Nessuno con un briciolo di raziocinio sceglierebbe di partecipare a un evento di questo genere. E voi?»
2: «Noiose faccende di famiglia», rispose.
0: Mi avvicinai una mano alla bocca e ridacchiai. «Siete in cerca di una moglie, non è così?» Lord Edward sospirò e assunse una posa impettita.
2: «La società si aspetta questo.
0: Anche io sono qui per la stessa motivazione», ammisi, «e lo detesto».
2: Non ho mai udito parole tanto ardite uscire dalle labbra di una giovane fanciulla.
0: Socchiuse le palpebre.
2: «Siete vera o sto sognando?»
0: «Dite così solo perché non siete abituato a conversazioni che abbiano almeno un minimo di contenuto». Lui rise piano, un suono basso che gli vibrò nel petto.
2: «Non posso darvi torto».
0: «Eppure non siete ancora scappato via», osservai. «Conosciamo le regole del gioco, ma sembra che nessuno di noi due abbia intenzione di giocare».
2: «Forse siamo entrambi dei pessimi giocatori».
0: «O forse ci siamo trovati al tavolo sbagliato», ribattei. Lord Edward fece un passo avanti, riducendo la distanza tra noi.
2: «Lady Charlotte, ditemi, come sopportate queste serate?»
0: «Oltre a cercare di diventare invisibile, sollevai le spalle. Osservo e giudico. Giudico e osservo».
2: «Interessante. E cosa avete osservato di me?»
0: «Sembrate abituato a ottenere ciò che volete, ma vi annoiate rapidamente. Preferite la sostanza, ciò che ha valore duraturo, ma non ignorate mai l'importanza dell'apparenza. Sapete che, se usata saggiamente, la forma può essere uno strumento per ottenere ciò che volete, senza rivelare subito le vostre vere intenzioni». Lui socchiuse gli occhi, compiaciuto.
2: «Un'analisi piuttosto accurata.
0: Vi manca solo un dettaglio».
2: «Quale?»
0: «Che sono anche un ottimo ballerino». Mi porse la mano.
2: «Mi concedereste l'onore di un ballo?»
0: Avevo accettato quella conversazione unicamente per distrarmi, non certo per finire in mezzo alla sala sotto gli occhi di tutti. Esitai e mi diedi una fugace sbirciata intorno, sperando che mia madre non mi stesse osservando e stesse già pensando agli inviti e ai fiori. Ma per fortuna non la vidi da nessuna parte. «Dubito che abbiate bisogno di me per dimostrare le vostre abilità», cercai di sottrarmi.
2: «Forse no», replicò lui in tono modesto. «Ma voi potreste scoprire che ballare non è poi così noioso».
0: «In realtà mi piaceva ballare, ma finivo sempre per accompagnarmi a gentiluomini con cui non avevo nessuna affinità e quindi la spensieratezza si trasformava in fastidio.

Siete sicuro che non mi pesterete i piedi? E voi? Mi sfidò. Gli porsi la mano con riluttanza, ma la sua presenza sicura fu in grado di tranquillizzarmi mentre mi guidava al centro della sala. Lo seguivo quasi senza pensare, mentre gli sguardi curiosi ci si posavano addosso come un fardello silenzioso. Quando iniziammo a muoverci, il mio corpo era rigido e incerto, ma poi, con una grazia che non avrei mai immaginato, Lord Edward mi fece volteggiare e il pavimento sembrò svanire sotto i miei piedi. Le sue mani erano calde e sicure e la sua presa delicata ma ferma mi facevano sentire come se fossi nata per danzare. Percepivo una nota sottile di sapone e di costosa acqua di colonia che mi avvolgeva. Mentre piroettavamo sul pavimento lucido, circondati dagli altri danzatori, il resto del mondo sembrò completamente svanire, come un dipinto dai contorni sfocati. Il battito del mio cuore si fece via via più forte, più rapido, in risposta a un'emozione che non riuscivo a definire. «Sembra che vi stiate rilassando», notò, piegando le labbra in un sorriso soddisfatto. Quell'osservazione mi fece uno strano effetto. Non era un complimento di circostanza, bensì una constatazione che sembrava giungere dal profondo. «Non fatevi troppe illusioni, Lord Edward», risposi, cercando di mascherare la mia vulnerabilità. Lui sollevò un sopracciglio, come se stesse soppesando le parole che avevo appena pronunciato. «Le cose migliori iniziano sempre così, no?» La danza giunse al termine e con un lieve gesto le sue mani lasciarono le mie. Fu un distacco quasi doloroso e la sensazione di vuoto che mi pervase fu molto strana. Non mi ero mai sentita tanto in balia di un momento, tanto vulnerabile. Lord Edward invece sembrava perfettamente a suo agio, come se avesse appena preso parte a una conversazione banale. Con una naturalezza che mi stupì, mi guidò indietro verso il punto da cui mi aveva preso, il mio angolo sicuro, il luogo dove potevo scomparire agli occhi di tutti. «Spero non sarà la nostra ultima conversazione, Lady Charlotte», disse con un tono che non ammetteva obiezioni, ma che non suonava nemmeno come una sfida. La sua voce era bassa e ferma, priva di quelle sfumature di arroganza che avevo imparato a riconoscere in quasi ogni uomo. Non stava né ordinando né supplicando. Le sue parole erano semplicemente una promessa, o forse un invito. Lo guardai con attenzione, tentando di sondare la sua espressione alla ricerca di una crepa. Non avevo mai conosciuto nessuno come lui. Eppure, quando incrociai i suoi occhi azzurri, non c'era dubbio. Non vi era falsità né malizia nel suo sguardo, solo una sorta di onestà che in tutta la sua disarmante semplicità mi lasciò senza parole. «Vedremo», risposi infine, cercando di mantenere il controllo. Lui si allontanò con un lieve inchino e si mescolò tra gli altri ospiti, e io rimasi immobile, il mio corpo quasi paralizzato dalla sensazione di cambiamento che ancora aleggiava nell'aria. Una strana calma si fece largo nel mio animo, ma era una calma inquieta, qualcosa che non riuscivo a definire, come se quella singola interazione avesse gettato semi che avrebbero germogliato in futuro, senza che io potessi prevederne il risultato. Quella sera non cercai di allontanarmi ulteriormente dalla sala, né provai l'impulso di tornare a nascondermi dietro un paravento emotivo. Restai lì, in piedi, fingendo di osservare le coppie che si muovevano al ritmo della musica, ma in realtà persa in pensieri che non avevo mai osato affrontare. Lord Edward Winchester non era un uomo comune. Non era come mio padre, né come il marito di mia sorella, né come tutti gli altri pretendenti che avevano cercato di ridurmi a una figura muta e compiacente.
C'era qualcosa in lui che sfuggiva alle regole, che sembrava voler infrangere le stesse convenzioni che detestavo. Ma era davvero possibile che esistesse qualcuno disposto a vivere al di fuori di quel mondo di ipocrisia e apparenze? E soprattutto, era possibile che io, Charlotte, potessi permettermi di credere a una simile possibilità? La mia mente tornò a tutte le convinzioni che avevo accumulato negli anni. La certezza che ogni uomo fosse comunque un falso, che ogni matrimonio fosse per forza una prigione dorata, che l'amore non fosse altro che un'illusione ben confezionata per intrappolare le donne come me. Ma adesso, per la prima volta in assoluto, quelle tradizionali convinzioni stavano vacillando. Forse mi ero sbagliata, almeno in parte. Forse non tutti erano guidati dall'avidità o dall'interesse. Forse c'erano ancora delle persone sincere, capaci di guardare oltre le convenzioni, capaci di vivere per qualcosa di più grande, di immenso. Non sapevo cosa il futuro avrebbe portato. Forse Edward non sarebbe stato che un fugace incontro in una sala da ballo, ma forse, solo forse, rappresentava il primo capitolo di una storia che non avevo ancora avuto il coraggio di scrivere. E mentre il violino intonava una nuova, struggente melodia, una sottile speranza si insinuò nel mio cuore. Non credevo nelle favole, certo, ma per la prima volta mi domandai se in qualche angolo nascosto della realtà potesse esistere un po' di quella magia. In tal caso, ero intenzionata a scoprirlo.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.

0: Letteraturarte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. La lirica. Nonostante la grande diffusione dell'uso del latino, verso la metà del 400 si verifica una ripresa della produzione poetica in volgare. A Firenze, Leon Battista Alberti, 1404-1472, uno dei più grandi architetti intellettuali del momento, si fa promotore di un concorso di poesia in volgare sul tema dell'amicizia e successivamente si dedica alla stesura della prima grammatica della lingua volgare. Sempre a Firenze, Lorenzo dei Medici, detto il Magnifico, l'uomo politico più importante del 400, si dedica alla composizione di opere in volgare e chiama attorno a sé artisti che scrivono in volgare, come Angelo Poliziano, 1454-1494, e Luigi Pulci. In particolare, Poliziano si dedica a una vasta produzione poetica, sia con finalità cortigiane, cioè per esaltare l'importanza della corte medicea, come le stanze per il Magnifico Giuliano, sia con opere di argomento vario, con cui riscuote sempre molto successo. Altri centri di elaborazione in volgare sono Ferrara, alla corte degli Este, dove lavora Boiardo, e Napoli, durante il regno di Ferdinando d'Aragona, dove opera Jacopo Sannazaro, 1457-1530. Le produzioni in volgare sono molto diverse tra loro, ma rientrano tutte in operazioni culturali volute dai signori per acquisire il consenso della popolazione e ridurre la distanza tra potere e popolo. Spicca, per l'originalità e per il grande seguito di pubblico, l'Arcadia, 1501, opera in versi e in prosa di Sannazaro, ambientata nell'omonima regione della Grecia, in un mondo di pastori, non toccato dai conflitti e dalle difficoltà del mondo reale. Qui, il protagonista si rifugia per sfuggire alle pene d'amore e qui viene poi raggiunto dalla notizia della morte dell'amata. Nella produzione del Cinquecento si afferma un filone poetico che ha molto successo e che viene poi ripreso nei secoli successivi, la poesia di imitazione petrarchesca, che si diffonde grazie alle riflessioni di Pietro Bembo, 1470-1547. Pietro Bembo ritiene che Petrarca sia riuscito a presentare il tema dell'amore nella sua complessità meglio di qualsiasi altro autore, elaborando uno stile particolarmente musicale e utilizzando una lingua pura, perché priva di tutte le inflessioni dialettali. È per questo che la lingua di Francesco Petrarca diventa il modello assoluto di tutta la tradizione poetica italiana, studiata e approfondita da tutti gli autori che si avvicineranno all'arte poetica, dal Cinquecento a tutto il Settecento.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
5: Dalla rivista Mio. Tutti pazzi per i dried flowers, una scelta sempre più di tendenza. Le composizioni floreali secche decorano la casa con eleganza e zero manutenzione. Di Lucrezia Giordano. I buoni propositi per l'arrivo della primavera? Circondarsi di serenità e armonia. E quale elemento migliore, se non il fiore, per portare in casa quella ventata di bellezza, incanto e attrattiva indispensabili e per rendere la propria abitazione un piccolo Eden terrestre? I fiori e le piante offrono sempre grandi spunti e non ci fanno mai annoiare. Spostate, aggiustate, postate e nulla rimane identico. Se regalare fiori è un'esperienza sempre piacevole da fare, riceverli è ancora più magico. Soprattutto perché un fiore, se trattato ad hoc, non muore mai. Sono a prova di pollice nero. Proprio così. Se volete decorare con gusto e personalità la vostra casa, potrete farlo utilizzando le composizioni floreali. Fresche, certo, ma anche no.

0: a riposo per qualche giorno, splenderanno a nuova vita e diventeranno preziosi elementi d'arredo. Ma cosa si può essiccare? Praticamente di tutto. Le mimose e i fiori regalati dal vostro amore, grandi rami di magnolia, lunaria, moneta del Papa, spighe di grano, lavanda, centrotavola dei matrimoni di amici, rose, steli di pampas, piumino, foglie autunnali. I migliori fiori da essiccare sono le rose e le margherite, ma anche le ortensie e il gelsomino, la malva e la violetta. Insomma, non avete che l'imbarazzo della scelta. Come si fa? Esistono varie tecniche per essiccare i fiori. La più semplice, quella che abbiamo appena citato, consiste nell'appenderli a testa in giù e lasciarli a riposo per qualche giorno. In realtà, però, l'essiccatura può avvenire in molti modi, ad esempio per pressatura. Avete presente il classico fiore messo in mezzo alle pagine di un libro? I fiori dai petali spessi, poi, come le piante grasse, possono essere essiccati attraverso l'uso della sabbia. Vanno immersi per circa 2 settimane in sabbia finissima color avorio, la si trova nei vivai, ben lavata e fatta asciugare all'aria aperta o in forno a 50 gradi. Qualunque sia la modalità di essiccazione scelta, completate l'operazione spruzzando uno strato di lacca per capelli sui fiori essiccati. Servirà per irrigidire ulteriormente i petali, renderli spolverabili e preservarne la forma e il colore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista storica di National Geographic. Statue sommerse. Sommozzatori e archeologi hanno recuperato importanti resti dell'antica città di Canopo che giacevano sott'acqua. A cura della redazione. Dopo un devastante terremoto avvenuto nel 365 d.C., alcune città egizie della costa mediterranea iniziarono un'agonica decadenza. Fu questo il caso di Canopo, la cui scomparsa definitiva avvenne tra il VI e il VII secolo. I suoi resti rimasero abbandonati fino alla loro riscoperta, avvenuta solo di recente, grazie alla combinazione dello studio di fonti antiche, della geomorfologia, che analizza i rilievi terrestri e la loro storia, e della ricerca archeologica subacquea. Frank Goddio, archeologo e direttore dello European Institute for Underwater Archaeology, istituto europeo di archeologia subacquea, che ha portato alla luce gran parte dell'Egitto sommerso, ha suggerito che nel caso di Canopo è preferibile parlare piuttosto di una zona canopica, poiché i suoi confini non sono ancora molto chiari. Secondo lo storico greco Erodoto, la città si trovava più o meno a 125 stadi, circa 25 chilometri, da Alessandria, la capitale dell'Egitto, parte della quale si trova anch'essa sott'acqua. Conosciuta principalmente per il suo grande tempio dedicato al dio Serapide, Canopo era una città strettamente legata a diversi culti in cui si mescolavano credenze egizie, greche e romane. Con il passare del tempo, mentre le zone periferiche della città restarono sotto il controllo dell'attuale Abu Kir, la zona orientale di Canopo rimase parte del patrimonio sommerso dell'Egitto. Ora, un team di archeologi egiziani, in collaborazione con i membri dello European Institute for Underwater Archaeology, ha scoperto in questa zona diversi templi, abitazioni, depositi d'acqua, vasche per pesci, due statue di marmo, di epoca tolemaica e romana, e un molo lungo 125 metri, oltre ad ancore di pietra e una gru portuale. I ricercatori ritengono che questi resti potrebbero appartenere alla zona orientale dell'antica Canopo. Per il recupero di parte di questi preziosi reperti, gli archeologi hanno potuto contare sull'aiuto del governo egiziano, che ha fornito attrezzature

0: ingegneristiche e sommozzatori specializzati nella ricerca di tesori nascosti sotto i sedimenti del Nilo, rendendone possibile il recupero. Secondo Sherif Fati, ministro del turismo e delle antichità, ciò che recuperiamo è limitato e risponde a rigorosi criteri di conservazione. Il resto continuerà a far parte del patrimonio subacqueo. Il recupero di Canopo è un duro monito sulla fragilità di Alessandria. La città attuale deve affrontare una minaccia simile a quella che hanno subito le sue predecessore, come Tonis Eraclion, anch'essa sommersa, e che non è altro che l'inarrestabile avanzata del mare, avverte il ministro. Secondo gli esperti, infatti, a causa del naturale abbassamento del delta del Nilo e dello sfruttamento eccessivo delle falde acquifere, Alessandria sta sprofondando a un ritmo di oltre 3 mm l'anno. Anche se non sembra molto, a questo bisogna aggiungere anche il costante innalzamento del livello del mare a causa dei cambiamenti climatici. Persino l'ONU ha avvisato che un terzo della città potrebbe essere sommerso o diventare inabitabile entro il 2050, il che comporterebbe la perdita di interi quartieri e lo sfollamento forzato di centinaia di migliaia di persone, con conseguenze umanitarie catastrofiche.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Focus. L'ingegneria genetica ora cura anche la pelle. Eseguito con successo a Modena, il trapianto di cellule staminali della cute, corrette in laboratorio, che ha dato un'epidermide nuova e una nuova vita a un bambino farfalla. Intervista di Simona Regina a Michele De Luca. I passi avanti della medicina rigenerativa. Hassan, 9 anni. Oggi gioca a pallone, va sullo scivolo. Attività impensabili per i bambini affetti da una particolare malattia rara. Di che cosa si tratta? La epidermolisi bollosa è una malattia genetica che rende la pelle terribilmente fragile e nelle forme più gravi, come quella di Hassan, può compromettere la vita. Compare nei primi anni e i piccoli in cui si manifesta sono detti bambini farfalla. È innescata da mutazione nei geni che assicurano quel saldo legame fra i due strati che formano la pelle, quello esterno, l'epidermide, e quello interno, il derma, e così anche il minimo contatto causa bolle e lesioni che procurano sofferenze enormi. Quello che abbiamo fatto è sostituire l'epidermide malata di Hassan con una pelle nuova, geneticamente corretta in laboratorio. Come ci siete riusciti? Nei laboratori di Holostem Terapie Avanzate, creati dall'Università di Modena e Reggio Emilia e da Chiesi Farmaceutici, abbiamo prodotto i lembi di epidermide da trapiantare partendo da una porzione della cute ancora integra del bambino. Abbiamo isolato le cellule staminali, le abbiamo corrette introducendo la versione funzionante del gene difettoso, denominato LAMB3. E le abbiamo coltivate in laboratorio per ottenere quasi 1 metro quadro di pelle, necessario per sostituire l'80% del tessuto epidermico del piccolo Hassan. Il successo clinico è stato un traguardo importante, ma è anche il punto di partenza per estendere la sperimentazione clinica ad altre malattie della pelle. Quali, per esempio? In collaborazione con la collega Graziella Pellegrini stiamo avviando le sperimentazioni per varie forme di epidermolisi bollosa legate ad altri geni mutati. Partiranno all'inizio del 2018. Inoltre stiamo lavorando per iniziare la sperimentazione su pazienti di un innovativo trattamento a base di cellule staminali che può avere applicazioni diverse, Correggere una malformazione congenita dell'uretra maschile, oppure consentire il recupero visivo a chi è colpito da cecità totale bilaterale dovuta a ustioni causate dal contatto con calce viva, solventi acidi, detersivi ed altri abrasivi. La vostra equipe ha già messo a punto la prima terapia cellulare per la ricostruzione della cornea danneggiata. In pratica, il primo farmaco a base di staminali? Sì, ed è già in commercio. Si chiama Holoclar ed è il frutto di 30 anni di ricerca che il nostro team porta avanti in questo campo. In pratica, la tecnica sfrutta la capacità rigenerativa delle cellule staminali epiteliali estratte dal paziente, per l'esattezza dal limbus tra cornea e sclera, una sorta di riserva di staminali che in un occhio sano si rinnovano completamente ogni 6-9 mesi. Poi coltivate in laboratorio e trapiantate per ricostruire la superficie corneale senza rischio di rigetto. Sempre nel campo della medicina rigenerativa che usa l'ingegneria genetica, quali altre terapie sono in via di sperimentazione? La terapia genica, messa a punto da Alessandro Aiuti del San Raffaele di Milano per il trattamento dei cosiddetti bambini bolla, è ormai realtà. In questo caso, le cellule staminali ematopoietiche del sangue vengono prelevate dal midollo osseo dei piccoli malati, modificate per correggere il difetto genetico e poi reimmesse nel circolo sanguigno per curare gravi immunodeficienze congenite. Ci sono poi diverse sperimentazioni cliniche in corso. Penso per esempio alla terapia genica con staminali del sangue per la sindrome di Biscott-Aldrich, una immunodeficienza, e la leucodistrofia metacromatica, una malattia degenerativa, a cui sta lavorando con successo Luigi Naldini, direttore dell'Istituto Teleton. Biografia. Michele De Luca, 61 anni, fondatore e direttore scientifico di Holostem Terapie Avanzate, è ordinario di biochimica e direttore del Centro di Medicina Rigenerativa Ferrari dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Dal 2013 è co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni. È stato il primo ricercatore in Europa, insieme a Graziella Pellegrini, a utilizzare, più di 20 anni fa, le cellule staminali epidermiche per la cura delle grandi ustioni. A livello internazionale è considerato un pioniere nel campo dell'applicazione clinica delle cellule staminali epiteliali e il primo a mettere a punto una terapia cellulare per la rigenerazione della cornea gravemente ustionata.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Da bambini e anche da adulti abbiamo paura del buio. In genere noi adulti, più che l'oscurità, temiamo i pericoli che può nascondere. Ecco perché prima di andare a dormire mettiamo in atto azioni ossessive, come alzarci ripetutamente dal letto per controllare che la porta sia chiusa. Ma sostituendo questi gesti con altri più rassicuranti e piacevoli, possiamo risolvere il problema. Di Monica Morandi. Si chiama nictofobia ed è la paura dell'oscurità e del buio, conosciuta anche come acluofobia. È una paura piuttosto frequente, poiché atavica, nel senso che l'essere umano, culturalmente, ha sempre collegato al buio proiezioni immaginarie spaventose. Si tratta di un aspetto fisico, spiega lo psicologo e psicoterapeuta di Milano Paolo Grampa, in quanto noi esseri umani, a differenza dei felini o dei rapaci, non siamo fatti per orientarci al buio. Non vediamo sotto una certa soglia di luminosità e l'impossibilità di orientarci nell'oscurità ci crea grande disagio. Sin dall'epoca preistorica, l'uomo ha associato al buio tutto quanto vi era di più spaventoso. Dalle insidie irreali, alle cose misteriose della vita e al lato oscuro e cattivo di sé, e questo retaggio è giunto fino a noi. Il nictofobico non ha tanto paura del buio in sé, quanto dei pericoli, reali o immaginari, che esso potrebbe nascondere. Si teme che possano entrare i ladri in casa, oppure di essere aggrediti da qualcuno, O ancora si percepisce l'oscurità come popolata da streghe, fantasmi o creature mostruose. Se si domanda al paziente cosa esattamente gli faccia paura, emerge sempre qualcosa che abita o che può accadere nelle tenebre, precisa lo psicologo. Durante l'infanzia, una certa paura del buio può considerarsi naturale e parte dello sviluppo. Viene considerata patologia se l'esposizione al buio causa reazioni significative, come pianti disperati, stati di agitazione intensa, insonnia o incubi notturni. Il nostro esperto propone tre principali chiavi di lettura del disturbo. La teoria freudiana lega la paura del buio all'ansia da separazione, cioè all'angoscia che i bambini piccoli provano quando si trovano da soli dopo che i genitori li hanno messi a dormire. Un'altra chiave di lettura si rifà ai primi contatti dei bimbi di quell'età con l'immaginario di mostri e fantasmi. In questo senso è importante far accedere i bambini a racconti della buonanotte e immagini adeguati alla loro età, evitando letture o video in cui siano presenti forze oscure o musiche pesanti. Da ultimo vanno considerati gli eventi traumatici reali occorsi nella storia del bambino, esempio ladri entrati in casa durante la notte, un forte temporale notturno o qualunque avvenimento possa aver sconvolto il piccolo in uno stato esterno di buio. Negli adulti la nictofobia si manifesta con una forte angoscia quando la persona si ritrova al buio o in un ambiente oscuro. L'ansia, che può insorgere al solo pensiero di tale situazione, può comportare una serie di sintomi classificabili in fisici, percettivi e comportamentali. I sintomi fisici più frequenti sono tachicardia, sudorazione, tremori, senso di oppressione al petto, respirazione affannosa, bocca asciutta, mal di testa, nausea, dissenteria e disturbi del sonno. Fra i sintomi più comuni vi sono distacco dalla realtà, percezione di rumori, di presenze fisiche o soprannaturali inesistenti e sensazione intensa di minaccia imminente. Infine, i sintomi comportamentali includono nervosismo, agitazione, irrequietezza nel letto, bisogno di una fonte di luce durante il riposo notturno, continue alzate per accendere la luce, controlli maniacali della chiusura di porte e finestre e di presenze percepite sotto il letto. Bisogno di qualcuno accanto quando si va a dormire, rinuncia a uscire di sera, procrastinazione dell'ora in cui ci si corica e strategie di evitamento del buio in tutte le sue forme. Il buio è uno stimolo avversivo universalmente percepito come fonte di pericolo, poiché toglie alla persona il controllo di tutto quanto la circonda. Tuttavia, se la paura diventa patologica, sarà opportuno ricercarne le cause. Spiega Grampa. Il disturbo può risalire a un attaccamento disfunzionale verso le figure di accudimento vissuto da bambini. È il caso di genitori iperprotettivi che hanno reso insicuro il soggetto. Oppure a traumi infantili legati all'oscurità, scarsa autoconoscenza o mancanza di controllo dell'ambiente circostante. Altre volte la paura del buio non è stata affrontata e superata da piccoli e si trascina nell'età adulta. Ci si dovrebbe abituare al buio sin dall'infanzia, gradualmente e in presenza di persone rassicuranti. Anche da adulti è importante curare l'ambiente circostante, che deve essere rassicurante e accogliente. Per non perderne il controllo, al buio si può ricorrere a una piccola luce notturna. La luce in sé non risolve il problema, ma aiuta ad affrontarlo. Andrebbe pensata come step intermedio, come avviene per i bambini, nel senso che aiuta pian piano ad abituarsi all'oscurità. Avverte Grampa, che sconsiglia altresì di dormire con il televisore, il computer o il tablet accesi. Creano infatti campi elettromagnetici e spesso mostrano video o personaggi poco tranquillizzanti. Da evitare anche la visione di film horror e l'ascolto di fatti di cronaca cruenti prima di addormentarsi. Se la nictofobia arriva a scatenare sintomi gravi come perdita di controllo o attacchi di panico, è necessario un aiuto professionale. Per scegliere la terapia più adatta, bisogna prima capire come e perché è insorto il problema. Per esempio, si tenta di ricostruire la storia della persona e di capire perché associa al buio i ladri. La terapia cognitivo-comportamentale offre tecniche concrete per smontare i processi disfunzionali e i pensieri negativi che mantengono in vita il disturbo, modificando nel soggetto la percezione del buio. Le associazioni automatiche negative da parte del paziente, buio uguale paura, ladri, fantasmi, vengono rotte, ristrutturate e sostituite con immagini positive. Buio uguale pace, tranquillità, possibilità di riposare bene, sottolinea Grampa. Tramite la tecnica dell'esposizione graduale allo stimolo fobico, la persona viene esposta progressivamente al buio, aumentando pian piano il livello di oscurità, familiarizza con quest'ultima e si desensibilizza dalle sue paure. Per sganciarla dai rituali ossessivi di controllo, la si riporterà alle azioni concrete. Assicurarsi una sola volta che porte e finestre siano chiuse, che l'allarme sia inserito e non vi siano mostri sotto il letto, sostituendo il precedente rituale ossessivo con uno tranquillizzante che accompagni pian piano il momento di coricarsi e di addormentarsi. Preparare una tisana, berla con calma, leggere qualcosa di piacevole, mandare un messaggio a un amico. Un rituale sempre uguale, che sia come una coccola prima di andare a dormire.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito futuroprossimo.it. Un nuovo vetro ferma il caldo ma non la luce. Fine dei condizionatori? Di Gianluca Riccio. Pochi giorni e già si intuisce che sarà un'estate caldissima, con le nostre case che si trasformano in forni. Per combattere il caldo, si sa, ricorreremo ai condizionatori, mostriciattoli energivori che contribuiscono alle emissioni di CO2. Ma se esistesse un modo per mantenere gli ambienti freschi senza impattare sull'ambiente? È una sfida che ogni anno cerca possibili soluzioni. Ed è quella che ha raccolto anche un team dell'Università di Notre Dame negli Stati Uniti. La loro soluzione è tanto semplice quanto geniale. Un vetro intelligente che blocca il calore lasciando passare la luce. Vediamo insieme come funziona questa invenzione. I rivestimenti per finestre convenzionali sono per lo più progettati per avere una resa ottimale quando la radiazione solare li attraversa con un angolo di 90 gradi. Purtroppo l'incidenza della luce naturale cambia costantemente in base alle ore e alle stagioni. Questo significa, in parole povere, che queste soluzioni hanno i loro limiti. Per superare questo problema, il professor Teng Fei Luo e i suoi colleghi hanno creato un rivestimento per finestre composto da strati ultrasottili di silice, allumina e ossido di titanio su una base di vetro. Come se non bastasse, hanno aggiunto all'insieme un polimero di silicio dello spessore di un micrometro per restituire meglio la radiazione termica nel vuoto, cioè all'esterno dell'edificio. Sfruttando l'informatica quantistica, i ricercatori sono riusciti a determinare la configurazione ottimale per massimizzare la penetrazione della luce, attenuando al contempo l'esposizione alle lunghezze d'onda che generano calore. Grazie a simulazioni, il team ha scoperto che il loro rivestimento trasparente potrebbe ridurre le temperature interne da 5,4 a 7,2 gradi centigradi, indipendentemente dall'angolo di penetrazione della luce solare. Fatto interessante, oltre a poter rivoluzionare il settore edile, questa nuova tecnologia potrebbe essere estesa al mondo dell'automobile. In concreto, il rivestimento potrebbe essere integrato nei finestrini delle auto. L'invenzione dell'Università di Notre Dame rappresenta un passo avanti significativo nella lotta al riscaldamento globale e alle emissioni di CO2. Grazie a questo vetro magico, potremmo presto limitare o addirittura evitare il ricorso ai condizionatori energivori e alle bollette salate, senza rinunciare al comfort delle nostre case. Ma i benefici non si fermano qui. Questa tecnologia potrebbe trovare applicazione anche in altri settori, come quello automobilistico, contribuendo a ridurre il consumo di carburante e le emissioni nocive. Certo, la strada verso una diffusione su larga scala di queste finestre intelligenti è ancora lunga. Serviranno ulteriori ricerche e investimenti per rendere il prodotto accessibile a tutti. Nel mentre c'è la conferma che, a volte, le soluzioni più geniali si nascondono nei dettagli invisibili, come le lunghezze d'onda della luce.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. La storia nella storia, di Osvaldo Baldacci. Cesare, Antonio, Riccardo III. Shakespeare ha portato in scena nelle sue opere principali i grandi protagonisti del passato. E lo ha fatto in modo così potente da condizionare la fantasia di milioni di persone. Non è forse vero che immaginiamo questi giganti della storia muoversi e parlare proprio come li ha rappresentati il bardo? Molte epoche hanno ispirato Shakespeare, ma è sulla lotta dinastica nota come la Guerra delle Due Rose, combattuta tra il 1455 e il 1485, che ha scritto di più. La successione al trono d'Inghilterra era un tema caldo e vicino in qualche modo al drammaturgo. Shakespeare visse infatti parte della sua vita sotto il regno di Elisabetta I, l'ultima dei Tudor, la dinastia vincitrice della lunghissima guerra di successione. Partendo dalle tragedie del bardo, scopriamo chi fossero nella realtà i personaggi diventati immortali tanto per le loro gesta quanto per la rappresentazione che volle darne Shakespeare. La dinastia Tudor era emersa in Inghilterra dalla lunga guerra civile che fu poi nota come Guerra delle Due Rose. Le lotte di potere per la successione al trono determinarono lo scontro armato fra i vari contendenti e in particolare fra le casate degli York, che aveva nello stemma la rosa bianca, e dei Lancaster, la rosa rossa. A questa guerra fratricida, ancora attuale e così sentita ai suoi tempi, il bardo dedicò diverse opere che inneggiano al desiderio di concordia civile. Il dramma Riccardo II contiene la premessa al conflitto che seguirà. L'ultimo dei Plantageneti subì infatti una ribellione, abdicò e fu assassinato in cella, morendo senza eredi. Shakespeare drammatizza lo scontro concentrandolo sui personaggi e facendo di Enrico IV colui che tramava per salire al trono. In realtà, lo scontento era diffuso sia tra i nobili sia tra il popolo, per il dispotismo di Riccardo II, ed Enrico IV venne spinto a sostituirlo. Enrico IV, primo re dei Lancaster, si era ribellato a Riccardo II e salì al trono usurpandolo, scavalcando altri eredi che lo precedevano nella linea di successione, in particolare Edmund Mortimer. Sulla dubbia legittimità del suo regno si fondarono le rivendicazioni degli York, che nei decenni successivi condussero alla guerra civile. I contrasti di Enrico con gli scozzesi, gallesi, nobili ribelli e persino con il suo stesso figlio ed erede sono nella realtà storica. E vero è il perdono accordato dal re all'erede nell'ultimo periodo di vita. Secondo alcuni studiosi, invece, la vita dissoluta del futuro sovrano Enrico V e il successivo pentimento non hanno fondamento storico. Enrico V, come principe di Galles, era già tra i protagonisti dell'opera di Shakespeare sul padre Enrico IV, al quale succedette. La loro fu una storia di contrasti, ma a lieto fine. Shakespeare ne rimarca lo spirito affabile, nobile e profondamente religioso. Nel 1415 prevalse nella battaglia di Azincourt contro i francesi nel corso della Guerra dei Cent'anni, che è uno dei momenti centrali nella tragedia di Shakespeare e che storicamente segnò il picco della potenza inglese in Francia. L'Enrico V è incentrato sulla decisiva battaglia di Azincourt e corrispondono al vero la sproporzione di forze a favore della Francia e l'esito favorevole agli inglesi con pochi caduti. risultato merito soprattutto degli arcieri inglesi, un fattore al quale Shakespeare non fa cenno, concentrandosi invece sulla fede e sul valore in battaglia del sovrano. Enrico VI, figlio di Enrico V, fu re d'Inghilterra dal 1422 al 1461 e poi dal 1470 al 1471, nonché re di Francia dal 1422 al 1453. Dalla mente instabile ma molto amato, era per Shakespeare il personaggio simbolo di un uomo costretto a governare pur non volendolo, in contrasto con la bramosia di potere di molti altri. Il suo difficile regno vide la resa dell'Inghilterra alla Francia nella Guerra dei Cent'anni e l'infuriare della Guerra delle Due Rose. Nel 1453, infatti, Riccardo di York rivendicò la corona e venne nominato protettore di Inghilterra, affiancando il re. Quando nel 1455 venne deposto dai Lancaster, scoppiò la guerra. Vincitore di varie battaglie, Riccardo venne nominato erede di Enrico VI, ma poi fu sconfitto e morì prima di salire al trono. Nel 1461 il figlio di Riccardo, Edoardo, sconfisse i rivali, depose Enrico VI e fu proclamato re Edoardo IV. Nel 1470 però i Lancaster, che non si erano mai arresi, riuscirono a reincoronare Enrico VI, che rimase un anno sul trono, finché nel 1471 fu catturato e ucciso da Edoardo IV. La versione di Shakespeare fa di Enrico VI una vittima della storia e di un potere accettato con riluttanza. Enrico era amato dal popolo, forse anche per questa sua indole, ma aveva una personalità influenzabile e a un certo punto mostrò, pare, problemi mentali. Per il resto, la sua biografia è ricostruita in modo corretto dal punto di vista storico. Nel dramma compare anche l'eroina francese Giovanna d'Arco, che però l'inglese Shakespeare non valorizza. Riccardo III era il fratello di Edoardo IV e si prese la corona dopo aver eliminato in uno scontro interno agli York i nipotini, figli del fratello ed eredi al trono, Edoardo V e Riccardo. Dal 1483 alcuni suoi ex alleati gli si rivoltarono contro, appoggiando Enrico Tudor, imparentato con Enrico VI. Lo scontro avvenne a Bosworth il 22 agosto 1485. Le forze di Riccardo III sembravano preponderanti, ma importanti alleati cambiarono campo e dopo che il suo esercito fu messo in rotta, Riccardo III rimase ucciso in combattimento. Enrico VII fondò la dinastia Tudor, che avrebbe visto regnare oltre Enrico VII, Enrico VIII, Edoardo VI, Maria I ed Elisabetta I. Riccardo III non fu l'archetipo di sovrano spietato che Shakespeare dipinge, forse anche per esaltare i Tudor. Fu un re di tipo medievale, ma né migliore né peggiore di altri. Il bardo insiste sulla sua deformità fisica come specchio di quella morale. L'archeologia ha confermato alcune malformazioni, ma non tali da farne un mostro. L'antica Roma è stata per Shakespeare una delle maggiori fonti di ispirazione. Su una solida base storica, il drammaturgo inglese ha esplorato l'animo umano. La tragedia di Giulio Cesare è incentrata sulla morte del dittatore romano, assassinato alle Idi di marzo del 44 a.C. Cesare, che aveva domato la Gallia e l'Egitto e sconfitto il rivale Pompeo, viene tradito e ucciso in una congiura di giovani senatori, molti dei quali da lui beneficiati. Tra loro, coprotagonista dell'opera, il figliastro Bruto, combattuto tra sentimento repubblicano, senso dell'onore e del dovere e devozione e gratitudine verso il patrigno. Ucciso Cesare, Bruto, Cassio e gli altri congiurati dovettero affrontare i cesariani guidati da Marco Antonio e da Ottaviano, che li sconfissero a Filippi. Shakespeare mette di suo i magnifici discorsi e i dialoghi dei personaggi. Usa uno dei suoi espedienti drammaturgici preferiti, la comparsa di un fantasma, qui quello di Cesare, che predice la rovina al rivale, Bruto. Per la trama storica si attiene ai fatti come sono narrati nelle vite parallele dello storico greco Plutarco vissuto nel primo secolo d.C. Antonio e Cleopatra è la nota tragedia che racconta l'amore tra il triumviro romano e la regina d'Egitto. Nella battaglia navale di Azio, Marco Antonio viene sconfitto dal futuro primo imperatore di Roma, Ottaviano Augusto, nipote di Cesare, che nel dramma è l'antagonista e con il quale, nella realtà, si erano spartiti il potere dopo la morte di Cesare. Durante la battaglia Antonio viene abbandonato da Cleopatra che si dà alla fuga. La regina, per farsi perdonare il tradimento, inscena un suicidio, ma Antonio la crede morta e si uccide. A questo punto, temendo Ottaviano, anche Cleopatra si toglie la vita. Shakespeare nella trama storica segue sostanzialmente i fatti come si sono svolti, basandosi sulla parte dedicata da Antonio nelle vite parallele di Plutarco. Si prende però delle libertà. Per esempio, l'incontro con Cleopatra viene posticipato a un momento più funzionale allo svolgersi del dramma. Molti episodi sono frutto dell'invenzione, come le scene sulla partenza di Antonio e Ottavia e quelle che riguardano il combattimento durante la battaglia di Azio. Agrippa, che era coetaneo di Augusto, viene descritto come un vecchio completamente ostile a Cleopatra. In compenso, dal punto di vista storico risulta interessante l'ambiguità dei personaggi, che è in effetti difficile inquadrare come eroi o come malvagi. La tragedia Coriolano si rifà alla figura di un generale romano del V secolo a.C. Già eroe cittadino, deluso dalle vicende politiche, Coriolano tradisce Roma e si mette a capo dei nemici volsci, finché la madre e la moglie lo implorano facendolo desistere dall'attaccare la città. La trama dell'opera è ispirata alla vita del leggendario condottiero romano Caio Marzio Coriolano, così descritta nelle Vite parallele di Plutarco e nell'Ab Urbe Condita di Tito Livio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Il Notiziario del FAI. Due case museo per Milano, Casa Crespi e Casa Livio. Uno spaccato inedito della società e della cultura milanese tra collezioni d'arte e storie di famiglia. A cura della redazione. Il 10 novembre 2023 il FAI ha annunciato pubblicamente la donazione di due nuove case museo e due nuove collezioni. Casa Crespi e collezione Bagutta e Casa Livio e collezione Grandi, che la Fondazione aprirà al pubblico nel 2026 e che, aggiungendosi a Villa Necchi Campiglio in via Mozart, raccontano un altro spaccato di società e di cultura tipicamente milanesi. Parlano della storia privata, dei talenti e della generosità delle famiglie che le hanno donate e della cultura che rappresentano. L'apertura di queste due case, a Milano e per Milano, rappresenta un passo avanti nella missione educativa del FAI e della sua politica culturale, che grazie a esse si apre a un ventaglio sempre più ampio di contenuti culturali, affrontando ambiti come la musica e il disegno, la cui conoscenza e pratica di base, oggi trascurate, dovrebbero tornare a contribuire invece alla cultura generale delle persone e della società. Casa Crespi. Dimora borghese degli anni 30, situata tra via Verga e via Giovio, Casa Crespi fu progettata per l'imprenditore Fausto Crespi, proprietario di un'impresa d'eccellenza nella produzione di arredi in ferro per uffici, navi e ospedali, che vi venne ad abitare nel 1931 con la moglie e i 5 figli. La casa ne racconta la storia e la quotidianità, la vita di una borghesia imprenditoriale di grande successo, ma dal carattere austero, tipicamente milanese. Schiva e colta, dedita al lavoro e allo studio. In circa 90 anni quasi nulla è cambiato in casa. Oggetti, pavimenti, arredi e decorazioni sono rimasti inalterati, un insieme perfettamente conservato, sino a farne un raro contesto borghese originale in ogni suo dettaglio. L'unica modifica è dovuta alla grande passione di Alberto Crespi, 1923-2022, uno dei figli, nonché responsabile della donazione al FAI assieme al fratello Giampaolo. Alberto Crespi fu tra i più grandi giuristi italiani, accademico e avvocato di personaggi che hanno segnato la storia del paese e, sorprendentemente, anche musicista e musicologo, diplomato al Conservatorio di Milano. Esecutore appassionato all'organo di musica barocca tedesca. Il professore fece demolire un bagno di servizio al primo piano per far posto a un imponente organo a 1500 canne, ancora oggi funzionante. In onore dei suoi interessi culturali, il FAI ha pensato di dedicare Casa Crespi al tema della comprensione e ascolto della musica, farne un luogo per offrire gli strumenti per apprezzare e comprendere la musica classica, con spazi dedicati a corsi, workshop, incontri ed eventi. Casa Livio. Acquisita da Riccardo Livio, industriale tessile, poco prima degli anni venti, dal 2011 è passata in eredità alla famiglia Grandi, che oggi, grazie ai tre fratelli Grandi, Filippo, Laura ed Edoardo, la dona al FAI insieme alla collezione. La casa in via degli Olivetani è parte di un complesso costituito da quattro originali edifici progettati e accostati con gusto eclettico. Fine Ottocento, Tudor e due di sapore neoquattrocentesco, immersi in un unico giardino romantico. Un angolo di Milano che dischiude al visitatore un contesto del tutto inedito e un altro spaccato di storia, società e cultura milanese, di una tipica famiglia borghese qui vissuta a partire dalla fine dell'Ottocento. La famiglia Grandi si distinse per l'attività di antiquari e collezionisti. Un negozio di opere d'arte, specialmente di grafica e di antiquariato, che imponendosi sulla scena milanese grazie a celebri clienti e a una rete di relazioni con personaggi e istituzioni culturali anche all'estero, ha influenzato il gusto della borghesia milanese tra la fine dell'Ottocento fino al primo dopoguerra. Il piano terra di Casa Livio sarà dedicato alla storia della famiglia Grandi, ripercorsa anche in un esclusivo videoracconto. Un secondo videoracconto sarà dedicato invece alla storia e alla consistenza della collezione, che sarà conservata al primo piano, disponibile anche a essere consultata e studiata in loco. La collezione, raccolta dalla famiglia grazie alla ditta Grandi e alla sua attività nel campo dell'antiquariato, spazia dal 500 all'800 e comprende incisioni di Andrea Mantegna, disegni di Paolo Veronese, rami di Giambattista Tiepolo, disegni del grande architetto e decoratore Giocondo Albertolli, stampe, disegni e miniature di Richard Cosway e libri antichi. Il primo piano della casa ospiterà un vero e proprio museo, in cui saranno esposte a rotazione le opere della collezione, secondo percorsi tematici e mostre temporanee, e sarà anche sede di laboratori per educare alla pratica del disegno, come disciplina e attività da recuperare e diffondere, perché è in grado di favorire l'osservazione attenta delle opere, ovvero educare allo spirito di osservazione che permette di conoscere e apprezzare l'arte.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. RadioSentiChiParla.org.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Io speriamo che me la cavo, di Marcello Dorta. Mondadori 1990. Letto da Amalia Sabino. Una raccolta di 60 temi, svolti da ragazzi di una scuola elementare di Arzano, comune della periferia settentrionale di Napoli. Nei loro scritti, gli scolari raccontano, con innocenza, umorismo e dialettismi, storie di vita quotidiana di bambini che osservano fenomeni come la camorra, il contrabbando, la prostituzione. Un affresco sul disagio socio-economico del sud degli anni 90, dove troppo spesso lo Stato è assente, inefficiente e corrotto. Buon ascolto!
2: Quanti temi avrò letto nei miei 10 e più anni come maestro elementare di Arzano? Non lo so, ne ho perso il conto. Ma non il ricordo, perché ordinati o disordinati, tristi, giocosi e persino polemici, tutti hanno sempre detto e a volte dato qualcosa. Tanto che alcuni li ho conservati, e ora ho voluto raccoglierne una sessantina tra i più ameni e sorprendenti. Credo che valga la pena di conoscerli. Colorati, vitalissimi, spesso prodigiosamente sgrammaticati e scoppiettanti di humor involontario, di primo acchito possono far pensare a una travolgente antologia di perle. Ma per chi sa guardare, sotto c'è qualcosa di diverso e di più. Una saggezza e una rassegnazione antica, un'allegria scanzonata e struggente nel suo candore sottoproletario, una cronaca quotidiana ilare e spietata che sfocia in uno spaccato inquietante delle condizioni del nostro sud. Qualcosa che invita a pensare e che difficilmente un serioso tomo di sociologia potrebbe darci con tanta immediatezza. I temi, come dicevo, non sono molti e c'è un perché. Napoli è una città che induce anche troppo facilmente all'oleografia e a un certo eduardismo, e trasformare ogni bambino povero in uno chouchat o in un gavroche è un gioco che può allettare. Così ho fatto il possibile per non cadere nella trappola, scartando, sia pure con rammarico, i componimenti che si prestavano a queste interpretazioni e tagliando draconianamente i brani che mi parevano sospetti. Invece sono intervenuto solo molto raramente per sbrogliare qualche frase che in versione

C'era una volta Ulisse, che aveva incendiato la città di Troia. Lui aveva usato lo stratagemma del cavallo legnoso e così uccise tutti. Allora la guerra era finì e lui doveva ritornarsene a casa. Casa sua si chiamava Aitaca. Allora si mise in viaggio e viaggiava, viaggiava, viaggiava sempre. Ora lui, d'ora in poi, passò tanti di quei guai, ma tanti di quei guai, che furono mille guai. Il primo guaio che passò fu Polifemo. Era una grotta grandissima, con un pettine grandissimo, un asciugacapelli grandissimo, un pezzo di formaggio grandissimo, un letto grandissimo. Entra Polifemo, un mostro gigante con un occhio solo. Lanciò un urlo grandissimo, poi vede ai compagni di Ulisse e se li mangiava. Ma nessuno voleva morire. Volevano vivere un altro po'. Uno gridava: Polifemo, non mi mangiare, mangiati a quell'altro. Ma Polifemo proprio a lui se lo voleva inghiottire. L'aveva visto bene che era grassottello. Allora Ulisse gli faceva bevere un vino stordito e Polifemo cadeva dal sogno. Zitti, zitti, gli ammarrarono l'occhio e se ne fuggono. Allora il gigante gridava, ma nessuno lo sentiva. E alla fine pure lo sentirono gli altri mostri e gli dicevano: Chi ti ha scavato quell'occhio? E Polifemo diceva: Nessuno! E gli altri dicevano: Allora sei scemo! E così Ulisse fuggì. Ma ci fu un altro guaio. Certe sirene, mezze pesce e mezze donne, cantavano, cantavano una bella canzona. E Ulisse ci fa mettere due tappi di sughero di bottiglia nelle orecchie ai suoi amici. Ma lui non se li fa mettere, e quando quei mezzi pesci cantano, lui si vorrebbe buttare nel mare, ma è legato, e nessuno se ne fotte di lui. Poi, alla fine lo liberano, ma subito passa un altro guaio. Lui incontrò il dio dei venti, che gli diede un sacchetto con i venti, ma i compagni aprono il sacchetto e la nave se ne va sottosopra. Allora sbarcano dalla maga Circe, che è un altro guaio. La maga, come li vede, li trasforma in porci, però no a Ulisse. Ulisse è più forte e non vuol diventare porco. Così libera i suoi amici e saluta la maga Circe. Più tardi muoiono tutti, però Ulisse è ancora vivo. Torna a casa, torna, ma un angelo lo fa diventare vecchio come un vecchio e gli dice di non dire niente chi è lui. Ma il cane Argo se ne accorge. E dopo 300 anni che l'aspettava, muore. Torna a casa, torna. Dice tutto al figlio, che non mi ricordo come si chiama. Il figlio è furbo. Dice: Oipà, non ti preoccupare. Ora li scanniamo come i piecori. Allora si preparò un bel tranello, una specie di trabocchetto. Era un arco duro che nessuno sapeva far funzionare. Allora tutti i porci tentavano. Facevano i buffoni, facevano i guappi, si sparavano le pose. Ma nessuno ce la fece. Allora viene Ulisse e tutti ridevano, lo chiamavano Moscio Moscio, ma lui ce la fa e tutti corrono dalla paura. E Ulisse diventa giovane e duro e le porte sono tutte chiuse e Ulisse e il figlio uccidevano coi colpi in testa. Alla fine lavarono il pavimento di sangue con una specie di barichina e se ne andarono a dormire. Il maestro ha parlato della Svizzera. Sapresti riassumere i punti salienti della sua spiegazione? La Svizzera è un piccolo paese dell'Europa che si affaccia sulla Svizzera, l'Italia, la Germania, la Svizzera e l'Austria. Ha molti laghi e molte montagne, ma il mare non bagna la Svizzera e soprattutto a Berna. La Svizzera vende le armi a tutto il mondo per farli scannare, ma lei non fa neanche una guerra piccolissima. Con quei soldi costruisce le banche, ma non le banche buone, le banche dei cattivi, specialmente i drogati. I delinquenti della Sicilia e della Cina mettono lì i soldi, i miliardi. La polizia va. Dice: Di chi sono questi soldi? Non lo so, non te lo dico. Sono cazzi miei. La banca è chiusa.

Ma non era chiusa, aperta era. La Svizzera, se a Napoli tieni il tumore, a Napoli muori, ma se vai a Svizzera muori più tardi, oppure vivi, perché le clinica sono bellissima, il tappeto, i fiori, le scale pulite, neanche una zoccola. Però si paga molto. Se non fai il contrabbando, non ci puoi andare. Va bene lungo così il tema? Cavour, Garibaldi, Mazzini. Quali tra questi personaggi del nostro Risorgimento preferisci e perché? Io preferisco Garibaldi, perché è l'eroe dei due mondi. E così ora l'Italia non ha più vergogna di andare in America. Garibaldi, io lo so quello che fece. Lui partì da Quarto al Volturno, ma no Quarto vicino a Napoli, una Quarto più lontana. Fece come se fosse il Giro d'Italia, fino a che non arrivò a Marsala. A Marsala trovò i Borboni di Napoli e delle due Sicilie e li sconfisse. Erano 1000. Si chiamavano i Garibardini. Erano 1000. Essi vestivano tutti di rosso, come il Liverpool. Poi salirono in Calabria. A Calabria incontrarono altri Borboni di Napoli e li sconfissero. E salirono ancora. Sali, arrivarono a Napoli, proprio dove stavano tutti i Borboni di Napoli. Come lo videro, fuggirono. Fuggirono chi a Gaeta, chi a Ischia, chi a Frattamaggiore. Il re chiamò in aiuto i guappi della guapparia, ma i guappi come uscirono dalla galera a Garibaldi lo facevano entrare meglio di prima e intanto fecero i guappi più guappi di prima. Quando Garibaldi divenne re d'Italia, ai 1000 li fece diventare a chi principe, a chi cavaliere, a chi onorevole. A quelli che avevano sparato male non so che li fece diventare, forse facchini. L'8 marzo è la festa della donna. Parla della condizione femminile. Io penso e credo che la donna deve essere uguale all'uomo, perché non è giusto che non è uguale. L'8 marzo la donna deve essere uguale all'uomo. In quel giorno tutti gli uomini portano le mimose alle donne e anche agli altri uomini. Però io conosco un uomo che l'8 marzo a una donna gli diede un calcio. Me lo ha raccontato mio padre. Mio padre porta i tram adesso, ma una volta faceva il pompiere. Allora accadde che una donna dell'8 marzo si voleva buttare giù dal tetto e chiamarono i pompieri. Mio padre era quello che saliva sulle case per non far gettare la gente dai palazzi. Lui salì e quando si trovò faccia a faccia con la pazza, gli disse: «Ma tu perché ti vuoi buttare per farci passare un guaio a noi?» Allora quella un poco ci pensò ancora se si voleva buttare o ritornare nel salotto e pensò di buttarsi. Ma anche mio padre si buttò su di lei e la prese. Quando scesero giù, un amico di mio padre, che era pompiere, ma giù, diede un calcio alla pazza per la paura che s'era preso. Io, se ero quel signore, il calcio non glielo davo quel giorno, che era l'8 marzo. Un altro giorno sì. Quale fra le tante parabole di Gesù preferisci? Numero 1. Quale fra le tante parabole di Gesù preferisci? Quale fra le tante parabole di Gesù preferisci? Io preferisco quella del ricco Epulone. C'era una volta un ricco Epulone. Egli era grasso, grassissimo, per poco non crepava. Egli mangiava sempre. Come si svegliava? 2 o 3 cappuccini e un Kinder. A mezzogiorno non ne parliamo. Pollo, carne, patatine fritte. Mangiava con le mani, tanto dalla fame. Alla sera si scatenava un'altra volta. Però se avanzava qualcosa del mezzogiorno, se la riscaldava. Il ricco Epulone beveva pure, ma senza cannuccia, per fare più presto, perché aveva un appuntamento urgente. Lui aveva un servo che si chiamava Lazzaro,
Ma non era quello che Gesù aveva risuscitato, era un altro Lazzaro, più secco di quell'altro. Questo Lazzaro era secchissimo, addosso teneva solo un metro quadro di carne. Egli abitava sotto al tavolo del ricco Epulone, e mentre il ricco Epulone si ingrassava, lui diventava sempre più secco. Certe volte il ricco Epulone, se aveva mal di denti, non mangiava tutto. E le briciole le dava a certi cani che avevano la casa vicino alla casa di Lazzaro. Se anche i cani avevano mal di denti o di testa, glieli lasciavano a lui. Ma era troppo poco, e Lazzaro morì, e dalla fame andò in paradiso. Un giorno anche il ricco Epulone morì, e andò all'inferno. All'inferno tutti lo sfottevano, che era grasso, lo chiamavano puorcio. Lui si offese. Poi aveva tanta sete, ma nessuno gliela dava, e alla fine diventò lui più secco di Lazzaro. Quale fra le tante parabole di Gesù preferisci? Numero 2. A me la parabola che mi è piaciuta di più è stata quella di Lazzaro. Lazzaro era un amico di Gesù. Certe volte erano usciti insieme a fare la spesa. Un giorno però Lazzaro ebbe una brutta malattia della pelle e, essendo che in quel paese l'ospedale più vicino stava a Roma, nel frattempo morì. Allora tutta la famiglia piangevano, erano molto tristi. Dicevano: "Ma guarda che guaio!" Il giorno dopo lo misero nella tomba e lo chiudevano con una pietra che neanche Hulk l'avesse potesse tolta. Un giorno la moglie incontra Gesù bambino e gli dice: "Il tuo vecchio amico Lazzaro è morto. Se puoi venire mi faresti un favore." Allora Gesù, calmo calmo, va al cimitero. Come lo vedono, tutti lo seguono e ognuno gli diceva: "Gesù, a me è morto il fratello. Gesù, a me è morta la mamma. Gesù, a me è morto il frato cugino." Ma Gesù a uno solo poteva salvare. I morti erano troppi. Allora lanciò un grido fortissimo e diceva: "Lazzaro, vieni fuori!" E Lazzaro veniva. Ma faceva paura, era una mummia. Camminava come uno zombie, però era vivo. E anche se teneva le fasce sulla bocca, sorrideva dalla felicità. Gesù lo abbracciò e gli disse: "Lazzaro, per questa volta ti perdono, ma la prossima volta non morire più." Allora Giuda vide questo e lo andò a tradire. Quale fra le tante parabole di Gesù preferisci? Numero 3. Io preferisco la fine del mondo, perché non ho paura, in quanto che sarò già morto da un secolo. Dio separerà le capre dai pastori, uno a destra e uno a sinistra, a centro quelli che andranno in purgatorio. Saranno più di 1.000 miliardi, più dei cinesi, fra capre, pastori e mucche. Ma Dio avrà tre porte. Una grandissima, che è l'inferno, una media, che è il purgatorio, e una strettissima, che è il paradiso. Poi Dio dirà: "Fate silenzio tutti", e poi li dividerà. A uno qua, a un altro là. Qualcuno che vuole fare il furbo vuole mettersi di qua, ma Dio lo vede. Le capre diranno che non hanno fatto niente di male, ma mentiscono. Il mondo scoppierà, le stelle scoppieranno, il cielo scoppierà, Arzano si farà in 1.000 pezzi. Il sindaco di Arzano e l'assessore andranno in mezzo alle capre. Ci sarà una confusione terribile. Marte scoppierà. Le anime andranno e torneranno dalla terra per prendere il corpo. Il sindaco di Arzano e l'assessore andranno in mezzo alle capre. I buoni rideranno e i cattivi piangeranno. Quelli del purgatorio un po' ridono e un po' piangono. I bambini del limbo diventeranno farfalle. Io speriamo che me la cavo. Come hai trascorso l'estate? L'estate l'ho trascorsa quest'estate, al mare a Posillipo. Mi sono divertito un sacco al mare.
C'era la sabbia, l'arena e il mare a Pusilleco. Noi ci siamo affittati un ombrellone, una seggia a sdraio e la cabina. Mia sorella veniva già col costume sotto. Quell'altra sotto invece non teneva niente. Io portavo sempre le formette, le palle, il tamburello, i birilli giganti. Veramente a palla non si poteva giocare. Ma a me che me ne fotte, io ci giocavo lo stesso. A mare facevamo i cavalloni, gli spruzzi, gli sputi, i capitomboli, il morto. Facevamo le telline sulla spiaggia. Quando io correvo sulla spiaggia, tutta l'arena andava in faccia ai signori che dormivano e quelli gridavano. Ma a me che me ne fotte, io correvo. Quando giocavo a chiapparella con Totore, lui cadeva sempre e io gli gridavo «Strunz, siccarut!» ed ero felice. Poi l'estate finì e io sto sempre a Mugnano. In famiglia all'ora di pranzo. In famiglia all'ora di pranzo ne siamo troppi. E allora mamma mette una tavolella spartata dove mangio io e mia sorella. Noi in famiglia ne siamo troppi. Siamo stretti a tavola. Allora mia madre allunga la tavola che si allunga e non stiamo più stretti. Noi siamo felici quando mangiamo. Quando viene mio zio che fa il carabiniere, vuole sempre che io mi lavo le mani prima di mangiare, ma io faccio finta di andare nel bagno perché mi sfotto di lavarmi le mani. In famiglia, all'ora di pranzo, ecco quello che si mangia. Fasuli, brodo di purpo, purpo, a olive e chiapparelli, zuppa di carna cotta, ragù, vermicelli, aglio e uoglio, soffritto, piselli, ova, pasta cresciuta, carciofoli, mortadella, friarielli, purpette, salsicce, panzarotti e zeppulelle, pizze, puparuoli, sangue di porco, puorco, cachissi, portuali, cevese e crisommole. A tavola mia si beve pure. Ecco quello che si beve. Gragnano frizzante, gazzosa, telese, chinotto, Coca-Cola, birra e idrolitina. Quando viene la domenica, papà porta le paste. Ecco le paste che si mangiano a tavola mia. Babà, sciù, sciù a cioccolato e a crema, pastiera, mille foglie, zeppoli di San Giuseppe, zuppetta, cannoli alla siciliana, deliziosa, sfogliatelle, struffoli e rococò. Ora voglio dire che non è che mangiamo tutte queste cose in un solo giorno, ma in un anno. A Natale, quando vengono i nonni e tutti i parenti, a tavola tutti non ci capiamo. Allora mamma allunga la tavola che si allunga, mette una tavolella spartata per me e mia sorella e mette un'altra due tavolelle spartate per i vecchi. Quando io dico la poesia di Natale, non si capisce mai niente, ma qualcosa pure si capisce e perciò papà e zio mettono mano alla tasca. A Natale, a casa mia, bevono come i porci. Narra la passeggiata che ti è piaciuta di più. La passeggiata che mi è piaciuta di più è stata domenica scorsa che sono andato allo scasso. Il giorno prima mio zio mi aveva detto «Se stasera farai il buono, domani ti porterò allo scasso». Io allora ho fatto subito il buono e zio mi ha portato allo scasso. Allo scasso è bellissimo, dovunque ti giri, scasso. Le macchine stanno una sopra l'altra, una sotto all'altra, formano delle montagne e sembra di stare all'Edenlandia. Mio zio cercava una marmitta un po' consumata, anche un po' ammaccata, non tanto nuova, basta che buttava fumo. Prima di entrare mi ha detto «Salvatò, vedrai che affare faremo. A tuo zio nessuno fa fesso. Ancora da nascere chi fa fesso a tuo zio». Però, non appena siamo entrati, un cane nero con un collare tutto punte ci ha corso incontro e io stavo morendo dalla paura. Allora è venuto il padrone, che sembrava un cane pure lui, e gli ha gridato «Lio, vattenne!»
Il lione, per fortuna, se n'è ghiuto. Mentre mio zio cercava la marmitta, io ero felice. C'erano un sacco di macchine ammaccate, i fari senza luce, i volanti fermi, le gomme mosce, le pozzanghere, le portiere aperte, le targhe senza targa. Un'automobile stava dentro a un fosso e un bambino ci pisciava sopra. Io, quando divento grande, farò l'uomo dello scasso. Poi zio è tornato senza marmitta in mano e il cane e il padrone gli abbaiavano contro. E lui era tutto arrabbiato e io ho capito che non aveva fatto l'affare. Quando ho raccontato tutto a papà, papà mi ha risposto che i cafoni di Benevento fanno tutti una brutta fine. E allora ho saputo dove era nato zio. Qual è l'animale che preferisci? Io l'animale che io preferisco è il porco. Il porco è un maiale che vive nel porcile. È sporco. Si gira e si rigira nel fango e nelle schifezze. Si fa il solletico da solo. Al porco gli piace il letame. La sua famiglia è composta dal cinghiale che ringhia e dall'ippopotamo. Io quando guardo l'ippopotamo rido. Per il maiale l'inverno è una brutta stagione. A gennaio, quando è diventato ben grasso, suona la sua ultima ora. Lui è come se sentisse una voce nell'aria che gli dice: «Ti vogliono scannare! Ti vogliono scannare!» E allora punta i piedi a terra come gli asini e cerca di non farsi scannare. Però l'uomo viene lo stesso e lo trascina, lo batte, gli storzella la coda e alla fine lo uccide. Dopo che lo ha ucciso, neanche è contento. Lo taglia in mille parti e lo trasforma in salsicce, prosciutto, lardo, cotena, soprassata, piede di porco, sanguinaccio, strutto, persino spazzolino da denti. A me per questo l'animale che preferisco è lui, il porco, perché da lui si ricava tutto. In quale epoca vorresti vivere? Io vorrei vivere all'età della pietra, per buttare mazzate. Infatti, a quel tempo si facevano molte lotte. Se tu appartenevi ad una tribù e un altro apparteneva a un'altra tribù e si incontravano in mezzo alla strada, allora, come si guardavano in faccia, si colpivano. L'arma di quel tempo era la clava, e chi non ce l'aveva era morto, perché senza clava non ci si poteva difendere. Chi non teneva la clava si difendeva coi calci, i pugni, le capate, gli sputi. Ma alla fine moriva lo stesso. Al tempo della pietra, i vulcani eruttavano sempre, la terra tremava, gli animali, anche se erano sazi, si mangiavano tra loro, ed era sempre cattivo tempo. Non si trovava pace all'epoca primitiva. In famiglia si litigava sempre, ed erano tutti sporchi. Non si lavavano, non si pettinavano, non si facevano la barba, neppure le donne. Un bambino appena nasceva già era un uomo primitivo. Non c'erano riscaldamenti, non si sapeva come passare il tempo libero, e allora si facevano gli spiringuacchi sui muri. Se un animale feroce entrava nella caverna, subito lo riempivano di mazzate e se lo mangiavano anche se era feroce. Quando l'estate faceva caldo, la notte entravano in casa certe zanzare preistoriche grandissime. E non facevano dormire, e l'uomo bestemmiava. A me mi piace l'età della pietra, perché fecero molte scoperte e invenzioni. Si inventò la ruota senza raggi, la clava, l'età del bronzo, la palafitta sull'acqua, l'aratro rudimentale, la selce scheggiata. L'uomo a quel tempo incominciava ad essere intelligente, però somigliava ancora alle scimmie. Quando finirono di somigliare alle scimmie, diventarono egiziani, ma questo è un altro capitolo. E questo è il tema. È l'onomastico del babbo ed egli è lontano. Scrivigli ciò che ti detta il cuore. Caro papà, oggi è il tuo onomastico.
e io ti scrivo ciò che mi detta il cuore. Caro papà, tu eri disoccupato, perciò sei andato a Torino, perché eri disoccupato. Tu a Torino non ci volevi andare, mi ricordo. Dicevi che quella gente non ci poteva vedere, che il clima era una schifezza, la lingua una schifezza, il mangiare una schifezza, che tutti i torinesi erano una schifezza. Tu non ci volevi andare a Torino, mi ricordo, ma ci sei dovuto andare per forza. Poi ci hai scritto che non tutti erano una schifezza lassù, che due o tre pure si salvavano. Meno male, papà, così ora stiamo più sereni. Oggi è il tuo onomastico e io ti scrivo ciò che mi detta il cuore. Tu eri disoccupato, papà, perciò sei andato a Torino. Ti voglio raccontare qualcosa che è successo in questi giorni. Ieri stavo solo con nonna, quando hanno bussato alla porta. Erano i testimoni di Genova. Io non li volevo far entrare, pensando che Genova sta vicino a Torino, ma nonna ha aperto lei la porta e quelli sono entrati. Allora si sono seduti e hanno aperto una specie di valigetta, tirando fuori un sacco di libricini. Nonna allora li voleva cacciare, ma quelli parlavano sempre essi e ogni tanto alzavano gli occhi al cielo come se stessero per morire. Nonna allora li voleva cacciare un'altra volta, ma quelli parlavano, parlavano, parlavano sempre essi. Finalmente si sono alzati e se ne sono andati. Ma prima ci hanno dato dei giornaletti e nonna gli ha dato 1.000 lire. Papà, se c'eri tu, quelli la 1.000 lire non l'avevano, perché tu non la tenevi. Caro papà, oggi è il tuo onomastico e io ti scrivo ciò che mi detta il cuore. Io ti vorrei vicino a me, qui a casa non si capisce niente. Mamma e Taniello si appiccicano sempre e le galline se ne scappano sotto al tavolo. Io dico sempre: beato a te che stai a Torino.

0: Avete ascoltato un estratto da Io speriamo che me la cavo, di Marcello D'Orta, Mondadori 1990, letto da Amalia Sabino.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Agamennone è tornato in patria poco dopo la fine della guerra di Troia. Nonostante l'ombra di Achille avesse tentato di trattenerlo, predicendogli le sue future disgrazie. Porta con sé Cassandra e il bottino di guerra. Viene accolto con grandi festeggiamenti dalla moglie Clitemnestra, la quale però nel frattempo aveva intessuto una relazione con Egisto. Clitemnestra e Egisto ordiscono allora un complotto per uccidere Agamennone. Secondo alcune versioni del mito, fu Egisto a compiere materialmente l'omicidio. Secondo altre, fu Clitemnestra, a colpi di scure. In ogni caso, eliminando Agamennone, i due si assicurarono il dominio su Argo. E la stessa sorte di Agamennone toccherà anche a Cassandra. Eschilo nel 458 a.C. vince il primo posto nelle Grandi Dionisie, presso il Teatro di Dioniso ad Atene, portando in scena la trilogia Orestea. Le tre tragedie costituiscono una trilogia legata in cui viene rappresentata un'unica lunga vicenda relativa alla stirpe maledetta dei discendenti di Pelope. I drammi che la compongono ne raccontano il finale, l'assassinio di Agamennone da parte di Clitemnestra, la vendetta del figlio Oreste che a sua volta ucciderà la madre, la persecuzione del matricida da parte delle Erinni e la sua assoluzione finale. Bentornati, questa è LDB e oggi parliamo di Oreste. Dopo il rapimento di Elena da parte del troiano Paride, il comando della spedizione Achea contro Troia fu assegnato ad Agamennone, che però non aveva venti favorevoli ed era bloccato con la flotta in Aulide. Per propiziarsi gli dei, in particolare Artemide che gli era ostile, su consiglio dell'indovino Calcante accettò di sacrificare alla dea la prima creatura che gli fosse corsa incontro al suo ritorno al palazzo. Toccò alla figlia primogenita, Ifigenia, sorella di Oreste, di bellezza eccezionale, che lo snaturato padre non esitò a sacrificare, attirandola in un agguato e richiamandola in Aulide, facendole credere di essere stata chiesta in moglie da Achille. I venti, dopo il sacrificio della fanciulla, cominciarono ad essere propizi, sicché la flotta di Agamennone poté salpare. Clitemnestra, ferita nel suo amore materno per la figlia, aveva intanto concepito un odio implacabile verso il marito e giurato di vendicare Ifigenia, il cui assassinio era rimasto impunito. Convince allora Egisto, divenuto suo amante, ad aiutarla in questa impresa di vendetta. Qui inizia la prima tragedia della trilogia, Agamennone, che racconta dell'uccisione di Agamennone e Cassandra. Per paura che l'unico figlio maschio di Agamennone e Clitemnestra, il piccolo Oreste, potesse essere coinvolto nel massacro, la sorella, Elettra, lo porta in Focide e lo affida al sovrano Strofio, che lo crescerà assieme a suo figlio, Pilade. Nel tempo Elettra riceverà un falso messaggio che le comunica che il fratello Oreste è morto. Nella seconda parte della trilogia Le Coefore, Oreste torna in patria assieme a Pilade, torna per vendicare l'assassinio del padre Agamennone. Si ferma a pregare sulla tomba del padre e vi depone come offerta una ciocca dei suoi capelli. Intanto avanza verso la tomba un corteo di portatrici di libagioni. Sono le Coefore. Questo corteo è guidato da Elettra, la sorella di Oreste. Le Coefore sono prigioniere di guerra che Clitemnestra ha inviato a portare offerte sulla tomba del marito per espiare un sogno minaccioso che aveva avuto durante la notte. In sogno un serpente le mordeva il seno. Sulla tomba di Agamennone, Elettra scorge tra i doni votivi la ciocca di capelli che era stata deposta poco prima e vede un'orma sul suolo, identica alla propria, e comprende che suo fratello non è morto, ma è lì. A questo punto Oreste si avvicina e si fa riconoscere dalla sorella, ma alla tenerezza dell'incontro subentra l'ansia di vendicare l'uccisione del padre. Il piano è definito. Oreste e Pilade si presentano alla reggia, fingendosi mercanti stranieri venuti per annunciare a Clitemnestra la morte del figlio Oreste. Clitemnestra invita gli ospiti a entrare nella reggia e manda a chiamare Egisto, affinché egli interroghi direttamente il forestiero. Egisto entra nel palazzo e viene ucciso da Oreste. Che subito dopo uccide anche la madre Clitemnestra. Oreste, con la mente sconvolta, vede le Erinni, le terribili dee vendicatrici, simbolo della colpa, che lo perseguitano e lo inseguono. Esse intendono vendicare su Oreste la morte di Clitemnestra. Il coro lo conforta e lo invita a confidare in Apollo, Apollo che lo ha mandato lì. Nelle Eumenidi, la terza parte della trilogia, Oreste viene a sapere a Delfi che dovrà recarsi ad Atene per essere sottoposto al regolare processo di fronte all'Areopago, il tribunale. A sovrintendere il processo è la dea Atena e in difesa di Oreste parlerà Apollo. Ma a giudicare il ragazzo saranno degli uomini, 12, i più giusti della città. Il voto degli Areopagiti, però, risulta pari. Sarà solo Atena, con il suo intervento e il suo voto, a determinare l'assoluzione di Oreste. Le Erinni protesteranno, lamentando la violazione dell'antica legge che impone terribile vendetta per i reati di sangue all'interno della famiglia, ma Atena riesce a placarle, promettendo loro che saranno associate al culto suo e degli altri dei protettori della città. Le Erinni, dopo molte esitazioni, accettano e il dramma si conclude con una solenne processione che accompagna le antiche dee che da Erinni sono diventate Eumenidi, le benevole. Oreste è insomma assolto. Assolta è la sua rabbia, assolto il suo senso di colpa, che figlio di male che ha generato altro male. Oreste fa i conti col suo odio, risponde delle azioni dettate da questo odio. Ma la dea e il tribunale lo assolvono perché riconoscono in lui la fatica di appartenere ad un contesto di violenza e odio e ne giustificano in qualche modo l'azione illegittima. Oreste, anche grazie alla sorella Elettra, ha volontà di staccarsi dal torpore delle vendette familiari. Ma gli è quasi impossibile. Un intervento di misericordia così lo avvolge sul finale della tragedia e rende la giustizia umana. La sua assoluzione è un compromesso tra la colpa e la condizione di dolore del figlio. Oreste ha sposato la sua scelta di vendicare la morte del padre, uccidendo la madre. L'ha considerata come inevitabile per porre fine al male familiare. E il tribunale lo ha riconosciuto con indulgenza, e a quel punto che, riconosciuta la provenienza del dolore e della violenza, le Erinni, che rappresentano il senso di colpa, diventano Eumenidi, perché l'indagine ha portato a legittimare il peso della colpa nel figlio e a dargli un'opportunità di riscatto. Oreste è una figura che tenta di porre fine al male come risoluzione del male. I greci ci presentano la lotta naturale dell'uomo con l'odio, la violenza, il male. Giuseppe Montesano, nel suo libro Tre modi per non morire, spiega come i greci fossero campioni di verità. Il dolore è umano, lo si può mettere in scena come un fenomeno naturale e in tal modo renderlo più affrontabile. Scrive: nessun orrore è proibito a teatro, nessuno. guidati da Dioniso, il dio che è innocente e crea e distrugge e ricrea ignorando il bene e il male. Guidati da questo potere in cui si mette in gioco l'esistenza stessa. I greci guardano in faccia i loro mostri. E allora raccontano incesti, sgozzamenti, tormenti, congiungimenti felici o infelici. E danno un nome attraverso la poesia che libera dall'orrore, persino ai bambini dati in pasto ai nemici per vendetta, alle madri tradite che ammazzano i figli per ferire i padri, ai mariti che per nuovi amori massacrano le famiglie, ai maschi che eccitati dalla bellezza di una femmina scatenano una guerra sanguinosa che dura 10 anni. Niente spaventa la mente dei greci. Nessun eccesso di gioia sfrenata e di lutto atroce gli è estraneo. E la colpa, il peccato, il rimorso, la vergogna, il terrore, la morte, per loro non sono quello che sono per noi. A loro importa soprattutto conoscere, senza lasciare nulla di tremendo e di feroce al di fuori della conoscenza. Per vedere con lucidità le passioni magnifiche e quelle disgustose. Per loro il teatro è questo, vedere fin dentro il buio e la notte, per uscire dal buio e dalla notte, lavati da acque segrete. Come il sole che muore nel mare e ritorna a vivere nuovo ogni mattina. Nel rito del teatro, i greci trovano una libertà assoluta. Lo stesso secolo in cui Eschilo ha portato le sue tragedie a teatro ha generato Democrito, un filosofo greco che consigliava: astieniti dalle colpe, non per paura, ma perché si deve. C'è qualcosa che va al di là della colpa, anziché risolve la colpa, ed è la comprensione. George Orwell, in 1984, ha scritto:
4: forse non si desiderava tanto essere amati, ma essere capiti.
2: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
1: Radio Senti chi parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il 23 maggio 1992, 30 anni dalla morte del giudice Giovanni Falcone. Scritto ed interpretato da Giorgio Marzo.

0: just for one day. How we can be heroes just for one day.
1: È morto. È morto nella sua Palermo. È morto fra le lamiere di un'auto blindata. È morto dentro il tritolo che apre la terra. È morto insieme ai compagni che per 10 anni l'avevano tenuto in vita coi mitra in mano. È morto con sua moglie Francesca. È morto Giovanni Falcone.

C'è un boato enorme. Sembra un tuono. Sembra un vulcano che scarica la sua rabbia. In 30 interminabili secondi il cielo rosso di una sera d'estate diventa nero. Volano in alto le automobili corazzate. Sprofondano in una voragine. Spariscono sotto le macerie. Muore il giudice. Muore Francesca. Muoiono 3 poliziotti della sua scorta. Ci sono anche 7 feriti, ma c'è chi dice che sono più di 10. Alcuni hanno le gambe spezzate, altri sono in fin di vita. Un bombardamento, la guerra. Sull'autostrada Trapani-Palermo i boss di Cosa Nostra cancellano in un attimo il simbolo della lotta alla mafia.

0: Massacro alla libanese, per colpire e non lasciare scampo al grande nemico. Una tonnellata di esplosivo, un telecomando, un assassino che preme un tasto. Così uccidono l'uomo che per 10 anni li aveva offesi, che li aveva disonorati e feriti. La vendetta della mafia, la vendetta che diventa morte in un tratto di autostrada a 5 chilometri e 600 metri dalla città, la città di Giovanni Falcone, la città dove pochi lo amavano e molti lo odiavano.
1: Fin da bambino avevo respirato aria di mafia, violenza, estorsioni e assassini. Sono nato nello stesso quartiere di molti di loro. Conosco a fondo l'anima siciliana. Da una inflessione di voce, da una strizzatina d'occhi, capisco molto più che da lunghi discorsi.

Giovanni Falcone nasce a Palermo il 18 maggio 1939 da Arturo, direttore del laboratorio chimico provinciale, e da Luisa Bentivegna. È il terzo figlio dopo due sorelle ed un ragazzo molto vivace. Gli piace muoversi e giocare a pallone, gioco che condividerà con gli altri bambini del quartiere a Piazza della Magione, nel cuore di Palermo. Fra i compagni di giochi vi è anche il futuro amico Paolo Borsellino. A 5 anni inizia le elementari al convitto nazionale con la maestra Cotroneo, che così lo definisce bravo, rapido e sintetico. Nella vita del piccolo Giovanni c'erano la scuola, l'azione cattolica e pochi divertimenti. Per l'austero padre, viaggi e villeggiatura non esistevano. «Mio padre stava molto in casa», raccontava Falcone. «Per lui era un punto d'orgoglio non aver mai bevuto al bar una tazzina di caffè. E anche la madre era una donna energica e autoritaria. Con i 7 e gli 8, dice Falcone, la mia pagella veniva considerata brutta». Ma è nell'ambiente familiare che il piccolo Giovanni assorbe quei valori che ne avrebbero contraddistinto il comportamento morale per tutta la vita. La madre gli parla spesso dello zio bersagliere caduto sul Carso e il padre dell'altro zio, capitano in aviazione, morto quando il suo aereo era stato colpito durante un combattimento. Nel giovane Falcone si imprimono così il senso del valore del sacrificio e un forte senso di attaccamento al dovere. Dirà lui stesso più tardi: «Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi, perché è in ciò che sta l'essenza della dignità umana». Con l'ingresso al liceo classico, Giovanni Falcone scopre presto l'interesse per nuove concezioni della vita, impara a rifuggire dai dogmi culturali e a coltivare il dubbio. Grazie al suo insegnante Franco Salvo, professore di storia e filosofia al liceo Umberto I, scopre il materialismo storico e il marxismo, si appassiona allo studio critico della storia e inizia a guardare con altri occhi alle dinamiche sociali.

0: Alla licenza liceale conseguita con il massimo dei voti e il diritto all'esonero dalle tasse universitarie, segue una breve esperienza all'Accademia Navale, dove viene subito spedito allo Stato Maggiore perché, si sostiene, ha attitudini al comando. Ma Giovanni scopre presto che la vita militare, acritica e autoritaria, non fa per lui, naturalmente aperto al confronto e al dialogo. Così approda alla facoltà di giurisprudenza e a studi che ama e a cui si dedica con impegno. Quando entra in facoltà, Giovanni sa già che la sua strada sarà la magistratura. Questo è anche il periodo in cui riesce a coltivare lo sport, una passione mai abbandonata, atletica, ginnastica, canottaggio e nuoto. La piscina comunale di Palermo lo vedrà assiduo frequentatore fino a metà degli anni Ottanta, ossia fino a quando la sua condizione di super scortato glielo permetterà. Poi vi rinuncerà, come a tanti altri svaghi. Nel 1962, ad una festa, conosce Rita e si innamora a prima vista. Due anni dopo, mentre Giovanni sostiene il concorso per entrare in magistratura, i due decidono di sposarsi. Nel 1965 ottiene il primo incarico come pretore a Lentini, dove si fermerà soltanto due anni. Nel 1967 viene poi trasferito d'ufficio a Trapani, città in cui inizia la sua vera storia professionale e matura la sua cultura giuridica e politica. È lì, durante il processo contro le cosche del Trapanese, che avviene il suo primo impatto con la mafia, quella autentica, antica, feroce e invasiva. Leader di quel gruppo di criminali alla sbarra è Don Mariano Licari. Dirà di lui Falcone nel 1985.
1: Lo vidi in dibattimento in corte d'assise. Era sufficiente osservare come si muoveva per intravedere subito il suo spessore di patriarca.
0: Alla fine il processo contro Mariano Licari viene trasferito in una sede diversa e naufraga. Ancora una volta il cavillo della legittima suspicione, cioè la ricusazione di una corte ritenuta dagli imputati prevenuta, prevale sul più elementare buonsenso. Trapani non ha potuto giudicare la sua mafia. La giustizia subì una sconfitta, dirà Falcone, ma quella battaglia gli fece intravedere una nuova strada da percorrere per potenziare le indagini e trovare altre prove. Gli accertamenti patrimoniali sulla consistenza economica dei boss. È ancora a Trapani che il giovane magistrato si trova a rischiare per la prima volta la vita. Mentre è in carcere come giudice di sorveglianza, un terrorista appartenente ai nuclei armati proletari lo prende in ostaggio, puntandogli un coltello alla gola per chiedere la lettura di un suo messaggio alla radio e il trasferimento in altra struttura. Alla fine le richieste del terrorista vengono soddisfatte e Giovanni Falcone scampa il pericolo. Alla fine del 1978 si può considerare conclusa l'esperienza trapanese. Giovanni Falcone si convince a chiedere la sede di Palermo, forse anche come estremo tentativo di salvare un matrimonio che non sta più in piedi. Va alla sezione fallimentare, ma dopo pochi mesi, nell'estate del 1979, la rottura con Rita sarà definitiva. La sua vita cambia completamente, sia nel privato che nella carriera. Approda alla giustizia penale e comincia a costruire la nuova lotta alla mafia. L'attività di Giovanni Falcone nel Palazzo di Giustizia di Palermo si inserisce in un momento molto grave per la città, che nel settembre del 1979 aveva assistito all'uccisione del giudice Cesare Terranova. Il giudice Rocco Chinnici, che era stato mandato a dirigere l'ufficio istruzione e che da tempo invitava Giovanni Falcone a suo fianco, riesce finalmente a convincerlo. Da quel momento inizia per il magistrato l'avventura giudiziaria più importante della sua vita, sia dal punto di vista professionale che umano. Appena Falcone comincia a leggere le carte delle indagini sull'imprenditore mafioso italo-americano Rosario Spatola, si rende subito conto di essersi imbattuto in un'inchiesta che riguarda i piani alti della mafia economica e finanziaria. Un'inchiesta che, muovendo da Cosa Nostra militare palermitana, passa per il paludoso mondo politico-finanziario di Michele Sindona e arriva fin negli Stati Uniti e al gruppo mafioso legato al faccendiere siciliano. Si tratta della più potente associazione criminale dell'epoca, che detiene in quegli anni il commercio mondiale della droga, di cui reinveste gli enormi proventi in attività lecite, dopo averli opportunamente lavati attraverso le banche. Aprendo quel libro, Falcone capisce subito di trovarsi di fronte a un pozzo nero che contiene di tutto. Una lunga catena di sangue che parte da una serie di personaggi interni al mondo affaristico mafioso e finisce negli omicidi eccellenti di servitori dello Stato, come il vicequestore Boris Giuliano, il capitano dei carabinieri Emanuele Basile e il procuratore Gaetano Costa. Falcone, tuttavia, non desiste dalle sue indagini, anche se si rende conto ogni giorno di più del rischio che corre. Anzi, appare sempre più determinato a porre fine alle assoluzioni per insufficienza di prove, così frequenti nei processi di mafia di quegli anni, ed inaugura un nuovo metodo investigativo che rivoluzionerà la storia della lotta a Cosa Nostra. Estende le ricerche al campo patrimoniale, una via fino ad allora poco esplorata, riuscendo a superare il segreto bancario, e ottiene la collaborazione di banche e finanziarie nazionali ed estere per ricostruire i movimenti di capitali sospetti. Il suo metodo lo espone ulteriormente perché permette di indagare in modo efficace sui capitali del clan mafioso degli Spatola in Cerillo. Si decide quindi di assegnargli la scorta. È il 1980. Da quel momento la vita blindata condiziona la sua quotidianità e il rapporto sentimentale da poco nato con Francesca Morvillo, magistrato alla procura dei minorenni. Lei, donna dolce e riservata, è anche molto decisa e forte, e saprà sopportare di buon grado insieme a Giovanni le nuove difficoltà e le numerose rinunce. Alla fine, dopo tanti sacrifici e rischi corsi, le indagini danno il risultato sperato e il processo Spatola si conclude con condanne esemplari. È la prima incrinatura nel mito della invincibilità di Cosa Nostra.

La situazione a Palermo era in rapido cambiamento. Falcone si era accorto che spesso gli indagati e i membri delle cosche sotto inchiesta venivano uccisi o sparivano misteriosamente. Il motivo? Era cominciata una guerra di mafia che tra gli ultimi mesi del 1981 e i primi del 1982 causò nel capoluogo siciliano un morto ogni 3 giorni. Alla fine le vittime furono circa 1200, una cifra da guerra civile, che andarono ad assottigliare le file delle cosche nemiche del capo dei capi, Totò Riina. Si scoprì infatti che dietro gli omicidi c'erano i villani, cioè contadini, di Corleone, circa 70 persone provenienti dal paese vicino a Palermo, e Riina era il loro capo. Per Giuseppe Ayala, pubblico ministero al maxi processo di Palermo, il successo criminale di Riina fu frutto della straordinaria violenza con la quale egli agì e senza precedenti anche per Cosa Nostra. Il 29 luglio 1983 un'autobomba massacra Chinnici insieme alla scorta e al portinaio della sua casa in via Pipitone. Erano già stati uccisi il colonnello Russo, Boris Giuliano, il capitano Basile, Mario Francese, Pio La Torre, il presidente della regione Piersanti Mattarella, il procuratore Costa, Cesare Terranova, l'agente Calogero Zucchetto, il professore Paolo Giaccone e, come estrema sfida, la mafia aveva massacrato Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela, Setti Carraro e l'agente Domenico Russo. Le immagini di Palermo come Beirut, il palazzo di Chinnici ridotto a una gruviera, fanno il giro del mondo. La città che si sente profondamente violata e scossa affida spontaneamente a Giovanni tutte le ansie e le speranze di riscatto. A chi se non a lui, che aveva saputo esporsi andando oltre la pacifica convivenza tra Stato e antistato. Avviene così che il giudice diventa un simbolo. All'indomani dell'assassinio di Rocco Chinnici, quale suo successore a dirigere l'ufficio istruzione, viene mandato Antonino Caponnetto. È un magistrato siciliano ma quasi sconosciuto ai palermitani. Ha lavorato a lungo a Firenze e crede nelle capacità di Giovanni Falcone, che non ostacolerà mai, proteggendolo, anzi, nelle sue iniziative con la funzione di capo dell'ufficio. Lo invita così a far parte del nuovo gruppo investigativo, il Pool Antimafia.

0: Il pool è concepito per affrontare la complessità del fenomeno di Cosa Nostra, non più vista secondo l'opinione generale come accolita di bande, ma secondo l'ipotesi di Falcone, che Caponnetto condivide e che si rivelerà fondata, come organizzazione unica con struttura verticistica, al cui interno non esistono gruppi con capacità decisionale autonoma. Alla luce di tale convinzione viene ritenuto fondamentale far uscire i giudici istruttori dall'isolamento in cui, fino a quel momento, erano soliti investigare, e affrontare invece il lavoro d'indagine in equipe, condividendo le notizie disseminate nei vari carteggi per cogliere le relazioni e le dinamiche delle strategie di Cosa Nostra. Il frutto più importante dell'attività del pool, composto da Giovanni Falcone, Giuseppe Di Lello, Paolo Borsellino e Leonardo Guarnotta, sarà il maxiprocesso. All'origine della mega inchiesta viene posto un rapporto redatto da Ninni Cassarà, vice dirigente della squadra mobile e stretto collaboratore di Falcone. La ricostruzione minuziosa dell'origine della guerra di mafia che porterà i corleonesi di Totorina ai vertici dell'organizzazione. Alla fine del 1984 il pool è al massimo dell'impegno e dei risultati. A ottobre in Canada Falcone ottiene le prove che gli consentiranno di arrestare il 5 novembre Vito Ciancimino, con l'accusa di associazione mafiosa e di esportazione di capitali all'estero. Qualche giorno dopo vengono arrestati per associazione di stampo mafioso anche gli intoccabili esattori di Palermo, Nino ed Ignazio Salvo. La città guarda sbigottita. Nessuno avrebbe mai creduto di poter assistere a quegli eventi. Giovanni Falcone diventa il simbolo del cambiamento. Il pool iniziò a lavorare a gran ritmo, mentre sulla scena stava arrivando la stagione dei pentiti. A partire da Tommaso Buscetta, Don Masino, che nella guerra scatenata da Totorina aveva perso due figli, un fratello, un genero, un cognato e quattro nipoti. Trafficante di droga. Riparò in Brasile, dove fu arrestato e poi estradato in Italia. Iniziò a collaborare, ma voleva parlare solo con il numero uno del pool palermitano, Giovanni Falcone. Buscetta dichiarò di fidarsi solo di lui e del vicequestore Gianni De Gennaro, e disse a Falcone, come raccontò il magistrato stesso nel libro Cose di Cosa Nostra:
1: «L'avverto, signor giudice. Dopo questo interrogatorio lei diventerà una celebrità, ma cercheranno di distruggerla fisicamente e professionalmente. Non dimentichi che il conto che ha aperto con Cosa Nostra non si chiuderà mai. È sempre del parere di interrogarmi?»
0: Falcone lo interrogò e Buscetta parlò. Risultato: il 29 settembre 1984 vennero spiccati 366 mandati di arresto. Nello stesso libro, Falcone mette in evidenza l'importanza storica delle confessioni di Buscetta.
2: «Prima di lui non avevamo che un'idea superficiale del fenomeno mafioso. Con lui abbiamo iniziato a guardarvi dentro. Ci ha fornito numerosissime conferme sulla struttura, le tecniche di reclutamento, le funzioni di Cosa Nostra. Ma soprattutto ci ha dato una visione globale, ampia, a largo raggio del fenomeno».

Era il momento magico del pool. Tra il settembre 1984 e il maggio 1985 avevamo il massimo della tensione e dell'appoggio, ricordò Borsellino nel libro I disarmati di Luca Rossi. Si sentiva una particolare atmosfera di consenso anche tra i colleghi del Palazzo di Giustizia. Bastava aprire bocca e il ministero concedeva tutto: aerotaxi, segretarie, materiale. L'aula bunker in cui si sarebbe svolto il maxi processo fu costruita nel giro di un anno. Mentre le indagini procedono, il 28 luglio del 1985 la mafia reagisce con l'uccisione del commissario Beppe Montana, amico e braccio destro di Cassarà, e qualche giorno dopo, il 6 agosto, dello stesso Ninni Cassarà. È un momento terribile, di grande pericolo anche per il giudice. Così, quando Caponnetto viene informato che dal carcere è partito l'ordine di uccidere anche Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, fa trasferire immediatamente i due magistrati al sicuro nel carcere della Asinara. Giovanni e Paolo si trovano a vivere per alcune settimane reclusi come due detenuti, insieme con le loro famiglie. Tornano a Palermo dopo un mese, poiché devono consultare alcuni documenti custoditi nella cassaforte della procura, carte necessarie a concludere l'ordinanza di rinvio a giudizio. L'8 novembre del 1985 il pool deposita l'ordinanza di rinvio a giudizio contro 475 imputati. Il 10 febbraio 1986 inizia il primo maxi processo a Cosa Nostra, il traguardo più importante di Giovanni Falcone. 22 mesi di udienze in un'aula bunker appositamente costruita in cemento armato, in grado di resistere anche ad attacchi missilistici e di dimensioni tali da poter contenere il gran numero di imputati e permettere ai giudici di lavorare in sicurezza.

0: Le accuse ascritte agli imputati comprendono 120 omicidi, traffico di droga, estorsione e il reato di associazione mafiosa. Le prove più significative, pazientemente riscontrate, provengono dal collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta, catturato come latitante in Brasile 2 anni prima. Il 16 dicembre del 1987, il presidente della Corte d'Assise, Alfonso Giordano, legge la sentenza che, incredibilmente, malgrado la mole del processo, arriva nei tempi stabiliti. Tutti, il giudice all'atere Piero Grasso, il pubblico ministero Giuseppe Ayala, i giurati popolari, centinaia di avvocati in piedi per ore ad ascoltare il lungo elenco di condanne, tra cui 19 ergastoli e 2.665 anni di carcere a 339 imputati. Palermo scopre finalmente che la mafia non è impunibile. L'astronave verde, come viene definita dai giornalisti di tutto il mondo, l'aula bunker per il colore dei muri delle celle, quel giorno diventa il simbolo del riscatto dello Stato e della Sicilia. Ne aveva fatta di strada Falcone, ma quanta fatica per far accettare la tesi dell'unicità di Cosa Nostra. Se l'intuizione gli era venuta dal processo Spatola, le conferme si sono aggiunte durante il maxi processo, grazie alle dichiarazioni del pentito Tommaso Buscetta. È stato l'ex mafioso, nato a Porta di Termini, a poche centinaia di metri dalla piazza della Magione in cui è cresciuto Giovanni, a condurlo per mano nel labirinto di Cosa Nostra. Dirà più tardi, nel libro Cose di Cosa Nostra:
1: prima di lui non avevamo, che un'idea superficiale del fenomeno mafioso. Con lui abbiamo cominciato a guardarvi dentro. Ci ha fornito numerosissime conferme sulla struttura, sulle tecniche di reclutamento, sulle funzioni di Cosa Nostra. Ma soprattutto ci ha dato una visione globale, ampia, a largo raggio del fenomeno. Ci ha dato una chiave di lettura essenziale, un linguaggio, un codice. È stato per noi come un professore di lingue che ti permette di andare dai turchi senza parlare a gesti.

0: Qualche mese dopo, nel maggio del 1986, il giudice può concedersi una breve parentesi nella tensione di quei giorni, dedicandosi alla sua vita privata. Si sposa con Francesca Morvillo, ma la reazione al grande successo conseguito col maxi processo non si fa attendere. Caponnetto va in pensione ed è costretto a lasciare il pool. Tutti si aspettano che sia Falcone a prendere il suo posto, anche Caponnetto, che lo considera il suo erede naturale per esperienza e capacità di indagine. Ma il Consiglio Superiore della Magistratura nomina alla guida dell'ufficio istruzione Antonino Meli, un magistrato di vecchia scuola che non vede di buon occhio il lavoro del pool e ne comincia lo smantellamento. Nega il principio cardine del successo delle indagini di Falcone, cioè la struttura unitaria di Cosa Nostra, e asseconda invece la vecchia tesi, dimostratasi ormai superata, della mafia vista come accolita di bande. Meli frantuma i processi e li distribuisce in vari uffici col risultato disastroso di far perdere il nesso tra vicende che, senza un filo conduttore, perdono importanza. Due anni dopo, nel 1989, una congiura di soggetti ancora oggi non tutti individuati decide di screditare definitivamente Falcone. L'accusa è di aver fatto ritornare in Italia il pentito Salvatore Contorno, esponente della mafia perdente, al fine di uccidere dei rappresentanti della mafia vincente. Queste falsità aberranti vengono espresse in lettere anonime, dette lettere del corvo, ed inviate a vari rappresentanti delle istituzioni. Il 20 giugno del 1989, Falcone sfugge all'agguato tesogli nella sua villa alla Daura. Un borsone con 58 candelotti di dinamite posto sulla scogliera dove Falcone suole fare il bagno viene trovato per caso da un agente della scorta. La bomba viene disinnescata e l'attentato fallisce. È lo stesso Falcone a spiegare il senso di quell'aggressione, una manovra ideata in maniera perfetta da menti raffinatissime, adatta a dar credito alle accuse delle lettere diffamatorie del corvo.
1: Il contenuto delle accuse doveva essere il movente che aveva spinto la mafia a uccidermi. Sarei stato un giudice delegittimato perché scorretto. L'omicidio sarebbe stato giudicato quasi naturale.
0: Dopo l'attentato della Daura, per diretto interessamento del presidente Francesco Cossiga, Falcone viene nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura procuratore aggiunto di Palermo. Qui altre lettere del corvo continuano ad avvelenare il clima del Palazzo di Giustizia, ma Falcone, sebbene avversato e ostacolato, riesce ugualmente a condurre intense attività di indagine. Già nel 1988 aveva collaborato con Rudolph Giuliani, procuratore distrettuale di New York, nell'operazione Iron Tower, con cui venivano colpite due famiglie mafiose coinvolte nel traffico di eroina, quelle del Gambino e degli Inzerillo. Nel gennaio 90 coordina un'inchiesta che porterà all'arresto di 14 trafficanti colombiani e siciliani. Tuttavia il clima ostile del palazzo cresce ogni giorno di più e Falcone si rende presto conto di trovarsi isolato. Ma le massime incomprensioni gli derivano soprattutto dal confronto con il procuratore capo Piero Giammanco, che pure un tempo gli era stato a fianco. Questi ne ostacola sistematicamente il lavoro, costringendolo a limiti angusti nella manovra delle indagini. Falcone avverte che in quel palazzo, a Palermo, non riesce più a lavorare come vorrebbe e che i quotidiani dissensi lo logorano ogni giorno di più. Decide così di accogliere l'invito del ministro di Grazia e Giustizia, Claudio Martelli, a ricoprire il ruolo di direttore degli affari penali al ministero e qui prende servizio nel novembre 1991. Al Ministero di Grazia e Giustizia Martelli dimostra subito di voler dare alla sua azione una forte connotazione antimafia e Falcone capisce quanto potrebbe essere determinante il suo ruolo nell'elaborazione di nuovi strumenti legislativi per rendere più efficace l'azione della magistratura contro la criminalità organizzata. Perciò fa in modo di semplificare e razionalizzare il rapporto tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, istituendo una forma di coordinamento tra le varie procure. In un primo momento pensa di rivolgersi ai procuratori generali, ma, vista la reazione negativa delle gerarchie della magistratura, decide di istituire una serie di procure distrettuali con esclusive competenze di contrasto alla mafia e direttamente dipendenti dai capi delle rispettive procure. Per garantire inoltre la circolazione delle notizie in tutto il territorio nazionale e un'azione coordinata ed efficace, suggerisce con successo la costituzione di un ufficio centrale nazionale che prenderà il nome di Direzione Nazionale Antimafia, generalmente nota come Super Procura. Ma quando Falcone viene indicato come il naturale candidato a questo nuovo ufficio, come un copione che si ripete, subisce l'avversione generale, maggiormente dei colleghi, che lo accusano di voler impadronirsi di uno strumento di potere da lui stesso ritagliato sulla sua persona. Non è la Super Procura l'unico strumento di contrasto alla mafia pensato da Falcone. In quello stesso periodo vengono gettate le basi per la nascita di norme e leggi che regolino la gestione dei collaboratori di giustizia. Sul piano della necessità di impedire la comunicazione tra i boss in carcere e i mafiosi in libertà, prende corpo il cosiddetto carcere duro, cioè una forma di carcerazione differenziata, il 41 bis, per mafiosi e terroristi. Il 30 gennaio del 1992, con una sentenza storica, la Cassazione riconosce valido l'impianto accusatorio che aveva portato alla sentenza di primo grado e rivede, aggravandolo, il giudizio d'appello che aveva mitigato le precedenti condanne. La Suprema Corte ripristina 19 ergastoli e migliaia di anni di carcere per boss e gregari. Il cosiddetto teorema Buscetta è sancito definitivamente, insieme con il trionfo di Giovanni Falcone. Il suo maxi processo regge alla prova finale. Ma l'apice del successo sarà proprio l'inizio della fine del giudice. Cresce l'odio della mafia nei suoi confronti e parallelamente cresce l'avversione politica per un magistrato che si avvicina pericolosamente al territorio inesplorato delle connivenze istituzionali. Viene giudicato talmente pericoloso da convincere i suoi nemici ad una soluzione finale, diversa e più cruenta di quella che ne aveva decretato l'espulsione da Palermo. Giovanni Falcone, da parte sua, sa che il conto con la mafia è aperto e considera l'attentato alla sua persona come più di una eventualità, anzi una certezza, che sarebbe prima o poi arrivata. Tuttavia va avanti per la sua strada. Sconfitto nel maxi processo che gli costò l'ergastolo, Totò Riina volle vendicarsi, tanto per cominciare, di chi non gli aveva garantito l'impunità. Il 12 marzo 1992, a Mondello, la spiaggia dei palermitani, fu assassinato Salvo Lima, capo della corrente andreottiana in Sicilia. Il 23 maggio 1992, Giovanni e la moglie Francesca, di ritorno da Roma, atterrano a Palermo con un jet del SISDE, un aereo dei servizi segreti partito dall'aeroporto romano di Ciampino alle ore 16:40. Tre auto, una croma marrone, una bianca e una azzurra, li aspettano. E la scorta di Giovanni, la squadra affiatatissima che ha il compito di sorvegliarlo dopo il fallito attentato del 1989 della Daura. Allo svincolo di Capaci, sull'autostrada da Punta Raisi a Palermo, 500 kg di tritolo uccisero Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti della sua scorta. Ecco chi erano. Francesca Morvillo, 46 anni, nata a Palermo, era la seconda moglie di Giovanni Falcone e morì al suo fianco. Sorella di Alfredo Morvillo, sostituto procuratore che fece parte del pool antimafia. Aveva conosciuto Falcone a Palazzo di Giustizia e lo aveva sposato nel 1986. Rocco Di Cillo, 30 anni, di Trigiano, provincia di Bari. Quando superò il concorso in polizia interruppe gli studi universitari e partì per Bolzano, prima sede di servizio. Nel 1989 iniziò a far parte della scorta di Falcone e con altri colleghi contribuì a sventare l'attentato alla villa della Daura. Antonio Montinaro, 30 anni, di Calimera, provincia di Lecce. Agente scelto. Era stato inviato in Sicilia e temporaneamente assegnato al servizio scorte di Falcone. All'inizio sognava di tornare a casa, poi decise di rimanere e aprì un piccolo negozio di detersivi per la moglie. Quando Falcone lavorava a Roma, seguiva altre personalità, ma non mancava mai all'appuntamento quando il magistrato tornava in Sicilia nel weekend. Era padre di due figli piccoli. Vito Schifani, 27 anni, di Ostuni, provincia di Brindisi. Guidava la prima delle tre auto che scortavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo. Lasciò la moglie di 22 anni, Rosaria, e un figlio di 4 mesi. L'immagine di Rosaria ai funerali è rimasta nella memoria di molti. Sull'altare, piangendo, urlò ai mafiosi:
2: «Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano».
0: L'ultima risposta di Giovanni Falcone ad un giornalista del quotidiano La Repubblica.
1: «Cosa nostra è una pantera. L'immagine della potenza, della ferocia. La camorra è una volpe. Apparentemente non dotata di grandissima forza, ma intelligente, astuta e spietata al momento opportuno. Fanno paura, camorra e mafia. Non esistono graduatorie di pericolosità nel crimine organizzato. Il momento di muoversi, di accantonare simpatie e antipatie, amici e nemici tra politici e magistrati. È il momento della superprocura, perché la pantera è vigile e non dimentica, mai».

La fine di Giovanni Falcone potrebbe essere letta come una sconfitta dei giusti e dello Stato, come la fine di una speranza, ma in realtà la sua morte ha rappresentato l'inizio di una vera rinascita della società civile, che ha spinto le istituzioni statali a sferrare nei confronti della mafia un attacco tale da ridurre quasi al tappeto Cosa Nostra. Tutti i più grandi latitanti, tranne Matteo Messina Denaro, sono in prigione e l'azione della magistratura e delle forze dell'ordine non conosce soste. È importante però che l'azione non si fermi. Qualsiasi indecisione o allentamento della tensione giova a Cosa Nostra. Per questo è fondamentale l'impegno delle istituzioni e soprattutto la vigilanza della società civile. Spetta a tutti noi, ai giovani, che saranno i protagonisti del domani, mantenere alto l'esempio lasciato da Giovanni Falcone e fare propria la lezione di legalità, di professionalità e di amore per lo Stato che il magistrato ci ha lasciato.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni persona è un abisso. Vengono le vertigini a guardarci dentro. Dal film La tigre e la neve.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. La dieta che aiuta la fertilità. Di Angela Altomare. Riuscire ad avere un figlio non è sempre facile. Lo sa bene chi ha problemi di infertilità. Circa una coppia su 5 in Italia, dice il Ministero della Salute. Tra le cause, la tendenza crescente a voler diventare genitori in età più avanzata, quando la fertilità diminuisce fisiologicamente, ma anche lo stile di vita. Oltre a fumo, alcol e abuso di caffè, più di 2-3 tazzine al dì, incidono le cattive abitudini alimentari, spiega Anna Boraccino, biologa nutrizionista e della riproduzione, farmacista ed esperta di nutraceutica. Viva la Mediterranea! Una dieta di tipo mediterraneo, dice Anna Boraccino, ricca di alimenti naturali, freschi e di qualità, può aumentare le probabilità di concepimento e favorire una gravidanza serena, aiutando a mantenere un peso corporeo sano, sostenendo la salute ovarica e apportando molecole in grado di migliorare complessivamente lo stato di salute sia della donna che dell'uomo. Grassi sì, ma buoni. Tra le cause di un girovita allargato, segnale da non sottovalutare se si cerca una gravidanza, spesso c'è una dieta ricca in grassi potenzialmente dannosi. Il consumo eccessivo di grassi trans, presenti negli alimenti precotti, fritti e industriali, e indicati tra gli ingredienti anche con le diciture oli idrogenati o parzialmente idrogenati, favorisce l'infiammazione, condizione spesso associata a insulinoresistenza e diabete di tipo 2, abbassando la qualità dei gameti e ostacolando l'attecchimento dell'embrione. Al contrario, i grassi buoni, ovvero i mono e i poliinsaturi di pesce, frutta secca e guscio, noci e mandorle, semi oleosi come lino o zucca, avocado, burro chiarificato e olio extravergine d'oliva, sono alleati dell'equilibrio ormonale. Hanno un ruolo fondamentale nella produzione degli ormoni steroidei, in particolare quelli legati alla fertilità, e migliorano la qualità ovocitaria e spermatica. Gli omega 3, EPA e DHA, di cui è ricco il pesce, specie quello grasso di piccola e media taglia, sardine, alici, sgombri, aringhe, migliorano motilità e morfologia degli spermatozoi. I pesci di grossa taglia, come tonno e pesce spada, andrebbero invece consumati con moderazione, poiché possono contenere mercurio e altri metalli pesanti pro-infiammatori, oltre a sostanze inquinanti, interferenti endocrini come flalati e bisfenolo A, derivanti da plastica dispersa in mare finita nello stomaco dei pesci, nocive per il sistema.

0: ricchi in fibre solubili che rappresentano il cibo prediletto dei batteri intestinali buoni. Chicchi interi. È importante privilegiare carboidrati complessi e cereali in chicchi integrali come orzo, farro, avena, quinoa, grano saraceno e ridurre quelli raffinati, dolciumi, prodotti da forno, snack confezionati, pane bianco, pizza, che aumentano il rilascio di glucosio nel sangue e favoriscono i picchi glicemici, perché stimolando un'eccessiva produzione di insulina, influenzano l'equilibrio di estrogeni, progesterone e altri ormoni. Livelli elevati di insulina possono inoltre agire su ricettori specifici nelle ovaie e compromettere la qualità degli ovociti. Molecole anti-età. Una dieta ricca di nutrienti antiossidanti e protettivi è fondamentale per migliorare la fertilità. Sì a cibi naturali, prodotti a chilometro zero e di stagione, come verdure e frutti di produzione locale e di stagione che ne sono più ricchi, i flavonoidi e i polifenoli di arance, mandarini, uva, broccoli, cavolfiori, aiutano a ridurre lo stress ossidativo e l'infiammazione, proteggendo ovociti e spermatozoi. Anche il licopene di pomodori, cachi e melagrana migliora la motilità e la morfologia spermatica e supporta la qualità degli ovociti grazie a un'azione antiossidante e antinvecchiamento, così come la vitamina C e il beta-carotene di agrumi, carote, zucca e verdure a foglia larga come bietole, cavolo nero, radicchio, lattuga e cicoria. Aggiungi un booster. Quando si cerca una gravidanza, può essere utile abbinare a una dieta equilibrata e a uno stile di vita sano alcuni integratori alimentari. Per lei, acido folico, vitamina D e coenzima Q10, che rafforzano la qualità ovocitaria. Per lui, zinco, selenio e acido folico, che favorisce la fertilità maschile e svolge un ruolo importante nella protezione del DNA, contribuendo a ridurre il rischio di mutazioni genetiche e a migliorare la qualità del liquido seminale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista storica di National Geographic. Il XVII secolo inventa la pentola a pressione. Il francese Denis Papin ideò un digestore a vapore, precursore della moderna pentola a pressione. Propose di utilizzarlo per sfamare i poveri. Di Maria Pilar Queralt del Hierro. Nel 1682 la corte francese di Luigi XIV approfittò con stupore dell'opportunità di assaggiare uno squisito stufato di carne che era stato cucinato nella metà del tempo normalmente richiesto da piatti simili. Il responsabile di questo miracolo era un apparecchio arrivato nelle cucine di palazzo dallo stabilimento gestito da un maestro saldatore di nome Houdry, situato a Parigi in Rue de la Ferronnière. Era stato realizzato a partire dal progetto disegnato in Inghilterra dal fisico francese Denis Papin. Papin annunciava in un opuscolo che la sua invenzione sarebbe stata disponibile per chiunque desiderasse acquistarla. Era costituita da un recipiente chiuso ermeticamente che permetteva di portare la temperatura di ebollizione fino a circa 130 gradi centigradi, riducendo così il tempo di cottura del cibo senza alterare i risultati dell'operazione. La pressione all'interno era controllata tramite una valvola di sicurezza che permetteva di espellere il vapore acqueo in eccesso attraverso un beccuccio. Papin, che aveva già condotto diversi esperimenti sulla forza del vapore, battezzò la sua creazione digesteur o digestore a vapore. Papin era nato a Chitenay, vicino a Blois, nel 1647. Sebbene provenisse da una famiglia protestante, fu istruito dai gesuiti nella sua città natale e poi si laureò in medicina a Parigi. Ma il suo interesse per la fisica lo portò a diventare assistente, insieme a Gottfried Leibniz, dello scienziato olandese Christian Huygens, allora presidente dell'Accademia francese delle scienze. Nel 1675 la crescente persecuzione dei protestanti in

0: in Francia, costrinse Papin a trasferirsi in Inghilterra, dove collaborò con Robert Boyle e nel 1680 fu eletto Fellow della Royal Society. Papin visse anche in Italia e in Germania e ovunque risiedette portò avanti un'infaticabile attività scientifica che sfociò in una serie di invenzioni visionarie, tra cui un sottomarino, una catapulta, una macchina per sollevare l'acqua e nel 1690 una macchina a pistone capace di creare il vuoto tramite condensazione di vapore acqueo. Ma l'invenzione per la quale è ricordato ancora oggi è la marmitta o digestore a vapore. Ideata nel 1679, fu presentata 2 anni dopo alla Royal Society di Londra come un esperimento che dimostrava la possibilità di controllare la forza del vapore acqueo. Papin espose i dettagli della sua invenzione in un opuscolo intitolato Un nuovo digestore o macchina per ammorbidire le ossa, con una descrizione particolareggiata della sua fabbricazione e del suo uso. Come indica il titolo del testo, Papin mise subito in evidenza le proprietà della sua invenzione per usi culinari. Di fatto, immaginava che potesse essere utilizzata per cucinare cibo economico e abbondante per i poveri, in particolare nei periodi di carestia. Nel 1694, suo cugino Isaac propose di istituire un sistema per cui i ricchi avrebbero conservato gli avanzi dei loro pasti e ogni settimana degli inservienti li avrebbero raccolti e poi cucinati nelle pentole inventate da Denis. Il sistema non sembra essere mai entrato in funzione, ma a metà del XVIII secolo l'idea di sfruttare la pentola di Papin per sfamare i poveri aveva ancora dei sostenitori. L'invenzione di Papin cadde nell'oblio. E fu solo nel XX secolo che la pentola a pressione divenne un elemento quasi indispensabile nelle cucine occidentali. Intorno al 1902 furono brevettati negli Stati Uniti alcuni modelli di dimensioni considerevoli, allo scopo di utilizzarli per fare conserve. In Spagna, l'inventore di Saragossa, José Álix Martínez, progettò una pentola a pressione di dimensioni ridotte per uso domestico che battezzò Olla Express, il cui formato finale fu definito nel 1919. Lo stesso Alix si dedicò a promuoverne le vendite tramite un libricino con 360 ricette da lui elaborate. Nel 1925 cedette il brevetto a Camilo Belvis Calatayud, che commerciò l'apparecchio con il nome di Olla Belvis. Il definitivo salto in avanti arrivò nel 1938 con la Flex Seal Speed Cooker dello statunitense Alfred Vischer, perfezionata nel modello Presto del 1939.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. A che cosa serve ridere? Raramente lo facciamo in risposta a una battuta. Il più delle volte usiamo la risata per entrare in comunicazione con chi ci circonda e non importa se non c'è nulla di divertente. Di Elisa Benco. In genere pensiamo che le persone ridano per una battuta, un gioco di parole o qualche situazione comica, ma la risata non serve affatto a manifestare il proprio senso dell'umorismo. Lo dimostrano i neonati che iniziano a ridere già a 3 mesi di vita, prima cioè di acquisire il linguaggio. Lo scopo della risata è soprattutto quello di entrare in comunicazione con gli altri. Secondo Robin Dunbar, antropologo dell'Università di Oxford, nella nostra specie ha la stessa funzione della toelettatura, ossia l'atto di spulciarsi a vicenda che i primati effettuano anche per manifestarsi fiducia e vicinanza. Man mano che le comunità preumane si allargavano, la risata sarebbe servita per cementare i legami tra i membri di un gruppo che non avevano più abbastanza tempo per l'atto elettatura. Il fatto che questo atto presupponga la fiducia negli altri spiegherebbe perché nei bambini il solletico provoca risate solo se a toccarli è qualcuno che conoscono. Al contrario, se sollecitato da un estraneo, un bambino urla di paura. In effetti la risata si manifesta soprattutto in compagnia. Gli studi attestano che davanti a un cartone animato i bambini tra 2 anni e mezzo e 4 anni ridono 8 volte di più quando sono con un coetaneo anziché soli, e gli adulti arrivano fino addirittura a 30 volte di più. E la natura sociale della risata trova conferma nella costanza delle sue caratteristiche. Quasi sempre una risata inizia con uno scoppio per poi calare di intensità, probabilmente per il venir meno della riserva d'aria nei polmoni. L'ipotesi è che la ripetitività di questo schema acustico sia necessaria per far decifrare il segnale. Se ognuno ridesse in un modo diverso, gli altri non sarebbero in grado di riconoscere il significato pacifico di questa emissione sonora. Secondo i biologi evoluzionisti David Sloan Wilson e Matthew Jervis dell'Università dello Stato di New York, esistono in realtà 2 tipi di risate, ognuna con un ruolo specifico nell'evoluzione. Una è quella spontanea, che indica una situazione non pericolosa o di gioco, che è simile alle vocalizzazioni degli animali e che viene detta risata di Duchenne. Dal neurologo ottocentesco Guillaume Benjamin Hamon Duchenne, che per primo la descrisse. L'altra risata invece sarebbe nata come evoluzione della prima, circa 2 milioni di anni fa, quando i nostri antenati acquisirono capacità cognitive più complesse. Fu allora che la risata sarebbe diventata parte di una strategia sociale. Si sarebbe trasformata, cioè, in un gesto che comunica amicizia e appartenenza, ma che viene usato pure per manipolare gli altri o per denigrare se stessi in modo da farsi accettare. Il comico americano Rodney Dangerfield ha costruito la sua intera carriera su questo meccanismo di autosvalutazione, con battute come «La settimana scorsa ho detto al mio psichiatra: continuo a pensare al suicidio. Mi ha risposto che d'ora in poi devo pagare in anticipo». Il risultato più sorprendente emerso dagli studi sulla risata, però, è che essa in realtà si verifica molto di rado in reazione a un contesto di comicità, come una barzelletta. Illustra Alberto Dionigi, psicologo, ricercatore e co-direttore di RISU, rivista italiana di studi sull'umorismo. Lo dimostra l'analisi di migliaia di risate prodotte da vari gruppi di persone che ha condotto Robert Provine, uno psicologo dell'Università del Maryland. Le statistiche indicano che la maggior parte degli scoppi di ilarità si registra in risposta a frasi banali come «Ehi, dove sei stato? Eccola qui!». Più precisamente, ridiamo nell'84% dei casi dopo un'affermazione, nel 16% dopo una domanda. Il dopo è rilevante perché una risata cade come un punto in una frase. È qualcosa, cioè, che succede in una pausa di uno scambio verbale, mentre quasi mai ridiamo mentre l'altro sta ancora parlando. Tuttavia, rispetto a una conversazione spontanea in cui il numero ottimale di persone che possono interagire è di 4 individui, secondo gli studiosi il numero ottimale di persone per condividere una risata è leggermente inferiore, con una media di 3,35 individui. Ha senso perché, per ridere, le persone hanno bisogno di capire una battuta e in un gruppo numeroso questo è un compito più difficile. La risata, dunque, è più di una semplice risposta a qualcosa percepito come umoristico. Come ha notato lo sceneggiatore Jacopo Cirillo, autore di L'animale che ride, Harper Collins, il riso è l'unica manifestazione incontrollata del nostro corpo che vuol sempre dire qualcosa. Questa forma di comunicazione, tuttavia, presenta una certa ambiguità. Infatti, come detto più sopra, una risata può promuovere i legami sociali, ma anche escludere ferocemente coloro che vengono denigrati. Che pensare di una battuta come «Tua mamma è così grassa che se ti passa davanti mentre guardi un telefilm ne perdi 5 puntate»? Molto divertente, ma ride solo chi non è il bersaglio. Ancora, un motto di spirito può rafforzare le regole interne a un gruppo, ironizzando su chi si discosta dalla norma, ma anche sovvertire le gerarchie bersagliando i potenti. Basta pensare a Renzi per un Matteo Renzi vestito da Fonzi. Una risata può ribadire la situazione esistente, ma anche provare a scardinare le norme affermando le divergenze in modo indiretto, evitando ai ribelli gli scontri eppure di esporsi troppo. Nella risata, riassume il critico letterario inglese Terry Eagleton, in breve Storia della risata, il saggiatore, possiamo cogliere i piaceri della ribellione e al tempo stesso rinnegarli. Dopo tutto si tratta solo di una battuta. E così, se l'altro esprime una resistenza, basta dire «scherzavo». Il contenuto della comunicazione risata dipende anche dagli stadi di crescita. Un bambino si diverte per concetti brevi e semplici, come una barzelletta, per le sorprese e per battute in cui sono presenti le funzioni corporee, come fare la cacca, che per lui sono mezzi di esplorare l'ambiente. Gli adolescenti ridono più spesso delle battute incentrate su sesso, cibo e temi che gli adulti con loro di solito considerano off-limits, il cui contenuto trasgressivo rafforza l'unione tra coetanei. Una battuta di questo tipo, peculiare per il linguaggio da lezione di geometria, è «la donna è un insieme di curve che fanno raddrizzare un segmento» del comico Raul Cremona. L'umorismo degli adulti, invece, è solitamente più sottile e incentrato sui problemi quotidiani, come se ridere fosse una sorta di integratore per resistere alle difficoltà. Ad esempio, chi ogni giorno deve vedersela con le pastoie della burocrazia può trovare parziale consolazione in un lazzo del regista Woody Allen. La mafia ha questo vantaggio, che ha pochissime spese di cancelleria. Entro questi confini comuni però incidono le distinzioni di genere. La psicologa Mary Crawford dell'Università del Connecticut ritiene che l'umorismo femminile serva a creare solidarietà e intimità e quello maschile sia utilizzato come forma di competizione. Le donne, insomma, preferiscono scherzare coinvolgendo piccoli gruppi di amici, mentre gli uomini tendono a farlo con un pubblico più ampio. Inoltre, gli uomini raccontano spesso storielle oscene o a sfondo razzista, mentre le donne preferiscono battute o giochi di parole. In ogni caso, più risate facciamo con altri, più si rafforzano i legami all'interno del gruppo, afferma l'antropologo culturale Mahathef Apt dell'Università di Valencia. Il nesso tra la coesione di gruppo e la risata spiega perché essa sia spesso contagiosa, come se derivasse da uno sforzo comune. Man mano poi che i membri di un gruppo si abituano a un certo tipo di umorismo, questo spirito ne diviene un elemento caratterizzante, un segno distintivo. Ne consegue la creazione di una cultura comica, ossia di un set di riferimenti umoristici condivisi come base per future interazioni. Basta pensare allo humor degli inglesi, abbastanza diverso dal nostro, o a certe sitcom americane che in USA spopolano ma a noi sembrano eccessive e annoiano. A prescindere dalla cultura di appartenenza, comunque, come dimostrato da uno studio del 2016, le persone sono in grado di distinguere una risata spontanea da una finta dal solo suono. Davanti a questi risultati, l'ipotesi è che l'istinto di ridere appartenga a una sfera molto precoce dell'evoluzione umana, quando per sopravvivere era essenziale saper rilevare se qualcuno stava autenticamente vivendo un'emozione positiva e quindi era innocuo o fingeva. Quando non sappiamo chi ci troviamo di fronte, la reazione a una battuta fa capire come l'altro la pensi. In fondo, sosteneva il comico danese Victor Borge, una risata è la distanza più breve tra due persone.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Santa Teresa d'Avila, la prima donna dottore della Chiesa. Il prestigioso titolo le fu conferito postumo nel 1970 e fu la prima santa della storia ad ottenerlo. Ma sbaglieremmo a pensare a lei, di cui ricorrono i 440 anni dalla morte, come una semplice erudita. Nutrì un amore appassionato per Dio, con il quale intrattenne un rapporto intensissimo, fatto di dialogo, estasi, martirio spirituale e corporale. Non fu esente da tentazioni, perse più volte la retta via, ma la ritrovò sempre. Di Monica Morandi. È stata la prima donna proclamata dottore della Chiesa, precedendo di pochi giorni Santa Caterina da Siena. Fu Papa Paolo VI, il 27 settembre 1970, a conferire questo onore a Santa Teresa d'Avila, maestra di dottrina e spiritualità. Questo titolo, assai raro, viene attribuito dal Papa o da un concilio ecumenico ai santi che si sono distinti per una sapienza talmente profonda delle cose sacre da aver dato un apporto teologico e spirituale fondamentale alla dottrina della Chiesa cattolica. In 2000 anni di storia della Chiesa, i santi che vantano questo riconoscimento sono solo 37, tra cui Sant'Ambrogio, Sant'Agostino di Ippona, San Tommaso d'Aquino e Sant'Antonio da Padova. Donna Teresa de Cepeda y Ahumada, questo è il suo nome secolare, nasce ad Avila, nella Spagna rinascimentale, il 28 marzo 1515. I suoi genitori sono Alonso Sánchez de Cepeda e Donna Beatrice da Ahumada. Curiosamente viene battezzata il 4 aprile 1515, giorno dell'inaugurazione del monastero dell'Incarnazione in cui successivamente entrerà. Sin da bambina si distingue per il profondo amore verso Dio, trasmessole soprattutto dalla madre, e vissuto con straordinaria familiarità nella preghiera e nella vita quotidiana. Percepisce già dentro di sé la sua vocazione, costruisce dei piccoli monasteri in giardino e, leggendo le vite dei santi, si lascia coinvolgere al punto di desiderare di morire subito martire. Nel 1522, assieme al fratellino Rodrigo, fugge verso la terra dei Mori alla ricerca del martirio, ma viene riportata a casa da uno zio. Attorno ai 14 anni perde la mamma e viene sviata da cattive compagnie che rischiano di allontanarla da Dio. Così il padre la affida alle monache agostiniane d'Avila che la riportano sul cammino della vocazione. «Dio merita tutto», dice la futura santa, e il 2 novembre 1536, a 21 anni, contro il volere del padre, entra nel monastero carmelitano dell'Incarnazione di Avila, dove diventa monaca con il nome di Teresa di Gesù. Poco dopo è vittima di una grave malattia. Il suo corpo si rattrappisce, prova lancinanti dolori ai nervi e va vicinissima alla morte. Si riprende, secondo la sua testimonianza, grazie all'intercessione di San Giuseppe. Tuttavia quel male l'affliggerà per tutta la vita. Si aggiunge una grave crisi spirituale. Dalle grate del monastero di clausura, Teresa inizia a intrattenere rapporti frivoli e mondani che la portano a trascurare la preghiera e la sua missione. Nella sua autobiografia, la santa afferma di essersi addirittura trovata in peccato mortale. Non ci è dato di sapere di più. Facendo cattivo uso del voto d'obbedienza al quale Teresa è vincolata, i suoi superiori le proibiscono di scrivere dei suoi grandi peccati e della sua profonda crisi spirituale. Nel prologo dell'opera la santa se ne rammarica profondamente, tanto più che quanto secretato sarebbe stato, per le generazioni a venire, un prezioso aiuto per la salvezza delle anime. Come da lei stesso riferito, per il suo bene Dio la conduce all'inferno, nel luogo a lei destinato se non avesse abbandonato il peccato. Teresa racconta di essersi ritrovata in un angusto cunicolo di fuoco e di aver sperimentato indicibili tormenti fra le grida disperate dei dannati per l'eternità. Da quella terribile esperienza giunge il riscatto. Teresa torna alla preghiera e approfondisce il dialogo con Dio, prefiggendosi di salvare le anime dei peccatori dal supplizio eterno. Teresa di Gesù vive nel contesto storico-religioso del XVI secolo, che vede la Chiesa lacerata da divisioni, eresie e scismi che sfociano nella Riforma protestante. Si rompe l'unità religiosa in Europa e si contestano l'operato e la dottrina della Chiesa di Roma. In Germania Martin Lutero dà vita al luteranesimo. In Francia e in Svizzera Giovanni Calvino apre la via al calvinismo. In Inghilterra Re Enrico VIII è l'autore dello scisma anglicano. Come contromisura la Chiesa cattolica indice il Concilio di Trento, 1545-1563, e la Controriforma. Riforma a sua volta le proprie istituzioni, ribadisce la sua dottrina e fonda nuovi ordini religiosi, improntati all'austerità e alla spiritualità. Con questo spirito, nel 1560, su esortazione di alcune consorelle e con il supporto di San Pietro d'Alcantara, Teresa fonda il primo piccolo monastero riformato di carmelitane scalze, che segue la regola carmelitana primitiva. È il monastero di San Giuseppe ad Avila che ha per capisaldi la severa clausura, la povertà assoluta, l'assidua preghiera, la penitenza, la fraternità e il lavoro. Negli anni a seguire, grazie al fiorire delle vocazioni, Teresa fonderà altri 17 monasteri carmelitani riformati sparsi per tutta la Spagna. Dopo l'incontro con San Giovanni della Croce a Duruelo, presso Avila, nasce il primo convento dei frati carmelitani scalzi, seguito da altre comunità religiose maschili. All'intensa attività riformatrice, Teresa unisce la grande fede, la contemplazione e la ricerca della perfezione spirituale, volta a elevare la sua anima fino al Creatore. È una donna ricca d'amore, determinata e coraggiosa, che nella sua grandezza sa farsi piccola. Vive in povertà e fa le sue mansioni più umili offrendo il suo servizio quotidiano a Dio. Ma Teresa è anche una figura controversa che divide. Per la sua severità entra in contrasto con i confessori, viene tacciata di eresia e subisce attacchi dal maligno che la fanno credere indemoniata. Soffre il martirio corporale, la malattia, e il martirio spirituale delle incomprensioni, delle calunnie e delle persecuzioni. Il nunzio apostolico Felipe Sega la definisce irrequieta, vagabonda, contumace e disobbediente. Nel contempo, fra gli stessi carmelitani, calzati e scalzi, nasce una profonda diatriba in materia di ortodossia. L'opera di Teresa rischia la distruzione. I noviziati vengono chiusi, lei viene imprigionata nel monastero di Toledo e la stessa sorte tocca a Giovanni della Croce. Ma non si dà per vinta e intesse un fitto contatto epistolare con le consorelle, gli autori delle ingiustizie e le personalità dell'epoca. Finalmente Re Filippo II di Spagna, 1527-1598, interviene a sostegno dell'ortodossia cattolica. Alla fine la sua opera ottiene il riconoscimento dalla Chiesa. La salute di Teresa è molto malferma, messa a dura prova dalle privazioni, dalle persecuzioni e dai continui viaggi in condizioni estreme. La morte l'accoglie ad Alba de Tormes, presso Salamanca, il 4 ottobre 1582, lo stesso giorno in cui Papa Gregorio XIII introduce il calendario gregoriano. Al 4 ottobre giuliano segue il 15 ottobre gregoriano, giorno in cui la Chiesa la ricorda. Beatificata nel 1614 da Papa Paolo V, Teresa viene canonizzata nel 1622 da Gregorio XV.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista National Geographic. Il sapore è davvero solo un'illusione? Il cibo può essere molto più che salato, dolce, amaro, acido o umami. La sua percezione dipende infatti da una serie di scherzi che ci gioca il cervello. Ecco tutto quello che sappiamo. Di Julia Sklar. Se si morde una fragola perfettamente matura, è la dolcezza pura del succo a colpirci per prima. Poi arriva qualcosa di molto più complesso. La lingua sente i semi ruvidi che punteggiano il frutto morbido e un pizzico di asprezza si fa strada tra la dolcezza. Non si tratta esattamente di un gusto, ma di una qualità intangibile che rende la fragola così adatta alla panna montata. La fragolosità di una fragola è difficile da esprimere a parole, ma in qualche modo anche a occhi chiusi la si distingue immediatamente da un lampone o da un mirtillo, grazie a un turbinio di percezioni che insieme formano la complessa e toccante esperienza del sapore. Il fatto che questa esperienza avvenga immediatamente è una danza dei sensi finemente sintonizzata, che sarebbe impossibile senza il cervello come coreografo. Che cos'è il sapore? L'unica cosa su cui gli scienziati che studiano il sapore sono d'accordo è ciò che non è. Non è un senso a sé stante come il gusto. Ma una definizione unificante di cosa sia il sapore continua a sfuggire a coloro che lo studiano. I puristi pensano che questa esperienza multisensoriale derivi semplicemente dalla combinazione delle sensazioni olfattive e gustative da parte del cervello. I ricercatori di mentalità più aperta ritengono che il sapore riunisca l'odore, il gusto e la sensazione in bocca, ovvero la qualità fisica del cibo quando la lingua lo tocca. Gli sperimentatori scientifici vedono infine il sapore come qualcosa di molto più ampio. Credo che il sapore coinvolga anche la vista e l'udito, afferma Shan Yanis Weng, assistente alla cattedra di scienze alimentari dell'Università danese di Aarhus. Ma ammette, sono sicura che chiunque parli con voi potrebbe darvi una definizione diversa. Dana Small, neuroscienziata dell'Università di Yale, che studia il modo in cui il cervello media il nostro comportamento nei confronti del cibo, è aperta all'idea che il suono del mangiare un alimento, l'esperienza uditiva di un cibo croccante che scrocchia in bocca, per esempio, e non solo la sensazione della materia, possa giocare direttamente nella percezione del sapore. Ma rifiuta di includere il ruolo della vista come parte integrante del sapore. Vedere una bistecca tinta di verde cambierebbe sicuramente il nostro approccio nel mangiarla, ma ciò è separato dall'esperienza sensoriale che si verifica una volta mangiato il cibo. Penso che sia molto interessante che non ci sia una definizione condivisa, dice Small. In questo dibattito c'è poi da considerare il punto di vista dello scienziato Gordon Shepherd. Nei primi anni 2000 Shepherd ha fatto una scoperta monumentale sull'olfatto che ha cambiato le neuroscienze e ha aperto la strada a una disciplina ibrida chiamata neurogastronomia. Il sapore è creato dal cervello, dichiara con sicurezza. Anche se è difficile da immaginare, non esiste un sapore intrinseco al cibo. Così come gli oggetti non contengono colori, ma riflettono lunghezze d'onda della luce che noi interpretiamo come giallo, rosso, blu e così via. È il nostro grande, complesso e interconnesso cervello a creare il sapore, questa esperienza deliziosa, disgustosa, memorabile ed emotiva, e a collegarlo al cibo. Senza il cervello, una fragola di stagione non avrebbe nulla di speciale. Gusto contro sapore. Gusto e sapore non sono la stessa cosa. Recettori specializzati sulla lingua danno origine alle cinque sensazioni che compongono il gusto: salato, acido, amaro, dolce e umami. Qualsiasi esperienza riguardante il cibo più complessa di questa rientra nel regno del sapore. Questo aspetto è fondamentale, ma il modo in cui la maggior parte delle persone parla di ciò che mangia o beve è riduttivo rispetto alla realtà fisiologica. Quando si dice che qualcosa ha un buon sapore, di solito si intende che il suo sapore è buono o che le sue proprietà sensoriali sono buone, dice Robin Dando, professore associato di scienze alimentari alla Cornell University, dove studia come gli esseri umani valutano il cibo usando i loro sensi. Ma pochi minuti dopo, persino lui, un esperto, si confonde nel bel mezzo di una conversazione sulla definizione di questi termini. È un colloquialismo difficile da rompere. Sto dicendo gusto, ricadendo così in quel linguaggio che dico ai miei studenti di non usare, sostiene ridendo. Oltre a confondere gusto e sapore, la lingua nasconde un'altra confusione, questa volta tra gusto e olfatto. La maggior parte del sapore proviene infatti da centinaia di recettori nello strato di pelle che riveste il naso, l'epitelio olfattivo, e non dalla lingua. Quando qualcuno dice che qualcosa ha un sapore aromatico, in realtà intende dire che ha quell'odore, ma la sensazione sembra provenire dalla bocca, spiega Jaslyn Kanwal, borsista al Caltech. È a dir poco sconcertante, ma ecco come nasce questo equivoco. Masticare un boccone saporito con i denti rilascia composti volatili, firme chimiche del cibo che evaporano nella parte posteriore della cavità nasale, dove naso e bocca si uniscono. Quando si mangia si espira attraverso il naso, che trascina questi composti lungo una corrente d'aria dalla bocca direttamente sui recettori dell'epitelio olfattivo del naso. Tali recettori possono rilevarli immediatamente. Può sembrare strano guardare a un minuscolo insetto per trovare indizi sul cervello umano, ma il sistema olfattivo del moscerino della frutta è abbastanza simile a quello dei mammiferi. Questo cambia davvero il modo in cui pensiamo all'organizzazione del cervello, dice Kanwal. Quando le persone che perdono la capacità di percepire il sapore descrivono l'esperienza del mangiare, spesso la paragonano al vivere in bianco e nero. Anche con un linguaggio impreciso che confonde gusto e sapore e gusto e olfatto, quando perdiamo la capacità di sentire gli odori, c'è ancora una comprensione emotiva del fatto che con il solo gusto il cibo diventa piatto e poco invitante. Ma uno dei motivi per cui ciò avviene raramente è che il cervello ci inganna, facendoci percepire l'odore retronasale e quindi il sapore come se provenisse interamente dalla bocca. L'importanza delle illusioni. Il modo in cui si percepisce cognitivamente il mondo è una rappresentazione piuttosto scarsa di come il mondo è in realtà. Il tipo di illusioni ottiche che compaiono nei libri di scienze per bambini, come fissare un'immagine statica di una scacchiera circolare e percepire le righe che girano in direzioni diverse, sono i più noti di questi errori percettivi, ma tutti noi li sperimentiamo nel corso della giornata in altri sistemi sensoriali e in modi così altamente assimilati che probabilmente non ne siamo nemmeno consapevoli. Guardare la televisione attiva questo tipo di incantesimo. Si percepisce il suono degli attori che parlano come se provenisse direttamente dalla loro bocca. Ma se ci si ferma a pensare a ciò che si conosce del funzionamento di un televisore, questo non ha senso. Il suono ovviamente esce dagli altoparlanti del televisore, separato dall'immagine in movimento di una persona che parla. Poiché il suono e l'immagine provengono più o meno dallo stesso punto nello spazio e nel tempo, il vostro cervello rende il mondo più semplice e gentile e percepisce i due input sensoriali come un unico evento. Secondo Small, questa esperienza rappresenta il punto in cui finisce la sensazione e inizia la percezione. Solo una difficoltà tecnica potrebbe rovinare l'illusione. La percezione che il sapore nasca in bocca è un'altra di queste illusioni quotidiane. Un trucco gastronomico del cervello che nasconde il reale funzionamento del corpo. Quando si mastica una fragola matura, i recettori sulla lingua trasmettono al cervello informazioni chimiche sul gusto, separatamente dai recettori situati nel naso, che trasmettono anch'essi informazioni chimiche al cervello, ma sugli odori. Il cervello riceve entrambe le informazioni più o meno nello stesso momento e quasi dallo stesso punto del corpo. L'area del sistema nervoso somatico del cervello semplifica questo processo e lega entrambe le sensazioni alla bocca. Questa esperienza viene definita illusione di cattura orale. In questo modo il cervello distingue finemente tra le informazioni provenienti dai recettori sul retro del naso che percepiscono gli odori legati alla masticazione e i recettori sulla parte anteriore del naso che percepiscono gli odori dell'ambiente. Se il cervello confondesse le informazioni provenienti da questi due gruppi di recettori, che fisicamente sono distanti solo circa un centimetro l'uno dall'altro nel corpo, si potrebbe avvertire l'odore sgradevole della naftalina come se provenisse dalla bocca. Ci sono molte illusioni che costituiscono la percezione. In questo caso l'inganno ha molto senso, dice Small. È fondamentale una fisiologia imperfetta che cerca di fare un lavoro migliore per catturare la realtà. La realtà è che mentre si mangia, la fragola che si sente in bocca contiene singolarmente tutti questi composti chimici, anche se i recettori per percepirli sono in posti diversi. Immaginate l'evoluzione che deve avvenire per creare le illusioni colte a livello orale, dice Small. Si tratta di una ginnastica fisiologica molto impegnativa, quindi deve avere uno scopo importante. Lo scopo, come Small sa sia per esperienza scientifica che personale, è quello di aiutare a distinguere i nutrienti dalle tossine, in modo molto sofisticato e sfumato. L'esempio classico è l'avversione condizionata al gusto, che in realtà è un'avversione condizionata al sapore, spiega. Quando aveva 19 anni, Small festeggiava una serie di regate di yacht che si svolgono nel fine settimana attraverso lo stretto di Juan de Fuca. Durante le feste della regata, Small, che all'epoca non beveva alcolici, ebbe un incontro fin troppo comune con il rum al gusto di cocco, nascosto in una bibita gassata. Alla fine si sentì male. «Ancora oggi non bevo Malibu e Seven Up», dice Small. Tuttavia, nei 30 anni successivi, non ho sviluppato un'avversione per le cose dolci, ma per le cose che mi facevano stare male. Senza il sapore e solo con il gusto, questa reazione appresa avrebbe potuto spingerla a eliminare dalla sua dieta alimenti dolci non correlati, che forniscono fonti di nutrienti ed energia necessarie per la sopravvivenza, come le banane o il latte. Questo è il valore del sapore, che è estremamente importante in termini di adattamento.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Dibble dabble shribble scrabble dibby schwap glab. Ooh, splendid, simply delicious. Ooh, ha ha.
1: Vivo per dominare la vita, non per essere schiavo. Jim Morrison.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia della medicina e della farmacologia. A cura di Paolo Canova. Quarta puntata. L'Ottocento. Anestesia, antisepsi e batteriologia.
2: Prima dell'Ottocento, un'operazione chirurgica era una cosa semplice da descrivere. Era un'esperienza di dolore insostenibile, un rischio di morte immediata per shock e un rischio quasi certo di morte differita per infezione. I chirurghi venivano valutati principalmente per la velocità, non per la precisione, non per l'eleganza tecnica, non per il risultato del paziente. Per la velocità, perché più rapidamente finivi, meno il paziente soffriva e meno era probabile che morisse di shock sul tavolo operatorio. Il primato storico, e probabilmente apocrifo, apparteneva a Robert Liston, chirurgo scozzese del primo 800, capace di amputare una gamba in 28 secondi. Aveva anche nella sua carriera un'operazione con un tasso di mortalità del 300%. Aveva amputato la gamba al paziente, accidentalmente tagliato le dita a un assistente e i movimenti del bisturi erano stati talmente così vivaci da colpire uno spettatore che aveva avuto un infarto per lo shock. Tutti e tre morirono di cancrena. Questo è tramandato come aneddoto ironico. All'epoca, immaginate, non era divertente per nessuno. Poi, nel giro di pochi decenni, tutto cambia. L'anestesia, l'antisepsi, la teoria dei germi. Tre rivoluzioni che si sommano e che trasformano la chirurgia da supplizio a procedura.
1: L'anestesia. La scoperta contesa.
2: La storia dell'anestesia è una di quelle vicende in cui la scienza incontra l'ambizione umana, nel suo aspetto meno nobile, la disputa di priorità. L'etere era noto da secoli. Paracelso, di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, aveva osservato che le galline a cui lo somministrava si addormentavano senza morire. Qualcuno, nei decenni successivi, aveva capito che inalarlo produceva una sorta di euforia. Nell'America del primo 800 era diventato persino una moda. Gli Ether Frolics, feste in cui i partecipanti inalavano etere per divertimento. Niente di molto diverso, nella sostanza, da quello che succede oggi con certe sostanze. L'idea di usarlo per rendere insensibili al dolore durante un'operazione era in retrospettiva ovvia, ma ovvio e fatto sono due cose diverse. La prima dimostrazione pubblica riuscita avviene il 16 ottobre 1846 al Massachusetts General Hospital di Boston. William Morton, un dentista, addormenta un paziente con etere e il chirurgo John Collins Warren gli asporta un tumore al collo. Il paziente non sente niente. Warren, uomo di non molte parole, si rivolge alla platea e dice: «Signori, questa non è una ciarlataneria». Da quel momento, la gara per rivendicare la priorità della scoperta diventa feroce. Morton rivendica il merito. Crawford Long sostiene di aver usato l'etere in Georgia 4 anni prima, ma non lo aveva pubblicato. Horace Wells, un altro dentista, aveva sperimentato il protossido di azoto come anestetico, il gas esilarante, ma una dimostrazione

0: chirurgiche. E quasi subito ci si rende conto che risolvere il problema del dolore ha solo spostato il problema principale. I pazienti operati, anche quelli che sopravvivevano all'intervento, morivano spessissimo di infezione. La sala operatoria era un luogo di morte differita. Bisognava capire perché.
1: Semmelweis. La tragedia di chi aveva ragione troppo presto.
0: Questa è la storia più triste di tutta la puntata, forse del ciclo intero. Vienna, 1847. Ignaz Semmelweis era un giovane ostetrico ungherese che lavorava nell'ospedale generale di Vienna. La struttura aveva due reparti di maternità. Il primo, gestito da medici e studenti di medicina, il secondo da levatrici. Nel primo reparto, la mortalità per febbre puerperale, un'infezione che colpiva le donne subito dopo il parto, è dell'11%. Nel secondo, dell'1%. 10 volte meno. E le donne di Vienna lo sapevano. Quando arrivavano in travaglio, supplicavano di essere assegnate al secondo reparto. Alcune preferivano partorire per strada per non dover entrare nel reparto dei medici. Semmelweis si chiede il perché. Cosa fanno i medici che le levatrici non fanno? La risposta gli arriva dalla morte di un amico, il patologo Jacob Kolecka, morto di un'infezione simile alla febbre puerperale dopo essersi tagliato durante un'autopsia. Semmelweis intuisce la connessione. I medici e gli studenti andavano direttamente dalla sala anatomica dove sezionavano cadaveri al reparto di maternità, senza lavarsi le mani. Portavano con sé, nelle mani, qualcosa di invisibile che uccideva le donne. Nel 1847 introduce una misura obbligatoria nel suo reparto: lavarsi le mani con una soluzione di ipoclorito di calcio prima di visitare le pazienti. La mortalità crolla quasi a zero. Dal diario di Semmelweis, periodo viennese.
2: Ho dimostrato che le nostre mani uccidono. L'ho dimostrato con i numeri, con le morti, con la vita delle donne che mi erano affidate. E i miei colleghi mi rispondono che lavarsi le mani è poco dignitoso, che mette in dubbio l'onore del medico. Quante donne devono morire perché l'onore di un medico valga più della loro vita?
0: La comunità medica non lo ascolta, anzi lo attacca. Semmelweis non riesce a fornire una spiegazione teorica convincente perché la teoria dei germi non esiste ancora. E senza una teoria, i suoi colleghi non accettano la pratica. Viene licenziato. Torna a Budapest, continua a combattere, ma comincia a dare segni di instabilità psicologica. Nel 1865 viene ricoverato in un manicomio di Vienna, forse su indicazione di colleghi che volevano liberarsi di lui, e muore 2 settimane dopo, probabilmente di un'infezione. Ironia della storia. L'infezione che lo uccide è simile a quella che aveva studiato per tutta la vita. 15 anni dopo, Pasteur e Lister avranno dimostrato che aveva ragione. Ma Semmelweis non lo saprà mai.
1: Lister, Pasteur, Koch. Arriva la teoria dei germi.
0: Louis Pasteur non era un medico, era chimico. E questa, in un certo senso, fu la sua fortuna. Non aveva pregiudizi medici da difendere. Pasteur aveva studiato la fermentazione del vino e della birra quando capì che i processi di decomposizione, sia nel vino che nel corpo umano, erano causati da organismi viventi microscopici. Non da vapori, non da miasmi, non da squilibri umorali.

0: da creature viventi invisibili ad occhio nudo che si moltiplicavano e producevano malattia. La teoria dei germi non fu accettata subito, ma trovò in Joseph Lister un alleato fondamentale. Lister, chirurgo scozzese, lesse i lavori di Pasteur e fece la connessione che Semmelweis aveva intuito 20 anni prima, ma questa volta con una base teorica solida. Se le infezioni sono causate da microorganismi, allora basta distruggerli. Nel 1867 pubblica i risultati del suo sistema antisettico: usare acido fenico per disinfettare ferite, strumenti chirurgici e le mani dei chirurghi. La mortalità post-operatoria nel suo reparto crolla dal 46% al 15%. Un miglioramento straordinario che, con i perfezionamenti successivi, avrebbe portato la chirurgia moderna ai livelli attuali. Robert Koch, nel frattempo, identifica il batterio specifico responsabile della tubercolosi nel 1882 e quello del colera nel 1883. Non è più solo una teoria. I germi hanno nomi, hanno facce, al microscopio, e possono essere studiati, combattuti, sconfitti. La medicina del 1900 è irriconoscibile rispetto a quella del 1800. Si opera senza dolore e senza infezione. Si sa cosa causa la maggior parte delle malattie infettive. Si stanno sviluppando i primi vaccini sistematici. Pasteur stesso produce vaccini contro il colera dei polli, il carbonchio e la rabbia. Il futuro sembra radiante.
1: L'aspirina è la nascita dell'industria farmaceutica.
0: Chiudiamo questa puntata con una storia breve ma significativa. Ricordate il salice della prima puntata? La corteccia di salice che abbassava la febbre da 3.000 anni? Nel 1897 un chimico della Bayer di nome Felix Hoffmann sintetizza l'acido acetilsalicilico, una versione chimica stabile, riproducibile e commercializzabile del principio attivo della corteccia di salice. L'azienda Bayer lo registra con il nome commerciale aspirina. Non è la prima sintesi in assoluto. Charles Gerard l'aveva ottenuta mezzo secolo prima, ma è la prima forma stabile e farmacologicamente praticabile. L'aspirina diventa il primo farmaco di sintesi prodotto industrialmente, il modello su cui si costruirà l'intera industria farmaceutica del Novecento. Bayer vende aspirina e morfina. E lo citiamo perché è uno dei più celebri malintesi della storia farmacologica: eroina. Sì, la diacetilmorfina fu commercializzata dalla Bayer nel 1898 come farmaco per la tosse e come alternativa non dipendente alla morfina. Quanto fosse non dipendente, la storia successiva lo ha chiarito piuttosto bene. L'industria farmaceutica era nata, con tutte le sue meraviglie e tutti i suoi problemi. Semmelweis muore in manicomio nel 1865, mentre i suoi colleghi uccidono le pazienti per non lavarsi le mani. Pasteur dimostra la teoria dei germi qualche anno dopo. Lister introduce l'antisepsi. Koch identifica i batteri. Morton addormenta i pazienti con l'etere. E Bayer vende l'aspirina. Il XIX secolo è il secolo in cui la medicina diventa finalmente qualcosa di moderno, non perfetta, non infallibile, ma fondata su principi che possiamo verificare, su meccanismi che possiamo studiare, su strumenti che possiamo controllare. La prossima puntata porta nel Novecento e qui la storia accelera ancora. Un batteriologo scozzese lascia una piastra di coltura aperta su un davanzale e scopre la penicillina. Una molecola sedativa causa migliaia di malformazioni in neonati e cambia per sempre la regolamentazione dei farmaci. E una pillola piccola e bianca, non l'aspirina, cambia la società forse più di qualsiasi altra invenzione del secolo.
2: L'aspirina è ancora il farmaco più venduto al mondo. 3.000 anni di osservazione, un chimico tedesco e un nome registrato in tempo.
1: Avete ascoltato La storia della medicina e della farmacologia. Quarta puntata, a cura di Paolo Canova. Consulenza, Monica Zibellini e Flavio Casarelli. Montaggio, Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Voce, Paolo Canova. Una produzione, Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. 24 ore su 24.
4: 24 ore su 24.
3: Estratti da riviste mensili, audiolibri, rubriche culturali, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è disponibile anche su Alexa.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
6: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso Bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Noi siamo come le farfalle, che battono le ali per un giorno, pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un ballo con Lord Edward. Romanzo completo di Carmen Bruni. Letto da Raffaella D'Incalci. Esistono incontri capaci di far vacillare le convinzioni più granitiche. E non importa se durano solo il tempo di una melodia, perché ridisegnano per sempre i confini dei sogni.

E se fingessi un mancamento? Fu questo il primo pensiero che mi attraversò la mente mentre cercavo di scomparire tra gli arredi. Non certo per attirare l'attenzione, bensì per evitare che qualche gentiluomo mi invitasse a ballare. L'idea di intrecciare i miei passi con uomini che non cercavano altro che l'occasione per avanzare delle pretese nei miei confronti mi faceva rabbrividire. La stagione londinese aveva già mostrato tutta la sua tediosa natura, nonostante fosse appena iniziata. Che peccato rovinare così l'arrivo della primavera. Ogni serata era una ripetizione dell'altra. Salotti soffocanti, decorati con lo stesso sfarzo ostentato. Balli interminabili in cui la musica si mescolava alle chiacchiere insulse delle madri ambiziose e agli sguardi valutativi degli uomini. Persino i tè pomeridiani, con montagne di dolci e le conversazioni sempre uguali, avevano perso qualsiasi fascino. Eppure non era solo la monotonia degli eventi a rendere tutto così insopportabile. Era l'atmosfera carica di aspettative, come se ogni incontro fosse un passo obbligato verso un matrimonio, un accordo o una sistemazione. Ogni sorriso, ogni inchino, ogni parola sembrava un gioco calcolato, privo di spontaneità o vero interesse. Era difficile immaginare come qualcuno potesse trovare in tutto ciò qualcosa di divertente o anche solo di significativo. Come sarei riuscita a sopravvivere fino alla fine? Pur di sottrarmi a quel tormento, avrei preferito mille volte nascere maschio. E se fingessi di soffocare? Sarebbe stato un pretesto plausibile per lasciare la festa prima del previsto. Mia madre aveva ordinato alla cameriera di stringere il mio corsetto finché il mio volto non fosse diventato paonazzo. E da quel momento faticavo a incanalare l'aria. Tuttavia, mio malgrado, non abbastanza da perdere i sensi. Il ballo, nella tenuta del conte Winslow, era già iniziato da un'ora. Dame e cavalieri si esibivano in falsi sorrisi e altrettanto falsi convenevoli. Sotto i lucernari, i sontuosi abiti delle dame sprigionavano luccichii preziosi, in netto contrasto con i completi scuri dei signori. Al termine della serata, molte di quelle donne sarebbero tornate alle proprie abitazioni con la promessa di una richiesta di matrimonio, mentre gli uomini, con la prospettiva di una moglie a cui rovinare la vita.

sapevano cavarsela da sole. Non erano capaci di affrontare il mondo senza qualcuno che desse loro forza. Era questo che mi turbava di più, l'idea che una donna dovesse essere definita dalla presenza di qualcun altro. Invece di celebrare la loro resilienza, le fiabe le riducevano a figure in attesa, inermi di fronte alla vita. Era come se ci dicessero fin da piccole che da sole non potevamo essere abbastanza. E io, ogni volta che ascoltavo quelle storie, sognavo un finale diverso. Uno in cui la protagonista non solo si salvava, ma costruiva qualcosa di suo, senza bisogno di nessun cavallo bianco all'orizzonte. Ma nella realtà i principi non esistevano, non nel senso romantico del termine. Non lo era mio padre, che proibiva a mia madre di fare delle passeggiate. Non lo era il marito di mia sorella maggiore, che la sgridava non appena osava contraddirlo. E non lo era nemmeno il consorte della signora Clark, un'amica d'infanzia di mia madre, che la tradiva in continuazione e aveva figli illegittimi sparsi in ogni angolo della città. Per questo io non mi sarei mai sposata. Mai e poi mai. Anche se questo, ovviamente, significava restare zitella. Una parola che moltissimi usavano con disprezzo. Quasi fosse una condanna. Ma per me significava libertà. Scegliere di non sposarsi significava rifiutare l'idea che la mia vita dovesse girare intorno a un uomo. Che il matrimonio fosse il sigillo necessario per definire il mio valore. Non ero allergica ai sentimenti, ma intendevo oppormi a ciò che rappresentava quel contratto sociale, fatto di doveri, compromessi e aspettative che spesso finivano per soffocare le donne. La mia riluttanza non era paura o sfiducia, ma una consapevolezza maturata nel tempo. Avevo visto troppe donne sacrificarsi, rinunciare ai propri sogni e alle proprie ambizioni, per seguire le regole di un gioco che non avevano scelto. Non avrei mai accettato di legarmi a qualcuno solo perché la società si aspettava che lo facessi. Meglio una vita in solitudine, ma vissuta con dignità e autenticità, che un'esistenza passata con piacere qualcun altro. Nel riflesso di una vetrata, intravidi la mia figura stretta in un lungo vestito. Nelle favole, il colore sarebbe stato definito verde smeraldo, ma per me era verde veleno. Il corpetto, decorato con sottili ricami dorati che catturavano la luce, avvolgeva il mio busto come una corazza, esaltando la mia figura in modo fin troppo evidente per i miei gusti. Il tessuto di mussola, leggero e traslucido, scendeva in morbide pieghe fino alle caviglie, lasciando intravedere una sottogonna opaca. Le maniche ornate da piccole perle, cucite con cura, aggiungevano un tocco di raffinatezza. Infine, i capelli castani erano raccolti in un'elaborata acconciatura, alla quale sfuggivano dei riccioli che mi incorniciavano il viso. Ero stata infiocchettata a dovere, proprio per quello scopo, trovare un pretendente. Ma anche se mi fossi guadagnata l'ennesima punizione e innumerevoli minacce di finire in miseria, non avevo alcuna intenzione di obbedire agli ordini della mia famiglia. Difatti, me ne stavo con le spalle contro la parete, sperando di diventare un tutt'uno con la tappezzeria damascata.

0: Salve, milady.
1: Che sorte beffarda.
0: Salve, risposi senza alcuna enfasi, anche se per un attimo avevo meditato di fingere di non aver udito. D'altronde i musicisti erano proprio lì vicino. Non mi importava che si diffondessero voci che macchiassero la mia reputazione. Anzi, era meglio. Perlomeno i cacciatori di moglie o di dote mi sarebbero stati alla larga. Come il conte Melbury, per esempio, che era scappato a gambe levate a causa del mio comportamento. Secondo lui parlavo troppo ed esprimevo idee che una donna non avrebbe dovuto avere. Perché? Gli avevo chiesto. Perché è sconveniente, aveva borbottato quasi offeso. Una moglie ideale non si intromette in questioni maschili. Non parla se non interpellata. Segue unicamente il volere del marito.
1: Allora, temo che dobbiate cercare

0: È la moglie ideale altrove. Non mi trasformerò in una bambola di pezza per voi. Melbury aveva rischiato un colpo apoplettico. E poi lui e la sua carrozza nera, trainata da 6 cavalli, erano scomparsi in fondo alla strada. Non prima di aver consigliato a mio padre di rinchiudermi in convento. Quel giorno mi era stato impedito di varcare la soglia della mia stanza per un mese intero. Non avevo potuto incontrare neppure la mia amica d'infanzia per un tè. Ma avrei sopportato anche di peggio per proteggere la mia libertà. Peccato, continuò la voce maschile, intuendo che lo stessi evitando. Cercavo una compagnia piacevole per sfuggire alla noia e ai convenevoli della serata. Corrugai le sopracciglia. Che frase bizzarra con cui esordire davanti a una lady sconosciuta. Bizzarra, sconveniente e, dal mio punto di vista, del tutto veritiera. Mi voltai e vidi un uomo dal fisico imponente, fasciato in un abito scuro, in procinto di allontanarsi. Notai che aveva i capelli di un nero lucido che si arricciavano sulla nuca. La sua sincerità mi parve così strana, considerando quel contesto artefatto, così rara rispetto a quello a cui avevo sempre assistito, che non riuscii a frenare la lingua. Non sono certa che la mia compagnia sarà piacevole, ma di sicuro non vi annoierete, se siete di larghe vedute, aggiunsi. L'uomo si fermò e prima che si voltasse, distorsi lo sguardo. Meglio mantenere un distacco consono e dargli poca importanza. Le peggiori trappole si nascondono nelle migliori illusioni, quelle che appaiono irresistibili e perfette, tanto da convincerci che non possano contenere alcun inganno. Lo sconosciuto poteva essere stato assoldato da mio padre nel tentativo di farmi cadere, appunto, in trappola. Per i miei genitori sarebbe stato umiliante ritrovarsi in casa una figlia zitella, oltre che dispendioso, e stavano investendo tutte le loro energie per trovarmi un buon partito. Larghissime vedute, precisò l'uomo. È così stimolante guardare oltre i confini che ci impone la società. Vedere fino a che punto è capace di spingersi la nostra mente. Con la coda dell'occhio notai che si sistemava al mio fianco, non troppo lontano, ma abbastanza vicino affinché potessi udire la sua voce senza alcuna difficoltà. Bisogna avere il coraggio di farlo, però, replicai con le mani strette in grembo. E voi ce l'avete, non è vero, milady? Il coraggio, intendo. Me ne sono accorto subito, dal vostro ammirevole tentativo di mimetizzarvi con la tappezzeria. Trattenni un singulto divertito. Sto gestendo il mio isolamento sociale con notevole successo, non trovate? Assolutamente sì. Si piegò quindi in un leggero inchino. Lord Edward Winchester, per servirvi. A quel punto non potei più esimermi e mi voltai a guardarlo. Sollevai la mano e mentre lui si apprestava a sostenerla, mi ritrovai immersa in 2 occhi di un azzurro intenso, taglienti come lame e contornati da fitte ciglia scure. «Lady Charlotte», mi presentai. Lord Edward mi sfiorò il dorso con le labbra e, sebbene indossasse i guanti, percepii immediatamente il calore del suo fiato. «Lieto di fare la vostra conoscenza», disse raddrizzandosi. «Spero anche io di essere lieta». Fra un po'. Le sue pupille si illuminarono e le sue labbra carnose fremettero come se stesse trattenendo un sorriso. Aveva guance glabre, un mento squadrato e folte sopracciglia che accentuavano il suo sguardo. Dovetti ammettere che era di bell'aspetto, molto più bello della stragrande maggioranza dei presenti. «Se posso permettermi, Lady Charlotte». Il vostro sarcasmo è una ventata d'aria fresca in questa sala piena di ipocrisia. Ditemi, siete sempre così ribelle? Sì, risposi senza esitazione. Perché avrei dovuto averne, dopo tutto? Non era nella mia indole fingere di essere qualcuno che non ero. Non sarebbe servito a niente. Allora mi reputo molto fortunato, disse. Mi ritrovai a corrucciare di nuovo le sopracciglia. Fortunato! Gli uomini come voi preferiscono evitare donne che potrebbero minacciare la loro impeccabile reputazione. Lord Edward sollevò un angolo della bocca. Non sono poi così impeccabile. Lo era e come, invece, dai capelli impomatati al panciotto grigio che gli aderiva all'ampio torace. Sembrava sbucato fuori da una fiaba o da una fantasia. Ora che vi osservo meglio, dissi beffarda, avete ragione. Lui ricambiò subito il sorriso. Dunque, Lady Charlotte, siete qui solo per obbligo, immagino. Nessuno con un briciolo di raziocinio sceglierebbe di partecipare a un evento di questo genere. E voi?
1: Noiose faccende di famiglia, rispose.
0: Mi avvicinai una mano alla bocca e ridacchiai. Siete in cerca di una moglie, non è così? Lord Edward sospirò e assunse una posa impettita.
1: La società si aspetta questo.
0: Anche io sono qui per la stessa motivazione, ammisi, e lo detesto.
1: Non ho mai udito parole tanto ardite uscire dalle labbra di una giovane fanciulla.
0: Socchiuse le palpebre.
1: Siete vera o sto sognando?
0: Dite così solo perché non siete abituato a conversazioni che abbiano almeno un minimo di contenuto. Lui rise piano, un suono basso che gli vibrò nel petto.
1: Non posso darvi torto.
0: Eppure non siete ancora scappato via, osservai. Conosciamo le regole del gioco, ma sembra che nessuno di noi due abbia intenzione di giocare.
1: Forse siamo entrambi dei pessimi giocatori.
0: O forse ci siamo trovati al tavolo sbagliato, ribattei. Lord Edward fece un passo avanti, riducendo la distanza tra noi.
1: Lady Charlotte, ditemi, come sopportate queste serate?
0: Oltre a cercare di diventare invisibile, sollevai le spalle. Osservo e giudico. Giudico e osservo.
1: Interessante. E cosa avete osservato di me?
0: Sembrate abituato a ottenere ciò che volete, ma vi annoiate rapidamente. Preferite la sostanza, ciò che ha valore duraturo, ma non ignorate mai l'importanza dell'apparenza. Sapete che, se usata saggiamente, la forma può essere uno strumento per ottenere ciò che volete, senza rivelare subito le vostre vere intenzioni. Lui socchiuse gli occhi, compiaciuto.
1: Un'analisi piuttosto accurata.
0: Vi manca solo un dettaglio. Quale?
1: Che sono anche un ottimo ballerino.
0: Mi porse la mano. Mi concedereste l'onore di un ballo? Avevo accettato quella conversazione unicamente per distrarmi, non certo per finire in mezzo alla sala sotto gli occhi di tutti. Esitai e mi diedi una fugace sbirciata intorno, sperando che mia madre non mi stesse osservando e stesse già pensando agli inviti e ai fiori. Ma per fortuna non la vidi da nessuna parte. Dubito che abbiate bisogno di me per dimostrare le vostre abilità. Cercai di sottrarmi.
1: Forse no, replicò lui in tono modesto. Ma voi potreste scoprire che ballare non è poi così noioso.
0: In realtà mi piaceva ballare, ma finivo sempre per accompagnarmi a gentiluomini con cui non avevo nessuna affinità, e quindi la spensieratezza si trasformava in fastidio.

Siete sicuro che non mi pesterete i piedi? E voi? Mi sfidò. Gli porsi la mano con riluttanza, ma la sua presenza sicura fu in grado di tranquillizzarmi mentre mi guidava al centro della sala. Lo seguivo quasi senza pensare, mentre gli sguardi curiosi ci si posavano addosso come un fardello silenzioso. Quando iniziamo a muoverci, il mio corpo era rigido e incerto, ma poi, con una grazia che non avrei mai immaginato, Lord Edward mi fece volteggiare e il pavimento sembrò svanire sotto i miei piedi. Le sue mani erano calde e sicure e la sua presa delicata ma ferma mi facevano sentire come se fossi nata per danzare. Percepivo una nota sottile di sapone e di costosa acqua di colonia che mi avvolgeva. Mentre piroettavamo sul pavimento lucido, circondati dagli altri danzatori, il resto del mondo sembrò completamente svanire, come un dipinto dai contorni sfocati. Il battito del mio cuore si fece via via più forte, più rapido, in risposta a un'emozione che non riuscivo a definire. «Sembra che vi stiate rilassando», notò, piegando le labbra in un sorriso soddisfatto. Quell'osservazione mi fece uno strano effetto. Non era un complimento di circostanza, bensì una constatazione che sembrava giungere dal profondo. «Non fatevi troppe illusioni, Lord Edward», risposi, cercando di mascherare la mia vulnerabilità. Lui sollevò un sopracciglio, come se stesse soppesando le parole che avevo appena pronunciato. «Le cose migliori iniziano sempre così, no?» La danza giunse al termine e con un lieve gesto le sue mani lasciarono le mie. Fu un distacco quasi doloroso e la sensazione di vuoto che mi pervase fu molto strana. Non mi ero mai sentita tanto in balia di un momento, tanto vulnerabile. Lord Edward invece sembrava perfettamente a suo agio, come se avesse appena preso parte a una conversazione banale. Con una naturalezza che mi stupì, mi guidò indietro verso il punto da cui mi aveva preso, il mio angolo sicuro, il luogo dove potevo scomparire agli occhi di tutti. «Spero non sarà la nostra ultima conversazione, Lady Charlotte», disse con un tono che non ammetteva obiezioni, ma che non suonava nemmeno come una sfida. La sua voce era bassa e ferma, priva di quelle sfumature di arroganza che avevo imparato a riconoscere in quasi ogni uomo. Non stava né ordinando né supplicando. Le sue parole erano semplicemente una promessa, o forse un invito. Lo guardai con attenzione, tentando di sondare la sua espressione alla ricerca di una crepa. Non avevo mai conosciuto nessuno come lui. Eppure, quando incrociai i suoi occhi azzurri, non c'era dubbio. Non vi era falsità né malizia nel suo sguardo, solo una sorta di onestà che in tutta la sua disarmante semplicità mi lasciò senza parole. «Vedremo», risposi infine, cercando di mantenere il controllo. Lui si allontanò con un lieve inchino e si mescolò tra gli altri ospiti, e io rimasi immobile, il mio corpo quasi paralizzato dalla sensazione di cambiamento che ancora aleggiava nell'aria. Una strana calma si fece largo nel mio animo, ma era una calma inquieta, qualcosa che non riuscivo a definire, come se quella singola interazione avesse gettato semi che avrebbero germogliato in futuro, senza che io potessi prevederne il risultato. Quella sera non cercai di allontanarmi ulteriormente dalla sala, né provai l'impulso di tornare a nascondermi dietro un paravento emotivo. Restai lì, in piedi, fingendo di osservare le coppie che si muovevano al ritmo della musica, ma in realtà persa in pensieri che non avevo mai osato affrontare. Lord Edward Winchester non era un uomo comune. Non era come mio padre, né come il marito di mia sorella, né come tutti gli altri pretendenti che avevano cercato di ridurmi a una figura muta e compiacente.
C'era qualcosa in lui che sfuggiva alle regole, che sembrava voler infrangere le stesse convenzioni che detestavo. Ma era davvero possibile che esistesse qualcuno disposto a vivere al di fuori di quel mondo di ipocrisia e apparenze? E soprattutto, era possibile che io, Charlotte, potessi permettermi di credere a una simile possibilità? La mia mente tornò a tutte le convinzioni che avevo accumulato negli anni. La certezza che ogni uomo fosse comunque un falso, che ogni matrimonio fosse per forza una prigione dorata, che l'amore non fosse altro che un'illusione ben confezionata per intrappolare le donne come me. Ma adesso, per la prima volta in assoluto, quelle tradizionali convinzioni stavano vacillando. Forse mi ero sbagliata, almeno in parte. Forse non tutti erano guidati dall'avidità o dall'interesse. Forse c'erano ancora delle persone sincere, capaci di guardare oltre le convenzioni, capaci di vivere per qualcosa di più grande, di immenso. Non sapevo cosa il futuro avrebbe portato. Forse Edward non sarebbe stato che un fugace incontro in una sala da ballo, ma forse, solo forse, rappresentava il primo capitolo di una storia che non avevo ancora avuto il coraggio di scrivere. E mentre il violino intonava una nuova, struggente melodia, una sottile speranza si insinuò nel mio cuore. Non credevo nelle favole, certo, ma per la prima volta mi domandai se in qualche angolo nascosto della realtà potesse esistere un po' di quella magia. In tal caso, ero intenzionata a scoprirlo.

0: Letteratura Arte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. La lirica. Nonostante la grande diffusione dell'uso del latino, verso la metà del 400 si verifica una ripresa della produzione poetica in volgare. A Firenze, Leon Battista Alberti, 1404-1472, uno dei più grandi architetti intellettuali del momento, si fa promotore di un concorso di poesia in volgare sul tema dell'amicizia e successivamente si dedica alla stesura della prima grammatica della lingua volgare. Sempre a Firenze, Lorenzo dei Medici, detto il Magnifico, l'uomo politico più importante del 400, si dedica alla composizione di opere in volgare e chiama attorno a sé artisti che scrivono in volgare, come Angelo Poliziano, 1454-1494, e Luigi Pulci. In particolare, Poliziano si dedica a una vasta produzione poetica, sia con finalità cortigiane, cioè per esaltare l'importanza della corte medicea, come le stanze per il Magnifico Giuliano, sia con opere di argomento vario, con cui riscuote sempre molto successo. Altri centri di elaborazione in volgare sono Ferrara, alla corte degli Este, dove lavora Boiardo, e Napoli, durante il regno di Ferdinando d'Aragona, dove opera Jacopo Sannazaro, 1457-1530. Le produzioni in volgare sono molto diverse tra loro, ma rientrano tutte in operazioni culturali volute dai signori per acquisire il consenso della popolazione e ridurre la distanza tra potere e popolo. Spicca, per l'originalità e per il grande seguito di pubblico, l'Arcadia, 1501, opera in versi e in prosa di Sannazaro, ambientata nell'omonima regione della Grecia, in un mondo di pastori, non toccato dai conflitti e dalle difficoltà del mondo reale. Qui il protagonista si rifugia per sfuggire alle pene d'amore e qui viene poi raggiunto dalla notizia della morte dell'amata. Nella produzione del Cinquecento si afferma un filone poetico che ha molto successo e che viene poi ripreso nei secoli successivi, la poesia di imitazione petrarchesca, che si diffonde grazie alle riflessioni di Pietro Bembo, 1470-1547. Pietro Bembo ritiene che Petrarca sia riuscito a presentare il tema dell'amore nella sua complessità meglio di qualsiasi altro autore, elaborando uno stile particolarmente musicale e utilizzando una lingua pura, perché priva di tutte le inflessioni dialettali. È per questo che la lingua di Francesco Petrarca diventa il modello assoluto di tutta la tradizione poetica italiana, studiata e approfondita da tutti gli autori che si avvicineranno all'arte poetica, dal Cinquecento a tutto il Settecento.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
4: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Non sempre le nuvole offuscano il cielo. A volte lo illuminano. Elsa Morante.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Airone. Paul Newman. I suoi famosi occhi di ghiaccio erano daltonici. Di Fabio Dal Masso. Per gli appassionati di cinema è sempre stato l'uomo dagli occhi di ghiaccio, uno sguardo magnetico, affascinante, capace di incantare qualunque donna al mondo. Non per niente lo hanno definito l'uomo più bello della storia del cinema. Ma Paul Newman, morto il 26 settembre 2008, era molto più di questo. Un uomo dalle mille vite, molteplici interessi e indiscussa bravura che gli permise di entrare di diritto tra le star immortali di Hollywood. È lui stesso a ripercorrere le tappe della sua esistenza nell'autobiografia Vita straordinaria di un uomo ordinario, Garzanti 2022, in cui l'attore si presenta come un uomo ordinario con un viso straordinario e la fortuna dalla sua, che aveva raggiunto molto più di quello che si era prefissato, come scrive la figlia Melissa nell'introduzione. Aveva sempre pensato che fosse stata la tenacia, non tanto il talento, a spianargli la strada. La biografia alla quale Newman aveva iniziato a lavorare nel 1986 vide la luce solo nel 2022. Molti anni dopo la sua morte. Paul Newman nasce il 26 gennaio 1925 in Ohio, più precisamente a Shaker Heights, il sobborgo di Cleveland che ogni altro sobborgo americano aspirava a diventare. Era lo standard rispetto a cui altri luoghi facoltosi si misuravano, ricorda lui stesso nel libro. La famiglia, composta anche dal fratello maggiore Arthur Jr., ha un alto tenore di vita. Il padre di Paul, Arthur Sr., morto nel 1950, gestisce assieme a suo fratello Joe uno dei più importanti negozi di articoli sportivi degli Stati Uniti. La madre, Teresa Gartz, si occupa invece della casa e dei figli. Una famiglia classica americana, con Paul che va a scuola e svolge nelle vacanze piccoli lavoretti come la consegna dei giornali nelle sontuose case del quartiere. A turbare la loro vita arriva però l'attacco giapponese a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941, con il successivo ingresso nella Seconda Guerra Mondiale degli Stati Uniti. Newman frequenta le superiori, ma nel 1942, appena ottenuto il diploma, fa domanda per diventare pilota della US Navy Air Corps, l'aviazione della Marina. «Fui chiamato per un esame di idoneità fisica», ricorda l'attore, «e rimasi sbalordito perché non lo passai. I medici esaminatori scoprirono che ero daltonico». Archiviato il sogno di diventare pilota, Newman partecipa comunque al secondo conflitto mondiale come marconista, cioè come addetto alle radiocomunicazioni, e mitragliere a bordo degli aerosiluranti, velivoli addetti all'individuazione e abbattimento dei sottomarini nemici. Conclusa l'esperienza bellica, si iscrive al Kenyon College di Gambler, Ohio. Passa da economia a scienze politiche, ma trascorre la maggior parte del tempo agli allenamenti della squadra di football e in epiche feste che spesso degenerano in risse. È proprio durante una di queste zuffe che viene sospeso dall'università. Ritrovandomi di colpo con tutto quel tempo libero a disposizione, mi recai al dipartimento di teatro e feci il provino per una parte. Avrei tentato con il palcoscenico, scrive nella sua biografia. Newman si laurea il 13 giugno 1949 e subito si sposta a Williams Bay, nel Wisconsin, per lavorare in una rassegna teatrale estiva. Proprio qui incontra la studentessa di teatro Jackie White. Tra i due è amore a prima vista e dopo pochi mesi convolano a nozze. Dal matrimonio nascono tre figli. Scott Allan, nato nel 1950 e morto a 28 anni per problemi di droga, Susan Kendall, nata nel 1953, e Stephanie, venuta al mondo l'anno successivo. La sua carriera di attore però non decolla e ben presto Newman si trova a lavorare in un'azienda agricola, dovevo pulire il recinto delle pecore nel fienile, e successivamente nell'azienda di famiglia.

ottiene un ruolo nel dramma teatrale di William Inge, Picnic, che va in scena a Broadway. Qui incontra Joanne Woodward, che sposa in seconde nozze il 29 gennaio 1958. Da lei avrà tre figlie: Elinor Teresa, nata nel 1959, Melissa Stewart, 1961, e Claire Olivia, 1965. Nel 1954 Newman ottiene la sua prima parte in un film hollywoodiano, Il calice d'argento, che si rivela però un clamoroso fiasco. La critica non apprezza la sua recitazione e stronca il suo stile, giudicandolo freddo e senza emozioni. Ma Newman non demorde e torna a New York, riprende a recitare in teatro, ottiene una parte in un dramma televisivo, The Butler, e finalmente mette a tacere i critici. Nel 1956 interpreta il pugile Rocky Graziano in Lassù qualcuno mi ama. È la svolta. Nel giro di pochi anni lui e la moglie diventano protagonisti di Hollywood. Nel 1958 Joanne Woodward si aggiudica il premio Oscar come migliore attrice per il suo ruolo in La donna dai tre volti, mentre Paul diventa una star come protagonista al fianco di Elizabeth Taylor in La gatta sul tetto che scotta, adattamento del dramma teatrale di Tennessee Williams. Da quel momento, per Newman inizia l'ascesa verso le vette più alte del cinema mondiale. Inanella un successo dopo l'altro con titoli entrati nella storia di Hollywood come Exodus 1960, Lo spaccone 1961, Hood il selvaggio 1963, Intrigo a Stoccolma 1963, Il sipario strappato 1966, Nick Manofredda 1967, Butch Cassidy 1969, La stangata 1973, L'inferno di cristallo 1974 e Quintet 1979. Parallelamente prosegue anche la collaborazione artistica con la moglie Joanne. I due recitano assieme in pellicole come Dalla terrazza 1960, Paris Blues 1961, Il mio amore con Samantha 1963, Indianapolis pista infernale 1969, Un uomo oggi 1970, Detective Harper acqua alla gola 1975 e la miniserie televisiva Empire Falls, Le cascate del cuore, 2005. In altri film, invece, Paul è alla regia e dirige la moglie sul set, come in La prima volta di Jennifer, 1968, Gli effetti dei raggi gamma sui fiori di Matilda, 1972, Harry and Son, 1984, Lo zoo di vetro 1987 e Prima dell'ombra 1980. Tra film di successo e premi che gli vengono assegnati, Newman coltiva la sua grande passione, quella dell'automobilismo e delle auto da corsa. Non solo, la sua grande generosità e il suo sincero altruismo lo spingono a fondare nel 1982 la Newman's Own, un'azienda alimentare che produce cibi biologici e i cui ricavi vengono utilizzati per scopi umanitari ed educativi. Sei anni più tardi, l'attore dà invece vita all'associazione Hole in the Wall Gang Camp, con l'obiettivo di creare terapie creative per i bambini gravemente malati in America, Asia, Africa ed Europa. L'associazione è attiva anche in Italia.
La sua ultima interpretazione cinematografica

0: che risale al 2002 con Era mio padre di Sam Mendes. Nel 2007 annuncia l'intenzione di ritirarsi dalle scene, ma un anno dopo viene data pubblicamente la triste notizia. Paul Newman ha un cancro ai polmoni. L'attore muore nella sua casa di Westport in Connecticut il 26 settembre 2008, a 83 anni. Accanto a lui si stringe l'amata famiglia che vede i suoi occhi di ghiaccio chiudersi per sempre.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Se non ci fossero i colori, avremmo puntato su altri sensi. E vogliamo parlare di quante cose ci perderemmo? I paesaggi, il blu del mare e del cielo, l'arte. Di Elena Meli. Le foto in bianco e nero paiono eleganti anche quando il soggetto è banale. I film in toni di grigio incantano con la loro atmosfera fuori dal tempo. Ma succede perché possiamo girare lo sguardo e riempirci gli occhi dei colori del mondo. Una vita senza colore sarebbe proprio quel che sembra, parecchio monotona e triste, anche al netto di qualche piccolo vantaggio. Vestirsi al mattino sarebbe più facile anche per i meno avvezzi allo stile. Sarà stato forse per sfuggire alla noia che il nostro cervello si è inventato i colori? Già, perché giallo, rosso, blu e tutte le sfumature possibili in realtà non esistono in senso stretto, non sono cioè una caratteristica intrinseca della materia. Il colore è il frutto della percezione, il risultato dell'elaborazione cerebrale della luce che arriva sulla retina. Una nostra sensazione, insomma, tanto che non tutti vedono gli stessi colori. Non solo perché esiste il daltonismo, o perché l'occhio invecchiando ne vira alcuni, ma soprattutto perché li definiamo e percepiamo diversi sulla base di influenze sociali, emotive e personali. Così, quello che a me sembra un verde grigiastro, un altro lo definisce blu, e così via. A voler essere precisi, poi, il colore di un oggetto è proprio quello che non ha. La luce infatti colpisce le cose venendo in parte assorbita, in parte riflessa, e ciò che percepiamo come colore è proprio l'onda luminosa rimbalzata via da quel che ci circonda. Dovremmo perciò semmai chiederci cosa succederebbe se non avessimo sviluppato la capacità di distinguere i colori, se potessimo solo percepire differenze di luminosità e toni di grigio. Se cioè tutti avessimo l'acromatopsia, una malattia genetica rara in cui non funzionano i coni, i recettori retinici che sentono i colori. In Italia si stimano circa 2000 acromati, ma e se fin dalla notte dei tempi questa fosse stata la condizione umana normale? Intanto forse noi stessi saremmo diversi. Succede in tutti gli animali e anche nell'uomo, quando un senso non è il massimo, si potenziano gli altri. Un deficit visivo come l'incapacità di vedere i colori, perciò, ci avrebbe probabilmente portato a sviluppare un super orecchio, o magari avremmo potuto sentire se un frutto è buono da mangiare solo sfiorandolo con un dito. L'abilità umana di discriminare i colori è superiore a quella di qualsiasi altro animale e si è sviluppata perché ci serviva per sopravvivere, come spiega il neuropsicologo britannico Nicholas Humphrey. La Terra è uno dei pianeti più colorati e i pigmenti derivano dalla materia organica, piante e animali. Alcuni elementi, come il sangue rosso o le foglie verdi, erano già casualmente colorati prima che nascesse la visione del colore, che quasi certamente si è evoluta per scoprire e interpretare i messaggi cifrati della natura. I pigmenti di fiori, frutti, piume di uccelli e simili hanno infatti tre funzioni principali: attirare l'attenzione, colpire le emozioni o dare informazioni. È improbabile però che la capacità di vedere a colori sia nata per riconoscere l'erba o la carne come cibi. Gli animali solo erbivori o carnivori non sempre vedono in Technicolor. Capacità invece parecchio utile a un animale onnivoro come l'uomo, che doveva capire di che cosa nutrirsi senza correre rischi e come schivare i pericoli presenti in un ambiente molto più variegato rispetto a quello di gran parte delle altre specie. Lo ha confermato uno studio della Sissa di Trieste, secondo cui è proprio il colore dei cibi a guidarci nella scelta di cosa mangiare. Il rosso, per esempio, ci piace perché si associa a cibi nutrienti. Con il verde, invece, pensiamo ad alimenti poco calorici. Senza la visione a colori, quindi, il nostro percorso nel mondo sarebbe stato molto più accidentato, perché ci saremmo avvelenati assai più spesso e saremmo stati meno in grado di scorgere le minacce. Si stima che l'uomo possa distinguere milioni di colori, ma solo poche decine di toni di grigio, e così, anche se forse saremmo diventati abilissimi a riconoscere le sfumature cineree, avremmo perso un bel po' della capacità di discernimento fine dell'ambiente circostante, cacciandoci in parecchi guai. Supponiamo però che fossimo riusciti lo stesso a cavarcela. Vivere in bianco e nero ci avrebbe resi più simili fra noi e anche più tristi. Il rischio di depressione, malattia che in alcune forme stagionali si può affrontare anche con terapie basate sulla luce, sarebbe più alto e non vivremmo forse allo stesso modo le emozioni che associamo ai colori in maniera quasi inestricabile. Stando a studi condotti su dipinti, per esempio, la percezione dei contenuti emotivi di un'opera dipende molto dalle sue caratteristiche cromatiche. Colori brillanti evocano emozioni positive, tinte scure ne inducono di negative. Un'associazione fra colore ed emozioni che potrebbe dipendere da connessioni specifiche nel cervello, spiega Vittorio Gallese, neuroscienziato dell'Università di Parma. Il verde ci calma, il rosso ci agita. Se vedessimo in una scala di grigi, forse saremmo più abulici. Inoltre, la vita sociale sarebbe meno decifrabile, perché il colore ha significati simbolici precisi, anche se diversi nelle varie culture, che usiamo per dare messaggi agli altri, come il rosso per segnalare autorità o il bianco quando vogliamo indicare purezza. Saremo forse anche meno empatici, perché, come osserva Gallese, un'ipotesi suggerisce che la sensibilità ai colori si sia evoluta per percepire al meglio il colore della pelle altrui e di conseguenza il grado di eccitamento, di salute e così via. Vedere a colori servirebbe a una miglior lettura implicita degli altri e quindi a una regolazione automatica delle relazioni sociali. Di sicuro, come esseri umani in colori, avremmo meno mezzi per essere creativi e avremmo costruito un mondo parecchio diverso. Come sottolinea Humphrey, l'uomo è l'unico animale che applica il colore in posti dove non si sviluppa, per adornarsi, per caratterizzare gli oggetti. L'uso del colore è quasi un marchio della specie umana. Senza non ci sarebbero l'arte e la fotografia come le conosciamo. Yves Klein non avrebbe inventato il suo blu, né Tiziano avrebbe dipinto con il suo rosso. E avrebbe poco senso il turismo. In assenza di luoghi e paesaggi variopinti, tanto varrebbe far vacanza nelle strade di città. Gioielli e vestiti, se esistessero, dovrebbero puntare tutto su forme e consistenze, perché altrimenti non li distingueremmo. né avremmo bisogno di gran parte dei cosmetici. Pure per i parrucchieri calerebbe il fatturato, visto che tingersi unghie, labbra, capelli sarebbe inutile. Gran parte del marketing si basa sui colori e le emozioni che evocano, è stato dimostrato, che fino al 90% del giudizio che diamo ad un prodotto in una reclame dipende dai colori, per cui pure la pubblicità dovrebbe reinventarsi. E molti oggetti non esisterebbero, dai pastelli ai semafori, dai segnali stradali ai test medici basati sul cambiamento di colore di reagenti chimici. Altri, come i giocattoli, potrebbero distinguersi solo per forma, materiali, suono. Proprio delle sensazioni in arrivo da altri organi, forse, potremmo avere più soddisfazioni, perché se avessimo sviluppato un udito sopraffino, saremmo magari tutti fini musicisti. Oppure buon gustai se avessimo super papille gustative. Ma chissà cosa cucinerebbero gli chef senza poter distinguere i cibi dai colori. Oppure, chissà, capiremmo che ci manca qualcosa e cercheremmo il modo di vivere comunque i colori, come ha fatto Neil Harbison, una cromata che si è impiantato in testa una sorta di antenna con cui percepisce le onde elettromagnetiche dello spettro visibile, infrarosso e ultravioletto, finendo così per vedere perfino più di chiunque altro umano. Anche gli animali sarebbero almeno in parte diversi se non vedessimo i colori. Abbiamo selezionato molte specie domestiche per il loro manto o piumaggio. Cani, gatti, cavalli e galline forse non sarebbero proprio come li conosciamo. E seppure gli animali non percepissero i colori? Andrebbe male soprattutto ai primati, che come noi si sono evoluti mangiando frutta e bacche da riconoscere anche in base al pigmento, e agli uccelli la cui vita di relazione si basa sulla vista. Vedono i colori meglio dei mammiferi, distinguono pure l'ultravioletto. Non a caso hanno livree fra le più variopinte. Moltissimi animali invece non distinguono i colori e per loro non cambierebbe molto. Tantissime altre specie ne vedono solo pochi, quelli indispensabili per la sopravvivenza. Gli ultravioletti nel caso di molti insetti, gli infrarossi per i rettili, mentre i gatti, per esempio, hanno ceduto la possibilità di distinguere bene i colori per avere una visione migliore di notte. Basterebbe però a cambiare il mondo. I fiori e gli insetti, per dire, si sono evoluti assieme in modo che le corolle policrome attraessero alcune specie e non altre, così da garantire la sopravvivenza reciproca. Perciò forse gli insetti sarebbero diventati nasi eccellenti per sentire i profumi e i fiori avrebbero dovuto puntare sui petali o forme ancora più eterogenee. Lo stesso sarebbe probabilmente successo a tantissimi animali che, non avendo più a disposizione piume o manti variegati per attrarre i partner, avrebbero forse uno sfoggio ben più cospicuo di palchi di corna, code dalla forma fantasiosa e chissà che altro. Di certo non ci sarebbero le barriere coralline, dove migliaia di tinte servono per riconoscersi e garantire il successo riproduttivo di innumerevoli pesci e coralli, né gli uccelli variopinti. E non esisterebbe il camaleonte. Se nessuno potesse vedere i suoi colori, che senso avrebbe mimetizzarsi?
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bella Europa, le grandi chiese romaniche in Alvernia, nella regione verde dei vulcani, solcata dalle vie di pellegrinaggio, ci sono circa 500 edifici sacri in stile romanico, ma si contano sulle dita di una mano quelli dove si è raggiunta una perfezione che li rende diversi da tutti gli altri. di Raffaella Piovan. Sono cinque e sono uniche. Le chiese maggiori complete dell'Alvernia, nel centro della Francia, sono il manifesto del particolare, specialissimo romanico locale dell'XI-XII secolo, sviluppatosi quando le strade per l'Urbe e per Santiago de Compostela che passavano da qui erano affollate da cavalieri e pellegrini provenienti da Oriente e Occidente e solcate da carri su cui venivano trasportate reliquie di santi destinate alle cripte delle chiese più famose. Era un'epoca dove le idee si scambiavano insieme alle materie prime, nei cantieri, sui sagrati, nei mercati, e dove sembrava che tutto fosse possibile, miracoli e opere mai pensate prima. Così nacque un'architettura singolare, che raggiunse la perfezione e ne mantenne la purezza solo in cinque edifici sacri. La forte differenza con le altre chiese, pur sempre romaniche, sta in alcune specifiche architettoniche. Lo chevet, l'abside, presenta un deambulatorio su cui si innestano absidiole e cappelle radiali che all'esterno creano una forma piramidale. Il coro ha una semicupola e posta sopra il transetto, trasversale alla navata, si alza un'originale tribuna con finestre, il parallelepipedo chiamato Massif Barlon, sopra la quale si eleva il campanile ottagonale con bifore da cui entra molta luce. Dato che il cammino dell'anima, nella vita come nella chiesa, inizia dall'oscurità e si illumina man mano che si avvicina al cospetto di Dio, il tutto si traduce in pratica in una facciata scarna ed essenziale, con un artece che introduce alla penombra delle navate, scandite da colonne con capitelli raffiguranti scene della Bibbia o del Vangelo, per poi arrivare al transetto, al deambulatorio e all'abside, dove le forme e i volumi esplodono in una gloriosa sequenza di cupole, cappelle, vetrate e colonnine che circondano l'altare, cantando il Signore con luce e colori. Per questo lo chevet è la parte più maestosa della struttura. A Orcival fu deciso addirittura di costruire l'abbazia in modo che non la facciata, ma appunto l'abside, dominasse la piazza principale, presentandosi di spalle all'occhio del pellegrino. Saint-Austremoine, il trionfo del colore. Partendo da sud, da Issoire, l'abbazia dedicata a Saint-Austremoine, il primo vescovo della diocesi di Clermont ed evangelizzatore dell'Arvenia, è il trait d'union tra il centro storico e la parte moderna della città, ed è la più spettacolare tra le chiese maggiori. Eretta verso il 1130 sui resti di un monastero benedettino, fu da subito considerata un capolavoro. L'imponente abside accoglie il visitatore in tutta la sua bellezza al mattino, quando la locale arcose, una pietra del gruppo delle arenarie con cui è stato costruito, assume una calda sfumatura dorata. All'interno dominano, sorprendenti, il rosso e l'oro di colonne e capitelli dipinti, vivacizzati durante l'evidente restauro ottocentesco, che la rendono eccezionale. Il coro è il punto focale dell'edificio, il reliquiario con i resti di Saint-Austremoine III secolo, il suo tesoro più prezioso. Saint-Nectaire, una visione tra le valli. Dalla metà del XII secolo, la chiesa di Notre-Dame-du-Mont-Cornador si eleva superba sulla cima di un colle a Saint-Nectaire, con l'abitato che si estende ai suoi piedi. Elegante, nei colori tenui della trachite e del tufo, sembra grandiosa nella scenografia verde del contesto, ma in realtà misura solo 38 metri di lunghezza e 11 di larghezza. Nello chevet ci sono due absidiole e tre cappelle radiali e una bella decorazione a rosoni nella parte centrale della piramide. Voluta dai monaci benedettini, conserva vetrate ottocentesche e un interessante insieme di capitelli anticamente policromi, oggi si scorge solo qualche traccia di pittura, uno dei maggiori esempi di scultura romanica, soprattutto nel coro, dove sono narrate storie della passione di Cristo e della vita di San Nectea. È stata da poco restaurata sia all'interno che all'esterno ed è un'apparizione maestosa in un mattino terso, quando si staglia contro un cielo color lapislazzuli in cui galleggiano le mongolfiere. Saint-Saturnin, la più semplice. È in cima al villaggio, ma l'attenzione del visitatore è distratta dal castello medievale che sorge nei pressi, un tempo abitato dai conti d'Alvernia e in seguito appartenuto a Caterina de' Medici. Di piccole dimensioni, con decorazioni essenziali, la chiesa di Saint-Saturnin è la più recente, ultimo quarto del XII secolo, tra le cinque maggiori. L'architettura dell'edificio è sempre la stessa delle consorelle, ma qui la facciata è un semplice muro grigio e nel deambulatorio non ci sono cappelle. Lo chevet ha solo due absidiole addossate al transetto, però la decorazione è rimarchevole per l'inserimento del basalto nell'arcose blonde con cui è stata costruita e il campanile è l'unico originale. Solo la guglia è stata rifatta dopo il crollo avvenuto durante la Rivoluzione francese. All'interno sono interessanti l'altare maggiore, i capitelli di pietra lavica e diverse sculture delle cappelle laterali. Notre-Dame, nascosta nel bosco. Il bosco è bello, la strada sinuosa. A tratti le fronde si diradano e appare inatteso Orcival, con la Basilica di Notre-Dame, abside in primo piano, che sembra stringere intorno a sé le case del borgo antico. Un colpo d'occhio perfetto, con mille sfumature di grigio di pietra vulcanica che segnano i volumi dell'insieme. Sorta a metà del XII secolo, sul luogo di una cappella dove si svolgeva una celebre festa per la Vergine, è intitolata a Notre-Dame des Fers, come dimostrano le catene inchiodate sulla facciata sud, ex foto dei prigionieri liberati per grazia della Madonna, raffigurata poco distante in un rilievo del XVI secolo con un personaggio incatenato che la supplica. L'abside, qui, è secondo solo a quello di Soire, con quattro cappelle radiali e all'esterno mosaici policromi con losanghe di pietra basaltica sopra le finestre del coro. La facciata praticamente non esiste, addossata con me alle case e al bosco. Alla chiesa si accede dal fianco sud attraverso un portale di legno di cedro dedicato a San Giovanni, l'autore dell'Apocalisse, ornato di teste umane e di mostri. L'interno è oscuro e si entra accompagnato dai raggi di sole che si dirigono verso l'altare, dove si trova una sublime Vergine in trono del XII secolo in noce, ricoperta d'oro e d'argento, con in braccio il Cristo che tiene in mano il Vangelo, simbolo della saggezza e del sapere. Sono otto, numero simbolico della resurrezione, le colonne del deambulatorio senza traccia di colore. Notre-Dame du Port, dove tutto è iniziato. Ultima, ma in realtà prima per fondazione XI-XII secolo, rappresenta il prototipo del romanico alverniate. Notre-Dame du Port si trova nella vivace e operosa Clermont-Ferrand, capoluogo della regione, ed è una basilica di eccezionale interesse, patrimonio UNESCO, perché tappa sul Cammino di Santiago. Dedicata alla Vergine, è una chiesa di pellegrinaggio situata nel quartiere Le Port, dove avvenivano i principali scambi commerciali della città. Oggi, soffocata dalle abitazioni che le crebbero intorno, ha un'abside con quattro cappelle radiali e decorazioni che mostrano influenze bizantine e mozarabiche ben visibili dall'edificio di fronte con un balcone dedicato. È da notare il portale del fianco meridionale con un timpano scolpito policromo, una vera rarità in Alvernia, mentre all'interno sono notevoli capitelli, sia quelli con episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento, sia quelli con motivi vegetali. A croce latina e tre navate risulta di raffinata armonia e conserva una Madonna nera e una Vergine che allatta, entrambe molto venerate.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. L'ultimo volo. Nel 1937 Amelia Earhart, la più celebre pioniera dell'aviazione, scomparve nel Pacifico mentre tentava il giro del mondo. Ma cosa è successo? È ancora un mistero. Di Luigi Grassia. A scorrere le cronache, i nomi e le azioni delle donne nell'epoca eroica del volo spuntano ovunque. E questo testimonia la loro passione, ma anche la simpatia con cui furono accolte all'inizio dal mondo maschile dell'aviazione. Eppure, molto presto il contributo delle pioniere è stato oscurato e le loro nipoti hanno dovuto partire da zero per riconquistarsi il diritto di pilotare aerei civili e militari. Fra tutte, si è guadagnata un posto speciale l'americana Amelia Earhart, per una combinazione vincente di successi aviatori, fascino personale e, purtroppo, morte precoce e misteriosa. Perché morire giovani, si sa, cristallizza il mito di una persona nel momento del suo massimo fulgore e il mistero fa sì che se ne torni a parlare in eterno. La sorte di Amelia Earhart, la donna che per prima trasvolò l'Atlantico e poi scomparve nel Pacifico, è tuttora un cold case, nonostante una controversia perizia medica del 2018 su ossa che poi sono scomparse. Secondo Gregory Alegi, docente di storia dell'aeronautica all'Accademia Militare, il destino di Amelia Earhart è un misterioso long seller sul quale non mancano le rivelazioni più o meno frequenti. E non c'è una soluzione ufficiale. Abbondano infatti le teorie più varie, incluse quelle secondo cui Amelia si è salvata su qualche isoletta, magari per finire prigioniera dei giapponesi. E il ritrovamento di alcune ossa non ha aiutato più di tanto. A dimostrazione di quante donne operassero agli albori dell'aviazione c'è il fatto che a insegnare a volare ad Amelia Earhart nel 1920, cioè pochi anni dopo il primo volo dei fratelli Wright, fu proprio una donna, un'istruttrice professionale di nome Netta Stuck, che di Amelia disse in seguito «Non mi ha dato molto da fare, si alzava da terra e volava, tutto qui». Un talento naturale. Casomai se Amelia aveva un difetto come pilota era di essere fin troppo sicura di sé. Era famosa per la sua guida disinvolta e i suoi atterraggi al limite dell'incidente, racconta la sua biografa Cristina De Stefano. Le piaceva fare lo slalom con l'aereo fra gli alberi, passare bassa sotto i fili del telefono e usava la radio quasi solo per ascoltare la musica. Spesso trascurava di comunicare la sua posizione e questo, in epoca pre-radar, ebbe forse un peso nella scomparsa in mezzo al Pacifico. Per quanto dotate, le donne degli anni 20 e 30 urtavano contro un tetto di cristallo quando desideravano volare, perché non erano ammesse all'addestramento militare che forniva agli uomini l'accesso diretto agli aerei più aggiornati. Alle ragazze toccava pagarsi da sé la pratica su piccoli velivoli degli aeroclub. Così Amelia si arrangiò a fare soldi iniziando mille mestieri: segretaria, fotografa, assistente sociale. Ma quando si spinse fino a lavorare come camionista, sua madre intervenne con decisione e investì un'eredità nell'acquisto di un piccolo aereo. Fu la svolta. Amelia lo dipinse di giallo canarino e cominciò a guadagnarsi da vivere con spericolate esibizioni di volo, a quell'epoca molto popolari. La Earhart era bella oltre che brava e questi due elementi ne fecero la beniamina di stampa e cinegiornali. Risultato? Nel 1928 un pilota che stava organizzando una trasvolata dell'Atlantico sulla rotta di Charles Lindbergh, che aveva compiuto l'impresa un anno prima, le propose di aggregarsi alla spedizione. Amelia partecipò, ebbe successo, fu ancora più osannata, ma poi volle riaffrontare da sola l'Atlantico nel 1932. Ci riuscì e quella fu la sua apoteosi, ma lei non si fermò. Andò a caccia di nuove imprese e nuovi record aviatori e ne collezionò parecchi. Incontrò un solo insuccesso, ma fatale. Nel 1937 Amelia intraprese un giro del mondo di 47.000 chilometri. Ne aveva percorsi 35.000 e mancavano solo gli ultimi sbalzi attraverso il Pacifico quando avvenne la tragedia. Il 2 luglio decollò da Lai, in Nuova Guinea, diretta a un atollo chiamato Howland, dove non arrivò mai. In prossimità dell'ora prevista di atterraggio, Amelia comunicò di essere a corto di carburante e di non riuscire a vedere la nave militare che avrebbe dovuto servirle da riferimento. Le comunicazioni successive furono frammentarie, ma diedero l'idea che fosse fuori rotta. Sull'aereo non era sola, aveva un navigatore, però né lui né lei avevano dimestichezza con una nuova apparecchiatura di rilevamento montata sul velivolo. Ci furono difficoltà di taratura prima del decollo e pare che un'antenna fosse stata accorciata per un problema tecnico. Oggi questo suona come improvvisazione e incoscienza, ma per l'epoca era un modo di fare ordinario, ci si arrangiava. Nelle imprese estreme gli aerei subivano frequenti guasti in volo o addirittura perdevano pezzi, ma si proseguiva lo stesso. Durante le ricerche, dopo la scomparsa della Erat nel Pacifico, si scoprì addirittura che le mappe di quella zona erano sbagliate. Un'isola aveva forma diversa rispetto a quanto disegnato, e questo avrebbe ingannato chi l'avesse cercata dall'alto come riferimento. Soprattutto all'epoca non esistevano i radar. Quando Amelia smise di trasmettere alla radio, sparì dal mondo. Qualche crepitio radio fu percepito nei giorni successivi, accendendo la speranza che l'aviatrice e il suo navigatore avessero compiuto un atterraggio di fortuna su qualche atollo. Ma un'enorme campagna di ricerca con 9 navi e 66 aerei non diede esito. Addio, Amelia. Eppure il sipario non calò. Da 85 anni si cerca di dipanare il mistero. L'attenzione si concentrò sull'atollo disabitato di Gardner, oggi Nikumaroro, nello stato di Kiribati. Qui furono trovate nel 1940 alcune ossa attribuite poi a un uomo. Nel 2018 una nuova perizia le attribuì a una donna della corporatura di Amelia, ma la controperizia fu possibile solo su carta perché le ossa nel frattempo erano scomparse e diversi medici legali contestarono la validità delle conclusioni. Il ritrovamento di un altro osso nel 2010 non servì nemmeno a stabilire se si trattasse di un reperto umano o di tartaruga. Ma l'aereo che fine avrà fatto? Quello avrebbe dovuto lasciarsi dietro un grosso relitto, a meno che non sia scomparso negli abissi, ovviamente. Ogni tanto in quella zona del Pacifico si trovano una carlinga o un'ala, ma nulla è mai stato collegato in modo definitivo con Amelia Earhart. Sono fiorite quindi le teorie complottistiche. C'è chi dice che lei sia andata fuori rotta di proposito, nell'ambito di una missione americana di spionaggio, per sorvolare e fotografare basi militari giapponesi che effettivamente esistevano. Dagli archivi di Washington non è mai emersa alcuna conferma. Certo, se Amelia non fosse stata una spia, potrebbe essere stata ritenuta tale dai giapponesi. Se fosse caduta nelle loro mani dopo averla interrogata o forse torturata, si saranno forse resi conto che lasciarla andare sarebbe stato imbarazzante, a maggior ragione se innocente. Sulla sua eventuale prigionia e uccisione per mano giapponese ci sono presunte testimonianze oculari, ma nessuna prova. Resta da segnalare un presagio di morte della stessa Amelia poco prima del viaggio fatale. «Quando me ne andrò», disse, «vorrei che fosse sul mio aereo, e in fretta». E ancora, «ho sempre avuto una sola ossessione, un piccolo e molto femminile orrore di diventare vecchia. Quindi non mi sentirò del tutto defraudata se non torno». A 40 anni era ancora forte e bella, ma sentiva vicino il viale del tramonto. Chissà che un senso inconscio di fine non l'abbia portata a commettere, come insegna la psicoanalisi, qualche inconsapevole errore. Ipotesi indimostrata e indimostrabile, come tutte le altre.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Io speriamo che me la cavo, di Marcello Dorta. Mondadori 1990. Letto da Amalia Sabino. Una raccolta di 60 temi, svolti da ragazzi di una scuola elementare di Arzano, comune della periferia settentrionale di Napoli. Nei loro scritti, gli scolari raccontano, con innocenza, umorismo e dialettismi, storie di vita quotidiana di bambini che osservano fenomeni come la camorra, il contrabbando, la prostituzione. Un affresco sul disagio socio-economico del sud degli anni 90, dove troppo spesso lo Stato è assente, inefficiente e corrotto. Buon ascolto!
2: Quanti temi avrò letto nei miei 10 e più anni come maestro elementare di Arzano? Non lo so, ne ho perso il conto. Ma non il ricordo, perché ordinati o disordinati, tristi, giocosi e persino polemici, tutti hanno sempre detto e a volte dato qualcosa. Tanto che alcuni li ho conservati e ora ho voluto raccoglierne una sessantina tra i più ameni e sorprendenti. Credo che valga la pena di conoscerli. Colorati, vitalissimi, spesso prodigiosamente sgrammaticati e scoppiettanti di humor involontario, di primo acchito possono far pensare a una travolgente antologia di perle. Ma per chi sa guardare, sotto c'è qualcosa di diverso e di più. Una saggezza e una rassegnazione antica, un'allegria scanzonata e struggente nel suo candore sottoproletario, una cronaca quotidiana ilare e spietata che sfocia in uno spaccato inquietante delle condizioni del nostro sud. Qualcosa che invita a pensare e che difficilmente un serioso tomo di sociologia potrebbe darci con tanta immediatezza. I temi, come dicevo, non sono molti, e c'è un perché. Napoli è una città che induce anche troppo facilmente all'oleografia e a un certo eduardismo, e trasformare ogni bambino povero in uno chouchat o in un gavroche è un gioco che può allettare. Così ho fatto il possibile per non cadere nella trappola, scartando, sia pure con rammarico, i componimenti che si prestavano a queste interpretazioni e tagliando draconianamente i brani che mi parevano sospetti. Invece sono intervenuto solo molto raramente per sbrogliare qualche frase che in versione originale sarebbe apparsa a dir poco ermetica, e in ogni caso non ho agito mai sul contenuto per mantenere intatta la freschezza, l'originalità e, diciamolo pure, la profondità del messaggio che scaturisce da queste piccole, straordinarie menti di bimbi. Marcello Dorta. Racconta brevemente il film che ti è piaciuto di più. Il film brevemente che mi è piaciuto di più l'ho visto proprio ieri e si chiamava Odissea. Ora io ve lo racconto. C'era una volta Ulisse che aveva incendiato la città di Troia. Lui aveva usato lo stratagemma del cavallo legnoso e così uccise tutti. Allora la guerra era finì e lui doveva ritornarsene a casa. Casa sua si chiamava Aitaca. Allora si mise in viaggio e viaggiava, viaggiava, viaggiava sempre. Ora lui, d'ora in poi, passò tanti di quei guai, ma tanti di quei guai, che furono mille guai. Il primo guaio che passò fu Polifemo. Era una grotta grandissima, con un pettine grandissimo, un asciugacapelli grandissimo, un pezzo di formaggio grandissimo, un letto grandissimo. Entra Polifemo, un mostro gigante con un occhio solo. Lanciò un urlo grandissimo. Poi vede ai compagni di Ulisse e se li mangiava. Ma nessuno voleva morire. Volevano vivere un altro po'. Uno gridava: «Polifemo, non mi mangiare! Mangiati a quell'altro!» Ma Polifemo proprio a lui se lo voleva inghiottire. L'aveva visto bene che era grassottello. Allora Ulisse gli faceva bevere un vino stordito e Polifemo cadeva dal sogno. Zitti, zitti, gli ammarrarono l'occhio e se ne fuggono. Allora il gigante gridava, ma nessuno lo sentiva, e alla fine pure lo sentirono gli altri mostri e gli dicevano: «Chi ti ha scavato quell'occhio?» E Polifemo diceva: «Nessuno!» E gli altri dicevano: «Allora sei scemo!» E così Ulisse fuggì. Ma ci fu un altro guaio. Certe sirene, mezze pesce e mezze donne, cantavano una bella canzona. E Ulisse

disse. Ulisse è più forte e non vuol diventare porco. Così libera i suoi amici e saluta la maga Circe. Più tardi muoiono tutti, però Ulisse è ancora vivo. Torna a casa, torna. Ma un angelo lo fa diventare vecchio come un vecchio e gli dice di non dire niente chi è lui. Ma il cane Argo se ne accorge e dopo 300 anni che l'aspettava, muore. Torna a casa, torna. Dice tutto al figlio, che non mi ricordo come si chiama. Il figlio è furbo, dice: Oipà, non ti preoccupare, ora li scanniamo come i piecori. Allora si preparò un bel tranello, una specie di trabocchetto. Era un arco duro che nessuno sapeva far funzionare. Allora tutti i porci tentavano, facevano i buffoni, facevano i guappi, si sparavano le pose. Ma nessuno ce la fece. Allora viene Ulisse e tutti ridevano, lo chiamavano Moscio Moscio, ma lui ce la fa e tutti corrono dalla paura. E Ulisse diventa giovane e duro, e le porte sono tutte chiuse, e Ulisse e il figlio uccidevano coi colpi in testa. Alla fine lavarono il pavimento di sangue con una specie di barechina e se ne andarono a dormire. Il maestro ha parlato della Svizzera. Sapresti riassumere i punti salienti della sua spiegazione? La Svizzera è un piccolo paese dell'Europa che si affaccia sulla Svizzera, l'Italia, la Germania, la Svizzera e l'Austria. Ha molti laghi e molte montagne, ma il mare non bagna la Svizzera e soprattutto a Berna. La Svizzera vende le armi a tutto il mondo per farli scannare. Ma lei non fa neanche una guerra piccolissima. Con quei soldi costruisce le banche, ma non le banche buone, le banche dei cattivi, specialmente i drogati. I delinquenti della Sicilia e della Cina mettono lì i soldi, i miliardi. La polizia va, dice: di chi sono questi soldi? Non lo so, non te lo dico, sono cazzi miei, la banca è chiusa. Ma non era chiusa, aperta era. La Svizzera, se a Napoli tieni il tumore, a Napoli muori, ma se vai a Svizzera muori più tardi, oppure vivi, perché le cliniche sono bellissime, il tappeto, i fiori, le scale pulite, neanche una zoccola. Però si paga molto. Se non fai il contrabbando, non ci puoi andare. Va bene lungo così il tema? Cavour, Garibaldi, Mazzini. Quali tra questi personaggi del nostro Risorgimento preferisci e perché? Io preferisco Garibaldi perché è l'eroe dei due mondi e così ora l'Italia non ha più vergogna di andare in America. Garibaldi, io lo so quello che fece. Lui partì da Quarto al Volturno, ma no Quarto vicino a Napoli, una Quarto più lontana. Fece come se fosse il Giro d'Italia, fino a che non arrivò a Marsala. A Marsala trovò i Borboni di Napoli e delle due Sicilie e li sconfisse. Erano mille. Si chiamavano i Garibardini. Erano mille. Essi vestivano tutti di rosso, come il Liverpool. Poi salirono in Calabria. A Calabria incontrarono altri Borboni di Napoli e li sconfissero. E salirono ancora. Sali, sali, sali, arrivarono a Napoli, proprio dove stavano tutti i Borboni di Napoli. Come lo videro, fuggirono. Fuggirono chi a Gaeta, chi a Ischia, chi a Frattamaggiore. Il re chiamò in aiuto i guappi della Guapparia. Ma i guappi, come uscirono dalla galera, a Garibaldi lo facevano entrare meglio di prima e intanto fecero i guappi più guappi di prima. Quando Garibaldi divenne re d'Italia, ai mille li fece diventare, a chi principe, a chi cavaliere, a chi onorevole. A quelli che avevano sparato male, non so che li fece diventare, forse facchini. L'8 marzo è la festa della donna. Parla della condizione femminile.

Penso e credo che la donna deve essere uguale all'uomo, perché non è giusto che non è uguale. L'8 marzo la donna deve essere uguale all'uomo. In quel giorno tutti gli uomini portano le mimose alle donne e anche agli altri uomini. Però io conosco un uomo che l'8 marzo a una donna gli diede un calcio. Me lo ha raccontato mio padre. Mio padre porta i tram adesso. Ma una volta faceva il pompiere. Allora accadde che una donna dell'8 marzo si voleva buttare giù dal tetto e chiamarono i pompieri. Mio padre era quello che saliva sulle case per non far gettare la gente dai palazzi. Lui salì e quando si trovò faccia a faccia con la pazza, gli disse: "Ma tu perché ti vuoi buttare per farci passare un guaio a noi?" Allora quella un poco ci pensò ancora se si voleva buttare o ritornare nel salotto, e pensò di buttarsi. Ma anche mio padre si buttò su di lei e la prese. Quando scesero giù, un amico di mio padre, che era pompiere, ma giù, diede un calcio alla pazza per la paura che s'era preso. Io, se ero quel signore, il calcio non glielo davo quel giorno, che era l'8 marzo. Un altro giorno sì. Quale fra le tante parabole di Gesù preferisci? Numero 1. Quale fra le tante parabole di Gesù preferisci? Quale fra le tante parabole di Gesù preferisci? Io preferisco quella del ricco epulone. C'era una volta un ricco epulone. Egli era grasso, grassissimo, per poco non crepava. Egli mangiava, mangiava, mangiava sempre. Come si svegliava? Due o tre cappuccini e un Kinder. A mezzogiorno non ne parliamo. Pollo, carne, patatine fritte. Mangiava con le mani, tanto dalla fame. Alla sera si scatenava un'altra volta, però se avanzava qualcosa del mezzogiorno, se la riscaldava. Il ricco epulone beveva pure, ma senza cannuccia, per fare più presto, perché aveva un appuntamento urgente. Lui aveva un servo che si chiamava Lazzaro, ma non era quello che Gesù aveva risuscitato. Era un altro Lazzaro, più secco di quell'altro. Questo Lazzaro era secchissimo, addosso teneva solo un metro quadro di carne. Egli abitava sotto al tavolo del ricco epulone, e mentre il ricco epulone si ingrassava, lui diventava sempre più secco. Certe volte il ricco epulone, se aveva mal di denti, non mangiava tutto. E le briciole le dava a certi cani che avevano la casa vicino alla casa di Lazzaro. Se anche i cani avevano mal di denti o di testa, glieli lasciavano a lui. Ma era troppo poco, e Lazzaro morì, e dalla fame andò in paradiso. Un giorno anche il ricco epulone morì e andò all'inferno. All'inferno tutti lo sfottevano, che era grasso, lo chiamavano puorcio. Lui si offese. Poi aveva tanta sete, ma nessuno gliela dava, e alla fine diventò lui più secco di Lazzaro. Quale fra le tante parabole di Gesù preferisci? Numero 2. A me la parabola che mi è piaciuta di più è stata quella di Lazzaro. Lazzaro era un amico di Gesù. Certe volte erano usciti insieme a fare la spesa. Un giorno però Lazzaro ebbe una brutta malattia della pelle e, essendo che in quel paese l'ospedale più vicino stava a Roma, nel frattempo morì. Allora tutta la famiglia piangevano, erano molto tristi. Dicevano: "Ma guarda che guaio!" Il giorno dopo lo misero nella tomba e lo chiudevano con una pietra che neanche Hulk l'avesse potesse tolta. Un giorno la moglie incontra Gesù bambino e gli dice: "Il tuo vecchio amico Lazzaro è morto. Se puoi venire mi faresti un favore." Allora Gesù, calmo calmo, va al cimitero. Come lo vedono, tutti lo seguono e ognuno gli diceva: "Gesù, a me è morto il fratello. Gesù, a me è morta la mamma. Gesù, a me è morto il frato cugino." Ma Gesù a uno solo poteva salvare. I morti erano troppi. Allora lanciò un grido fortissimo e diceva: "Lazzaro, vieni fuori!"
E Lazzaro veniva, ma faceva paura, era una mummia, camminava come uno zombie, però era vivo, e anche se teneva le fasce sulla bocca, sorrideva dalla felicità. Gesù lo abbracciò e gli disse: «Lazzaro, per questa volta ti perdono, ma la prossima volta non morire più». Allora Giuda vide questo e lo andò a tradire. Quale fra le tante parabole di Gesù preferisci? Numero 3. Io preferisco la fine del mondo, perché non ho paura, in quanto che sarò già morto da un secolo. Dio separerà le capre dai pastori, uno a destra e uno a sinistra, a centro quelli che andranno in purgatorio. Saranno più di 1.000 miliardi, più dei cinesi, fra capre, pastori e mucche. Ma Dio avrà 3 porte. Una grandissima, che è l'inferno, una media, che è il purgatorio, e una strettissima, che è il paradiso. Poi Dio dirà: «Fate silenzio tutti», e poi li dividerà. A uno qua, a un altro là. Qualcuno che vuole fare il furbo vuole mettersi di qua, ma Dio lo vede. Le capre diranno che non hanno fatto niente di male, ma mentiscono. Il mondo scoppierà, le stelle scoppieranno, il cielo scoppierà, Arzano si farà in 1.000 pezzi. Il sindaco di Arzano e l'assessore andranno in mezzo alle capre. Ci sarà una confusione terribile. Marte scoppierà. Le anime andranno e torneranno dalla terra per prendere il corpo. Il sindaco di Arzano e l'assessore andranno in mezzo alle capre. I buoni rideranno e i cattivi piangeranno. Quelli del purgatorio un po' ridono e un po' piangono. I bambini del limbo diventeranno farfalle. Io speriamo che me la cavo. Come hai trascorso l'estate? L'estate l'ho trascorsa quest'estate, al mare a Posillico. Mi sono divertito un sacco al mare. C'era la sabbia, l'arena e il mare a Posillico. Noi ci siamo affittati un ombrellone, una seggia a sdraio e la cabina. Mia sorella veniva già col costume sotto, quell'altra sotto invece non teneva niente. Io portavo sempre le formette, le palle, il tamburello, i birilli giganti. Veramente a palla non si poteva giocare, ma a me che me ne fotte, io ci giocavo lo stesso. A mare facevamo i cavalloni, gli spruzzi, gli sputi, i capitomboli, il morto, facevamo le telline sulla spiaggia. Quando io correvo sulla spiaggia, tutta l'arena andava in faccia ai signori che dormivano e quelli gridavano. Ma a me che me ne fotte, io correvo. Quando giocavo a chiapparella con Totore, lui cadeva sempre e io gli gridavo: «Strunz, siccarut!» ed ero felice. Poi l'estate finì e io sto sempre a Mugnano. In famiglia all'ora di pranzo. In famiglia all'ora di pranzo ne siamo troppi. E allora mamma mette una tavolella spartata dove mangio io e mia sorella. Noi in famiglia ne siamo troppi. Siamo stretti a tavola. Allora mia madre allunga la tavola che si allunga e non stiamo più stretti. Noi siamo felici quando mangiamo. Quando viene mio zio che fa il carabiniere, vuole sempre che io mi lavo le mani prima di mangiare, ma io faccio finta di andare nel bagno perché mi sfotto di lavarmi le mani. In famiglia, all'ora di pranzo, ecco quello che si mangia: fasuli, brodo di purpo, purpo, olive e chiapparelli, zuppa di carnacotta, ragù, vermicelli, aglio e uoglio, soffritto, piselli, ova, pasta cresciuta, carciofoli, mortadella, friarielli, purpette, salsicce, panzarotti e zeppulelle, pizze, puparuoli, sangue di porco, puorco, cachissi, portualli, cevese e crisommole. A tavola mia si beve pure. Ecco quello che si beve: Gragnano frizzante, gazzosa, telese, chinotto,
Coca-Cola, birra e idrolitina. Quando viene la domenica, papà porta le paste. Ecco le paste che si mangiano a tavola mia. Babà, choux a cioccolato e a crema, pastiera, millefoglie, zeppoli di San Giuseppe, zuppetta, cannoli alla siciliana, deliziosa, sfogliatelle, struffoli e rococò. Ora voglio dire che non è che mangiamo tutte queste cose in un solo giorno, ma in un anno. A Natale, quando vengono i nonni e tutti i parenti, a tavola tutti non ci capiamo. Allora mamma allunga la tavola che si allunga, mette una tavolella spartata per me e mia sorella e mette un'altra due tavolelle spartate per i vecchi. Quando io dico la poesia di Natale, non si capisce mai niente, ma qualcosa pure si capisce, e perciò papà e zio mettono mano alla tasca. A Natale, a casa mia, bevono come i puorci. Narra la passeggiata che ti è piaciuta di più. La passeggiata che mi è piaciuta di più è stata domenica scorsa, che sono andato allo scasso. Il giorno prima mio zio mi aveva detto: «Se stasera farai il buono, domani ti porterò allo scasso». Io allora ho fatto subito il buono e zio mi ha portato allo scasso. Allo scasso è bellissimo, dovunque ti giri, scasso. Le macchine stanno una sopra l'altra, una sotto all'altra, formano delle montagne e sembra di stare all'Edenlandia. Mio zio cercava una marmitta un po' consumata, anche un po' ammaccata, non tanto nuova, basta che buttava fumo. Prima di entrare mi ha detto: «Salvatò, vedrai che affare faremo. A tuo zio nisciuno fa fesso. Ancora da nascere chi fa fesso a tuo zio». Però, non appena siamo entrati, un cane nero con un collare tutto punte ci ha corso incontro e io stavo morendo dalla paura. Allora è venuto il padrone, che sembrava un cane pure lui, e gli ha gridato: «Lio, vattenne!» E il lione per fortuna se n'è ghiuto. Mentre mio zio cercava la marmitta, io ero felice. C'erano un sacco di macchine ammaccate, i fari senza luce, i volanti fermi, le gomme mosce, le pozzanghere, le portiere aperte, le targhe senza targa. Un'automobile stava dentro un fosso e un bambino ci pisciava sopra. Io, quando divento grande, farò l'uomo dello scasso. Poi zio è tornato senza marmitta in mano e il cane e il padrone gli abbaiavano contro. E lui era tutto arrabbiato e io ho capito che non aveva fatto l'affare. Quando ho raccontato tutto a papà, papà mi ha risposto che i cafoni di Benevento fanno tutti una brutta fine. E allora ho saputo dove era nato zio. Qual è l'animale che preferisci? Io l'animale che io preferisco è il porco. Il porco è un maiale che vive nel porcile. È sporco, si gira e si rigira nel fango e nelle schifezze. Si fa il solletico da solo. Al porco gli piace il letame. La sua famiglia è composta dal cinghiale che ringhia e dall'ippopotamo. Io, quando guardo l'ippopotamo, rido. Per il maiale l'inverno è una brutta stagione. A gennaio, quando è diventato ben grasso, suona la sua ultima ora. Lui è come se sentisse una voce nell'aria che gli dice: «Ti vogliono scannare, ti vogliono scannare!» E allora punta i piedi a terra come gli asini e cerca di non farsi scannare. Però l'uomo viene lo stesso e lo trascina, lo batte, gli storzella la coda e alla fine lo uccide. Dopo che lo ha ucciso, neanche è contento. Lo taglia in mille parti e lo trasforma in salsicce, prosciutto, lardo, cotena, soprassata, piede di porco, sanguinaccio, strutto, persino spazzolino da denti. A me per questo l'animale che preferisco è lui, il porco, perché da lui si ricava tutto. In quale epoca vorresti vivere?
Io vorrei vivere all'età della pietra, per buttare mazzate. Infatti, a quel tempo si facevano molte lotte. Se tu appartenevi ad una tribù e un altro apparteneva a un'altra tribù e si incontravano in mezzo alla strada, allora, come si guardavano in faccia, si colpivano. L'arma di quel tempo era la clava, e chi non ce l'aveva era morto, perché senza clava non ci si poteva difendere. Chi non teneva la clava si difendeva coi calci, i pugni, le capate, gli sputi, ma alla fine moriva lo stesso. Al tempo della pietra, i vulcani eruttavano sempre, la terra tremava, gli animali, anche se erano sazi, si mangiavano tra loro, ed era sempre cattivo tempo. Non si trovava pace all'epoca primitiva. In famiglia si litigava sempre, ed erano tutti sporchi. Non si lavavano, non si pettinavano, non si facevano la barba, neppure le donne. Un bambino appena nasceva già era un uomo primitivo. Non c'erano riscaldamenti, non si sapeva come passare il tempo libero, e allora si facevano gli spiringuacchi sui muri. Se un animale feroce entrava nella caverna, subito lo riempivano di mazzate e se lo mangiavano anche se era feroce. Quando l'estate faceva caldo, la notte entravano in casa certe zanzare preistoriche grandissime e non facevano dormire e l'uomo bestemmiava. A me mi piace l'età della pietra perché fecero molte scoperte e invenzioni. Si inventò la ruota senza raggi, la clava, l'età del bronzo, la palafitta sull'acqua, l'aratro rudimentale, la selce scheggiata. L'uomo a quel tempo incominciava ad essere intelligente, però somigliava ancora alle scimmie. Quando finirono di somigliare alle scimmie, diventarono egiziani, ma questo è un altro capitolo. E questo è il tema. È l'onomastico del babbo ed egli è lontano. Scrivigli ciò che ti detta il cuore. Caro papà, oggi è il tuo onomastico e io ti scrivo ciò che mi detta il cuore. Caro papà, tu eri disoccupato, perciò sei andato a Torino, perché eri disoccupato. Tu a Torino non ci volevi andare, mi ricordo. Dicevi che quella gente non ci poteva vedere, che il clima era una schifezza, la lingua una schifezza, il mangiare una schifezza, che tutti i torinesi erano una schifezza. Tu non ci volevi andare a Torino, mi ricordo, ma ci sei dovuto andare per forza. Poi ci hai scritto che non tutti erano una schifezza lassù, che due o tre pure si salvavano. Meno male, papà, così ora stiamo più sereni. Oggi è il tuo onomastico e io ti scrivo ciò che mi detta il cuore. Tu eri disoccupato, papà, perciò sei andato a Torino. Ti voglio raccontare qualcosa che è successo in questi giorni. Ieri stavo solo con nonna, quando hanno bussato alla porta. Erano i testimoni di Genova. Io non li volevo far entrare, pensando che Genova sta vicino a Torino, ma nonna ha aperto lei la porta e quelli sono entrati. Allora si sono seduti e hanno aperto una specie di valigetta, tirando fuori un sacco di libricini. Nonna allora li voleva cacciare, ma quelli parlavano sempre essi e ogni tanto alzavano gli occhi al cielo come se stessero per morire. Nonna allora li voleva cacciare un'altra volta, ma quelli parlavano, parlavano, parlavano sempre essi. Finalmente si sono alzati e se ne sono andati, ma prima ci hanno dato dei giornaletti e nonna gli ha dato 1.000 lire. Papà, se c'eri tu, quelli la 1.000 lire non l'avevano, perché tu non la tenevi. Caro papà, oggi è il tuo onomastico e io ti scrivo ciò che mi detta il cuore. Io ti vorrei vicino a me, qui a casa non si capisce niente. Mamma e Taniello si appiccicano sempre e le galline se ne scappano sotto al tavolo. Io dico sempre, beato a te che stai a Torino.

0: Avete ascoltato un estratto da Io speriamo che me la cavo, di Marcello Dorta. Mondadori 1990. Letto da Amalia Sabino.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Agamennone è tornato in patria poco dopo la fine della guerra di Troia. Nonostante l'ombra di Achille avesse tentato di trattenerlo, predicendogli le sue future disgrazie. Porta con sé Cassandra e il bottino di guerra. Viene accolto con grandi festeggiamenti dalla moglie Clitemnestra, la quale però nel frattempo aveva intessuto una relazione con Egisto. Clitemnestra e Egisto ordiscono allora un complotto per uccidere Agamennone. Secondo alcune versioni del mito, fu Egisto a compiere materialmente l'omicidio. Secondo altre, fu Clitemnestra, a colpi di scure. In ogni caso, eliminando Agamennone, i due si assicurarono il dominio su Argo. E la stessa sorte di Agamennone toccherà anche a Cassandra. Eschilo nel 458 a.C. vince il primo posto nelle Grandi Dionisie, presso il Teatro di Dioniso ad Atene, portando in scena la trilogia Orestea. Le tre tragedie costituiscono una trilogia legata in cui viene rappresentata un'unica lunga vicenda relativa alla stirpe maledetta dei discendenti di Pelope. I drammi che la compongono ne raccontano il finale, l'assassinio di Agamennone da parte di Clitemnestra, la vendetta del figlio Oreste che a sua volta ucciderà la madre, la persecuzione del matricida da parte delle Erinni e la sua assoluzione finale. Bentornati, questa è LDB e oggi parliamo di Oreste. Dopo il rapimento di Elena da parte del troiano Paride, il comando della spedizione achea contro Troia fu assegnato ad Agamennone, che però non aveva venti favorevoli ed era bloccato con la flotta in Aulide. Per propiziarsi gli dei, in particolare Artemide che gli era ostile, su consiglio dell'indovino Calcante accettò di sacrificare alla dea la prima creatura che gli fosse corsa incontro al suo ritorno al palazzo. Toccò alla figlia primogenita, Ifigenia, sorella di Oreste, di bellezza eccezionale, che lo snaturato padre non esitò a sacrificare, attirandola in un agguato e richiamandola in Aulide, facendole credere di essere stata chiesta in moglie da Achille. I venti, dopo il sacrificio della fanciulla, cominciarono ad essere propizi, sicché la flotta di Agamennone poté salpare. Clitemnestra, ferita nel suo amore materno per la figlia, aveva intanto concepito un odio implacabile verso il marito e giurato di vendicare Ifigenia, il cui assassinio era rimasto impunito. Convince allora Egisto, divenuto suo amante, ad aiutarla in questa impresa di vendetta. Qui inizia la prima tragedia della trilogia, Agamennone, che racconta dell'uccisione di Agamennone e Cassandra. Per paura che l'unico figlio maschio di Agamennone e Clitemnestra, il piccolo Oreste, potesse essere coinvolto nel massacro, la sorella, Elettra, lo porta in Focide e lo affida al sovrano Strofio, che lo crescerà assieme a suo figlio, Pilade. Nel tempo Elettra riceverà un falso messaggio che le comunica che il fratello Oreste è morto. Nella seconda parte della trilogia Le Coefore, Oreste torna in patria assieme a Pilade, torna per vendicare l'assassinio del padre Agamennone. Si ferma a pregare sulla tomba del padre e vi depone come offerta una ciocca dei suoi capelli. Intanto avanza verso la tomba un corteo di portatrici di libagioni. Sono le Coefore. Questo corteo è guidato da Elettra, la sorella di Oreste. Le Coefore sono prigioniere di guerra che Clitemnestra ha inviato a portare offerte sulla tomba del marito per espiare un sogno minaccioso che aveva avuto durante la notte. In sogno un serpente le mordeva il seno. Sulla tomba di Agamennone, Elettra scorge tra i doni votivi la ciocca di capelli che era stata deposta poco prima e vede un'orma sul suolo, identica alla propria, e comprende che suo fratello non è morto, ma è lì. A questo punto Oreste si avvicina e si fa riconoscere dalla sorella, ma alla tenerezza dell'incontro subentra l'ansia di vendicare l'uccisione del padre. Il piano è definito. Oreste e Pilade si presentano alla reggia, fingendosi mercanti stranieri venuti per annunciare a Clitemnestra la morte del figlio Oreste. Clitemnestra invita gli ospiti a entrare nella reggia e manda a chiamare Egisto, affinché egli interroghi direttamente il forestiero. Egisto entra nel palazzo e viene ucciso da Oreste. Che subito dopo uccide anche la madre Clitemnestra. Oreste, con la mente sconvolta, vede le Erinni, le terribili dee vendicatrici, simbolo della colpa, che lo perseguitano e lo inseguono. Esse intendono vendicare su Oreste la morte di Clitemnestra. Il coro lo conforta e lo invita a confidare in Apollo, Apollo che lo ha mandato lì. Nelle Eumenidi, la terza parte della trilogia, Oreste viene a sapere a Delfi che dovrà recarsi ad Atene per essere sottoposto al regolare processo di fronte all'Areopago, il tribunale. A sovrintendere il processo è la dea Atena e in difesa di Oreste parlerà Apollo. Ma a giudicare il ragazzo saranno degli uomini, 12, i più giusti della città. Il voto degli Areopagiti, però, risulta pari. Sarà solo Atena, con il suo intervento e il suo voto, a determinare l'assoluzione di Oreste. Le Erinni protesteranno, lamentando la violazione dell'antica legge che impone terribile vendetta per i reati di sangue all'interno della famiglia, ma Atena riesce a placarle, promettendo loro che saranno associate al culto suo e degli altri dei protettori della città. Le Erinni, dopo molte esitazioni, accettano e il dramma si conclude con una solenne processione che accompagna le antiche dee che da Erinni sono diventate Eumenidi, le benevole. Oreste è insomma assolto. Assolta è la sua rabbia, assolto il suo senso di colpa, che figlio di male che ha generato altro male. Oreste fa i conti col suo odio, risponde delle azioni dettate da questo odio. Ma la dea e il tribunale lo assolvono perché riconoscono in lui la fatica di appartenere ad un contesto di violenza e odio e ne giustificano in qualche modo l'azione illegittima. Oreste, anche grazie alla sorella Elettra, ha volontà di staccarsi dal torpore delle vendette familiari. Ma gli è quasi impossibile. Un intervento di misericordia così lo avvolge sul finale della tragedia e rende la giustizia umana. La sua assoluzione è un compromesso tra la colpa e la condizione di dolore del figlio. Oreste ha sposato la sua scelta di vendicare la morte del padre, uccidendo la madre. L'ha considerata come inevitabile per porre fine al male familiare e il tribunale lo ha riconosciuto con indulgenza. È a quel punto che, riconosciuta la provenienza del dolore e della violenza, le Erinni, che rappresentano il senso di colpa, diventano Eumenidi, perché l'indagine ha portato a legittimare il peso della colpa nel figlio e a dargli un'opportunità di riscatto. Oreste è una figura che tenta di porre fine al male come risoluzione del male. I greci ci presentano la lotta naturale dell'uomo con l'odio, la violenza, il male. Giuseppe Montesano, nel suo libro Tre modi per non morire, spiega come i greci fossero campioni di verità. Il dolore è umano, lo si può mettere in scena come un fenomeno naturale e in tal modo renderlo più affrontabile. Scrive: nessun orrore è proibito a teatro, nessuno. guidati da Dioniso, il dio che è innocente e crea e distrugge e ricrea ignorando il bene e il male. Guidati da questo potere in cui si mette in gioco l'esistenza stessa. I greci guardano in faccia i loro mostri. E allora raccontano incesti, sgozzamenti, tormenti, congiungimenti felici o infelici. E danno un nome attraverso la poesia che libera dall'orrore, persino ai bambini dati in pasto ai nemici per vendetta, alle madri tradite che ammazzano i figli per ferire i padri, ai mariti che per nuovi amori massacrano le famiglie, ai maschi che eccitati dalla bellezza di una femmina scatenano una guerra sanguinosa che dura 10 anni. Niente spaventa la mente dei greci. Nessun eccesso di gioia sfrenata e di lutto atroce gli è estraneo. E la colpa, il peccato, il rimorso, la vergogna, il terrore, la morte, per loro non sono quello che sono per noi. A loro importa soprattutto conoscere, senza lasciare nulla di tremendo e di feroce al di fuori della conoscenza. Per vedere con lucidità le passioni magnifiche e quelle disgustose. Per loro il teatro è questo, vedere fin dentro il buio e la notte, per uscire dal buio e dalla notte, lavati da acque segrete. Come il sole che muore nel mare e ritorna a vivere nuovo ogni mattina. Nel rito del teatro, i greci trovano una libertà assoluta. Lo stesso secolo in cui Eschilo ha portato le sue tragedie a teatro ha generato Democrito, un filosofo greco che consigliava: astieniti dalle colpe, non per paura, ma perché si deve. C'è qualcosa che va al di là della colpa, anzi che risolve la colpa, ed è la comprensione. George Orwell, in 1984, ha scritto:
4: forse non si desiderava tanto essere amati, ma essere capiti.
2: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
5: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
6: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
5: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
7: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
8: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La filosofia non serve a nulla, dirai. Ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù, è il sapere più nobile. Aristotele.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il 23 maggio 1992, 30 anni dalla morte del giudice Giovanni Falcone. Scritto ed interpretato da Giorgio Marzo.

morto. È morto nella sua Palermo. È morto fra le lamiere di un'auto blindata. È morto dentro il tritolo che apre la terra. È morto insieme ai compagni che per 10 anni l'avevano tenuto in vita coi mitra in mano. È morto con sua moglie Francesca. È morto Giovanni Falcone, ucciso dalla mafia siciliana alle 17:58 minuti del 23 maggio del 1992. La più infame delle stragi si consuma in 100 metri di autostrada che portano all'inferno, dove 1000 chili di tritolo sventrano l'asfalto e scagliano in aria uomini, alberi, macchine.

C'è un boato enorme. Sembra un tuono. Sembra un vulcano che scarica la sua rabbia. In 30 interminabili secondi il cielo rosso di una sera d'estate diventa nero. Volano in alto le automobili corazzate. Sprofondano in una voragine. Spariscono sotto le macerie. Muore il giudice. Muore Francesca. Muoiono 3 poliziotti della sua scorta. Ci sono anche 7 feriti, ma c'è chi dice che sono più di 10. Alcuni hanno le gambe spezzate, altri sono in fin di vita. Un bombardamento, la guerra. Sull'autostrada Trapani-Palermo i boss di Cosa Nostra cancellano in un attimo il simbolo della lotta alla mafia.

Massacro alla libanese, per colpire e non lasciare scampo al grande nemico. Una tonnellata di esplosivo, un telecomando, un assassino che preme un tasto. Così uccidono l'uomo che per 10 anni li aveva offesi, che li aveva disonorati e feriti. La vendetta della mafia, la vendetta che diventa morte in un tratto di autostrada a 5 chilometri e 600 metri dalla città,

0: Giovanni Falcone nasce a Palermo il 18 maggio 1939 da Arturo, direttore del laboratorio chimico provinciale, e da Luisa Bentivegna. È il terzo figlio dopo due sorelle ed un ragazzo molto vivace. Gli piace muoversi e giocare a pallone, gioco che condividerà con gli altri bambini del quartiere a Piazza della Magione, nel cuore di Palermo. Fra i compagni di giochi vi è anche il futuro amico Paolo Borsellino. A 5 anni inizia le elementari al convitto nazionale con la maestra Cotroneo, che così lo definisce bravo, rapido e sintetico. Nella vita del piccolo Giovanni c'erano la scuola, l'azione cattolica e pochi divertimenti. Per l'austero padre, viaggi e villeggiatura non esistevano. «Mio padre stava molto in casa», raccontava Falcone. «Per lui era un punto d'orgoglio non aver mai bevuto al bar una tazzina di caffè. E anche la madre era una donna energica e autoritaria. Con i 7 e gli 8, dice Falcone, la mia pagella veniva considerata brutta». Ma è nell'ambiente familiare che il piccolo Giovanni assorbe quei valori che ne avrebbero contraddistinto il comportamento morale per tutta la vita. La madre gli parla spesso dello zio bersagliere caduto sul Carso e il padre dell'altro zio, capitano in aviazione, morto quando il suo aereo era stato colpito durante un combattimento. Nel giovane Falcone si imprimono così il senso del valore del sacrificio e un forte senso di attaccamento al dovere. Dirà lui stesso più tardi: «Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi, perché è in ciò che sta l'essenza della dignità umana». Con l'ingresso al liceo classico, Giovanni Falcone scopre presto l'interesse per nuove concezioni della vita, impara a rifuggire dai dogmi culturali e a coltivare il dubbio. Grazie al suo insegnante Franco Salvo, professore di storia e filosofia al liceo Umberto I, scopre il materialismo storico e il marxismo, si appassiona allo studio critico della storia e inizia a guardare con altri occhi alle dinamiche sociali. Alla licenza liceale, conseguita con il massimo dei voti e il diritto all'esonero dalle tasse universitarie, segue una breve esperienza all'Accademia Navale, dove viene subito spedito allo Stato Maggiore perché, si sostiene, ha attitudini al comando. Ma Giovanni scopre presto che la vita militare, acritica e autoritaria, non fa per lui, naturalmente aperto al confronto e al dialogo. Così approda alla facoltà di giurisprudenza e a studi che ama e a cui si dedica con impegno. Quando entra in facoltà, Giovanni sa già che la sua strada sarà la magistratura. Questo è anche il periodo in cui riesce a coltivare lo sport, una passione mai abbandonata, atletica, ginnastica, canottaggio e nuoto. La piscina comunale di Palermo lo vedrà assiduo frequentatore fino a metà degli anni Ottanta, ossia fino a quando la sua condizione di super scortato glielo permetterà. Poi vi rinuncerà, come a tanti altri svaghi. Nel 1962, ad una festa, conosce Rita e si innamora a prima vista. 2 anni dopo, mentre Giovanni sostiene il concorso per entrare in magistratura, i due decidono di sposarsi. Nel 1965 ottiene il primo incarico come pretore a Lentini, dove si fermerà soltanto 2 anni. Nel 1967 viene poi trasferito d'ufficio a Trapani, città in cui inizia la sua vera storia professionale e matura la sua cultura giuridica e politica. È lì, durante il processo contro le cosche del Trapanese, che avviene il suo primo impatto con la mafia, quella autentica, antica, feroce e invasiva. Leader di quel gruppo di criminali alla sbarra è Don Mariano Licari. Dirà di lui Falcone nel 1985:
1: «Lo vidi in dibattimento in corte d'assise. Era sufficiente osservare come si muoveva per intravedere subito il suo spessore di patriarca».
0: Alla fine il processo contro Mariano

Adriano Licari viene trasferito in una sede diversa e naufraga. Ancora una volta il cavillo della legittima suspicione, cioè la ricusazione di una corte ritenuta dagli imputati prevenuta, prevale sul più elementare buonsenso. Trapani non ha potuto giudicare la sua mafia. La giustizia subì una sconfitta, dirà Falcone, ma quella battaglia gli fece intravedere una nuova strada da percorrere per potenziare le indagini e trovare altre prove. Gli accertamenti patrimoniali sulla consistenza economica dei boss. E ancora a Trapani che il giovane magistrato si trova a rischiare per la prima volta la vita. Mentre è in carcere come giudice di sorveglianza, un terrorista appartenente ai nuclei armati proletari lo prende in ostaggio, puntandogli un coltello alla gola per chiedere la lettura di un suo messaggio alla radio e il trasferimento in altra struttura. Alla fine le richieste del terrorista vengono soddisfatte e Giovanni Falcone scampa il pericolo. Alla fine del 1978 si può considerare conclusa l'esperienza trapanese. Giovanni Falcone si convince a chiedere la sede di Palermo, forse anche come estremo tentativo di salvare un matrimonio che non sta più in piedi. Va alla sezione fallimentare, ma dopo pochi mesi, nell'estate del 1979, la rottura con Rita sarà definitiva. La sua vita cambia completamente, sia nel privato che nella carriera. Approda alla giustizia penale e comincia a costruire la nuova lotta alla mafia. L'attività di Giovanni Falcone nel Palazzo di Giustizia di Palermo si inserisce in un momento molto grave per la città, che nel settembre del 1979 aveva assistito all'uccisione del giudice Cesare Terranova. Il giudice Rocco Chinnici, che era stato mandato a dirigere l'ufficio istruzione e che da tempo invitava Giovanni Falcone a suo fianco, riesce finalmente a convincerlo. Da quel momento inizia per il magistrato l'avventura giudiziaria più importante della sua vita, sia dal punto di vista professionale che umano. Appena Falcone comincia a leggere le carte delle indagini sull'imprenditore mafioso italo-americano Rosario Spatola, si rende subito conto di essersi imbattuto in un'inchiesta che riguarda i piani alti della mafia economica e finanziaria. Un'inchiesta che, muovendo da Cosa Nostra militare palermitana, passa per il paludoso mondo politico-finanziario di Michele Sindona e arriva fin negli Stati Uniti e al gruppo mafioso legato al faccendiere siciliano. Si tratta della più potente associazione criminale dell'epoca, che detiene in quegli anni il commercio mondiale della droga di cui reinveste gli enormi proventi in attività lecite, dopo averli opportunamente lavati attraverso le banche. Aprendo quel libro, Falcone capisce subito di trovarsi di fronte a un pozzo nero che contiene di tutto. Una lunga catena di sangue che parte da una serie di personaggi interni al mondo affaristico mafioso e finisce negli omicidi eccellenti di servitori dello Stato, come il vicequestore Boris Giuliano, il capitano dei carabinieri Emanuele Basile e il procuratore Gaetano Costa. Falcone, tuttavia, non desiste dalle sue indagini, anche se si rende conto ogni giorno di più del rischio che corre. Anzi, appare sempre più determinato a porre fine alle assoluzioni per insufficienza di prove, così frequenti nei processi di mafia di quegli anni, ed inaugura un nuovo metodo investigativo che rivoluzionerà la storia della lotta a Cosa Nostra. Estende le ricerche al campo patrimoniale, una via fino ad allora poco esplorata, riuscendo a superare il segreto bancario e ottiene la collaborazione di banche e finanziarie nazionali ed estere per ricostruire i movimenti di capitali sospetti. Il suo metodo lo espone ulteriormente perché permette di indagare in modo efficace sui capitali del clan mafioso degli Spatola in Cerillo. Si decide quindi di assegnargli la scorta. È il 1980. Da quel momento la vita blindata condiziona la sua quotidianità e il rapporto sentimentale da poco nato con Francesca Morvillo, magistrato alla procura dei minorenni. Lei, donna dolce e riservata, è anche molto decisa e forte, e saprà sopportare di buon grado insieme a Giovanni le nuove difficoltà e le numerose rinunce.
Alla fine, dopo tanti sacrifici e rischi corsi, le indagini danno il risultato sperato e il processo Spatola si conclude con condanne esemplari. È la prima incrinatura nel mito della invincibilità di Cosa Nostra.

La situazione a Palermo era in rapido cambiamento. Falcone si era accorto che spesso gli indagati e i membri delle cosche sotto inchiesta venivano uccisi o sparivano misteriosamente. Il motivo? Era cominciata una guerra di mafia che tra gli ultimi mesi del 1981 e i primi del 1982 causò nel capoluogo siciliano un morto ogni 3 giorni. Alla fine le vittime furono circa 1200, una cifra da guerra civile, che andarono ad assottigliare le file delle cosche nemiche del capo dei capi, Totò Riina. Si scoprì infatti che dietro gli omicidi c'erano i villani, cioè contadini, di Corleone, circa 70 persone provenienti dal paese vicino a Palermo, e Riina era il loro capo. Per Giuseppe Ayala, pubblico ministero al maxi processo di Palermo, il successo criminale di Riina fu frutto della straordinaria violenza con la quale egli agì e senza precedenti anche per Cosa Nostra. Il 29 luglio 1983 un'autobomba massacra Chinnici insieme alla scorta e al portinaio della sua casa in via Pipitone. Erano già stati uccisi il colonnello Russo, Boris Giuliano, il capitano Basile, Mario Francese, Pio La Torre, il presidente della regione Piersanti Mattarella, il procuratore Costa, Cesare Terranova, l'agente Calogero Zucchetto, il professore Paolo Giaccone e, come estrema sfida, la mafia aveva massacrato Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela, Setti Carraro e l'agente Domenico Russo. Le immagini di Palermo come Beirut, il palazzo di Chinnici ridotto a una gruviera, fanno il giro del mondo. La città che si sente profondamente violata e scossa affida spontaneamente a Giovanni tutte le ansie e le speranze di riscatto. A chi se non a lui, che aveva saputo esporsi andando oltre la pacifica convivenza tra Stato e antistato. Avviene così che il giudice diventa un simbolo. All'indomani dell'assassinio di Rocco Chinnici, quale suo successore a dirigere l'ufficio istruzione, viene mandato Antonino Caponnetto. È un magistrato siciliano ma quasi sconosciuto ai palermitani. Ha lavorato a lungo a Firenze e crede nelle capacità di Giovanni Falcone, che non ostacolerà mai, proteggendolo, anzi, nelle sue iniziative con la funzione di capo dell'ufficio. Lo invita così a far parte del nuovo gruppo investigativo, il Pool Antimafia.

0: Il pool è concepito per affrontare la complessità del fenomeno di Cosa Nostra, non più vista secondo l'opinione generale come accolita di bande, ma secondo l'ipotesi di Falcone, che Caponnetto condivide e che si rivelerà fondata, come organizzazione unica con struttura verticistica, al cui interno non esistono gruppi con capacità decisionale autonoma. Alla luce di tale convinzione viene ritenuto fondamentale far uscire i giudici istruttori dall'isolamento in cui, fino a quel momento, erano soliti investigare, e affrontare invece il lavoro d'indagine in equipe, condividendo le notizie disseminate nei vari carteggi per cogliere le relazioni e le dinamiche delle strategie di Cosa Nostra. Il frutto più importante dell'attività del pool, composto da Giovanni Falcone, Giuseppe Di Lello, Paolo Borsellino e Leonardo Guarnotta, sarà il maxi processo. All'origine della mega inchiesta viene posto un rapporto redatto da Ninni Cassarà, vice dirigente della squadra mobile e stretto collaboratore di Falcone. La ricostruzione minuziosa dell'origine della guerra di mafia che porterà i corleonesi di Totorina ai vertici dell'organizzazione. Alla fine del 1984 il pool è al massimo dell'impegno e dei risultati. A ottobre in Canada Falcone ottiene le prove che gli consentiranno di arrestare il 5 novembre Vito Ciancimino, con l'accusa di associazione mafiosa e di esportazione di capitali all'estero. Qualche giorno dopo vengono arrestati per associazione di stampo mafioso anche gli intoccabili esattori di Palermo, Nino ed Ignazio Salvo. La città guarda sbigottita. Nessuno avrebbe mai creduto di poter assistere a quegli eventi. Giovanni Falcone diventa il simbolo del cambiamento. Il pool iniziò a lavorare a gran ritmo, mentre sulla scena stava arrivando la stagione dei pentiti. A partire da Tommaso Buscetta, Don Masino, che nella guerra scatenata da Totorina aveva perso due figli, un fratello, un genero, un cognato e quattro nipoti. Trafficante di droga. Riparò in Brasile, dove fu arrestato e poi estradato in Italia. Iniziò a collaborare, ma voleva parlare solo con il numero uno del pool palermitano, Giovanni Falcone. Buscetta dichiarò di fidarsi solo di lui e del vicequestore Gianni De Gennaro, e disse a Falcone, come raccontò il magistrato stesso nel libro Cose di Cosa Nostra:
1: «L'avverto, signor giudice, dopo questo interrogatorio lei diventerà una celebrità, ma cercheranno di distruggerla fisicamente e professionalmente. Non dimentichi che il conto che ha aperto con Cosa Nostra non si chiuderà mai. È sempre del parere di interrogarmi?»
0: Falcone lo interrogò e Buscetta parlò. Risultato: il 29 settembre 1984 vennero spiccati 366 mandati di arresto. Nello stesso libro, Falcone mette in evidenza l'importanza storica delle confessioni di Buscetta.
2: «Prima di lui non avevamo che un'idea superficiale del fenomeno mafioso. Con lui abbiamo iniziato a guardarvi dentro. Ci ha fornito numerosissime conferme sulla struttura, le tecniche di reclutamento, le funzioni di Cosa Nostra. Ma soprattutto ci ha dato una visione globale, ampia, a largo raggio del fenomeno».

il momento magico del pool. Tra il settembre 1984 e il maggio 1985 avevamo il massimo della tensione e dell'appoggio, ricordò Borsellino nel libro I disarmati di Luca Rossi. Si sentiva una particolare atmosfera di consenso anche tra i colleghi del Palazzo di Giustizia. Bastava aprire bocca e il Ministero concedeva tutto, aerotaxi, segretarie, materiale. L'aula bunker in cui si sarebbe svolto il maxi processo fu costruita nel giro di un anno. Mentre le indagini procedono, il 28 luglio del 1985 la mafia reagisce con l'uccisione del commissario Beppe Montana, amico e braccio destro di Cassarà, e qualche giorno dopo, il 6 agosto, dello stesso Ninni Cassarà. È un momento terribile, di grande pericolo anche per il giudice. Così, quando Caponnetto viene informato che dal carcere è partito l'ordine di uccidere anche Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, fa trasferire immediatamente i due magistrati al sicuro nel carcere della Asinara. Giovanni e Paolo si trovano a vivere per alcune settimane reclusi come due detenuti, insieme con le loro famiglie. Tornano a Palermo dopo un mese, poiché devono consultare alcuni documenti custoditi nella cassaforte della procura, carte necessarie a concludere l'ordinanza di rinvio a giudizio. L'8 novembre del 1985 il pool deposita l'ordinanza di rinvio a giudizio contro 475 imputati. Il 10 febbraio 1986 inizia il primo maxi processo a Cosa Nostra, il traguardo più importante di Giovanni Falcone. 22 mesi di udienze in un'aula bunker appositamente costruita in cemento armato, in grado di resistere anche ad attacchi missilistici e di dimensioni tali da poter contenere il gran numero di imputati e permettere ai giudici di lavorare in sicurezza.

0: Le accuse ascritte agli imputati comprendono 120 omicidi, traffico di droga, estorsione e il reato di associazione mafiosa. Le prove più significative, pazientemente riscontrate, provengono dal collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta, catturato come latitante in Brasile 2 anni prima. Il 16 dicembre del 1987, il presidente della Corte d'Assise, Alfonso Giordano, legge la sentenza che, incredibilmente, malgrado la mole del processo, arriva nei tempi stabiliti. Tutti, il giudice all'atere Piero Grasso, il pubblico ministero Giuseppe Ayala, i giurati popolari, centinaia di avvocati in piedi per ore ad ascoltare il lungo elenco di condanne, tra cui 19 ergastoli e 2.665 anni di carcere a 339 imputati. Palermo scopre finalmente che la mafia non è impunibile. L'astronave verde, come viene definita dai giornalisti di tutto il mondo, l'aula bunker per il colore dei muri delle celle, quel giorno diventa il simbolo del riscatto dello Stato e della Sicilia. Ne aveva fatta di strada Falcone, ma quanta fatica per far accettare la tesi dell'unicità di Cosa Nostra. Se l'intuizione gli era venuta dal processo Spatola, le conferme si sono aggiunte durante il maxi processo, grazie alle dichiarazioni del pentito Tommaso Buscetta. È stato l'ex mafioso, nato a Porta di Termini, a poche centinaia di metri dalla piazza della Magione in cui è cresciuto Giovanni, a condurlo per mano nel labirinto di Cosa Nostra. Dirà più tardi, nel libro Cose di Cosa Nostra:
1: prima di lui non avevamo, che un'idea superficiale del fenomeno mafioso. Con lui abbiamo cominciato a guardarvi dentro. Ci ha fornito numerosissime conferme sulla struttura, sulle tecniche di reclutamento, sulle funzioni di Cosa Nostra. Ma soprattutto ci ha dato una visione globale, ampia, a largo raggio del fenomeno. Ci ha dato una chiave di lettura essenziale, un linguaggio, un codice. È stato per noi come un professore di lingue che ti permette di andare dai turchi senza parlare a gesti.

0: Qualche mese dopo, nel maggio del 1986, il giudice può concedersi una breve parentesi nella tensione di quei giorni, dedicandosi alla sua vita privata. Si sposa con Francesca Morvillo, ma la reazione al grande successo conseguito col maxi processo non si fa attendere. Caponnetto va in pensione ed è costretto a lasciare il pool. Tutti si aspettano che sia Falcone a prendere il suo posto, anche Caponnetto, che lo considera il suo erede naturale per esperienza e capacità di indagine. Ma il Consiglio Superiore della Magistratura nomina alla guida dell'ufficio istruzione Antonino Meli, un magistrato di vecchia scuola che non vede di buon occhio il lavoro del pool e ne comincia lo smantellamento. Nega il principio cardine del successo delle indagini di Falcone, cioè la struttura unitaria di Cosa Nostra, e asseconda invece la vecchia tesi, dimostratasi ormai superata, della mafia vista come accolita di bande. Meli frantuma i processi e li distribuisce in vari uffici col risultato disastroso di far perdere il nesso tra vicende che, senza un filo conduttore, perdono importanza. Due anni dopo, nel 1989, una congiura di soggetti ancora oggi non tutti individuati decide di screditare definitivamente Falcone. L'accusa è di aver fatto ritornare in Italia il pentito Salvatore Contorno, esponente della mafia perdente, al fine di uccidere dei rappresentanti della mafia vincente. Queste falsità aberranti vengono espresse in lettere anonime, dette lettere del corvo, ed inviate a vari rappresentanti delle istituzioni. Il 20 giugno del 1989, Falcone sfugge all'agguato tesogli nella sua villa alla Daura. Un borsone con 58 candelotti di dinamite posto sulla scogliera dove Falcone suole fare il bagno viene trovato per caso da un agente della scorta. La bomba viene disinnescata e l'attentato fallisce. È lo stesso Falcone a spiegare il senso di quell'aggressione, una manovra ideata in maniera perfetta da menti raffinatissime, adatta a dar credito alle accuse delle lettere diffamatorie del corvo.
1: Il contenuto delle accuse doveva essere il movente che aveva spinto la mafia a uccidermi. Sarei stato un giudice delegittimato perché scorretto. L'omicidio sarebbe stato giudicato quasi naturale.
0: Dopo l'attentato della Daura, per diretto interessamento del presidente Francesco Cossiga, Falcone viene nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura procuratore aggiunto di Palermo. Qui altre lettere del corvo continuano ad avvelenare il clima del Palazzo di Giustizia, ma Falcone, sebbene avversato e ostacolato, riesce ugualmente a condurre intense attività di indagine. Già nel 1988 aveva collaborato con Rudolph Giuliani, procuratore distrettuale di New York, nell'operazione Iron Tower, con cui venivano colpite due famiglie mafiose coinvolte nel traffico di eroina, quelle del Gambino e degli Inzerillo. Nel gennaio 90 coordina un'inchiesta che porterà all'arresto di 14 trafficanti colombiani e siciliani. Tuttavia il clima ostile del palazzo cresce ogni giorno di più e Falcone si rende presto conto di trovarsi isolato. Ma le massime incomprensioni gli derivano soprattutto dal confronto con il procuratore capo Piero Giammanco, che pure un tempo gli era stato a fianco. Questi ne ostacola sistematicamente il lavoro, costringendolo a limiti angusti nella manovra delle indagini. Falcone avverte che in quel palazzo, a Palermo, non riesce più a lavorare come vorrebbe e che i quotidiani dissensi lo logorano ogni giorno di più. Decide così di accogliere l'invito del ministro di Grazia e Giustizia Claudio Martelli a ricoprire il ruolo di direttore degli affari penali al ministero e qui prende servizio nel novembre 1991. Al ministero di Grazia e Giustizia Martelli dimostra subito di voler dare alla sua azione una forte connotazione antimafia e Falcone capisce quanto potrebbe essere determinante il suo ruolo nell'elaborazione di nuovi strumenti legislativi per rendere più efficace l'azione della magistratura contro la criminalità organizzata. Perciò fa in modo di semplificare e razionalizzare il rapporto tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, istituendo una forma di coordinamento tra le varie procure. In un primo momento pensa di rivolgersi ai procuratori generali, ma, vista la reazione negativa delle gerarchie della magistratura, decide di istituire una serie di procure distrettuali con esclusive competenze di contrasto alla mafia e direttamente dipendenti dai capi delle rispettive procure. Per garantire inoltre la circolazione delle notizie in tutto il territorio nazionale e un'azione coordinata ed efficace, suggerisce con successo la costituzione di un ufficio centrale nazionale che prenderà il nome di Direzione Nazionale Antimafia, generalmente nota come Super Procura. Ma quando Falcone viene indicato come il naturale candidato a questo nuovo ufficio, come un copione che si ripete, subisce l'avversione generale, maggiormente dei colleghi, che lo accusano di voler impadronirsi di uno strumento di potere da lui stesso ritagliato sulla sua persona. Non è la Super Procura l'unico strumento di contrasto alla mafia pensato da Falcone. In quello stesso periodo vengono gettate le basi per la nascita di norme e leggi che regolino la gestione dei collaboratori di giustizia. Sul piano della necessità di impedire la comunicazione tra i boss in carcere e i mafiosi in libertà, prende corpo il cosiddetto carcere duro, cioè una forma di carcerazione differenziata, il 41 bis, per mafiosi e terroristi. Il 30 gennaio del 1992, con una sentenza storica, la Cassazione riconosce valido l'impianto accusatorio che aveva portato alla sentenza di primo grado e rivede, aggravandolo, il giudizio d'appello che aveva mitigato le precedenti condanne. La Suprema Corte ripristina 19 ergastoli e migliaia di anni di carcere per boss e gregari. Il cosiddetto teorema Buscetta è sancito definitivamente, insieme con il trionfo di Giovanni Falcone. Il suo maxi processo regge alla prova finale. Ma l'apice del successo sarà proprio l'inizio della fine del giudice. Cresce l'odio della mafia nei suoi confronti e parallelamente cresce l'avversione politica per un magistrato che si avvicina pericolosamente al territorio inesplorato delle connivenze istituzionali. Viene giudicato talmente pericoloso da convincere i suoi nemici ad una soluzione finale, diversa e più cruenta di quella che ne aveva decretato l'espulsione da Palermo. Giovanni Falcone, da parte sua, sa che il conto con la mafia è aperto e considera l'attentato alla sua persona come più di una eventualità, anzi una certezza, che sarebbe prima o poi arrivata. Tuttavia va avanti per la sua strada. Sconfitto nel maxi processo che gli costò l'ergastolo, Totò Riina volle vendicarsi, tanto per cominciare, di chi non gli aveva garantito l'impunità. Il 12 marzo 1992, a Mondello, la spiaggia dei palermitani, fu assassinato Salvo Lima, capo della corrente andreottiana in Sicilia. Il 23 maggio 1992, Giovanni e la moglie Francesca, di ritorno da Roma, atterrano a Palermo con un jet del SISDE, un aereo dei servizi segreti partito dall'aeroporto romano di Ciampino alle ore 16:40. Tre auto, una croma marrone, una bianca e una azzurra, li aspettano. È la scorta di Giovanni, la squadra affiatatissima che ha il compito di sorvegliarlo dopo il fallito attentato del 1989 della Daura. Allo svincolo di Capaci, sull'autostrada da Punta Raisi a Palermo, 500 kg di tritolo uccisero Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti della sua scorta. Ecco chi erano. Francesca Morvillo, 46 anni, nata a Palermo, era la seconda moglie di Giovanni Falcone e morì al suo fianco. Sorella di Alfredo Morvillo, sostituto procuratore che fece parte del pool antimafia. Aveva conosciuto Falcone a Palazzo di Giustizia e lo aveva sposato nel 1986. Rocco Di Cillo, 30 anni, di Trigiano, provincia di Bari. Quando superò il concorso in polizia interruppe gli studi universitari e partì per Bolzano, prima sede di servizio. Nel 1989 iniziò a far parte della scorta di Falcone e con altri colleghi contribuì a sventare l'attentato alla villa della Daura. Antonio Montinaro, 30 anni, di Calimera, provincia di Lecce. Agente scelto. Era stato inviato in Sicilia e temporaneamente assegnato al servizio scorte di Falcone. All'inizio sognava di tornare a casa, poi decise di rimanere e aprì un piccolo negozio di detersivi per la moglie. Quando Falcone lavorava a Roma, seguiva altre personalità, ma non mancava mai all'appuntamento quando il magistrato tornava in Sicilia nel weekend. Era padre di due figli piccoli. Vito Schifani, 27 anni, di Ostuni, provincia di Brindisi. Guidava la prima delle tre auto che scortavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo. Lasciò la moglie di 22 anni, Rosaria, e un figlio di 4 mesi. L'immagine di Rosaria ai funerali è rimasta nella memoria di molti. Sull'altare, piangendo, urlò ai mafiosi:
2: «Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano».
0: L'ultima risposta di Giovanni Falcone ad un giornalista del quotidiano La Repubblica.
1: «Cosa nostra è una pantera. L'immagine della potenza, della ferocia. La camorra è una volpe. Apparentemente non dotata di grandissima forza, ma intelligente, astuta e spietata al momento opportuno. Fanno paura, camorra e mafia. Non esistono graduatorie di pericolosità nel crimine organizzato. Il momento di muoversi, di accantonare simpatie e antipatie, amici e nemici tra politici e magistrati. È il momento della superprocura, perché la pantera è vigile e non dimentica, mai,

La fine di Giovanni Falcone potrebbe essere letta come una sconfitta dei giusti e dello Stato, come la fine di una speranza, ma in realtà la sua morte ha rappresentato l'inizio di una vera rinascita della società civile, che ha spinto le istituzioni statali a sferrare nei confronti della mafia un attacco tale da ridurre quasi al tappeto Cosa Nostra. Tutti i più grandi latitanti, tranne Matteo Messina Denaro, sono in prigione e l'azione della magistratura e delle forze dell'ordine non conosce soste. È importante però che l'azione non si fermi. Qualsiasi indecisione o allentamento della tensione giova a Cosa Nostra. Per questo è fondamentale l'impegno delle istituzioni e soprattutto la vigilanza della società civile. Spetta a tutti noi, ai giovani, che saranno i protagonisti del domani, mantenere alto l'esempio lasciato da Giovanni Falcone e fare propria la lezione di legalità, di professionalità e di amore per lo Stato che il magistrato ci ha lasciato.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Le donne come i sogni non sono mai come tu le vorresti. Luigi Pirandello.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, vitamina D, pilastro di benessere. Le nuove scoperte sul ruolo cruciale del calciferolo per la salute. A cura del dottor Giovanni Luigi Macri. La vitamina D, calciferolo, tradizionalmente conosciuta per il suo ruolo nella salute delle ossa, si sta affermando come un elemento essenziale per molti aspetti del nostro benessere generale. Studi recenti hanno messo in evidenza la sua significativa influenza sul sistema immunitario, nella prevenzione di malattie autoimmuni e cardiovascolari e addirittura sulla salute mentale. Contrasta la risposta infiammatoria. Oltre al suo ruolo cruciale nel metabolismo del calcio, la vitamina D è fondamentale per il rafforzamento delle difese immunitarie. Numerose ricerche hanno infatti dimostrato che livelli adeguati di questa vitamina possono modulare la risposta infiammatoria, stimolando le cellule immunitarie a produrre sostanze antinfiammatorie. Questo processo contribuisce non solo a proteggere l'organismo dalle infezioni, ma anche a mantenere equilibrato il sistema immunitario, prevenendo e controllando le malattie autoimmuni. Infatti, bassi livelli di vitamina D sono stati correlati a un maggiore rischio di sviluppare patologie autoimmuni come l'artrite reumatoide e la sclerosi multipla. Anche la salute cardiovascolare beneficia dell'azione della vitamina D, che influenza positivamente la funzione dell'endotelio e la regolazione dei processi infiammatori, entrambi elementi chiavi nella prevenzione di disturbi cardiaci. Una carenza di questa vitamina è associata a un incremento del rischio di ipertensione e arteriosclerosi. Inoltre, la vitamina D potrebbe svolgere un ruolo significativo nella salute mentale. Alcuni studi suggeriscono che livelli insufficienti siano correlati a un maggiore rischio di depressione e declino cognitivo, specialmente nelle donne. In alcuni casi, l'integrazione esterna ha portato a miglioramenti significativi nei sintomi depressivi. Benché l'esposizione solare rimanga la principale fonte di vitamina D, anche l'alimentazione rappresenta un importante supporto. Alimenti come pesci grassi, ad esempio salmone e sgombro, tuorlo d'uovo e alcuni tipi di funghi, ne sono particolarmente ricchi. Inoltre, recenti innovazioni tecnologiche consentono oggi di estrarre in maniera ecologica vitamina D e omega 3 dagli scarti del pesce azzurro, aprendo nuove possibilità sostenibili per arricchire la dieta. Un approccio equilibrato che includa esposizione solare, alimentazione corretta e, quando necessario, integrazione mirata, rappresenta un prezioso contributo al nostro benessere complessivo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Senza esclusione di colpi. Nella Grecia di 2500 anni fa, la rivalità fra due personaggi di spicco contraddistinse la politica di Atene per decenni. Poi la guerra contro i persiani cambiò tutto. Temistocle e Aristide insieme fecero svoltare la civiltà greca. Di Osvaldo Baldacci. Un duello senza esclusione di colpi potrebbe aver dato una spinta decisiva alla nascita della civiltà occidentale. Il teatro dell'azione è l'Atene del V secolo a.C. e lo scenario è il contrasto politico vivissimo che imperversava nella città sulla quale incombeva l'ombra dell'invasione persiana. Aristide, detto il giusto, e Temistocle, futuro vincitore della battaglia di Salamina. Secondo i pettegolezzi dello storico Plutarco, la scintilla della rivalità sarebbe scaturita da una contesa amorosa per il giovane Stesileo di Ceo. Certo è che presto divenne una questione squisitamente di affermazione personale e di visione politica. Si trattava di due personaggi di primissimo piano, praticamente coetanei. Aristide contribuì al rovesciamento del tiranno Ippia, 510 a.C., e fu uno dei 10 comandanti greci che a Maratona sconfissero il potente esercito persiano di Dario, 490 a.C. Temistocle apparteneva all'antica famiglia dei Licomidi, ma aveva madre a Carnana o Tracia, e verso il 494 a.C. aveva fatto costruire le mura di Atene e del porto del Pireo. Secondo Plutarco, i due crebbero insieme, rivelando fin da subito le loro differenze e contrapposizioni. La tradizione ci descrive un Temistocle più abile politicamente e nella dialettica, in grado di ottenere il supporto delle eterie, le associazioni e fazioni politiche più o meno temporanee che si riunivano sotto un capo in vista di un progetto più che di un programma. Una frase celebre ed esemplare di Temistocle sarebbe stata: «Non vorrei mai sedermi in un tribunale da cui gli amici non avessero da me miglior trattamento degli estranei». Al contrario, Aristide sarebbe stato più solitario e moralmente rigoroso,

storici raccontano più di un episodio dove a trionfare in assemblea fu Aristide, il quale però all'ultimo ammetteva che la propria proposta non era affatto la migliore, solo che riteneva pericoloso per Atene lasciar vincere Temistocle, anche quando aveva ragione. Di fronte a una contrapposizione di questa natura c'era poco da fare. Non restava che lasciare la parola al popolo. Era stato infatti da poco istituito il primo sistema referendario della storia. Ciascun cittadino di Atene, maggiorenne, maschio e libero, poteva votare il nome di una persona che voleva mettere al bando scrivendolo su un coccio, ostracon. E chi avesse vinto questa nomination sarebbe finito in esilio. Era il cosiddetto ostracismo. Nel 482 a.C., dopo tante baruffe politiche, Temistocle riuscì a coagulare il consenso necessario per esiliare Aristide. È noto un aneddoto di quella circostanza. Un cittadino analfabeta chiese a un passante di scrivere per lui il nome di Aristide sul coccio, senza sapere che il suo interlocutore era proprio Aristide. Quest'ultimo gli domandò perché volesse ostracizzare Aristide. Il cittadino rispose: «Non mi ha fatto nulla, né lo conosco, ma sono stanco di sentirlo chiamare dappertutto il giusto». Aristide prese il coccio e scrisse il proprio nome. Perse il referendum e fu esiliato, mentre Temistocle riuscì a far bandire anche altri rivali: Iparco, Megacle l'Alcmeonide, Santippo, restando quasi da solo a dominare la scena. Fu un bene. Lo scontro fra Temistocle e i suoi avversari, infatti, investiva la politica navale di Atene, politica che avrebbe segnato le sorti del mondo greco e non solo. Atene aveva accumulato quello che oggi si chiamerebbe un extragettito, un tesoretto dovuto allo sfruttamento delle miniere d'argento. Aristide e i suoi alleati volevano che questo tesoro venisse diviso fra tutti i cittadini. Temistocle invece aveva una visione diversa. La sua proposta era investire l'eccedenza nella costruzione di una flotta ateniese, portando così le triremi ateniesi da 70 a oltre 200, dando con questa mossa lavoro a moltissimi ateniesi come carpentieri e poi come rematori, garanzia di consenso. Riuscì a realizzarla giusto in tempo, cioè prima che nel 480 a.C. i persiani di Serse tentassero di invadere la Grecia. Questa emergenza spinse i due protagonisti a comportarsi da veri statisti. Fu varata un'amnistia che permise agli ostracizzati di tornare ad Atene e Aristide e Temistocle si misero a collaborare per sconfiggere il nemico comune. Temistocle, che pure non aveva condiviso questa strategia, partecipò alla difesa greca tra le Termopili e Capo Artemisio, che fu una vittoria navale greca. Poi tornò ad Atene e osò l'impossibile. Basandosi su un oracolo che diceva che la città dovesse essere difesa da un muro di legno e non di pietra, riuscì a convincere la cittadinanza a evacuare Atene per affidarsi alla sola flotta. Non deve essere stato facile né per Temistocle né per Aristide vedere la propria città bruciare fino alle fondamenta sotto i colpi dell'invasore persiano. Ma gli ateniesi persistettero nella linea stabilita e questo benché gli alleati e soprattutto gli spartani optassero per una ulteriore ritirata anche delle navi verso il Peloponneso. Temistocle, eletto stratego, comandante supremo della flotta, aveva un piano.
attirare i persiani nelle acque strette presso

0: isola di Salamina, dove la superiorità della flotta persiana, di numero e di stazza, sarebbe stata più un ostacolo che un vantaggio. Fu Aristide, dopo aver attraversato le linee persiane, a presentarsi nella tenda del rivale dicendo: «Iniziamo ora una rivalità salvatrice e nobile, rinunciando alla vuota e giovanile contesa, gareggiando per salvare la Grecia». Fu quindi lui a convincere tutti che ormai allontanarsi dalla baia era impossibile e che bisognava dare battaglia lì. Il trionfo della flotta ateniese pose le basi della supremazia marittima dei decenni a venire. I persiani l'anno successivo vennero sconfitti anche sulla terraferma nella battaglia di Platea, alla quale Aristide partecipò in un ruolo di comando. Poi, finita l'emergenza, i due politici ricominciarono a farsi la guerra. Temistocle fece ricostruire le mura di Atene e promosse una politica antispartana e filodemocratica. Per qualche anno prevalse, considerato pubblicamente un eroe, grazie alle sue qualità militari. Ma Aristide, ora supportato da un altro leader, Cimone, figlio del vincitore di Maratona, la star Milziade, predicava invece l'amicizia con Sparta e la continuazione del conflitto con la Persia. Alla fine fu lui a prevalere, tanto da riuscire a rendere la Pariglia al rivale. Nel 471-70 toccò a Temistocle essere colpito da ostracismo. Gli ateniesi lo condannarono persino a morte in contumacia su pressione degli spartani, che temevano la sua presenza nel Peloponneso e lo accusavano di tramare con i persiani. Temistocle si rifugiò a Magnesia sul Meandro, in territorio persiano, dove nel 462 morì, forse suicida. Aristide continuò ad avere un ruolo di rilievo ad Atene, ma paradossalmente gli toccò farsi erede proprio della politica navale avviata dal rivale. Partecipò alla fondazione della Lega di Delo, strumento della supremazia ateniese, e a lui, in quanto giusto, venne affidato il compito di stabilire il contributo economico dovuto da ogni città. La sua morte, qualche anno dopo, confermò la fama di politico morigerato. Aristide era così povero che il funerale lo pagò la città. Gli eterni rivali erano usciti di scena, ma non furono certo dimenticati. A loro si deve la grandezza di Atene e di riflesso la fortuna della civiltà occidentale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. L'equilibrio passa dall'intestino. Nuovi studi collegano lo squilibrio della flora batterica a epilessia infantile e danni all'udito e aprono la strada a nuove terapie basate anche su dieta, prebiotici e probiotici. Il cervello è un po' come un manager molto attento, ama che tutto funzioni in equilibrio e detesta i cambiamenti bruschi. Per mantenere questo equilibrio, che i medici chiamano omeostasi, deve però continuamente adattarsi a quello che succede intorno a noi. Ma cosa succede quando questo delicato meccanismo si inceppa? Le ricerche del programma Amnesis, coordinate da Maurizio Tagliatela, farmacologo dell'Università Federico II di Napoli, puntano proprio a comprendere i meccanismi con cui viene mantenuto l'equilibrio, ma anche che cosa lo turba. E come a volte alla base di malattie e disturbi ci sia proprio un mancato adattamento a condizioni ambientali difficili. In molte condizioni, ciò che altera la tranquillità del cervello sono, per esempio, i segnali che arrivano da una flora intestinale anomala. Il microbiota, la popolazione di batteri che vive nel nostro intestino, si sta dimostrando uno degli elementi più decisivi per il benessere del cervello. perché con l'intestino c'è un dialogo costante in entrambe le direzioni. Gli studi Mnesis lo stanno confermando, per esempio, nell'epilessia, sotto la lente dei ricercatori del Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili dell'Università di Genova. È emerso con chiarezza che nei bambini con epilessia la comunicazione cervello-intestino è alterata e che un microbiota anomalo, la cosiddetta disbiosi, uno squilibrio tra specie batteriche, si associa a una maggiore suscettibilità alle crisi, con possibili effetti sugli esiti della malattia e soprattutto sulla risposta alle cure. Confrontando il microbiota di bambini con epilessia e coetanei sani, per esempio, si è osservato che nel microbiota dei malati c'è una firma caratteristica, ovvero un significativo aumento della quantità di batteri del genere Ungatella, e che nei piccoli con malattia resistente agli antiepilettici cambia la quantità del batterio Eubacterium sireum. Come osserva Pasquale Striano, coordinatore degli studi sull'epilessia infantile, interventi mirati per modificare il microbiota, come la dieta chetogenica, la somministrazione di probiotici, microorganismi che possono apportare benefici, e o prebiotici, fibre, o il trapianto fecale, possono rappresentare strategie efficaci per migliorare l'epilessia resistente nei bambini e probabilmente anche nell'adulto. Da Mnesis stanno emergendo anche novità inattese in merito all'importanza dell'asse cervello-intestino per il corretto funzionamento del sistema nervoso periferico. Il team di Annarita Fetoni, otorinolaringoiatra, audiologa dell'Università Federico II di Napoli, ha scoperto in animali da esperimento che le alterazioni del microbiota che aumentano l'infiammazione intestinale si associano ad anomalie nella forma e nella funzione della coclea, una parte dell'orecchio fondamentale per l'udito. Spiega Fetoni che tali anomalie aumentano, per esempio, lo stress ossidativo, il danno infiammatorio e l'attivazione immunitaria. La modulazione del microbiota, al contrario, potrebbe far regredire i danni cocleari.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Uva, il frutto che ha più vitamine e protegge il cuore. È un concentrato di vitamine A, B e C, ma è ricca anche di sali minerali e polifenoli, antiossidanti naturali. La scienza la consiglia come preziosa alleata della nostra salute, soprattutto quella del cuore, che difende dal pericolo di trombi. Consumiamola quindi regolarmente, senza esagerare in quantità, in particolare se si hanno problemi di glicemia. Il contenuto in zuccheri non è indifferente. Di Barbara Merlo. Coltivata da oltre 6.000 anni, l'uva è tra i frutti più apprezzati ovunque. L'Italia è il primo produttore europeo di uva da tavola, il cui consumo è in crescita in tutto il mondo, trainato dalle numerose varietà, precoce o tardiva, a bacca bianca, rossa o nera, ma soprattutto da quelle senza semi sempre più gradite. Dolce, dissetante, ideale anche come spuntino fuori casa, l'uva fa anche bene al cuore, come hanno dimostrato numerose ricerche. Uno studio condotto dal CREA, Centro di Ricerca in Viticoltura ed Enologia di Turi, Bari, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana dell'Università di Bari, ha valutato come il consumo prolungato di uva da tavola influisca sui processi di coagulazione fibrinolisi, cioè il meccanismo di difesa che si oppone alla formazione di trombi, perché l'alterazione di questi meccanismi provoca disturbi cardiovascolari. È stata scelta la varietà di uva da tavola Autumn Royal a bacca rossa e senza semi, a Pirena, per le sue caratteristiche. Un contenuto medio di zuccheri, un elevato contenuto di polifenoli, antiossidanti naturali presenti nelle piante, in particolare di antociani e un periodo di maturazione e commercializzazione sufficientemente ampio, settembre e ottobre inoltrato. Sono stati reclutati 30 volontari sani, dei quali 20 hanno assunto per 3 settimane una dieta arricchita di uva, 5 grammi di uva al giorno per chilo di peso corporeo, che corrispondono in un soggetto di 70 kg a 350 grammi, circa mezzo grappolo, consumandola a metà mattina o metà pomeriggio come spuntino. I restanti 10 volontari nel gruppo di controllo hanno seguito la loro abituale dieta, ma senza uva. I campioni di sangue dei volontari sono stati prelevati all'inizio dello studio, alla fine del periodo di assunzione dell'uva e dopo un ulteriore mese. Studi precedenti che avevano condotto in vitro, cioè su colture cellulari, testando gli estratti delle bucce di 12 varietà d'uva da tavola, avevano già evidenziato un effetto antitrombotico per tutte le varietà testate, spiega Rosa Anna Milella, una delle autrici dello studio, patologa clinica e ricercatrice del CREA, Centro di Ricerca in Vinicoltura ed Enologia di Turi. Ma poi abbiamo preferito condurre anche uno studio nell'uomo, coinvolgendo volontari sani e, per la prima volta, utilizzando uva da tavola fresca e non prodotti derivati dall'uva o miscele di composti estratti da essa, continua la scienziata. L'obiettivo era valutare l'effetto della dieta ricca di uva sulla coagulazione plasmatica e cellulare e sull'infiammazione, che sono fenomeni alla base della formazione di trombi, ma anche l'effetto di questa dieta sulla fibrinolisi, cioè sulla capacità delle cellule di dissolvere i trombi eventualmente già formatisi. Si è visto che dopo 3 settimane di assunzione quotidiana di uva, ma sempre nel contesto di una dieta equilibrata in cui venivano raccomandate porzioni modeste di altra frutta, il livello di glicemia dei soggetti testati rimaneva invariato. Sono stati poi valutati gli effetti dei polifenoli dell'uva sulla salute. Numerose ricerche hanno già dimostrato che i principali responsabili degli effetti benefici dell'uva sulla salute umana sono proprio loro. Quelli contenuti nella vite, Vitis vinifera, sono i flavonoidi, tra cui gli antociani che danno la tipica colorazione rosso-bruna non solo all'uva, ma a tutta la frutta rossa e viola. E i non flavonoidi, tra cui il più noto è il resveratrolo. Il 65% di questi composti si trova nei semi, vinaccioli, il 30% nelle bucce e il 4-5% nella polpa. Spiega Milella. I polifenoli sono dei metaboliti secondari della pianta che non intervengono nei processi di accrescimento e riproduzione, ma hanno altre importanti funzioni. Difendono la pianta dai patogeni e dagli agenti tossici, come fossero anticorpi, ma anche dalle radiazioni UV. Colorano fiori, foglie e frutti per attrarre gli impollinatori. Supportano la struttura vegetale. Nel sangue dei volontari che hanno partecipato allo studio sono state analizzate in particolare le cellule chiamate leucociti mononucleati. Si è visto che queste cellule, sia al termine del periodo di assunzione dell'uva, sia a 1 mese di distanza, avevano una significativa riduzione della risposta infiammatoria e procoagulante del sangue, fattori che favoriscono la formazione di trombi. Anche nel plasma abbiamo osservato un effetto anticoagulante legato alla riduzione delle microparticelle circolanti. Inoltre, la dieta ricca d'uva ha aumentato la capacità fibrinolitica del plasma, realizzando così un duplice effetto: ridurre i meccanismi di formazione dei trombi ed esaltare quelli deputati alla loro rimozione. Questi effetti proteggono l'organismo dall'insorgenza delle malattie cardiovascolari con potenziali benefici per la salute, conclude l'esperta. Siamo quello che mangiamo, recita un detto popolare, e oggi la scienza approfondisce sempre più i meccanismi che spiegano come gli alimenti e non solo possano influire sull'espressione dei nostri geni, cioè accenderli o spegnerli. Il nostro studio ha evidenziato che il consumo quotidiano di uva ha cambiato l'espressione di quasi 930 geni nel sangue dei soggetti esaminati, afferma Milella. Alcuni di questi geni erano coinvolti in meccanismi come l'attività antiossidante e la coagulazione. Abbiamo anche visto che venivano favoriti alcuni meccanismi di riparazione del DNA e delle proteine, e risultava stimolato il processo di autofagia delle cellule che queste mettono in atto al loro interno per fare pulizia delle sostanze di scarto. L'autofagia ci protegge, per esempio, dalle malattie degenerative e da alcuni tipi di tumori. Recentissimi studi, infine, parlano del ruolo protettivo non solo dei polifenoli, ma anche dei micro RNA vegetali, sostanze presenti in ogni pianta molto simili a quelli umani, presenti anche nell'uva. Una volta assunti con la dieta, avrebbero effetti positivi sui nostri geni.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Chi ha insegnato agli adolescenti di oggi che è un valore avere un coltello in tasca? Di Alberto Pellai. La cronaca ci parla sempre più spesso di giovanissimi che compiono attacchi usando lame. Andare in giro con un coltello sembra oggi essere un comportamento molto più diffuso che in passato. Non è stato normalizzato, per fortuna. Ma di certo, ascoltando le testimonianze di molti educatori e docenti che lavorano a contatto con adolescenti, si ha la percezione che siano numerosi i ragazzi che escono di casa portando nello zaino o in tasca una lama. Alcuni di loro, poi, avendola a disposizione, ne fanno uso all'interno di conflitti estemporanei o come strumento per intimidire e a volte colpire l'altro durante furti, scorribande o risse. Studente aggredito in strada. Ho visto un bagliore. Ho ceduto per rischiare meno. Inevitabile domandarsi come è avvenuto questo sdoganamento generazionale dei coltelli. Primo aspetto. Sono solo maschi quelli che escono di casa tenendo un coltello a portata di mano. Inevitabilmente viene da pensare che il coltello rappresenti un prolungamento della propria identità di genere. Il vero maschio se ne può impossessare e portarlo in giro per dimostrare, anche attraverso di esso, di appartenere alla mascolinità vera, il che ha un duplice significato. Da una parte, essere maschi comporta fragilità interiori che richiedono supporti esterni a sé, oggetti che fungano da veri e propri status symbol, che confermino e rendano certi di essere dalla parte giusta relativamente al proprio ruolo di genere. Un tempo era la sigaretta, oggi è il coltello. Stride moltissimo tale condizione con il lavoro enorme che si sta facendo per fare prevenzione della violenza di genere, per aiutare il maschile a connotarsi di nuove competenze emotive e relazionali che permettano a chi nasce e cresce maschio di coltivare un'identità non centrata sul mito del vero uomo, ancorandola invece al concetto di uomo vero. Ma questo messaggio educativo e preventivo, purtroppo, si confonde oggi con il messaggio che arriva a chi cresce attraverso il contesto socioculturale di riferimento. E qui abbiamo il secondo fattore di criticità, oggi pandemico. Perché tutto ciò che dal mondo arriva alla mente e al cuore dei nostri figli maschi sembra radicarli in modo inevitabile al modello del vero uomo che si fa giustizia da solo? Che usa la potenza violenta più che la competenza emotiva quando c'è da risolvere un conflitto. Ci sono coltelli nelle serie TV più amate dagli adolescenti. C'è un richiamo continuo alla violenza e alla prepotenza, al machismo e al mito del vero uomo nelle canzoni e nei videogiochi con cui ogni giorno, per ore, i nostri figli riempiono il loro tempo libero. Ed è chiaro che non è colpa di una canzone o di un videogioco se uno va in giro con un coltello e poi lo usa. Ma c'è qualcosa di profondamente pericoloso che sta avvenendo nella vita di molti ragazzi. Da una parte, si trovano esposti a un'adultità fragile che ha perso presenza e autorevolezza educativa nei loro confronti. Per crescere, soprattutto in condizioni di fragilità, servono adulti capaci di stare in relazione, capaci di transennare gli eccessi emotivi della prima adolescenza con la forza di proposte educative coinvolgenti e capaci di rispondere al bisogno di appartenenza, di protagonismo, di validazione che ogni adolescente porta con sé. Spesso però proprio i ragazzi più fragili escono precocemente dal radar del mondo adulto che educa, escono dal circuito scolastico ed entrano in un limbo in cui solitudine e isolamento diventano fattori di amplificazione del proprio sentirsi disorientati e impotenti. È su questo substrato che fanno breccia i modelli culturali di riferimento, che attraverso gli schermi sempre accesi a riempire il vuoto di crescite denutrite e non allenate alla ricerca di senso, vengono avviate al mito della violenza. Un ragazzo un giorno mi ha detto: «Magari nella vita reale sei il più grande sfigato che esista. Poi entri in un videogioco e lì fai fuori tutti. Così finalmente ti senti capace, senti di avere ancora un valore». Ecco il quesito fondamentale. Chi ha insegnato agli adolescenti contemporanei che è un valore uscire di casa con una lama nello zaino o nelle tasche? Lo hanno imparato da soli come autodidatti o nelle loro vite è entrato un messaggio che nel coltello ha identificato un simbolo di potenza e mascolinità, di prepotenza e controllo sull'altro? La mitologia del coltello tra gli adolescenti, almeno in parte, nasce dal fatto che agire violenza tutt'oggi continua ad essere una modalità con cui i maschi si impossessano in modo totalmente maldestro del proprio ruolo di genere. Per cambiare questi copioni, oggi più che mai, servono testimoni adulti credibili, che sappiano stare in relazione, educare e modellare una crescita maschile dove essere competenti è più appagante che essere potenti, dove essere uomo vero è più premiante che essere vero uomo. È un compito che spetta soprattutto ai padri, essi stessi oggi sospesi tra il desiderio di nuovi riferimenti e modelli maschili di riferimento e la percezione di una fragilità e impotenza che li trova disorientati di fronte alle sfide educative che il terzo millennio ha messo nelle vite di chi cresce e di chi fa crescere.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito ansascienza.it. Dai gusci dei gamberi, un possibile sostituto della plastica. Si ottiene un materiale non inquinante, economico e resistente all'acqua. A cura della redazione. Arriva un possibile sostituto non inquinante della plastica. È realizzato a partire dagli scarti della lavorazione, dei gusci di gamberi e granchi. A sviluppare l'innovativo materiale incorporando nickel alla molecola di chitosano derivata dall'esoscheletro dei crostacei è lo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications e condotto da Javier Fernandez del gruppo dell'Istituto di Bioingegneria della Catalogna in collaborazione con l'Università di Tecnologia e Design di Singapore. La plastica è diventata in poco più di un secolo un materiale indispensabile in ogni settore e questo successo si deve sia alla sua semplicità di produzione sia ad alcune caratteristiche, in particolare la resistenza all'acqua. Nonostante decenni di ricerche per sviluppare materiali meno inquinanti, proprio la capacità impermeabile della plastica ha rappresentato il maggiore ostacolo nel trovare possibili sostituti. Una soluzione molto promettente potrebbe arrivare ora da un nuovo materiale realizzato a partire dai gusci dei gamberetti, in particolare il chitosano, un polimero naturale che forma catene di molecole simili ai polimeri della plastica, ma non inquinanti. Il grande passo in avanti è arrivato da una scoperta fortuita, ossia l'aver notato come l'eventuale presenza di metalli all'interno di queste catene ne trasformano la resistenza all'acqua. Arricchito con il nickel, il chitosano può essere così usato per realizzare pellicole, che quando vengono bagnate interagiscono proprio con le molecole d'acqua. Si riconfigurano in modo attivo diventando impermeabili. Un processo che non altera la biocompatibilità del materiale e che può essere replicato facilmente su scala industriale, affermano gli autori. Un risultato arrivato grazie a un radicale cambio di approccio. Per oltre un secolo abbiamo dato per scontato che per avere successo in natura i materiali dovessero diventare inerti, ha detto Fernandez. Questa ricerca dimostra il contrario, ha concluso. I materiali possono migliorare interagendo con il loro ambiente piuttosto che isolandosi da esso.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia, Nella bottega del Guercino, di Pietro Cozzi. Profondo e duraturo, il rapporto che legò Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, al suo paese d'origine è una circostanza rara per un artista che già in vita si guadagnò fama e successo internazionale. Battezzato l'8 febbraio 1591 nella chiesa di San Biagio, si separò da Cento solo per brevi periodi e poi definitivamente nel 1642 per accasarsi a Bologna. Questa stretta relazione gli sopravvisse, al punto che ancora oggi chi vuole approfondire la sua pittura deve necessariamente raggiungere la vivace cittadina sulle rive del Reno, quasi equidistante tra Bologna, Ferrara e Modena, e percorrerne gli accoglienti portici. Le insegne di pasticcerie, ristoranti e negozi, spesso intitolati all'eroe locale, gli indicheranno che è sulla strada giusta. Con la riapertura nel novembre 2023, a 11 anni dal terribile terremoto che ferì l'Emilia, anche la Civica Pinacoteca ha inserito il Guercino nella sua denominazione ufficiale. La sede è quella storica nel palazzo edificato a partire dal 1794 e che dal 1820 ospitò il locale Monte di Pietà. Inaugurato nel 1839, il museo diede una definitiva sistemazione alle opere che i francesi requisirono dalle chiese centesi, rientrate in patria nel 1816. L'allestimento odierno è su due piani e ha per filo conduttore l'azzurro, ottenuto dal campionamento degli azzurri guerciniani. Nelle sette sale si ripercorrono le vicende della civiltà artistica locale, prima e dopo il Guercino. All'apparenza periferica, la piccola Cento ha mantenuto una sorprendente vivacità creativa. Ai lavori di Giovan Battista Cremonini, molto legati alla cultura figurativa bolognese, fanno da contraltare le opere di Ubaldo Gandolfi e soprattutto gessi e sculture di Stefano Galletti, a cui è dedicata la Sala 7. Specializzato in monumenti per le piazze, non poteva essere che lui a scolpire il Guercino che ancora campeggia sulla piazza. Al piano superiore la Sala 8 riassume le principali influenze che ispirarono Giovanni Francesco Barbieri. Se i rudimenti del mestiere gli vennero trasmessi dal centese Benedetto Gennari Senior, per comprendere le radici della sua arte bisogna guardare soprattutto a Bologna e a Ludovico Carracci, e per i colori e i paesaggi a Ferrara con lo Scarsellino e Carlo Bononi. Del Carracci è esposta una Sacra Famiglia. Guercino la soprannominò la Carraccina, alludendo al nome dell'autore ma anche in dialetto alla Carazzinna, cioè la mammella da cui si nutrì. E il suo primo vagito fu forse la Madonna di Reggio, dipinta sulla facciata di casa a 8 anni ed esposta qui. Grazie a un'eccezionale collezione di pale d'altare, la Sala 9 ci mostra le caratteristiche dello stile già maturo del pittore. L'impostazione delle composizioni rivela una spiccata teatralità in cui la messa in scena dei personaggi segue precise direttrici geometriche. Gli sguardi e i gesti che i diversi protagonisti si scambiano comunicano una straordinaria varietà e naturalezza familiare. Il grande evento di fede ha un aspetto profondamente quotidiano. I corpi sono definiti dalla contrapposizione di macchie di colore diverse, mentre il chiaroscuro serve soprattutto a creare particolari effetti di luce ed è lontano dalla drammaticità di Caravaggio.
6: Nella pala la Madonna adora il bambino con San Pietro pentito, San Carlo Borromeo, un angelo e il donatore. Il dialogo fra le diverse figure e verso l'esterno è particolarmente evidente, con il committente che guarda lo spettatore e il bellissimo angelo che indica la Vergine. Nella postura del corpo, Pietro si mostra sinceramente contrito e una lacrima luminosa gli bagna il viso. Il principe degli apostoli è di nuovo protagonista nel Cristo che consegna le chiavi a San Pietro. Inginocchiato davanti a Gesù, che gli consegna il simbolo del suo nuovo potere spirituale e gli indica il trono, ha le sembianze di un uomo del popolo. In alto due angeli sollevano un ingombrante telo rosso, come se aprissero un sipario per svelare la scena. Nei dipinti che seguono, lo stile del Guercino sembra rassegnarsi ad entrare in una fase più composta e più aulica. Il cambiamento è anche la conseguenza di un importante trasferimento a Roma, insieme ad altri artisti della zona, convocati da Papa Gregorio XV, il bolognese Alessandro Ludovisi. Tra gli esiti più alti di questa nuova impostazione spicca nella Sala 10 il «Cristo risorto appare la madre», uno dei suoi capolavori assoluti. Le due figure occupano il primo piano con spiccata monumentalità e la Madonna è colta nell'atto di girarsi per toccare il costato del figlio e verificare così la sua esistenza fisica. L'aspetto è quello di due giovani coetanei che si scambiano uno sguardo da innamorati. Nel San Giovanni Battista, un soggetto molto amato dal Guercino, il protagonista emerge invece in controluce dal buio della grotta, indicando il cielo. Gli anni successivi al ritorno da Roma sono gravidi di eventi. Insieme al fratello Paolo Antonio, Guercino apre nel 1629 la sua bottega e intraprende una nuova carriera da pittore imprenditore, documentata nel prezioso Libro dei Conti. Quaderno dove venivano annotati i nomi dei committenti, i soggetti delle opere, le entrate e i costi dei materiali. La bottega raduna una squadra di collaboratori allievi come Matteo Loves, Benedetto Zalone e i numerosi membri della dinastia Gennari, dal cognato Ercole ai nipoti Benedetto Junior e Cesare. La Pinacoteca documenta ampiamente la copiosa produzione della richiestissima officina guerciniana. Ancora nella Sala 10, la cena in Emmaus è un perfetto esempio di lavoro collettivo che coinvolge almeno tre pittori, tra i quali sicuramente Guercino e Matteo Loves, l'allievo dalla personalità più spiccata, come evidenzia anche il toccante Cristo morto. Nella Sala 11 incrociamo il volto del Guercino in persona. Benedetto Gennari Junior lo raffigura nell'atto di mostrare il ritratto dell'amico Giovanni Battista Manzini. Di grande originalità è invece nella Sala 12 la parata di oggetti liturgici della natura morta con paramenti vescovili e argenti di Paolo Antonio Barbieri, l'amato fratello. L'ultimo spazio del museo ci riporta alle origini della parabola artistica del Guercino, che da esordiente fu fantasioso e brillante decoratore dei palazzi di alcune nobili famiglie centesi. In una grande sala sono allestiti gli affreschi realizzati per Casa Pannini e Casa Benotti, dall'allora giovane talento della Bottega dei Gennari. Gli episodi mitologici, le cacce, gli svaghi, le feste e i lavori stagionali nei campi rappresentano un intimo viaggio sentimentale tra paesaggi e ambienti della sua terra. Le borgate rurali, i campi, i fiumi sono immersi in un'atmosfera di quieta operosità, popolati da una variegata umanità di contadini e pastori, pescatori e traghettatori, cacciatori e canapai. Idilliaca e quasi malinconica, la luce accarezza le campagne centesi mostrando mucche al pascolo, campi di grano e donne che estraggono la canapa da un macero o stendono il bucato, ma non disdegnano un bagno nel fiume. Usciti dalla Pinacoteca, i portici di Cento ci fanno da guida fino all'ex chiesa di San Lorenzo, dove è allestita la mostra Guercino un nuovo sguardo. Il cuore dell'esposizione è costituito da 5 opere in prestito da Forlì, affiancate da pale provenienti da chiese centesi. In particolare ha trovato casa nel presbiterio la ricostruzione della cappella di famiglia del Guercino nella chiesa del Santo Rosario, con al centro la crocifissione, attornata dai dipinti più piccoli del barbuto Padre Eterno, di San Giovanni Battista e di San Francesco. Ritroviamo qui la rappresentazione di un colloquio sacro ma profondamente terreno, impostato sul gioco delle diagonali che fanno intrecciare gli sguardi tra le diverse tele. I due piani, divino e umano, sono invece separati nell'Annunciazione forlivese. Con una geniale invenzione, Guercino rappresenta l'antefatto dell'annuncio, in cui Dio istruisce l'angelo su quel che dovrà dire. In basso la Vergine è intenta nella lettura, un po' misticamente predisposta e un po' ignara dell'evento che l'attende.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia della medicina e della farmacologia. A cura di Paolo Canova. Quarta puntata. L'Ottocento. Anestesia, antisepsi e batteriologia.
2: Prima dell'Ottocento, un'operazione chirurgica era una cosa semplice da descrivere. Era un'esperienza di dolore insostenibile, un rischio di morte immediata per shock e un rischio quasi certo di morte differita per infezione. I chirurghi venivano valutati principalmente per la velocità, non per la precisione, non per l'eleganza tecnica, non per il risultato del paziente. Per la velocità, perché più rapidamente finivi, meno il paziente soffriva e meno era probabile che morisse di shock sul tavolo operatorio. Il primato storico, e probabilmente apocrifo, apparteneva a Robert Liston, chirurgo scozzese del primo 800, capace di amputare una gamba in 28 secondi. Aveva anche nella sua carriera un'operazione con un tasso di mortalità del 300%. Aveva amputato la gamba al paziente, accidentalmente tagliato le dita a un assistente e i movimenti del bisturi erano stati talmente così vivaci da colpire uno spettatore che aveva avuto un infarto per lo shock. Tutti e tre morirono di cancrena. Questo è tramandato come aneddoto ironico. All'epoca, immaginate, non era divertente per nessuno. Poi, nel giro di pochi decenni, tutto cambia. L'anestesia, l'antisepsi, la teoria dei germi. Tre rivoluzioni che si sommano e che trasformano la chirurgia da supplizio a procedura.
1: L'anestesia. La scoperta contesa.
2: La storia dell'anestesia è una di quelle vicende in cui la scienza incontra l'ambizione umana nel suo aspetto meno nobile, la disputa di priorità. L'etere era noto da secoli. Paracelso, di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, aveva osservato che le galline a cui lo somministrava si addormentavano senza morire. Qualcuno, nei decenni successivi, aveva capito che inalarlo produceva una sorta di euforia. Nell'America del primo 800 era diventato persino una moda. Gli Ether Frolics, feste in cui i partecipanti inalavano etere per divertimento. Niente di molto diverso, nella sostanza, da quello che succede oggi con certe sostanze. L'idea di usarlo per rendere insensibili al dolore durante un'operazione era in retrospettiva ovvia, ma ovvio e fatto sono due cose diverse. La prima dimostrazione pubblica riuscita avviene il 16 ottobre 1846 al Massachusetts General Hospital di Boston. William Morton, un dentista, addormenta un paziente con etere e il chirurgo John Collins Warren gli asporta un tumore al collo. Il paziente non sente niente. Warren, uomo di non molte parole, si rivolge alla platea e dice: «Signori, questa non è una ciarlataneria». Da quel momento, la gara per rivendicare la priorità della scoperta diventa feroce. Morton rivendica il merito. Crawford Long sostiene di aver usato l'etere in Georgia 4 anni prima, ma non lo aveva pubblicato. Horace Wells, un altro dentista, aveva sperimentato il protossido di azoto come anestetico, il gas esilarante, ma una dimostrazione pubblica era andata male. La disputa finisce in tribunale su alcune delle prime cause di brevetto della storia americana. Morton muore povero, convinto di essere stato derubato del riconoscimento che meritava. Nel frattempo, in tutto il mondo, i chirurghi iniziano a operare su pazienti addormentati. La velocità non è più il criterio principale. Si può prendere tempo, si può essere precisi. Si apre un intero nuovo universo di possibilità chirurgiche. E quasi subito ci si rende conto che risolvere il problema del dolore ha solo spostato il problema principale. I pazienti operati, anche quelli che sopravvivevano all'intervento, morivano spessissimo di infezione. La sala operatoria era un luogo di morte differita. Bisognava capire perché.
1: Semmelweis. La tragedia di chi aveva ragione troppo presto.
2: Questa è la storia più triste di tutta la puntata, forse del ciclo intero. Vienna, 1847. Ignaz Semmelweis era un giovane ostetrico ungherese che lavorava nell'ospedale generale di Vienna. La struttura aveva due reparti di maternità. Il primo, gestito da medici e studenti di medicina, il secondo da levatrici. Nel primo reparto, la mortalità per febbre puerperale, un'infezione che colpiva le donne subito dopo il parto, è dell'11%. Nel secondo, dell'1%. 10 volte meno. E le donne di Vienna lo sapevano. Quando arrivavano in travaglio, supplicavano di essere assegnate al secondo reparto. Alcune preferivano partorire per strada per non dover entrare nel reparto dei medici. Semmelweis si chiede il perché. Cosa fanno i medici che le levatrici non fanno? La risposta gli arriva dalla morte di un amico, il patologo Jacob Kolecka, morto di un'infezione simile alla febbre puerperale dopo essersi tagliato durante un'autopsia. Semmelweis intuisce la connessione. I medici e gli studenti andavano direttamente dalla sala anatomica dove sezionavano cadaveri al reparto di maternità, senza lavarsi le mani. Portavano con sé, nelle mani, qualcosa di invisibile che uccideva le donne. Nel 1847 introduce una misura obbligatoria nel suo reparto: lavarsi le mani con una soluzione di ipoclorito di calcio prima di visitare le pazienti. La mortalità

0: anzi lo attacca. Semmelweis non riesce a fornire una spiegazione teorica convincente perché la teoria dei germi non esiste ancora. E senza una teoria, i suoi colleghi non accettano la pratica. Viene licenziato. Torna a Budapest, continua a combattere, ma comincia a dare segni di instabilità psicologica. Nel 1865 viene ricoverato in un manicomio di Vienna, forse su indicazione di colleghi che volevano liberarsi di lui, e muore 2 settimane dopo, probabilmente di un'infezione. Ironia della storia. L'infezione che lo uccide è simile a quella che aveva studiato per tutta la vita. 15 anni dopo, Pasteur e Lister avranno dimostrato che aveva ragione. Ma Semmelweis non lo saprà mai.
1: Lister, Pasteur, Koch. Arriva la teoria dei germi.
0: Louis Pasteur non era un medico, era chimico. E questa, in un certo senso, fu la sua fortuna. Non aveva pregiudizi medici da difendere. Pasteur aveva studiato la fermentazione del vino e della birra quando capì che i processi di decomposizione, sia nel vino che nel corpo umano, erano causati da organismi viventi microscopici. Non da vapori, non da miasmi, non da squilibri umorali, da creature viventi invisibili ad occhio nudo che si moltiplicavano e producevano malattia. La teoria dei germi non fu accettata subito, ma trovò in Joseph Lister un alleato fondamentale. Lister, chirurgo scozzese, lesse i lavori di Pasteur e fece la connessione che Semmelweis aveva intuito 20 anni prima, ma questa volta con una base teorica solida. Se le infezioni sono causate da microorganismi, allora basta distruggerli. Nel 1867 pubblica i risultati del suo sistema antisettico. Usare acido fenico per disinfettare ferite, strumenti chirurgici e le mani dei chirurghi. La mortalità post-operatoria nel suo reparto crolla dal 46% al 15%. Un miglioramento straordinario che con i perfezionamenti successivi avrebbe portato la chirurgia moderna ai livelli attuali. Robert Koch, nel frattempo, identifica il batterio specifico responsabile della tubercolosi nel 1882 e quello del colera nel 1883. Non è più solo una teoria. I germi hanno nomi, hanno facce, al microscopio, e possono essere studiati, combattuti, sconfitti. La medicina del 1900 è irriconoscibile rispetto a quella del 1800. Si opera senza dolore e senza infezione. Si sa cosa causa la maggior parte delle malattie infettive. Si stanno sviluppando i primi vaccini sistematici. Pasteur stesso produce vaccini contro il colera dei polli, il carbonchio e la rabbia. Il futuro sembra radiante.
1: L'aspirina e la nascita dell'industria farmaceutica.
0: Chiudiamo questa puntata con una storia breve ma significativa. Ricordate il salice della prima puntata? La corteccia di salice che abbassava la febbre da 3.000 anni? Nel 1897, un chimico della Bayer, di nome Felix Hoffmann, sintetizza l'acido acetilsalicilico, una versione chimica, stabile, riproducibile e commercializzabile del principio attivo della corteccia di salice. L'azienda Bayer lo registra con il nome commerciale aspirina. Non è la prima sintesi in assoluto. Charles Gerard l'aveva ottenuta mezzo secolo prima, ma è la prima forma stabile e farmacologicamente praticabile. L'aspirina diventa il primo farmaco di sintesi prodotto industrialmente, il modello

0: su cui si costruirà l'intera industria farmaceutica del Novecento. Bayer vende aspirina e morfina. E lo citiamo perché è uno dei più celebri malintesi della storia farmacologica: eroina. Sì, la diacetilmorfina fu commercializzata dalla Bayer nel 1898 come farmaco per la tosse e come alternativa non dipendente alla morfina. Quanto fosse non dipendente, la storia successiva lo ha chiarito piuttosto bene. L'industria farmaceutica era nata, con tutte le sue meraviglie e tutti i suoi problemi. Semmelweis muore in manicomio nel 1865, mentre i suoi colleghi uccidono le pazienti per non lavarsi le mani. Pasteur dimostra la teoria dei germi qualche anno dopo. Lister introduce l'antisepsi. Koch identifica i batteri. Morton addormenta i pazienti con l'etere. E Bayer vende l'aspirina. Il XIX secolo è il secolo in cui la medicina diventa finalmente qualcosa di moderno, non perfetta, non infallibile, ma fondata su principi che possiamo verificare, su meccanismi che possiamo studiare, su strumenti che possiamo controllare. La prossima puntata porta nel Novecento e qui la storia accelera ancora. Un batteriologo scozzese lascia una piastra di coltura aperta su un davanzale e scopre la penicillina. Una molecola sedativa causa migliaia di malformazioni in neonati e cambia per sempre la regolamentazione dei farmaci. E una pillola piccola e bianca, non l'aspirina, cambia la società forse più di qualsiasi altra invenzione del secolo.
1: L'aspirina è ancora il farmaco più venduto al mondo. 3.000 anni di osservazione, un chimico tedesco e un nome registrato in tempo.
2: Avete ascoltato La storia della medicina e della farmacologia. Quarta puntata, a cura di Paolo Canova. Consulenza, Monica Zibellini e Flavio Casarelli. Montaggio, Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Voce, Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. 24 ore su 24.
4: 24 ore su 24.
3: Estratti da riviste mensili, audiolibri, rubriche culturali, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è disponibile anche su Alexa.
5: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
6: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
7: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org

Finché ho un desiderio, ho una ragione per vivere. La soddisfazione è la morte. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un ballo con Lord Edward. Romanzo completo di Carmen Bruni. Letto da Raffaella D'Incalci. Esistono incontri capaci di far vacillare le convinzioni più granitiche. E non importa se durano solo il tempo di una melodia, perché ridisegnano per sempre i confini dei sogni.

E se fingessi un mancamento? Fu questo il primo pensiero che mi attraversò la mente mentre cercavo di scomparire tra gli arredi. Non certo per attirare l'attenzione, bensì per evitare che qualche gentiluomo mi invitasse a ballare. L'idea di intrecciare i miei passi con uomini che non cercavano altro che l'occasione per avanzare delle pretese nei miei confronti mi faceva rabbrividire. La stagione londinese aveva già mostrato tutta la sua tediosa natura, nonostante fosse appena iniziata. Che peccato rovinare così l'arrivo della primavera. Ogni serata era una ripetizione dell'altra. Salotti soffocanti, decorati con lo stesso sfarzo ostentato. Balli interminabili in cui la musica si mescolava alle chiacchiere insulse delle madri ambiziose e agli sguardi valutativi degli uomini. Persino i tè pomeridiani, con montagne di dolci e le conversazioni sempre uguali, avevano perso qualsiasi fascino. Eppure non era solo la monotonia degli eventi a rendere tutto così insopportabile. Era l'atmosfera carica di aspettative, come se ogni incontro fosse un passo obbligato verso un matrimonio, un accordo o una sistemazione. Ogni sorriso, ogni inchino, ogni parola sembrava un gioco calcolato, privo di spontaneità o vero interesse. Era difficile immaginare come qualcuno potesse trovare in tutto ciò qualcosa di divertente o anche solo di significativo. Come sarei riuscita a sopravvivere fino alla fine? Pur di sottrarmi a quel tormento, avrei preferito mille volte nascere maschio. E se fingessi di soffocare? Sarebbe stato un pretesto plausibile per lasciare la festa prima del previsto. Mia madre aveva ordinato alla cameriera di stringere il mio corsetto finché il mio volto non fosse diventato paonazzo. E da quel momento faticavo a incanalare l'aria. Tuttavia, mio malgrado, non abbastanza da perdere i sensi. Il ballo, nella tenuta del conte Winslow, era già iniziato da un'ora. Dame e cavalieri si esibivano in falsi sorrisi e altrettanto falsi convenevoli. Sotto i lucernari, i sontuosi abiti delle dame sprigionavano luccichii preziosi, in netto contrasto con i completi scuri dei signori. Al termine della serata, molte di quelle donne sarebbero tornate alle proprie abitazioni con la promessa di una richiesta di matrimonio, mentre gli uomini, con la prospettiva di una moglie a cui rovinare la vita. Mi avevano letto le fiabe da bambina, ma non ero mai stata d'accordo con l'evoluzione delle storie. Di solito la protagonista femminile era una donna debole e piagnucolona, che aveva bisogno di un principe che la salvasse, come se il suo destino fosse scritto da altri, come se non avesse alcuna voce in capitolo nella propria vita. Quelle storie mi facevano sentire a disagio, intrappolata in un copione che si ripeteva all'infinito. Cosa sarebbe accaduto se il principe non fosse arrivato? O peggio, se non era il salvatore che tutti immaginavano? Quelle eroine non sapevano cavarsela da sole. Non erano capaci di affrontare il mondo senza qualcuno che desse loro forza. Era questo che mi turbava di più, l'idea che una donna dovesse essere definita dalla presenza di qualcun altro. Invece di celebrare la loro resilienza, le fiabe le riducevano a figure in attesa, inermi di fronte alla vita. Era come se ci dicessero fin da piccole che da sole non potevamo essere abbastanza. E io, ogni volta che ascoltavo quelle storie, sognavo un finale diverso. Uno in cui la protagonista non solo si salvava, ma costruiva qualcosa di suo, senza bisogno di nessun cavallo bianco all'orizzonte. Ma nella realtà i principi non esistevano, non nel senso romantico del termine. Non lo era mio padre, che proibiva a mia madre di fare delle passeggiate. Non lo era il marito di mia sorella maggiore, che la sgridava non appena osava contraddirlo. E non lo era nemmeno il consorte della signora Clark, un'amica d'infanzia di mia madre, che la tradiva in continuazione e aveva figli illegittimi sparsi in ogni angolo della città. Per questo io non mi sarei mai sposata. Mai e poi mai.
anche se questo, ovviamente, significava restare zitella. Una parola che moltissimi usavano con disprezzo, quasi fosse una condanna, ma per me significava libertà. Scegliere di non sposarsi significava rifiutare l'idea che la mia vita dovesse girare intorno a un uomo, che il matrimonio fosse il sigillo necessario per definire il mio valore. Non ero allergica ai sentimenti, ma intendevo oppormi a ciò che rappresentava quel contratto sociale, fatto di doveri, compromessi e aspettative che spesso finivano per soffocare le donne. La mia riluttanza non era paura o sfiducia, ma una consapevolezza maturata nel tempo. Avevo visto troppe donne sacrificarsi, rinunciare ai propri sogni e alle proprie ambizioni per seguire le regole di un gioco che non avevano scelto. Non avrei mai accettato di legarmi a qualcuno solo perché la società si aspettava che lo facessi. Meglio una vita in solitudine, ma vissuta con dignità e autenticità, che un'esistenza passata con piacere qualcun altro. Nel riflesso di una vetrata, intravidi la mia figura stretta in un lungo vestito. Nelle favole, il colore sarebbe stato definito verde smeraldo, ma per me era verde veleno. Il corpetto, decorato con sottili ricami dorati che catturavano la luce, avvolgeva il mio busto come una corazza, esaltando la mia figura in modo fin troppo evidente per i miei gusti. Il tessuto di mussola, leggero e traslucido, scendeva in morbide pieghe fino alle caviglie, lasciando intravedere una sottogonna opaca. Le maniche ornate da piccole perle, cucite con cura, aggiungevano un tocco di raffinatezza. Infine, i capelli castani erano raccolti in un'elaborata acconciatura, alla quale sfuggivano dei riccioli che mi incorniciavano il viso. Ero stata infiocchettata a dovere, proprio per quello scopo, trovare un pretendente. Ma anche se mi fossi guadagnata l'ennesima punizione e innumerevoli minacce di finire in miseria, non avevo alcuna intenzione di obbedire agli ordini della mia famiglia.

Importava che si diffondessero voci che macchiassero la mia reputazione. Anzi, era meglio. Perlomeno i cacciatori di moglie o di dote mi sarebbero stati alla larga. Come il conte Melbury, per esempio, che era scappato a gambe levate a causa del mio comportamento. Secondo lui parlavo troppo ed esprimevo idee che una donna non avrebbe dovuto avere. Perché? Gli avevo chiesto. Perché è sconveniente, aveva borbottato quasi offeso. Una moglie ideale non si intromette in questioni maschili, non parla se non interpellata, segue unicamente il volere del marito. Allora, temo che dobbiate cercare la moglie ideale altrove. Non mi trasformerò in una bambola di pezza per voi. Melbury aveva rischiato un colpo apoplettico e poi lui e la sua carrozza nera, trainata da 6 cavalli, erano scomparsi in fondo alla strada, non prima di aver consigliato a mio padre di rinchiudermi in convento. Quel giorno mi era stato impedito di varcare la soglia della mia stanza per un mese intero. Non avevo potuto incontrare neppure la mia amica d'infanzia per un tè, ma avrei sopportato anche di peggio per proteggere la mia libertà. Peccato, continuò la voce maschile, intuendo che lo stessi evitando. Cercavo una compagnia piacevole per sfuggire alla noia e ai convenevoli della serata. Corrugai le sopracciglia. Che frase bizzarra con cui esordire davanti a una lady sconosciuta. Bizzarra, sconveniente e, dal mio punto di vista, del tutto veritiera. Mi voltai e vidi un uomo dal fisico imponente, fasciato in un abito scuro, in procinto di allontanarsi. Notai che aveva i capelli di un nero lucido che si arricciavano sulla nuca. La sua sincerità mi parve così strana, considerando quel contesto artefatto, così rara rispetto a quello a cui avevo sempre assistito, che non riuscii a frenare la lingua. Non sono certa che la mia compagnia sarà piacevole, ma di sicuro non vi annoierete, se siete di larghe vedute, aggiunsi. L'uomo si fermò e prima che si voltasse, distorsi lo sguardo. Meglio mantenere un distacco consono e dargli poca importanza. Le peggiori trappole si nascondono nelle migliori illusioni, quelle che appaiono irresistibili e perfette, tanto da convincerci che non possano contenere alcun inganno. Lo sconosciuto poteva essere stato assoldato da mio padre nel tentativo di farmi cadere, appunto, in trappola. Per i miei genitori sarebbe stato umiliante ritrovarsi in casa una figlia zitella, oltre che dispendioso, e stavano investendo tutte le loro energie per trovarmi un buon partito. Larghissime vedute, precisò l'uomo. È così stimolante guardare oltre i confini che ci impone la società. Vedere fino a che punto è capace di spingersi la nostra mente. Con la coda dell'occhio notai che si sistemava al mio fianco, non troppo lontano, ma abbastanza vicino affinché potessi udire la sua voce senza alcuna difficoltà. Bisogna avere il coraggio di farlo, però, replicai con le mani strette in grembo. E voi ce l'avete, non è vero, milady? Il coraggio, intendo. Me ne sono accorto subito, dal vostro ammirevole tentativo di mimetizzarvi con la tappezzeria. Trattenni un singulto divertito. Sto gestendo il mio isolamento sociale con notevole successo, non trovate? Assolutamente sì. Si piegò quindi in un leggero inchino. Lord Edward Winchester, per servirvi. A quel punto non potei più esimermi e mi voltai a guardarlo. Sollevai la mano e mentre lui si apprestava a sostenerla, mi ritrovai immersa in 2 occhi di un azzurro intenso, taglienti come lame e contornati da fitte ciglia scure. Lady Charlotte, mi presentai. Lord Edward mi sfiorò il dorso con le labbra e, sebbene indossasse i guanti, percepì immediatamente il calore del suo fiato. Lieto di fare la vostra conoscenza, disse raddrizzandosi. Spero anche io di essere lieta. Fra un po'. Le sue pupille si illuminarono e le sue labbra carnose fremettero come se stesse trattenendo un sorriso. Aveva guance glabre,
Un mento

0: squadrato e folte sopracciglia che accentuavano il suo sguardo. Dovetti ammettere che era di bell'aspetto, molto più bello della stragrande maggioranza dei presenti. «Se posso permettermi, Lady Charlotte, il vostro sarcasmo è una ventata d'aria fresca in questa sala piena di ipocrisia. Ditemi, siete sempre così ribelle?» «Sì», risposi senza esitazione. «Perché avrei dovuto averne, dopo tutto? Non era nella mia indole fingere di essere qualcuno che non ero. Non sarebbe servito a niente». «Allora mi reputo molto fortunato», disse. Mi ritrovai a corrucciare di nuovo le sopracciglia. «Fortunato. Gli uomini come voi preferiscono evitare donne che potrebbero minacciare la loro impeccabile reputazione». Lord Edward sollevò un angolo della bocca. «Non sono poi così impeccabile». «Lo era e come, invece? Dai capelli impomatati, al panciotto grigio che gli aderiva all'ampio torace. Sembrava sbucato fuori da una fiaba o da una fantasia. Ora che vi osservo meglio», dissi beffarda, «avete ragione». Lui ricambiò subito il sorriso. «Dunque, Lady Charlotte, siete qui solo per obbligo, immagino». «Nessuno con un briciolo di raziocinio sceglierebbe di partecipare a un evento di questo genere. E voi?»
1: «Noiose faccende di famiglia», rispose.
0: Mi avvicinai una mano alla bocca e ridacchiai. «Siete in cerca di una moglie, non è così?» Lord Edward sospirò e assunse una posa impettita.
1: «La società si aspetta questo».
0: «Anche io sono qui per la stessa motivazione», ammisi, «e lo detesto».
1: «Non ho mai udito parole tanto ardite uscire dalle labbra di una giovane fanciulla».
0: Socchiuse le palpebre.
1: «Siete vera o sto sognando?»
0: «Dite così solo perché non siete abituato a conversazioni che abbiano almeno un minimo di contenuto». Lui rise piano, un suono basso che gli vibrò nel petto.
1: «Non posso darvi torto».
0: «Eppure non siete ancora scappato via», osservai. «Conosciamo le regole del gioco, ma sembra che nessuno di noi due abbia intenzione di giocare».
1: «Forse siamo entrambi dei pessimi giocatori».
0: «O forse ci siamo trovati al tavolo sbagliato», ribattei. Lord Edward fece un passo avanti, riducendo la distanza tra noi.
1: «Lady Charlotte, ditemi, come sopportate queste serate?»
0: «Oltre a cercare di diventare invisibile, sollevai le spalle. Osservo e giudico. Giudico e osservo».
1: «Interessante. E cosa avete osservato di me?»
0: «Sembrate abituato a ottenere ciò che volete, ma vi annoiate rapidamente. Preferite la sostanza, ciò che ha valore duraturo, ma non ignorate mai l'importanza dell'apparenza. Sapete che, se usata saggiamente, la forma può essere uno strumento per ottenere ciò che volete, senza rivelare subito le vostre vere intenzioni». Lui socchiuse gli occhi, compiaciuto.
1: «Un'analisi piuttosto accurata.
0: Vi manca solo un dettaglio».
1: «Quale?»
0: «Che sono anche un ottimo ballerino». Mi porse la mano.
1: «Mi concedereste l'onore di un ballo?»
0: Avevo accettato quella conversazione unicamente per distrarmi, non certo per finire in mezzo alla sala sotto gli occhi di tutti. Esitai e mi diedi una fugace sbirciata intorno, sperando che mia madre non mi stesse osservando e stesse già pensando agli inviti e ai fiori. Ma per fortuna non la vidi da nessuna parte. «Dubito che abbiate bisogno di me per dimostrare le vostre abilità», cercai di sottrarmi.
1: «Forse no», replicò lui in tono modesto. «Ma voi potreste scoprire che ballare non è poi così noioso».
0: «In realtà mi piaceva ballare, ma finivo sempre per accompagnarmi a gentiluomini con cui non avevo nessuna affinità, e quindi la spensieratezza si trasformava in fastidio.

Siete sicuro che non mi pesterete i piedi? E voi? Mi sfidò. Gli porsi la mano con riluttanza, ma la sua presenza sicura fu in grado di tranquillizzarmi mentre mi guidava al centro della sala. Lo seguivo quasi senza pensare, mentre gli sguardi curiosi ci si posavano addosso come un fardello silenzioso. Quando iniziammo a muoverci, il mio corpo era rigido e incerto, ma poi, con una grazia che non avrei mai immaginato, Lord Edward mi fece volteggiare e il pavimento sembrò svanire sotto i miei piedi. Le sue mani erano calde e sicure e la sua presa delicata ma ferma mi facevano sentire come se fossi nata per danzare. Percepivo una nota sottile di sapone e di costosa acqua di colonia che mi avvolgeva. Mentre piroettavamo sul pavimento lucido, circondati dagli altri danzatori, il resto del mondo sembrò completamente svanire, come un dipinto dai contorni sfocati. Il battito del mio cuore si fece via via più forte, più rapido, in risposta a un'emozione che non riuscivo a definire. «Sembra che vi stiate rilassando», notò, piegando le labbra in un sorriso soddisfatto. Quell'osservazione mi fece uno strano effetto. Non era un complimento di circostanza, bensì una constatazione che sembrava giungere dal profondo. «Non fatevi troppe illusioni, Lord Edward», risposi, cercando di mascherare la mia vulnerabilità. Lui sollevò un sopracciglio, come se stesse soppesando le parole che avevo appena pronunciato. «Le cose migliori iniziano sempre così, no?» La danza giunse al termine e con un lieve gesto le sue mani lasciarono le mie. Fu un distacco quasi doloroso e la sensazione di vuoto che mi pervase fu molto strana. Non mi ero mai sentita tanto in balia di un momento, tanto vulnerabile. Lord Edward invece sembrava perfettamente a suo agio, come se avesse appena preso parte a una conversazione banale. Con una naturalezza che mi stupì, mi guidò indietro verso il punto da cui mi aveva preso, il mio angolo sicuro, il luogo dove potevo scomparire agli occhi di tutti. «Spero non sarà la nostra ultima conversazione, Lady Charlotte», disse con un tono che non ammetteva obiezioni, ma che non suonava nemmeno come una sfida. La sua voce era bassa e ferma, priva di quelle sfumature di arroganza che avevo imparato a riconoscere in quasi ogni uomo. Non stava né ordinando né supplicando. Le sue parole erano semplicemente una promessa, o forse un invito. Lo guardai con attenzione, tentando di sondare la sua espressione alla ricerca di una crepa. Non avevo mai conosciuto nessuno come lui. Eppure, quando incrociai i suoi occhi azzurri, non c'era dubbio. Non vi era falsità né malizia nel suo sguardo, solo una sorta di onestà che in tutta la sua disarmante semplicità mi lasciò senza parole. «Vedremo», risposi infine, cercando di mantenere il controllo. Lui si allontanò con un lieve inchino e si mescolò tra gli altri ospiti, e io rimasi immobile, il mio corpo quasi paralizzato dalla sensazione di cambiamento che ancora aleggiava nell'aria. Una strana calma si fece largo nel mio animo, ma era una calma inquieta, qualcosa che non riuscivo a definire, come se quella singola interazione avesse gettato semi che avrebbero germogliato in futuro, senza che io potessi prevederne il risultato. Quella sera non cercai di allontanarmi ulteriormente dalla sala, né provai l'impulso di tornare a nascondermi dietro un paravento emotivo. Restai lì, in piedi, fingendo di osservare le coppie che si muovevano al ritmo della musica, ma in realtà persa in pensieri che non avevo mai osato affrontare. Lord Edward Winchester non era un uomo comune. Non era come mio padre, né come il marito di mia sorella, né come tutti gli altri pretendenti che avevano cercato di ridurmi a una figura muta e compiacente.
C'era qualcosa in lui che sfuggiva alle regole, che sembrava voler infrangere le stesse convenzioni che detestavo. Ma era davvero possibile che esistesse qualcuno disposto a vivere al di fuori di quel mondo di ipocrisia e apparenze? E soprattutto, era possibile che io, Charlotte, potessi permettermi di credere a una simile possibilità? La mia mente tornò a tutte le convinzioni che avevo accumulato negli anni. La certezza che ogni uomo fosse comunque un falso, che ogni matrimonio fosse per forza una prigione dorata, che l'amore non fosse altro che un'illusione ben confezionata per intrappolare le donne come me. Ma adesso, per la prima volta in assoluto, quelle tradizionali convinzioni stavano vacillando. Forse mi ero sbagliata, almeno in parte. Forse non tutti erano guidati dall'avidità o dall'interesse. Forse c'erano ancora delle persone sincere, capaci di guardare oltre le convenzioni, capaci di vivere per qualcosa di più grande, di immenso. Non sapevo cosa il futuro avrebbe portato. Forse Edward non sarebbe stato che un fugace incontro in una sala da ballo, ma forse, solo forse, rappresentava il primo capitolo di una storia che non avevo ancora avuto il coraggio di scrivere. E mentre il violino intonava una nuova, struggente melodia, una sottile speranza si insinuò nel mio cuore. Non credevo nelle favole, certo, ma per la prima volta mi domandai se in qualche angolo nascosto della realtà potesse esistere un po' di quella magia. In tal caso, ero intenzionata a scoprirlo.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. La lirica. Nonostante la grande diffusione dell'uso del latino, verso la metà del 400 si verifica una ripresa della produzione poetica in volgare. A Firenze, Leon Battista Alberti, 1404-1472, uno dei più grandi architetti intellettuali del momento, si fa promotore di un concorso di poesia in volgare sul tema dell'amicizia e successivamente si dedica alla stesura della prima grammatica della lingua volgare. Sempre a Firenze, Lorenzo dei Medici, detto il Magnifico, l'uomo politico più importante del 400, si dedica alla composizione di opere in volgare e chiama attorno a sé artisti che scrivono in volgare, come Angelo Poliziano, 1454-1494, e Luigi Pulci. In particolare, Poliziano si dedica a una vasta produzione poetica, sia con finalità cortigiane, cioè per esaltare l'importanza della corte medicea, come le stanze per il Magnifico Giuliano, sia con opere di argomento vario, con cui riscuote sempre molto successo. Altri centri di elaborazione in volgare sono Ferrara, alla corte degli Este, dove lavora Boiardo, e Napoli, durante il regno di Ferdinando d'Aragona, dove opera Jacopo Sannazaro, 1457-1530. Le produzioni in volgare sono molto diverse tra loro, ma rientrano tutte in operazioni culturali volute dai signori per acquisire il consenso della popolazione e ridurre la distanza tra potere e popolo. Spicca, per l'originalità e per il grande seguito di pubblico, l'Arcadia, 1501, opera in versi e in prosa di Sannazaro, ambientata nell'omonima regione della Grecia, in un mondo di pastori, non toccato dai conflitti e dalle difficoltà del mondo reale. Qui, il protagonista si rifugia per sfuggire alle pene d'amore e qui viene poi raggiunto dalla notizia della morte dell'amata. Nella produzione del Cinquecento si afferma un filone poetico che ha molto successo e che viene poi ripreso nei secoli successivi, la poesia di imitazione petrarchesca, che si diffonde grazie alle riflessioni di Pietro Bembo, 1470-1547. Pietro Bembo ritiene che Petrarca sia riuscito a presentare il tema dell'amore nella sua complessità meglio di qualsiasi altro autore, elaborando uno stile particolarmente musicale e utilizzando una lingua pura, perché priva di tutte le inflessioni dialettali. È per questo che la lingua di Francesco Petrarca diventa il modello assoluto di tutta la tradizione poetica italiana, studiata e approfondita da tutti gli autori che si avvicineranno all'arte poetica, dal Cinquecento a tutto il Settecento.
1: Avete ascoltato? Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da Pianeta Blu News. Vuoi conoscere i tuoi antenati fino al 1500? Un video TikTok ti mostra come fare gratis il tuo albero genealogico. Il TikToker Andrea Amato ci spiega come ricostruire la nostra storia familiare fino al XIV secolo in modo gratuito. Non sarebbe bellissimo riuscire a ricostruire l'albero genealogico della propria famiglia, andando ben oltre i nonni e i bisnonni ancora viventi? Esiste un metodo per scoprire l'identità dei nonni dei nostri nonni e dei loro nonni prima di loro, fino ad arrivare anche ai nostri parenti antichissimi? Il TikToker Andrea Amato assicura che è possibile, è totalmente gratuito, e sul proprio account ci spiega come risalire ai propri antenati fino al 1500, facendo uso di uno strumento messo gratuitamente a disposizione dal Ministero dei Beni Culturali. Il portale antenati. Diversamente dai kit in vendita su diversi siti internet che permettono di effettuare un test del DNA per scoprire l'origine dei propri antenati, in questo caso la ricerca è tutta sulle nostre spalle. È necessario che ci trasformiamo in dei veri e propri investigatori per metterci sulle tracce della nostra storia familiare e scoprire chi sono stati i nostri progenitori, dove vivessero, che mestiere facessero. Il primo passo fondamentale verso la ricostruzione del proprio albero genealogico consiste nell'intervistare i parenti anziani ancora in vita. Chiediamo ai nostri nonni, zii e prozii di parlarci dei loro genitori e dei loro nonni. Prestiamo attenzione soprattutto ai luoghi e alle date di nascita, che ci saranno molto utili in seguito per inquadrare le linee guida del nostro albero genealogico. Con questo sistema dovremmo riuscire ad arrivare almeno fino alla fine del XIX secolo, per procedere poi con la ricerca all'interno del portale antenati. Se i nostri parenti in vita non ci forniscono informazioni sufficienti, possiamo chiedere ulteriori informazioni all'ufficio anagrafe del nostro comune o del comune in cui risiedono o risiedevano i nostri nonni. Tutto quello che dobbiamo fare è mandare una mail all'ufficio anagrafe, chiedendo la documentazione relativa a un certo nostro antenato. Gratuitamente otterremo informazioni sul luogo e data di nascita, ma soprattutto sui suoi genitori, che rappresentano il gradino fondamentale per salire un po' più indietro nella nostra indagine. Ora possiamo iniziare con la seconda parte della nostra indagine. Il portale antenati, messo a disposizione gratuitamente dal Ministero dei Beni Culturali, permette di accedere agli archivi di tutti i comuni italiani in cui sono conservate preziose informazioni relative alle famiglie che hanno vissuto secoli fa. Per dare avvio alla ricerca dobbiamo inserire il comune di residenza dei nostri antenati e l'anno o l'intervallo di anni in cui vogliamo concentrare la nostra indagine. Dobbiamo inoltre specificare se stiamo cercando un registro relativo alle nascite, alle morti o ai matrimoni. In pochi clic avremo la possibilità di consultare gli archivi originali del nostro comune, scannerizzati per la fruizione sul web. Se siamo fortunati, alla fine dell'archivio originale possiamo trovare anche un sommario digitale per una consultazione più agevole, altrimenti dovremo controllare pagina per pagina e ci metteremo un po' più di tempo. In ogni caso, con questo sistema potremo risalire ai nostri antenati più antichi fino al 1500, come assicura Andrea. Provare per credere.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Enigmistica in
4: Uno sgombero faraonico, di Chiara Dall'Armellina. Uno dei momenti cruciali della storia dell'archeologia avviene intorno al 1950, quando l'esigenza di creare una gigantesca diga ad Assuan in Egitto si scontra con la millenaria esistenza del santuario rupestre di Abu Simbel. La realizzazione di un immenso bacino idrografico sembra essere l'unica soluzione utile per risolvere la crisi di siccità che affligge costantemente il paese, implementando la fertilità di vasti territori. Il piano di deviazione del corso del Nilo e la superficie prevista per il nuovo lago mettono a repentaglio diverse testimonianze antiche della Nubia, tra cui questo grandioso complesso monumentale, simbolo del paese. Sepolto per secoli nella sabbia e riscoperto nella seconda decade dell'Ottocento, si identifica in breve come una delle massime espressioni dell'architettura culturale ramesside. Ramesse II, commissionandone la costruzione, databile intorno al 1260 a.C., dimostra un acume creativo e una grandiosità di intenti davvero eccezionali. In questa località periferica del regno decide di lasciare un simbolo eclatante del suo potere che impone un ordine universale e ammonisce i popoli vicini ricordando battaglie vittoriose come quella del faraone a Kadesh contro gli Ittiti. Il santuario viene costruito sfruttando i pendii collinari e ricavandovi all'interno gli edifici di culto principali. Un grande tempio che celebra le tre divinità più importanti del Panteon egizio, insieme a

amato da Amon e Ramesse amato da Atun. C'è una piccola raffigurazione del faraone anche sopra l'ingresso, ritratto stante mentre porta offerte votive al dio Ra. All'interno l'imponente sala dei pilastri, con statue colossali ad accompagnare il percorso di chi si addentra, conduce ad un ambiente più piccolo, detto sala dei nobili, che a sua volta rappresenta l'anticamera al vero Sancta Sanctorum. Qui, nel cuore più raccolto e intimo dell'edificio sacro, sono disposte le statue degli dei. Amon Ra, Ra Arakti, Ramesse II e Ptah. La loro collocazione era stata studiata in modo che in due giorni particolari dell'anno, il 19 o 20 febbraio e il 20 o 21 ottobre, il volto del faraone venisse illuminato direttamente dal primo raggio di sole del giorno per ridargli nuova energia. Assieme a lui risplendevano anche i volti degli dei vicini, ma non quello di Ptah, che in quanto dio dell'oscurità restava nell'ombra. A un centinaio di metri di distanza si trova anche il piccolo tempio, distinto da una facciata, dove si alternano statue alte una decina di metri del faraone e della regina, accompagnate da figure di dimensioni inferiori che rappresentano i loro figli. È chiaro che spostare questo articolato sito rupestre, peraltro anche sontuosamente decorato, non è cosa facile. Il governo egiziano coinvolge l'UNESCO, che a sua volta mette in campo un team internazionale, sotto l'occhio vigile degli archeologi. Vengono fatte diverse proposte per traslocare il sito e alla fine prevale il suggerimento svedese di tagliare a pezzi le facciate, numerare ogni blocco e ricostruirlo nel sito prescelto a debita distanza dalle nuove rive previste per il lago Nasser. Nel giro di 4 anni, dal 1964 al 1968, si compie una delle operazioni più sorprendenti della storia dell'archeologia. Il cantiere è un concentrato di abilità professionali e artigianali, archeologi, ingegneri, architetti, esperti cavatori, per lo più italiani, conducono un trasferimento colossale con l'aiuto di migliaia di persone. Prima si effettua una serie di operazioni preliminari per salvaguardare le sculture ricoprendole di sabbia ed evitare crolli all'interno del tempio. Si prepara anche la nuova sede creando una collina artificiale per ospitare il santuario, realizzando contrafforti e pareti in calcestruzzo, in modo da sostenere il carico della facciata. La ricostruzione prevede di ristabilire anche l'orientamento astronomico per poter replicare il fenomeno solare tanto voluto da Ramesse II. Le operazioni si concludono in tempo, un paio di mesi prima di procedere all'invaso di una superficie pari a quella della regione Liguria, per un costo complessivo che si aggira intorno ai 40 milioni di dollari. Il risultato è accettabile, ma non perfetto. Il nuovo orientamento implica lo slittamento di un giorno rispetto alla posizione originaria, cosicché il sole illumina il sacello con le statue divine il 22 febbraio e il 22 ottobre. L'invaso del lago ha avuto, tra le sue conseguenze negative, anche la distruzione dell'affascinante ambiente nilotico, mentre alcuni templi minori, che altrimenti sarebbero stati sommersi, sono stati smontati e trasferiti in diversi musei. Il 22 settembre del 1968 si inaugura finalmente il nuovo sito, inserito nel 1979
nel patrimonio dell'umanità.

0: sovranità dell'UNESCO, che ha permesso di esaudire il desiderio di Ramesse II di rendere il suo santuario immortale.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito cnn.com. I primi robot viventi al mondo ora possono riprodursi. Si chiamano Xenobot. Possono ora riprodursi e in un modo mai visto nelle piante e negli animali. Di Katie Hunt. Formati dalle cellule staminali della rana artigliata africana Xenopus levi, da cui prende il nome, gli Xenopo sono larghi meno di un millimetro. I minuscoli blob sono stati svelati per la prima volta nel 2020, dopo che gli esperimenti hanno dimostrato che potevano muoversi, lavorare insieme in gruppi e autoguarirsi. Ora, gli scienziati che li hanno sviluppati presso l'Università del Vermont, la Tufts University e l'Università di Harvard hanno affermato di aver scoperto una forma completamente nuova di riproduzione biologica, diversa da qualsiasi animale o pianta nota alla scienza. «Ne sono rimasto sbalordito», ha detto Michael Levin, professore di biologia e direttore del Allen Discovery Center della Tufts University, coautore della nuova ricerca. «Le rane hanno un modo di riprodursi che usano normalmente, ma quando liberi le cellule dal resto dell'embrione e dai loro la possibilità di capire dove trovarsi in un nuovo ambiente, non solo capiscono un nuovo modo di muoversi, ma apparentemente escogitano anche un nuovo modo di riprodursi. Le cellule staminali sono cellule non specializzate che hanno la capacità di svilupparsi in diversi tipi di cellule. Per creare gli Xenopo, i ricercatori hanno raschiato cellule staminali viventi da embrioni di rana e le hanno lasciate in incubazione. Non c'è manipolazione dei geni coinvolti. La maggior parte delle persone pensa ai robot come fatti di metalli e ceramica, ma non è tanto di cosa è fatto un robot, ma di ciò che fa, ovvero agire da solo per conto delle persone, ha affermato Josh Bongard, professore di informatica e robotica, esperto presso l'Università del Vermont e autore principale dello studio. In questo modo è un robot, ma è anche chiaramente un organismo costituito da cellule di rana geneticamente non modificate, ha aggiunto il professore. Bongard ha affermato infatti di aver scoperto che gli Xenobot, che inizialmente erano a forma di sfera e costituiti da circa 3.000 cellule, potevano replicarsi, ma è successo raramente e solo in circostanze specifiche. Gli Xenobot hanno utilizzato la replicazione cinetica, un processo noto che si verifica a livello molecolare, ma che non è mai stato osservato prima su scala di intere cellule o organismi. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, i ricercatori hanno quindi testato miliardi di forme del corpo per rendere gli Xenobot più efficaci in questo tipo di replica. Il supercomputer ha creato una forma AC che ricordava Pac-Man, il gioco degli anni Ottanta. Hanno scoperto che era in grado di trovare minuscole cellule staminali in una capsula di Petri e pochi giorni dopo scoprire che il fascio di cellule è diventato nuovi Xenobot. L'intelligenza artificiale non ha programmato queste macchine nel modo in cui di solito pensiamo alla scrittura del codice, ha modellato e scolpito e ha creato questa forma di Pac-Man, ha detto Bongard. La forma è in sostanza il programma. La forma influenza il comportamento degli Xenobot per amplificare questo processo incredibilmente sorprendente. Gli Xenobot sono una tecnologia molto antica, pensate ai computer degli anni 40, e non hanno ancora alcuna applicazione pratica. Tuttavia, questa combinazione di biologia molecolare e intelligenza artificiale potrebbe essere potenzialmente utilizzata in una serie di compiti nel corpo e nell'ambiente, secondo i ricercatori. Ciò può includere cose come la raccolta di microplastiche negli oceani, l'ispezione degli apparati radicali e la medicina rigenerativa. mentre la prospettiva della biotecnologia autoreplicante potrebbe suscitare preoccupazione, i ricercatori hanno affermato che le macchine viventi erano interamente contenute in un laboratorio e facilmente estinguibili, perché sono biodegradabili e regolate da esperti di etica. La ricerca è stata parzialmente finanziata dalla Defense Advanced Research Project Agency, un'agenzia federale che sovrintende allo sviluppo della tecnologia per uso militare. Ci sono molte cose che sono possibili se approfittiamo di questo tipo di plasticità e capacità delle cellule di risolvere i problemi, ha concluso Bongard.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Cosa insegnano gli scacchi? Un esercito di bambini si dedica con passione a un'attività apparentemente da adulti, che potenzia le loro capacità cognitive e crea grandi amicizie, di Margherita Fronte. Come ogni sabato, il cortile dell'oratorio è affollato di bambini che si rincorrono e giocano a calcio. Ogni tanto qualcuno esce saltellando dall'edificio in cui solitamente si gioca a ping pong. Oggi però il tavolo è stato portato all'esterno, così come i due biliardini. Questa settimana, infatti, nelle sale dell'oratorio si disputa un torneo di scacchi. Ai bordi del cortile, gruppetti di ragazzini stanno in piedi attorno ai tavolini quadrati, con le mani dietro la schiena. Una bimbetta sugli 8 anni è seduta in modo scomposto su una sedia proiettata con metà busto verso la scacchiera posta al centro. Sta analizzando la partita che ha appena concluso, ripercorrendola mossa dopo mossa con il suo maestro per capire quali erano le alternative alla strategia che ha scelto. L'analisi è un passaggio fondamentale al quale nessun giocatore può sottrarsi, sia che abbia vinto, sia che abbia perso. Nelle sale interne, invece, il turno di gioco è ancora in corso, nel silenzio più assoluto. Le partite sono tese, ma non c'è pubblico né tifo. In caso di dubbi, i giocatori chiamano l'arbitro alzando la mano. E non gridano di gioia neppure quando il re dell'avversario non ha scampo, ed è scacco matto. Per festeggiare o per piangere, bisogna prima uscire in cortile. Controllo, impegno e resistenza, perché le partite possono durare ore e i tornei si svolgono di solito su più giorni. Ma anche divertimento, amicizia e passione sono gli ingredienti di uno sport tutto mentale che conta un numero crescente di praticanti delle età più diverse, ma che ha numeri importanti nel settore che meno ti aspetti, quello dei ragazzini. La metà dei 16.000 tesserati della Federazione Scacchistica Italiana ha meno di 18 anni, ma si stima che siano circa 100.000 i bambini e i ragazzi che prendono lezioni nelle scuole o nei circoli. Non a caso la federazione ha scelto proprio loro per ripartire con gli eventi in presenza dopo l'emergenza pandemica. Alla fine di agosto, a Salso Maggiore, i 650 scacchisti under 18 più forti d'Italia si sono affrontati nel campionato nazionale in un'atmosfera di festa, di agonismo e di rituali ritrovati. Le occasioni di incontro dei più piccoli con la scacchiera si creano quasi sempre a scuola o in famiglia, come è accaduto alla campionessa italiana Marina Brunello. Avevo 5 anni e mio fratello maggiore, che seguiva un corso a scuola, voleva qualcuno con cui giocare anche in casa. Così ha insegnato sia a me sia a mia sorella. O al campione italiano Luca Moroni. Mio padre voleva insegnarmi la dama, ma io ero attratto dai pezzi degli scacchi, tutti diversi uno dall'altro e ho chiesto di imparare quelli. Del resto, ci sono ottimi motivi per introdurre i bambini in questo mondo, come spiega Carla Mircoli, educatrice e maestra di scacchi, che da una decina di anni propone progetti nelle scuole. Gli scacchi migliorano le capacità di calcolo e di attenzione, potenziano la memoria e insegnano ai bambini l'importanza di pianificare con cura le proprie azioni. Inoltre, allenano a essere flessibili, perché se l'avversario non fa la mossa che ci si aspetta, bisogna cambiare strategia. Diversi studi confermano i benefici cognitivi, anche se, come ha osservato una recente analisi dell'Università di Liverpool, UK, pubblicata sulla rivista Educational Research Review, non sempre le ricerche hanno dato risultati univoci. A testimoniare i vantaggi sono però anche i diretti protagonisti. Gli scacchi sviluppano la logica e il problem solving, dice Luca Moroni. In fondo, quando si gioca, ogni mossa è la soluzione di un problema, piccolo o grande. Aggiunge Marina Brunello, giocando si impara a gestire il tempo, che nelle partite è stabilito a priori, e si sviluppa la capacità di sintesi, perché le mosse sono il frutto della valutazione di un numero molto grande di possibilità. Inoltre, poiché ogni scelta deve avere una giustificazione valida, si allena il pensiero critico. Uno scacchista non accetterà mai passivamente un'informazione, ma cercherà sempre di capire il perché delle cose. Insomma, anche se non basta frequentare un corso per diventare i primi della classe, gli scacchi sono una straordinaria ginnastica per la mente, che ha effetti positivi anche a livello psicologico e relazionale. Giocando, i bambini capiscono l'importanza del rispetto delle regole, che negli scacchi sono fisse e non ammettono eccezioni. E imparano ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni, perché sulla scacchiera ogni mossa ha delle conseguenze che diventano presto evidenti, prosegue Mircoli. Fra i giocatori poi si instaurano amicizie profonde e durature, perché, come mi disse una volta un ragazzino, il mio avversario mi aiuta a crescere. Grazie a queste qualità, gli scacchi sono uno strumento efficace anche per combattere il bullismo, come ha sperimentato la stessa Carla Mircoli, creando progetti ad hoc. La necessità di chiamare un arbitro super partes in caso di contestazioni insegna ai ragazzi a rivolgersi agli adulti se si verificano delle ingiustizie. Inoltre, gli scacchi sono un linguaggio universale su cui si può far leva per far comunicare i ragazzi. Nelle scuole li utilizziamo anche per favorire l'integrazione di studenti che non parlano bene l'italiano. Una volta note le regole, tutti possono divertirsi sulla scacchiera. Va sfatata l'idea che questo gioco sia riservato a persone particolarmente intelligenti, prosegue Brunello, e tuttavia, come in ogni altro sport, il professionismo richiede un salto di livello. La scelta di fare degli scacchi la propria vita appartiene a pochi, che già da ragazzini sono estremamente determinati e iniziano a scalare le classifiche con grande rapidità. Non c'è stato un momento in cui ho deciso che gli scacchi sarebbero diventati il mio lavoro, ma in realtà non li ho mai considerati un hobby, li ho sempre visti come qualcosa di serio, ricorda Moroni. I re e le regine della scacchiera si formano con allenamenti quotidiani, ore di studio e partite frequenti. Gioco praticamente tutto il giorno, prosegue Moroni, e quando non studio sono impegnato nei tornei, negli scacchi, più si gioca e più si vince. Insomma, per avere risultati non basta il talento. A questi ragazzi è richiesto un grande impegno, precisa Mircoli, che va reso compatibile con la scuola ma che non si può certo pretendere da tutti. Ho il diploma di liceo scientifico e una laurea triennale in psicologia, dice Brunello, ma conciliare i due impegni è stato complesso per l'intensità dello studio richiesto, ma anche perché le date degli appelli di esame possono sovrapporsi a quelle delle gare. La discussione della mia tesi, per esempio, coincideva con un importante torneo internazionale al quale ho dovuto rinunciare. A tenere uniti i campioni e i ragazzini dei corsi scolastici resta il filo rosso del divertimento. Nei tornei dei bambini c'è un momento speciale ed è quando un giocatore individua la combinazione che lo porterà certamente alla vittoria, racconta Mircoli. In quell'istante il suo sguardo si illumina in un lampo. Nel tempo della mia carriera scacchistica sono cambiate molte cose. Ora viaggio in continuazione e incontro persone di tutte le età e di tutte le culture, ma un aspetto che è rimasto lo stesso è proprio il piacere di giocare, conclude Luca Moroni. Io mi diverto ancora come quando ho iniziato.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Bulli, chi sono? Che danni provocano? Come difendersi da loro? Il bullismo è una piaga della nostra società, in cui aggressori e vittime hanno profili ricorrenti. I bulli sono spesso adolescenti con problemi di autostima provenienti da famiglie difficili. I bullizzati sono soggetti vulnerabili sul piano fisico, psicologico o dell'orientamento sessuale. Di Andrea Porta. C'è il caso del bambino aggredito in un parco per aver risposto a una provocazione. C'è quello del ragazzino fragile, sottoposto ad angherie e pesanti scherzi fisici, oppure terrorizzato perché minacciato di essere picchiato fuori scuola. Il bullismo è una tipologia di sopruso che si consuma nel gruppo dei pari e di cui sentiamo sempre più spesso parlare in questi anni. I copioni sono diversi, ma le caratteristiche di questo odioso fenomeno sono sempre le stesse, secondo gli psicologi. È intenzionale. Il bullo agisce con la precisa intenzione di far del male alla vittima. I comportamenti aggressivi sono persistenti nel tempo. Ad esempio a scuola, quando durano per tutti gli anni del percorso di studi. E infine prevede una simmetria nelle relazioni. La vittima, cioè, subisce sempre in quanto incapace di difendersi. Perché si comportano così? La scuola è il luogo in cui si riscontrano maggiormente questi fenomeni, che però possono avvenire ovunque. Peraltro il bullismo può essere fisico, ma anche solo psicologico, a sfondo razziale o omofobico. Senza dimenticare il cyberbullismo, oggi sempre più diffuso in un contesto sociale in cui la comunicazione digitale è diventata centrale nella vita dei ragazzi. Studiosi hanno provato a costruire un identikit del bullo, nel tentativo di risalire alle ragioni che lo spingono a comportarsi così. Una ricerca italiana, condotta nel 1999, su ragazzi di 14 e 15 anni, aveva rilevato che i bulli mostrano livelli di autostima più alti della media, spesso insieme a tratti di narcisismo e manie di grandezza. Dietro l'apparente elevata autostima si nasconde però un forte disagio. Secondo un'ulteriore ricerca, l'autostima dei bulli è elevata nelle relazioni interpersonali e nella percezione di attrazione fisica, mentre è molto bassa in ambito scolastico e familiare. La violenza verso i deboli servirebbe per darsi conferma di avere un potere che sentono di non avere in tutti gli ambiti della loro vita. Le caratteristiche psicologiche. Dotati di scarso autocontrollo, i bulli usano la prevaricazione per gestire la rabbia o la paura derivanti dalla percezione altalenante che hanno di se stessi. Il bullo provoca un danno alla vittima per acquisire una posizione dominante nel gruppo, spiega Riccardo Lancellotti, psicologo giuridico all'Università La Sapienza di Roma. Perciò ha bisogno di un pubblico di sostenitori o di testimoni delle sue azioni. Non a caso i bulli sono bambini e ragazzi popolari e apprezzati nel gruppo dei pari. Il bullo ha una buona capacità di comprendere lo stato emotivo delle sue vittime, ma ha scarsi livelli di empatia. Pertanto la sofferenza che induce su di loro non lo coinvolge a livello emotivo. È inoltre impulsivo ed irritabile, e ciò peggiora il quadro. Il contesto familiare. Certo, ogni situazione fa il caso suo. Accanto al bullo prevaricatore c'è infatti anche quello passivo. A parlare è Erika Valsecchi, di Emergenza Bullismo, manuale di sopravvivenza per i genitori e gli educatori. Ancona. Si tratta di un soggetto più fragile, sottomesso al bullo dominante, che commette atti di violenza per tentare di porsi al suo stesso livello. Anche il contesto familiare può avere un certo peso. I bulli possono avere alle spalle una famiglia autoritaria che abusa di punizioni fisiche, oppure permissiva, dice Lancellotti. Non c'è necessariamente un evento traumatico nella storia familiare dei bulli e non possiamo individuare la causa del loro comportamento nel rapporto con la madre, il padre o fratelli. Tuttavia, la mancanza di calore e di coinvolgimento emotivo da parte dei genitori è certamente un fattore di rischio. Il bullismo, aspetti giuridici, teorie psicologiche e tecniche di intervento, curato dallo stesso Lancellotti assieme ad Angela Guarino, Franco Angeli. Viene inoltre evidenziato come la presenza in famiglia di persone che fanno uso di sostanze stupefacenti sia un ulteriore fattore di rischio. Esistono anche le bulle. Statisticamente sono i maschi a mettere in atto più frequentemente comportamenti aggressivi. Tuttavia, si assiste oggi a un aumento di bulle, pur con qualche differenza. Esiste infatti un bullismo diretto, basato sull'aggressione fisica, su insulti e offese, e uno indiretto, che invece fa uso della diffamazione e dell'esclusione dal gruppo. Nelle bulle femmine prevale questo secondo, prosegue Lancellotti. Così, ad esempio, una ragazza benestante, con vestiti firmati, potrebbe bullizzare una che viene da una famiglia modesta, diffamandola nel gruppo amicale per il suo abbigliamento semplice. Negli ultimi anni, però, si sono diffusi atti di bullismo perpetrati da femmine con le modalità violente tipiche del bullismo maschile, aggiunge lo psicologo. Questo dipende anche dal nuovo ruolo assunto dalle donne nella società. Le vittime prescelte. Anche per le vittime si può tracciare un identikit. In linea generale si tratta di bambini e ragazzi con bassa autostima. Possono avere alle spalle famiglie iperprotettive che non li hanno resi capaci di gestire i conflitti, prosegue lo psicologo. Sono ragazzi che in classe durante la ricreazione tendono a parlare con l'insegnante invece che giocare con i compagni. Non sono integrati nel gruppo e i compagni non li coinvolgono nelle attività di squadra e nei giochi di gruppo. Finiscono quindi con l'isolarsi, restando senza amici. Diversi studi hanno dimostrato che avere una buona rete amicale di supporto consente di prevenire questi fenomeni. Peraltro, le vittime hanno spesso caratteristiche fisiche che le fanno percepire dai bulli come deboli. Ad esempio una forma, anche lieve, di disabilità, la pelle di un altro colore o, se maschio, qualche tratto di effeminatezza. Genitori e insegnanti. I genitori e gli insegnanti dovrebbero però notare alcuni campanelli d'allarme: maggiore stress o ansia, difficoltà a dormire, disattenzione o scatti d'ira. Anche un cambiamento nel profitto scolastico può essere indice di qualcosa che non va, aggiunge Lancellotti. È possibile inoltre che un bambino manifesti il proprio disagio somatizzandolo con sintomi come mal di testa vomito e mal di pancia, senza un reale riscontro medico. Nel tempo, i bambini vittime di bullismo possono sviluppare disturbi anche gravi e corrono un reale rischio di depressione. Tendono a colpevolizzarsi, convincendosi che se gli altri se la prendono con loro, devono avere qualcosa che non va, dice lo psicologo. È un fenomeno, per certi versi, analogo a quello delle donne vittime di violenza da parte dei loro partner maltrattanti. Occorre prevenzione. In soccorso delle vittime occorre un intervento professionale. Può consistere anche in una vera e propria psicoterapia che alleni i bambini e ragazzi a sviluppare capacità di interazione con gli altri e a ritrovare autostima e fiducia in sé e l'accettazione delle proprie fragilità. Un intervento efficace, prosegue Lancellotti, dovrebbe coinvolgere tutto il gruppo dei pari per aiutare la vittima a inserirsi pienamente, così da sentirsi accettata. Prevenire questi atti significa però partire da ben prima che il bambino inizi a essere bullizzato. Gli studi sottolineano l'importanza di progetti di prevenzione a supporto dei piccoli a maggior rischio di isolamento e vittimizzazione. Valorizzare i loro talenti e le loro abilità scolastiche, sportive o artistiche e affidare loro ruoli di leader nelle attività di gruppo favorisce la piena inclusione. Questo li aiuta a inserirsi in una rete di amicizie e a imparare a gestire i conflitti. Il bullismo colpisce anche la sfera sessuale. Il bullismo a sfondo omofobico va a colpire quanto di più personale abbiamo, la sfera intima e sessuale. È basato sull'idea che l'omosessualità sia una caratteristica indesiderabile e negativa, spiega Maria Adelaide Gallina, sociologa all'Università di Torino. Colpisce tutte quelle persone che sono percepite come non conformi ai ruoli tradizionali di genere. Si legge in bullismo: aspetti giuridici, teorie psicologiche e tecniche di intervento di Lancellotti e Guarino, Franco Angeli. Ad esempio, ragazzi femminili e ragazze mascoline, anche se non si identificano come gay o lesbiche, nel 2015 12 organismi delle Nazioni Unite avevano pubblicato un documento per chiedere agli stati aderenti di intervenire per fermare le discriminazioni contro le persone LGBT. Da allora ben poco sembra essere cambiato. È importante considerare la mancanza di una rete di supporto e di sostegno per le ragazze e i ragazzi vittime di queste dinamiche di discriminazione. Cyberbullismo. Quando la vittima è perseguitata in rete. Le parole per capire gli aspetti del cyberbullismo. Il cyberbullismo è un fenomeno in crescita e si manifesta in varie forme. Flaming. Insulti rabbiosi nei commenti sui social. Harassment. Invio ripetuto di messaggi offensivi. Outing and trickery. Rivelare informazioni personali della vittima senza il suo consenso tramite i social. Exclusion. Esclusione della vittima dai gruppi online. Impersonation. Condivisione di informazioni negative sulla vittima appropriandosi della sua identità digitale. Cyberstalking. Perseguitare la vittima attraverso l'invio ripetuto di minacce. Sexting. Condividere immagini di nudo della vittima senza il suo consenso. I cyberbullizzati si sentono con le spalle al muro. Il cyberbullismo ha effetti gravissimi sulle vittime, pur non manifestandosi con violenza fisica, dice Riccardo Lancellotti, psicologo giuridico di Roma. A volte però le due cose possono coesistere, come quando una vittima viene filmata mentre viene picchiata e poi il video è pubblicato sui social. Nel cyberbullismo la vittima viene raggiunta dai suoi persecutori in qualsiasi momento del giorno e della notte e dovunque si trovi. L'angoscia che deriva dal sentire di non potersi sottrarre alle vessazioni, neanche cambiando scuola o città, la fa percepire con le spalle al muro. il ciberspazio azzera l'empatia. In generale, il bullo manca di empatia nei confronti della vittima e non percepisce la sua sofferenza. Ciò è ancora più vero in rete. Alcuni studi neuroscientifici ipotizzano un rapporto tra il fenomeno e l'alterazione del sistema neuroni specchio, spiega ad Airone Maria Adelaide Gallina, sociologa all'Università di Torino. L'ipotesi è che gli adolescenti, trascorrendo molto tempo nel ciberspazio, possano perdere la capacità di allenare questi gruppi di neuroni che ci permettono di percepire le emozioni altrui. Con la diminuzione dei contatti reali, sembra che i giovani manifestino maggiore difficoltà nel provare empatia.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: that's show business.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
5: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
6: L'audiolibro.
7: Va ora in onda un estratto da Il commissario Bordelli di Marco Vichi, Guanda 2002, letto da Giovanni Baschieri. Fumatore incallito, scorbutico quanto basta, solitario, malinconico e sempre in bilico tra giustizia e compassione. Il commissario Bordelli è uno che si fa voler bene anche se non lo ammetterebbe mai. Ex partigiano, amico di ladri e prostitute, questo investigatore cinquantenne della Firenze del 1963 apre il primo romanzo di una serie che conta oggi oltre 15 titoli. Buon ascolto!
8: Il commissario Bordelli entrò nel suo ufficio alle 8 di mattina, dopo una notte quasi insonne, passata a rigirarsi tra i lenzuoli fradici di sudore. Erano i primi di agosto, giornate afose, senza un filo di vento. Di notte l'aria era ancora più umida e malsana, ma almeno la città era deserta, le macchine rarissime e il silenzio quasi totale. Le spiagge invece erano rumorose, piene di gente spellata. Ogni ombrellone la sua radiolina, ogni bambino il suo secchiello. Prima ancora di sedersi, Bordelli vide sulla scrivania un foglio battuto a macchina. Storse il collo per capire cosa fosse. Notò che era scritto con grande precisione, pulito, ordinato, le righe ben allineate, nessuna cancellatura. Si stupì quando vide che era un verbale. In questura nessuno che lui conoscesse era capace di fare un lavoro di quel genere. Stava cominciando a leggere quando bussarono alla porta. Si affacciò il capo tondo di Mugnai. «La vuole il dottor Inzipone, commissario», disse. «Oh, cazzo!» fece Bordelli, smaniando. Il dottor Inzipone era il questore. Lo faceva chiamare nei momenti più sbagliati. Meno male che stava per andare in vacanza anche lui. Il commissario si alzò dalla sedia con un rantolo e andò a bussare all'ufficio del questore. Inzipone lo accolse con un sorriso strano. «Si sieda, Bordelli, ho da dirle qualcosa!» Il commissario si sedette senza entusiasmo e si mise comodo. Il questore invece si alzò e si mise a camminare per la stanza, le mani allacciate dietro la schiena. «Volevo fare due chiacchiere con lei sulla retata di venerdì», disse. «Ho fatto preparare il rapporto ieri. Lo so, l'ho già letto. Volevo solo dirle un paio di cose. Prego?» «Sarò chiaro, Bordelli. Glielo dico sempre, lei è un ottimo poliziotto, ma il suo concetto di giustizia, diciamo così, è piuttosto particolare. In che senso?» Inzipone fece una pausa per trovare le parole. Si mise a guardare fuori dalla finestra, dando le spalle al commissario. «Nel senso che ci sono delle leggi, caro Bordelli, e noi siamo pagati dai cittadini per farle rispettare. Non si può fare di testa nostra, non si può scegliere quando applicare le leggi e quando non applicarle». «Capisco», disse calmo Bordelli. Non ne poteva più di tutti quei giri di parole, di quel modo un po' falso di dire le cose. Inzipone si voltò a guardarlo. «Nella retata di venerdì lei ha lasciato scappare diversi delinquenti», disse secco. «Non si può essere sempre perfetti». «No, no, Bordelli, lei non mi ha capito, o meglio, mi ha capito benissimo. Non se li è lasciati sfuggire, li ha lasciati liberi di proposito, dopo che li aveva già arrestati». «Sarà la vecchiaia». Inzipone sospirò e ricominciò a vagare per la stanza. «Un ladro è sempre un ladro, Bordelli. Ci penserà il tribunale a decidere la pena. Non pensa che Robin Hood sia un po' fuori moda?» Bordelli cominciò a sentire uno strano formicolio alle mani. «Dottore Inzipone, noi siamo qui per far rispettare la legge, e questo è chiaro. Ma per adesso non conosco nessuna legge che assicuri la sopravvivenza a tutti. Qui la politica non c'entra. Politica? Chi deve mangiare ci si lava le palle con la politica. Non sia sempre volgare, Bordelli. Oh, mi scusi, credevo che la volgarità fosse un'altra cosa. Qui si tratta solo di fare o non fare il proprio dovere. Ho dei doveri anche verso di me. Questo lo capisco, ma non può decidere di far scappare dei ladri». «Non ho fatto scappare nessun ladro, ho solo lasciato andare dei disgraziati». «È proprio questo che voglio dire, lei non può decidere». «Gliela dico io una cosa, dottor Inzipone. Quando sono tornato dalla guerra, speravo di aver contribuito a liberare l'Italia dalla merda. E invece non faccio che vedere montagne di merda dappertutto». «Sappiamo tutti che lei ha grandi meriti di guerra, Bordelli. Lasci perdere le stronzate, lo sa anche lei che stiamo peggio adesso». «Ora sta esagerando. Detesto le retate, dottor Inzipone, mi ricordano i rastrellamenti. Ma se devo farle, di certo non metterò in galera chi ha fame». Inzipone allargò le braccia, rassegnato. «Con lei, Bordelli, ho dovuto lasciar correre molte volte. Cominciano ad essere un po' troppe». «Cosa devo dire? Che sarò buono? Cioè che sarò duro con dei poveracci?» «Lei, Bordelli, ha la capacità di trovare sempre le parole più irritanti». «Mi creda che non vorrei. Posso andare? Ho un paio di mendicanti da impiccare». Inzipone lo fissò, stringendo i denti. Sapeva di non poter fare molto contro i sistemi di Bordelli, perché era un ottimo commissario, perché era amato da tutta la questura e perché tutti sapevano che in fin dei conti aveva ragione lui. C'era troppa miseria in giro. Bordelli tornò in ufficio. Dopo qualche minuto bussò di nuovo Mugnai. «Caffè, commissario?» «Sì, grazie. Senti un po', chi è che ha scritto questa roba?» chiese alzando in aria il verbale elegante che aveva trovato sulla scrivania. «Uno nuovo, commissario, si chiama Piras. Sardo? Dalla testa ai piedi. Mandamelo, per favore. Subito o col caffè?» «Col caffè». «Bene, commissario». Mugnai sparì. Prima di rimettersi a leggere il verbale, il commissario andò ad aprire la finestra e ad accostare la persiana. Come ogni estate, pensò che sarebbe stato bello se i villeggianti avessero deciso in massa di non tornare più in città. Sarebbe stata la pace per sempre. Tornò a sedere e prese il verbale in mano. Lo lesse tutto d'un fiato, scorrendo veloce le righe. Si trattava di un incidente d'auto. Di solito queste faccende le portavano a Vaccarezza, ma in agosto la questura era mezza vuota. Bordelli si guardava bene dall'andare in ferie in quel periodo. Preferiva combattere contro le zanzare nella città deserta, piuttosto che ritrovarsi solo come un cane nei luoghi affollati di villeggiatura, con addosso una continua e malinconica voglia di tornare a casa per trovare un po' di pace. E così capitava che gli mettessero sulla scrivania anche il verbale di un banale incidente d'auto. Bussarono ancora e la porta si aprì. Sulla soglia c'era un ragazzo che Bordelli non aveva mai visto, con una tazzina in mano. «Mi ha fatto chiamare, commissario!» La cadenza era quella tipica dei sardi, rimbalzante, fiera, quasi aggressiva. «Sei tu, Piras, in persona. Vieni!» Era giovane, con un bel viso ossuto, due occhi neri e intensi, basso ma ben fatto, nell'insieme una figura che ispirava simpatia. «Mugnaio ha detto di portarle questo», disse, accennando al caffè. «Grazie!» Bordelli continuava a guardarlo. Piras posò la tazzina sulla scrivania e rimase in piedi. «Di dove sei, Piras? Intendo, di quale parte della Sardegna?» «Un piccolo paese vicino a Oristano. E di preciso? Ma non stare lì in piedi, siediti!» «Grazie, commissario. Sono di Bonarcado.» Bordelli si sporse in avanti e lo guardò bene negli occhi. «Piras di Bonarcado. Non dirmi che tuo padre si chiama Gavino.» «Esatto, commissario. Gavino si chiama.» Il commissario si passò una mano sulla faccia scuotendo il capo. «Non è possibile», disse tra sé. «Qualcosa non va, commissario?» chiese Piras preoccupato. Bordelli non rispose. Restò un attimo a fissare il vuoto, con aria assente. Poi aprì un cassetto della scrivania e cominciò a rimescolarci dentro con tutte e due le mani, in cerca di qualcosa. Finalmente la trovò. Era una foto. La appoggiò sul piano della scrivania e, ruotandola con due dita, la spinse verso Piras. Tre soldati in divisa, inquadrati fino alle spalle, stavano col capo uno contro l'altro e sorridevano. Piras dilatò

Mandagli la foto, disse Bordelli. Grazie, commissario, mio padre ne sarà contento. Piras guardò ancora un istante la foto, poi se la mise in tasca. Bordelli sospirò. Dimmi un po', come sta Gavino? Sta bene, commissario, è ancora forte come un toro. Lui di sicuro non te l'ha mai detto, perché è sempre stato modesto, ma era uno dei migliori. Me lo portavo sempre dietro in pattuglia. Era silenzioso e attento come un gatto. Ci parlavamo con gli occhi. Fiutava i tedeschi come se davvero sentisse il puzzo. Vedeva le autocolonne naziste quando noi ancora non sentivamo nemmeno il rumore. Il commissario pensava anche al braccio che Gavino aveva lasciato alle ortiche per colpa di una mina, proprio alla fine della guerra, ma non sapeva come parlarne. Avrebbe voluto sapere se il suo vecchio amico era in difficoltà per poterla aiutare, ma non voleva correre il rischio di offendere il figlio. «E cosa fa adesso?» chiese. «Lavora come custode in una scuola, ma appena può scappa nel suo pezzetto di terra, a fare contadino e a parlare coi suoi animali». «Che genere di animali? Maiali, pecore, galline, conigli, colombi. C'è anche una tartaruga. Lui ci parla come fossero cristiani». Bordelli si sentì sollevato. «Anche allora gli piacevano gli animali. Te l'ha mai detto che ha fatto gli ultimi 2 anni di guerra con un topo nel taschino? Gli aveva dato anche un nome. Gioacchino si chiamava. L'ha portato a casa. È morto quando io avevo 3 anni». Parlarono del passato, della guerra e di Gavino per una buona mezz'ora. Piras aveva 18 anni. A quanto pareva, Gavino non aveva perso tempo. Appena tornato si era sposato con la sua antica fidanzata e si era dato da fare con impegno. Per fare un figlio non gli servivano 2 braccia, e dopo il primo ne aveva fatti altri 4. Alla fine Bordelli fece un sospiro nostalgico. In quel momento si sentiva molto vecchio. «Tuo padre ha un telefono?» chiese. «No, commissario, lo faccio avvertire dal prete». «Quando lo senti, abbraccialo da parte mia e digli che mi farebbe piacere rivederlo». «Grazie, commissario». Bordelli pensò che rivedere Gavino Piras sarebbe stato come ritornare in prima linea e provò insieme una grande tristezza e un grande piacere. Dalla persiana accostata filtrò una ventata di aria calda che gli avvolse la faccia e sentì la fronte appesantirsi di sudore. «Ora veniamo a noi, Piras», picchiò l'indice sul verbale. «Hai scritto te questa roba? Qualcosa non va?» Il commissario si grattò la nuca. «No, anzi, un bel lavoro. Scommetto che già da bambino volevi fare il poliziotto», disse Bordelli sorridendo. Piras non rise. «Mi è sempre piaciuto scoprire cosa si nasconde dietro le cose, soprattutto quando a prima vista sembra tutto normale». «Anche per me è così, Piras. Siamo 2 condannati. Piras abbozzò appena un sorriso, solo con gli occhi. Il resto della sua faccia restò di pietra. Doveva essere molto difficile vederlo ridere sul serio. Rimasero qualche secondo in silenzio, ascoltando una sirena in lontananza, fino a che l'ultimo gemito non si confuse col ronzio di un moscone che non trovava pace. Faceva un gran caldo, di quelli che rallentano i processi mentali. Bordelli sentì una goccia di sudore che gli colava lungo un fianco e si riscosse. «Cosa vorresti fare nella polizia?» chiese il ragazzo. «Omicidi», disse Piras, deciso. «Immaginavo. Ora vado, commissario. Devo uscire in macchina». «Buona giornata». Piras ringraziò e uscì dalla stanza con quel suo passo preciso, senza un filo di sudore addosso. Bordelli aveva la camicia fradicia sulla schiena e invidiò il sardo con tutto il cuore. Si ricordò del caffè e si portò la tazzina alle labbra. Era schifosamente tiepido, ma lo beve lo stesso. Rodrigo abitava in viale Gramsci, nella fascia ottocentesca cresciuta sul percorso delle mura medievali dopo il loro abbattimento. Grandi viali e nessun negozio. Il commissario Bordelli

Egli suonò il campanello e aspettò. Suo cugino il pomeriggio lavorava a casa e si staccava malvolentieri dal suo tavolo. Insegnava chimica al liceo e vedeva il mondo attraverso formule, organizzava continuamente compiti in classe e passava i pomeriggi a correggere. Era per quello che insegnava, per correggere. In agosto, mentre tutti erano in vacanza, Rodrigo continuava a correggere valanghe di compiti che avrebbe sbattuto in faccia ai suoi studenti il primo giorno di scuola, a ottobre. Da bambini, lui e Bordelli si detestavano silenziosamente. Bordelli aveva 2 anni di più e spaventava Rodrigo con le boccacce. Nonostante questo, li mettevano spesso a giocare insieme e senza fallo volavano botte. Da ragazzi si erano trovati a passare qualche estate sulla stessa spiaggia. I genitori li mandavano insieme al largo a pescare e per Bordelli il pensiero più frequente era quello di affogare il cugino. A 20 anni, se Dio vuole, si erano persi di vista, ma si rividero nel primo Natale dopo la guerra. Si strinsero la mano e capirono definitivamente che erano diversi. Nessuno dei due si era sposato, ma per ragioni differenti. Il commissario perché aspettava la donna giusta e Rodrigo per paura di spendere troppo in tutti i sensi. Da quel Natale in poi capitava che 3 o 4 volte all'anno si cercassero, sempre senza un motivo preciso, come se dovessero ogni tanto andare a toccare con mano quella loro diversità abissale, per conferma o per amore della sfida. Si separavano contenti di non assomigliarsi. Per Bordelli era ogni volta un sollievo constatare che non tutto il mondo fosse come Rodrigo, e Rodrigo dichiarava apertamente che la testa di Bordelli era assolutamente strana. Ma non si odiavano, non poteva succedere, perché erano troppo distanti, anzi, a modo loro erano legati, anche se nessuno dei due lo avrebbe mai ammesso. Bordelli suonò ancora il campanello e finalmente Rodrigo si affacciò a una finestra del quarto piano. Vide il cugino poliziotto e rimase a guardarlo con immobilità polemica. Il commissario gli fece cenno di aprire, ma l'altro rimaneva lassù a fissarlo. Poi lo vide sparire. Poco dopo sentì scattare la serratura del portone. Salì i gradini di pietra, sentendo nel naso l'odore di mobili e tappezzerie vecchie, tipico di quel palazzo. Al quarto piano trovò la porta aperta e nessuno ad aspettarlo. Entrò e sentì con piacere che l'appartamento era fresco. Rodrigo era seduto nel soggiorno con la penna in mano, chiaramente una penna rossa. Non salutò e non alzò gli occhi. Bordelli si sedette sul bordo della sua scrivania. «Beh, come va, Rodrigo? Ti sei seduto sui compiti da correggere. Oh, scusa, dove te li metto? Se li ho messi lì vuol dire che è il loro posto». Parlava serrato, continuando a correggere, gli occhi fissi sul foglio. Bordelli si alzò e rimise tutto a posto. «Prepara un tè, ne vuoi?» chiese con molta gentilezza. «La donna ha pulito la cucina 2 ore fa», fece Rodrigo, sempre senza alzare gli occhi. «Beh, che vuol dire? Non cucinerai più?» «E va bene, fai questo tè». Sembrava davvero una grande concessione. «Limone o latte?» disse Bordelli. «Latte». «Zucchero?» «Niente zucchero. Nello sportello di destra c'è il miele». «Quanti cucchiai?» «2. Intendo 2 cucchiaini. Capito tutto. Vorrei un po' di silenzio. Sarò una tomba». Era strano parlare con uno che correggeva formule senza guardarti in faccia. Bordelli pensò di dargli ancora noia, chiedendogli che tazza volesse, se voleva un tovagliolino e di che tipo, se di carta o di stoffa, e altre cose del genere, ma poi non lo fece. Se ne andò in cucina a fare il tè e cercò di sporcare il meno possibile. Tornò con le tazze in mano e trovò il cugino al solito posto.
Rodrigo sembrava marmorizzato in quella posizione. Fissava il foglio, godeva solo quando poteva fare dei freghi enormi con la sua penna rossa. Bordelli appoggiò il tè di Rodrigo in un punto a caso sulla scrivania, proprio mentre il cugino tracciava un grande frego rosso. «Un altro errore? Ne fanno di grossi o di piccoli?» chiese. Rodrigo finalmente alzò la testa e lo guardò. «Togli subito quella tazza bagnata da qui», disse gelido. «È il tuo tè. Togli subito quello schifo, mi fa il cerchio sull'agenda». «Che vuoi che sia, tanto alla fine dell'anno la devi buttare». Rodrigo fece un sospiro di sopportazione e decise di intervenire personalmente. Posò la penna rossa, sollevò la tazza e asciugò la copertina dell'agenda con un tovagliolo di carta. Poi lo appallottolò e lo buttò nel cestino sotto la scrivania. Bordelli seguì ogni mossa con molta curiosità. Quella precisione in un certo senso lo affascinava, aveva tutta l'aria di derivare da qualche follia. Rodrigo si drizzò sulla schiena e fece un sorriso che doveva comunicare calma e serenità. «Perché sei qui? Hai qualcosa di preciso da dirmi?» disse. «No, perché ho un'aria così?» «Non mi interessa. Perché sei venuto?» «Per fare due chiacchiere». «Bene, facciamole». Rodrigo incrociò le braccia per dimostrare che sospendeva le correzioni. Bordelli si sedette comodo in una sedia e col tè in bilico sulla coscia accese una sigaretta. «Insomma, come va, Rodrigo?» disse abbozzando un sorriso. Rodrigo si alzò in piedi e dilatò gli occhi. «Spegni subito quella sigaretta schifosa!» disse con rabbia trattenuta. «Non vedo portacenere. Lo sai che il puzzo di fumo se ne va solo dopo una settimana?» «Giuro che non lo sapevo». Bordelli aspirò forte come fosse l'ultimo tiro e con gli occhi chiese ancora il posacenere. Rodrigo aprì una ribaltina e tirò fuori un piattino ricordo di Pompei. Glielo posò davanti e si allontanò subito. Bordelli ci schiacciò dentro la sigaretta ancora intera. «Insomma, a parte la sigaretta, come stai? Te la passi bene?» disse. Rodrigo si era seduto di nuovo alla scrivania, ma sembrava un po' più disposto a fare quelle due chiacchiere, anche se per forza. «Sì, bene, non c'è male, e tu?» disse. «Di merda, Rodrigo, mi va di merda. Oh, scusa, so che le parolacce ti danno noia. Non fa niente», disse comprensivo. «Insomma, mi va di merda, ho 53 anni e quando torno a casa non trovo nessuno ad aspettarmi». «Se ci abiti da solo è chiaro che non trovi nessuno che ti aspetta». «Non volevo dire questo. E allora perché non parli chiaro?» «Gesù! Ora cosa c'è? Nulla, nulla, dimmi un po'. Stai sempre con quella... come si chiamava?» «Che c'entra adesso? E poi non mi piace come ti esprimi». «Hai mai capito perché ti piace tanto correggere gli errori degli altri?» «Hai cambiato ancora argomento». «Ero solo curioso di sapere perché ti piace tanto correggere gli errori degli altri». «Che c'è di male?» «Dai, fai il bravo, sto solo cercando di entrare in un discorso». «Quale discorso?» «Uno qualsiasi che duri più di due frasi». «Forse non abbiamo nulla da dirci». «Due persone che non hanno nulla da dirsi possono parlare comunque». «Questa affermazione è assurda». «Senti, perché non mi racconti, non so, cosa fai la domenica, per esempio?» «Cerco di riposarmi». «E non correggi?» «E se fosse, non capisco proprio cosa vuoi sapere». «Ma nulla, non voglio sapere nulla, te l'ho detto, volevo solo fare due chiacchiere». «Purtroppo devo lavorare». «Anche in agosto?» «Esatto, anche in agosto. Perché?» «Niente da dire». «Strano. Dimmi un po', tu per chi voti, Rodrigo?» «Voto per chi mi pare». «Non lo metto in dubbio, ma sei soddisfatto di come vanno le cose?» «Che vuoi dire?» «Voglio dire, quello che ho detto». Rodrigo sospirò con aria compassionevole e si mise a giocherellare con la penna rossa. «L'Italia era tutto grano e pecore, ora finalmente sta arrivando il benessere», disse. «Per chi di preciso?» «Per tutti. Eravamo un popolo di contadini e ora viaggiamo tutti in macchina». «Come sempre,
Dopo la partenza difficile, Rodrigo si stava caricando di voglia di parlare. «Potere delle statistiche», disse Bordelli. «Guardi molto la televisione? Perché tu vuoi rimanere indietro?» «Indietro rispetto a cosa? Per ora siamo agli inizi, ma tra non molto ti stupirai. Io sono già stupito. Ognuno faccia il suo e staremo tutti bene. Non so perché, ma questa frase non mi piace. Lo vedi che non capisci? L'errore è non capire che tutto è governato da leggi chimiche, anche l'uomo, la società. Tutto semplice, insomma. Guarda che si capisce bene cosa pensi. Sei uno di quelli che vedono nella chimica una scienza fredda. Ah, non sono il solo? Non capite. Per ogni cosa si deve scoprire la formula giusta. Ci sono sostanze capaci di modificare la coesione molecolare di altre. Alcuni composti sono inerti finché non incontrano un agente nuovo che le fa esplodere. Non è magia, è tutto governato da regole precise. E il benessere come ce lo infili? Il benessere è il risultato di nuove combinazioni fra elementi sempre esistiti. E non è chimica questa? È un momento importante per il nostro paese e gli italiani lo sanno. Gli italiani? Che vuol dire gli italiani? Come sarebbe? Di quali italiani parli? Del notaio che vive al piano di sotto o del bracciante di Bari? Hai sempre voglia di scherzare. Guarda che non scherzo. Di che italiani parli? Dimmela tu una cosa. Com'è che sei finito a fare il poliziotto? In fondo è un bel mestiere. Mi sono fatto un sacco di amici facendo il poliziotto. Begli amici, ladri e prostitute. Dovresti conoscerli, Rodrigo. Hanno molto da insegnare. Tu sei pazzo. Certo, sono pazzo perché mi rifiuto di condannare i poveracci e detesto questo paese ubriaco di sogni che crede nella 1100. Cosa sei, comunista? Bordelli scosse il capo. Per ora riesco a sapere meglio cosa non sono, disse. Rodrigo sollevò la penna rossa e la lasciò ricadere sui fogli. Come sempre, non sai quello che vuoi, disse soddisfatto. Può essere. Ma non mi piace uno staterello povero che si veste da ricco. Porta guai. Rodrigo sbuffò e fece il gesto di rimettersi a correggere. Bordelli finì il tè ormai freddo e si mise in bocca una sigaretta spenta. Non ti preoccupare, non l'accendo, disse alzando una mano. Non mi preoccupo, biascicò Rodrigo. Bordelli si alzò, si avvicinò lentamente alla scrivania e ci si appoggiò con le mani. Sai, Rodrigo, io ci credo davvero che da qualche parte esista una donna nata apposta per me. Non è chimica anche questa? Non mi piace come lo dici. Come lo dico? Rodrigo indurì la bocca e non rispose. Strappò dal mucchio un compito già macchiato di rosso e si rimise al lavoro. Bordelli guardò l'ora, aveva un sacco di cose da sistemare e stava lì a far nulla. Ti lascio lavorare, disse. Ne ho ancora 70 da correggere. Sono un sacco. Hai altro da dirmi? Fammici pensare. Bordelli tirò fuori una scatola di cerini e cominciò ad agitarla come uno strumento sudamericano. Fai rumore, disse Rodrigo, seccato. Bordelli smise subito di suonare. Sai una cosa, Rodrigo? Un giorno mi piacerebbe portarti a medicina legale a vedere i cadaveri. Non mi interessa. Fai male, non sai quante cose si imparano. Chiudi bene quando esci. Non ti preoccupare, sigillo tutto. Ciao. Ciao Rodrigo, salutami la zia. Il commissario appoggiò la tazzina su un pacco di foglie e lasciò Rodrigo a fare i suoi freghi rossi. Appena uscì sul pianerottolo, accese la sigaretta.

Avete ascoltato un estratto da Il commissario Bordelli di Marco Vichi, Guanda 2002, letto da Giovanni Baschieri.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

siamo solo una razza avanzata di scimmie su un pianeta minore di una stella di media grandezza. Ma possiamo capire l'universo e questo ci rende molto speciali. Stephen Hawking.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente.